0: fino a nuovo avviso. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Più tardi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Thank you.
1: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. Canton Grigioni, ci sono diversi morti, molti feriti nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16.45 in Bassa Engadina, dove un autobus si è ribaltato sulla strada tra Susch e Zernez. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e 5 elicotteri. La polizia grigionese ha parlato di diverse vittime, ma per ora non ha fornito informazioni più precise. Si tratta di un pullman turistico della compagnia olandese OAD che trasportava 48 persone. Il tratto di strada è chiuso al traffico fino a nuovo avviso. L'autobus ha urtato il guardrail e è uscito di strada, ma sulle cause non sono ancora state fatte ipotesi. Condoglianze dal presidente della Confederazione Guy Parman, espresse in tarda serata su X, aperta anche un'hotline per i parenti, le ambasciate e i consolati, rispondente al numero dello 081-256-5656. Il Tribunale Distrettuale di Zurigo ha condannato un hacker ucraino a 12 anni e 9 mesi di reclusione. Il 52enne, dal quale è anche stata imposta un'espulsione dal nostro paese di 10 anni, aveva crittografato dati aziendali per estorcere riscatti. Il prezzo, quello del petrolio, potrebbe schizzare fino a $200 al barile se lo stretto di Hormuz, quello marittimo, restasse chiuso a lungo. Lo sostiene Alessandro B., economista di UBS, che in uno scenario di questo tipo prevede un crollo congiunturale mondiale. Parliamo adesso dell'Associazione Giovani Medici e Pediatri di Famiglia Svizzeri, che ha quintuplicato i suoi membri dal 2017 a oggi, da 443 a 2.300 affiliati. Ora rivendica riforma politiche per poter lavorare più a tempo parziale in studi medici collettivi. È quanto emerge come sunto da un sondaggio condotto dall'Istituto Bernese di Medicina di Famiglia. Tre quarti dei membri dell'associazione sono donne, l'età media di 35 anni, 46% di loro ha figli e la percentuale di lavoro desiderata è del 70%. Solo il 3% di loro desidera esercitare autonomamente. Torniamo ai prezzi e allo stallo soprattutto in Medio Oriente. L'estensione del conflitto verso il Mar Rosso e le continue perturbazioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz stanno provocando una nuova impennata delle quotazioni del petrolio, destinate a stabilizzarsi almeno adesso nei prossimi giorni durevolmente oltre i $100. Il barile di greggio non raggiungeva livelli così elevati dal mese di maggio, poco prima di una fase di tregua in Medio Oriente e della firma a giugno di un protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto ormai saltato. Cuba ha raggiunto la cifra record di 1.339 prigionieri politici, secondo il rapporto mensile dell'organizzazione Prisoners Defenders. Frattanto si apprende che il governo compie un nuovo passo verso la dollarizzazione dell'economia, autorizzando le imprese private e gli altri operatori non statali a accettare pagamenti in valuta estera, in contanti, e a depositarli direttamente sui conti bancari. Veniamo adesso al tempo di oggi. Venerdì, nottata con possibili rovesci, la giornata sarà poi soleggiata in tutta la Svizzera, solo lungo le Alpi delle nuvole.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Vuk, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

Notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Canton Grigioni avrebbe urtato una barriera metallica al lato della carreggiata, il pullman con 48 turisti olandesi che ieri pomeriggio si è ribaltato fra Susce e Zernez in Bassa Engadina. Il numero dei morti e feriti non è ancora stato precisato dalle autorità. Il bus è diretto al confine con l'Austria, era partito lunedì dai Paesi Bassi. Per i parenti, le ambasciate e i consolati attivano a hotline il numero della polizia grigionese, lo 081-256-5656. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, intanto in tarda serata, si è detto sgomento per il grave incidente. Lo ha scritto sulla piattaforma X. Ha inoltre espresso le condoglianze alle famiglie dei deceduti. Ha ringraziato i numerosi soccorritori per il loro intervento. Le autorità svizzere competenti garantiranno lo svolgimento di un'indagine approfondita, puntualizza Parmelin. La strada poi dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. La compagnia di autobus olandese coinvolta, la OAD, ha scritto sul proprio sito web di essere profondamente scossa dal tragico incidente, porgendo le condoglianze anch'essa ai familiari coinvolti. La crescente frequenza di periodi di siccità sta minacciando la disponibilità e la qualità delle acque sotterranee in Svizzera. Gli esperti chiedono una migliore gestione di questa risorsa che fornisce l'80% dell'acqua potabile del paese. Quando la siccità si intensifica, i livelli delle falde freatiche si abbassano e le sorgenti si prosciugano, soprattutto nel Giura e nelle Alpi, sottolinea in una nota l'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. Questa situazione può causare carenze idriche per le famiglie, l'agricoltura e l'industria. La qualità dell'acqua è inoltre minacciata da concentrazioni più elevate di inquinante, fa sapere. Parliamo adesso di Canada e Ucraina, che hanno siglato una nuova alleanza per ampliare la collaborazione nel settore della produzione di droni. Il premier Mark Carney ha dichiarato che il patto permetterà di creare posti di lavoro in tutto il suo paese. Il governo di Ottawa, che continuerà a sostenere Kiev per una pace giusta e duratura, ha inoltre assicurato aiuti alla difesa aerea per missili intercettori. Dal 2022 il sostegno fornito ha raggiunto i 26 miliardi di dollari. L'ex presidente dell'Ecuador Abdalá Bucaram è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di carcere per associazione a delinquere al termine di un processo durato oltre 5 anni. Bucaram, il figlio Jacobo e altre 2 persone hanno commercializzato illegalmente 21.000 test per il Covid-19 durante la pandemia, oltre a materiale sanitario. Jacobo Bucaram è stato condannato con la stessa pena. Veniamo adesso al tempo di oggi, venerdì 11 settembre, nottata con possibili rovesci e poi la giornata sarà soleggiata in tutta la Svizzera, solo lungo le Alpi delle nuvole. Informazione sulla viabilità quando sono le 4:03. Vi ricordo che è chiusa per lavori di manutenzione la galleria del San Gottardo ancora per poco. È chiusa invece fino a nuovo avviso, come ho detto nel notiziario, la strada cantonale tra Zernez e Susce per il grave incidente di ieri. Buon viaggio, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle 5:00.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Rete 1.
1: Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani,

Rete 1.

0: Terrell Need to Get By. Marvin Gaye e Tammy Terrell ci hanno portato alle notizie delle 5.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Canton Grigioni, ci sono diversi morti e molti feriti nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16.45 in Bassa Engadina, dove un autobus si è ribaltato sulla strada tra Susce e Zernezza. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e 5 elicotteri. La polizia grigionese ha parlato di diverse vittime, ma per ora non ha fornito informazioni più precise. Si tratta di un pullman turistico della compagnia OADIN che trasportava 48 persone. Il tratto di strada è chiuso al traffico tuttora. L'autobus ha urtato il guardrail e è uscito di strada, ma sulle cause non sono ancora state fatte delle ipotesi. Condoglianze poi dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, espresse in tarda serata su X. Aperta anche una hotline per i parenti, le ambasciate e i consolati. Il numero è 081-256-5656. Il Tribunale Distrettuale di Zurigo ha condannato ieri un hacker ucraino a 12 anni e 9 mesi di reclusione. Il 52enne, al quale è anche stata imposta un'espulsione dal nostro paese di 10 anni, aveva crittografato dati aziendali per estorcere riscatti. L'associazione Giovani Medici e Pediatri di Famiglia Svizzeri ha quintuplicato i suoi membri dal 2017 a oggi, da 443 di allora ai 2300 di oggi, e ora rivendica riforme politiche per poter lavorare più a tempo parziale in studi medici collettive. Questo in sostanza è quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Bernese di Medicina di Famiglia. 3/4 dei membri dell'associazione sono donne. L'età media è di 35 anni, il 46% di loro ha figli e la percentuale di lavoro desiderata è del 70%. Solo il 3% di loro desidera esercitare autonomamente. Il prezzo del petrolio potrebbe schizzare fino a $200 al barile se lo stretto marittimo di Hormuz restasse chiuso a lungo, e quanto sostiene Alessandro B., economista di UBS, che in uno scenario di questo tipo prevede un crollo congiunturale mondiale. E lo stallo in Medio Oriente, l'estensione del conflitto verso il Mar Rosso e le continue perturbazioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz stanno provocando una nuova impennata delle quotazioni del petrolio, destinate a stabilizzarsi durevolmente ormai oltre i $100. Il barile di greggio non raggiungeva livelli così elevati dal mese di maggio, poco prima di una fase di tregua in Medio Oriente, della firma a giugno di un protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto ormai saltato. E per lo sport calcio, in Champions League, nella prima giornata ormai conclusa, il Como si è imposto 4-1 sull'Ipsia, la Roma ha pareggiato 1-1 con il Fenerbahce, il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodø/Glimt, il Manchester United ha superato 4-0 il Sabah. Disco su ghiaccio, il precampionato delle ticinesi si è chiuso con una doppia sconfitta al supplementare. Il Lugano ha perso a Kloten 2-1, l'Ambripiotta è stato battuto 3-2 dal Rapperswil. In Champions League di hockey, terza invece vittoria in 3 partite per il Davos, che si è imposto 4-2 in Polonia contro il Tichy. Prima sconfitta per il Ginevra Servette 3-2 in Svezia dello Skellefteå. Eccoci adesso al tempo di oggi, venerdì 11 settembre, nottata che sta finendo, in cui ci sono stati alcuni rovesci. La giornata sarà poi soleggiata in tutta la Svizzera, solo sulle Alpi e lungo di esse delle nuvole. Temperature minime stamane 14 gradi al sud, tra i 7 e gli 11 al nord, massime 23. Isoterma di 0 gradi dai 3600 metri. Adesso invece c'è il Salmo svizzero che apre, come consuetudine, il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dal coro della RSI. Buon ascolto e buon risveglio, che si risveglia. Ci risentiamo più tardi.

si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: ultimo controllo del mixer, fammi vedere se microfono tutto a posto, appunti, scaletta, fammi controllare perché non ricordo mai. Oggi dunque, aspetta, era lunedì, poi martedì. No, adesso dovrebbe. No, oggi è giovedì. No, venerdì. Oggi è venerdì. No, lo confermo. No, magari qualcuno ha dei dubbi così. Buongiorno, ben svegliati. Siamo arrivati insieme. Questa è la cosa importante, perché insieme abbiamo detto buon lunedì, buon martedì, buon mercoledì. Giovedì, oggi è proprio venerdì e siamo arrivati all'11 di settembre 2026. Buongiorno.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
0: Il maestro Pavarotti.
1: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non.
0: I valorosi di Rete 1.
1: Abbiamo

Anche questa mattina certamente abbiamo, come dire, l'onere e l'onore di iniziare insieme una giornata, ma poi lo sapete, diventa anche una bella occasione per confrontarci, per riflettere su temi, per analizzare anche la nostra vita, no? Ogni tanto con una canzone, un pensiero, una dinamica, un messaggio, qualunque cosa ci può permettere di riflettere. Ecco, stamattina sono molto sul tema della filosofia. Buongiorno, ben svegliati, è venerdì, pronti a partire e pronti a capire soprattutto se servirà l'ombrello o meno. Direi di no. Oggi giornata che da un punto di vista meteorologico unisce il paese, perché c'è un sostanziale effetto fotocopia nelle varie aree della Svizzera. Giornata che Meteo Svizzera definisce in sintesi abbastanza soleggiata, quindi passata le giornate di pioggia delle ultime ore, sicuramente sole e qualche piccola nuvola qua e là, temperature che toccheranno i 25 gradi a sud, 22 nella Svizzera romanda, 21 nella Svizzera tedesca. Attenzione alle minime, perché a nord fa freddino almeno nelle prime ore del giorno, 9 di minima, 10 di massima, 9 di minima nella Svizzera tedesca, 10 di minima nella Svizzera romanda, 16 a sud, quindi c'è un certo divario e nelle prime ore del mattino questa cosa si sente, per cui se avete il cappellino, non dico di lana, però la sciarpettina, non dico di lana, ma tutto quello che può aiutarci a migliorare e a garantire un po' di copertura va bene, ecco, poi le cose cambiano. Sono Daniele Oldani, buongiorno, bello ricominciare insieme a voi. Cominciamo con un brano bello degli anni 80, Starship.

arrivano già conferme delle basse temperature. Pilatus, mi scrive Gabriele, 3 gradi a quest'ora del mattino. Buongiorno Gabriele, ben svegliato. Buongiorno anche a Patrick che ci saluta, grazie per il tuo messaggio. Marisa Altanca, 11 gradi questa mattina. Giorno numero 254 del 2026, 104 giorni a Natale. Quindi facendo due conti, il 100 sarà prossima settimana, giusto? Lunedì, credo. O domenica, lunedì, adesso è troppo presto per fare i calcoli, sta lì a fa. Buongiorno Giacomo, ci manda i suoi saluti da Lucerna questa mattina. E che dire di Cesare, che dice Gambarogno c'è quest'oggi. Meno male, ben svegliati, il sole arriverà più tardi, eh? Ci vuole ancora più di un'ora, quindi siamo ancora nel pieno della notte, fine notte, diciamo così. Allora, cos'è successo l'11 di settembre nella storia? Evento più lontano riguarda la tranvia a cavalli, che è un'iniziativa umana. I cavalli non erano esattamente proprio d'accordo, però in sostanza che cosa è successo? Che nel 1795 viene progettata una sorta di strada che veniva utilizzata per il trasporto del carbone. E per portare il carbone avevano recuperato una serie di cavalli. Tu stai qui, tu stai qui, tu stai qui, ma cosa dobbiamo fare? No, tu vai, cammina, tira, tira, tira. E questo accadeva 231 anni fa. Nel 1802, visto che il mondo, così come lo conosciamo, spesso e volentieri cambia, pensate all'Atlante, pensate ad avere un Atlante degli anni 60, dove c'era scritto Unione Sovietica e adesso c'è una marea di sigle, ecco, più o meno con lo stesso concetto, nel 1802 sparisce il Piemonte. E dove è finito il Piemonte? Niente, veniva cancellato dalla carta politica d'Europa e annesso alla Francia, finiva la Repubblica Subalpina, tanto per fare un po' di storie. Nel 1955 per la prima volta viene usato il radar per misurare la velocità sulle strade. Sono passati molti anni. E nel 1961 nasceva il WWF, il World Wildlife Fund, organizzazione internazionale che è impegnata come sempre nella tutela dell'ambiente, nota a tutto il mondo per la sua immagine con il famoso panda, che è diventato un simbolo. E poi naturalmente oggi 11 settembre ci sono tanti ricordi. A me viene in mente per esempio Allende, storia cilena di tanti anni fa, ma tanti si ricordano di 25 anni fa, il famoso 11 settembre del 2001 a New York. Come ricorderete, ci fu questa giornata molto molto molto complessa, aerei, torri che crollano, insomma quegli eventi, no? Non sono tanti, ma ci sono degli eventi che davvero ti ricordi immediatamente dove stavi, dove eri, quando è successo. Io ero a Chiasso, mi ricordo perfettamente, avevo avuto un incontro con delle persone, avevo fatto delle chiacchiere così, e uscendo prima me ne sono accorto al bar. C'era il monitor della televisione collegato con questo fumo che usciva, insomma credo che ognuno di noi abbia un ricordo preciso di quella mattinata, no? Era tarda mattinata, no, era primo pomeriggio, giusto, da noi, là era mattina. Vabbè, comunque è successo 25 anni fa, credo che ne parleremo sicuramente anche oggi in giornata, anche i giornali ne parlano. Che bella vita, non lo dico io ma lo dicono due ragazze che si chiamano Ariete e Angelina Mango, ed è la prima volta che l'ascolto insieme a voi. Ma quanto è piccolo.

0: periodo di silenzio è tornata Angelina Mango, la stiamo ascoltando con diverse collaborazioni, Mengoni, in questo caso Ariete, e la canzone si chiama Che bella vita. Salutiamo Adamo che ci conferma le basse temperature.
1: 2026.
2: Buongiorno a tutti da Adamo.
0: Buongiorno Adamo.
2: Anche a Wilmergen, partenza questa mattina a più 7 gradi. Buongiorno a tutti, buon viaggio.
0: Buongiorno, buongiorno. Canzone di Angelina Mango e Ariete che piace molto a Dalila. Che mi ha scritto un messaggio adesso, diciamo, de gustibus, è vero, non è piaciuta molto. Comunque, a parte questo discorso, sì, molti stanno condividendo il fatto che l'11 settembre ce lo ricordiamo, sono quelle date che rimangono perfettamente nella memoria. Invece Davide mi dice che 26 anni fa conoscevo mia moglie, vale lo stesso. Perché fate queste battute che poi io devo leggerle, capito? Dai, perché, scusami, hai avuto qualche piccolo problemino con la moglie? No, vabbè, spero tutto bene, perché sembra che sia... Dai, io sto parlando di cose serie, no? Di disgrazie, di cose... Ho conosciuto mia moglie, ecco, va bene, perfetto. Vabbè, vi racconto una storia, dai, che questa è una storia molto carina che ho scoperto nei giorni scorsi, magari l'avete già sentita e vi chiedo scusa per questo, ma insomma le notizie girano e quando qualcuno di noi perde qualcosa, no? Un po' ci rimaniamo male. Quando perdiamo degli oggetti, a parte perdere l'ombrello, insomma, quelle cose importanti ci rimani molto male. Se perdi il portafoglio, il telefono, aia, sono guai. Anche un anello, tutto sommato, magari te l'hanno regalato, magari è un ricordo del nonno, magari è una cosa a cui tenevamo molto. È una storia incredibile che arriva dagli Stati Uniti e che riguarda una ragazza. Allora era una ragazza nel 1988 ed era in vacanza nello stato di New York, ma non, diciamo, nella città, ma era in campagna, ecco, nel countryside, ecco, diciamo così. E sostanzialmente stava facendo una gita su un lago e non si sa bene come, ma a volte le cose succedono. Sai, guarda, mi hanno regalato questo anello, prum, cade nell'acqua e fondamentalmente questo anello scompare. Ora vallo a trovare questo anello, magari ci hanno provato, magari no. Come fai a recuperare un anello in un lago? Ebbene, passano 28 anni e un bel giorno a casa di questa signora, ormai signora perché sono passati 28 anni, anche lei, diciamo, è diventata un po' più grande, suonano il campanello. Ecco, voi direte: che campanello ha? Adesso dobbiamo farci i fatti di questa signora che le piace questo campanello qui, un po' rumoroso, e arriva qualcuno che dice: signora, abbiamo trovato il suo anello. In che senso? È una ricerca che è partita dalle iscrizioni contenute sull'anello. Intanto l'hanno trovata due ricercatori con il metal detector, sai, quelli che vanno in giro con quella roba, Michael e Dylan. Quindi trovano questo anello, cominciano a fare delle ricerche, scoprono che le scritte riguardano una scuola, l'anno del diploma, una roba complicatissima. E quando ha visto questo anello, Kim è rimasta sbalordita. Chi l'avrebbe mai detto? Per cui vedete come il famoso motto mai dire mai è più che vero. Per cui che bella storia, mi piace molto. Intanto voglio anche dirvi che è una bella storia e oggi è un bel giorno, perché non so se ve ne siete accorti, ma è venerdì!

sempre con grande sobrietà. Non è che bisogna esagerare, dice, ma cosa sei, alle giostre? No, lo si dice in maniera molto tranquilla. Buongiorno Massimo, fammi salutare perché qui arrivano un sacco di messaggi. Ombretta da Mendrisio, Sonia da Agno, buongiorno, buongiorno anche a Enzo Ghinazzi. Sapete chi è Enzo Ghinazzi? Come no? Si chiama Pupo. Ora capisco chiamarsi Pupo a 20 anni, 21, 22, anche 25, anche 30. Oggi però Pupo ne ha 71. Auguri. Su di noi.

Cara Cristina, intanto sono le 5.50, non sono le 6. Diciamo che Cristina non ha apprezzato moltissimo l'arrivo di Pupo, ma sappi che è molto molto amato. Poi questa canzone, a parte che è simpatica, ma c'è questa frase che dice per fare l'amore qua e là, mi è sempre piaciuto, sempre una cosa di ispirazione, no? E poi io sfido chiunque a dire non la conosco, non me la ricordo, non l'ho cantata mai. Tutti la conoscono le canzoni di Pupo, dai, su Gelato al cioccolato, eccetera eccetera. Comunque oggi compie 71 anni Pupo, molti auguri a lui, molti auguri a chi tra voi festeggia qualcosa di bello. E ci sono altri compleanni, per esempio oggi nasceva Brian De Palma, un grande regista, 86 anni fa. Compie invece 79 anni Giuliano Illiani, che voi direte, quindi chi è questo qui? Tutti lo conosciamo come Donatello. Auguri anche a lui.

Scudellate 14 gradi, buongiorno Luisella, auguri a Donatello, auguri anche a Moby, beh bravissimo Moby. Oggi 61 anni.

Come sapete, da questa settimana abbiamo introdotto una rubrica dedicata al mondo degli animali e in questo nostro mondo ci sono animali che parlano, che fanno suoni e animali molto silenziosi. Ma questa mattina vi sorprenderò, perché anche chi vive sott'acqua fa i suoi rumorini. Magari non sono proprio evidenti, ma dopo le 6 parleremo di questo animalino molto carino. Ancora un compleanno. Oggi compie 55 anni Richard Ashcroft, la voce dei Verve. Molti auguri anche a lui. Music is power. Music is

0: Magari qualcuno di voi ha ancora un disco dei Verve da qualche parte, lo guarda con nostalgia. Esperienza chiusa nel 2009 ufficialmente, ma io non mi fido di questi artisti perché dice ah basta, abbiamo finito, poi la reunion, le cose, i tour, no? Quindi controllano l'estratto conto e dicono dai che facciamo un bel tour, così organizziamo qualcosa di bello. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Bissone, buongiorno, ben svegliati, buongiorno Canton Turgovia e buongiorno a chi grazie all'app Player SI può ascoltarci in tutto il mondo, anche in Lettonia. Magari qualcuno è a letto in Lettonia e ci ascolta, ma che bello.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Abbiamo parlato di lui proprio ieri, credo, con il nostro gioco senza premi. Lucio Corsi, volevo essere un duro prima dell'informazione e prima della seconda parte di Alba Chiara. Per cui buona colazione e buona

0: Sono le 6.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Canton Grigioni ed è pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio ha coinvolto un pullman con 48 turisti olandesi fra Susch e Zernez in Bassa Engadina, la strada dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. Per gli aggiornamenti sul posto c'è Stefano Barbusca.
3: Qui nel centro di Susch, un villaggio di circa 200 abitanti in Bassa Engadina, nel territorio comunale di Zernez, la polizia cantonale dei Grigioni continua a bloccare il traffico in direzione di Zernez. Proprio a 500 metri da qui, in direzione appunto di Zernez, si è verificato il tragico incidente. Dalla nostra postazione riusciamo solo a scorgere le luci e i lampeggianti di alcuni mezzi che sono al lavoro proprio nel punto in cui si è verificato questo tragico incidente. La polizia non ha comunicato il numero esatto delle vittime e dei feriti, ci ha solo ribadito che diverse persone hanno perso la vita e diversi sono i feriti che sono stati trasportati all'ospedale. Per quanto riguarda le cause, sembrerebbe che il mezzo diretto appunto verso Susch, quindi diretto verso Scuol e il confine con l'Austria, abbia urtato una barriera metallica che si trova sul lato destro della carreggiata, capovolgendosi successivamente e finendo nel prato sottostante.
2: Stefano Barbusca sul posto, che sentiremo anche nei prossimi appuntamenti informativi, a cominciare dalla radiogiornale delle 7. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea soddisfa due commissioni del Consiglio degli Stati. L'approvazione quindi è sempre più probabile. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
4: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
2: Giudiziaria: il Tribunale Distrettuale di Zurigo ha condannato un hacker ucraino a 12 anni e 9 mesi di carcere. Il 52enne, al quale è stata anche imposta un'espulsione dal nostro paese di 10 anni, aveva crittografato dati aziendali per estorcere riscatti. Andiamo in ambito aviatorio perché ci sono stati problemi e sono tuttora in corso sulla pista principale dell'aeroporto di Basilea Mulhouse, bloccata da ieri sera per l'arresto di un aereo in fase di decollo. La situazione sta causando la cancellazione di diversi voli. È invece rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa, che è chiuso ieri sera verso le 17:30 per il principio di incendio di un caricabatterie, un power bank, su un velivolo EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri, due persone leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di sicurezza. La pista, dove era in fase di rollaggio, è stata riaperta poi in tarda serata. Bloccati invece ieri sera dramma a Praga dei passeggeri di Ryanair per la cancellazione del volo di rientro a Roma a pochi minuti dalla partenza e attesa comunicata fino a 3 o 4 giorni per un nuovo volo. La compagnia low cost non ha reso noti i motivi né ha fornito dell'assistenza a questo fino alle prime ore della notte. Infine ricordo che oggi gli Stati Uniti celebrano il 25esimo anniversario dagli attentati del 11 settembre e le loro vittime, soprattutto New York, rende omaggio alle vittime degli attentati che comunque cambiarono anche tante cose nel mondo.
0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Venerdì, come detto, 11esimo giorno di settembre, ci attende una giornata soleggiata in tutta la Svizzera, lungo le Alpi, nuvole, temperature minime stamane, 14 gradi al sud, tra i 7 e gli 11 al nord massime, poi che raggiungeranno i 23, isoterma di 0 gradi dai 3600 metri. L'informazione continua, a voi un felice fine settimana anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal, subito alla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como che ha messo sotto 4-1 il Lipsia realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. I giallorossi sono rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo 2 anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Dalla Champions alla Challenge League, dove oggi si apre l'ottava giornata. La capolista Stade Lausanne ospita alle 19.30 il Ville, mentre l'Yverdon, secondo a 2 punti di distanza, alla stessa ora è impegnato a Rapperswil. In Italia la quarta giornata si apre con il Venezia che riceve la Fiorentina. Primi punti garantiti, insomma, per le due formazioni ferme a quota zero sul fondo classifica. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta precampionato. Il Lugano 2-1 a Kloten, unica rete di Ghebè. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dalla Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in 3 partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Schellefteå. Oggi tocca ai campioni svizzeri del Friburgo che ospitano i cechi del Pilsen. Ciclismo, weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e 2 Gran Premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1.37 su Roglic. Infine l'atletica a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championships, competizione in cui durante 3 giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo e di freschi vincitori di Diamond League, tra gli invitati anche 6 atleti svizzeri.
6: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
7: Ancora buongiorno da Rete 1, da Alba Chiara, da tutti noi. Bello ritrovarvi anche questa mattina. Chiacchieriamo, facciamo colazione insieme, vi accompagniamo verso le vostre destinazioni. Tra poco diamo anche un'occhiata al traffico. Al momento non ho notizie, a parte il consueto traffico del mattino, ma alle 6:30 facciamo il punto anche di questo. Oggi salutiamo chi si chiama Giacinto e Proto, ma anche Elia, sono i nomi legati a questa giornata. C'è un caffè per voi, eccolo qui. E con questo caffè posso anche anticiparvi quale sarà la parola del giorno, per cui Se pensate ad un termine che rappresenta qualcosa di straordinariamente avventuroso, pieno di colpi di scena improbabili, pieno di colpi di scena sorprendenti, è qualcosa di... comincia con la R. Ho vissuto un'avventura... Parola molto bella che arriva dall'Ottocento e dalla Francia. Ma ne parliamo tra poco, dopo i giornali. E dopo questa canzone, che guarda caso si intitola Friday I'm in Love. Il venerdì mi innamoro, sono innamorato. Grande canzone dei Cure che ci riporta all'inizio degli anni 90. E ancora buongiorno.

parola che inizia con la R. Audace, mi scrivono. Allora è raudace. Mi fate morire. No, poi chiaro, so che siete impegnati a fare mille altre cose, no? C'è il gatto che ha vomitato, quelle cose lì. A proposito di gatti, di cani, di animali, tra poco ci occupiamo di questo animale che vive nell'acqua, bellissimo peraltro. Il gioco è una fase fondamentale per la vita di molti animali, lo sappiamo, chi ha degli animali, chi ha visto degli animali, chi ha delle relazioni insomma con gli animali, lo sa. E giocare aiuta anche gli animali a relazionarsi con gli altri, ma quanti animali giocano usando dei giocattoli, anche improvvisati? Chiaro, uno pensa subito al gatto che si diverte molto con i vari giocattolini, ma in realtà la scienza ci dice e le ricerche ci dicono che sono pochissimi gli animali che giocano con degli oggetti, cioè giocano col loro corpo, i cuccioli insomma si divertono molto tra cuccioli eccetera. Alcuni osservatori dell'Università di Miami hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Gli scienziati hanno osservato due giovani procioni pigmei, mi raccomando pigmei, una specie gravemente minacciata di estinzione, vive su un'isola in Messico. Giocavano con delle palline di carta che si erano costruiti da soli. E questa cosa ha molto colpito. Lo studio potrebbe essere un rarissimo esempio di fabbricazione di giocattoli negli altri animali. Per cui un conto sono gli animali casalinghi, dove siamo noi a dargli, no, l'oggettino e loro corrono, la pallina, eccetera, eccetera. Però questi procioni pigmei si sono inventati un giocattolo con la loro, con quello che potevano utilizzare. Hanno trovato della carta, l'hanno arrotolata e hanno fatto un campionato mondiale dei procioni. No, non credo. Comunque si sono sicuramente divertiti. È interessante questo aspetto. Non si parla di gioco tra gli animali sui quotidiani della Svizzera italiana questa mattina, lo avete sentito anche nello spazio informativo delle 6. Sicuramente le vicende di cronache degli ultimi giorni sono al centro dell'attenzione e anche oggi troviamo alcuni aspetti legati appunto ad esempio a questo incidente, questo bus pieno di turisti che ha creato diverse vittime. Ma le aperture dei due giornali ve li leggo. Il primo riguarda l'11 settembre di New York, argomento che oggi tornerà ad essere protagonista. Siamo al 25esimo anniversario di questo tragico evento, 8:46, 14:46 ora svizzera, 11 settembre 2001, il volo American Airlines si schianta a circa 790 km all'ora tra il 93esimo e il 99esimo piano della torre nord del World Trade Center. Muoiono tutti gli occupanti dell'aereo, scrive il Corriere del Ticino, ma anche centinaia di donne e uomini in quel momento nell'edificio. Una mattinata americana impossibile da dimenticare, poi il secondo aereo e tutto quello che abbiamo visto. E a distanza di 25 anni, l'attacco terroristico alle Torri Gemelle può essere interpretato come l'inizio di una crisi che di fatto non è ancora finita. Molti ascoltatori hanno commentato insomma questo anniversario non solo ricordando l'evento, ma in effetti ricordandolo come l'inizio di un'era. Parliamo d'altro. Il Corriere del Ticino dedica la sua fotonotizia a questo argomento. La IL Arena ha trasformato lo sport, la mappa dello sport luganese grazie al nuovo stadio. Il calcio sta registrando numeri importanti, i vicini di casa dell'Hockey Club Lugano non sembrano comunque risentirne, avendo a loro volta incrementato i tesserati. Quindi due arene pronte a convivere. Abbonati in crescita, nessuna concomitanza, calcio e hockey non si danno fastidio. Questo è l'argomento che il Corriere sceglie come notizia a centro pagina. Invece la regione apre su tutto un altro argomento, come vi dicevo, la cronaca, quello che è successo al Ritom, l'affetto di due

comunità per i morti in centrale. Intanto ieri nella vecchia struttura del Riton, primi rilievi della scientifica con AET e FFS, e all'interno si torna su questo argomento: apprendista deceduto, l'abbraccio della gente. Il 18enne è rimasto vittima insieme a un collega, lo ricordo, di 55 anni, esperto dell'Alto Vedeggio. Insomma, c'è una comunità in lacrime da questo punto di vista. Vediamo altri argomenti che vengono proposti questa mattina dalla regione, dal Corriere del Ticino. Vi dicevo di questo pullman turistico che si è ribaltato in Engadina, morti e feriti. Non abbiamo ancora i dettagli, ma si sa che viaggiavano 48 persone. È un bus che proveniva dai Paesi Bassi ed è stato veramente un grave incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio nei Grigioni. Troppi camion sulle Alpi, questo è un altro tema. Sempre più merci attraversano le Alpi, ma il trasporto su ruota cresce oltre il doppio di quello ferroviario, lo dice l'Ufficio Federale dei Trasporti nel suo rapporto semestrale definito preoccupante da Pro Alps. Questo dalla regione. Vado ancora a una notizia e poi passiamo al Corriere. Uno stato tra droga e utopia, è il giornalista Patrick Wynn che racconta lo stato UA, territorio del Myanmar, che si regge sul narcotraffico e sulla protezione cinese. È un argomento che verrà sviluppato a Endorfine sabato, per cui si avvicina questa manifestazione, questo incontri di carattere culturale che coinvolgeranno sicuramente molte persone. Con l'11 settembre è cominciato il secolo della paura, e Alessandro Colombo che sul Corriere va ad approfondire l'argomento di oggi. Ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano spiega come l'attentato alle Torri Gemelle, che fu un trauma di portata enorme, alimentò in realtà una colossale incomprensione dei cambiamenti in atto a partire dalla crescita della sfida cinese. È stata l'estate più calda di sempre. In Svizzera battuti tutti i record. Secondo i dati di Meteo Svizzera, temperature così estreme non sono mai state registrate da quando esistono le misurazioni. Preoccupa il confronto con gli scenari futuri. In un mondo a più 3 gradi, la canicola appena vissuta sarebbe considerata normale, e ci auguriamo che l'anno prossimo speriamo di essere stupiti in un altro senso, ma vedremo. Bilaterali 3, un primo ok non senza qualche appunto, via libera a Bruxelles dalla Commissione Esteri del Parlamento Europeo al pacchetto di accordi con Berna, ma non mancano le critiche alla Svizzera, nel mirino l'iniziativa popolare sulla neutralità e la tassa di transito. Chiudo segnalandovi un evento che ci riguarderà personalmente. La RSI partecipa all'iniziativa in programma giovedì 17 settembre con un'ampia copertura che prevede 24 ore di musica svizzera sulle 3 reti radiofoniche e un palinsesto dedicato sulla 2, per cui l'appuntamento è per il prossimo giovedì 17 settembre, una giornata dedicata alla musica svizzera. Detto questo, vi segnalo che il sole sorgerà alle 6:58, tramonterà alle 19:42, abbiamo 12 ore 44 minuti di luce. Facciamone buon uso.

fino all'ultimo secondo questa meraviglia di Ivano Fossati, la musica che gira intorno, e sapete bene quanto è importante la musica per Rete 1, di conseguenza, o ancora meglio, soprattutto per gli ascoltatori, di conseguenza anche per Rete 1. Un milione di parole, piccola rubrica che in realtà serve per stimolare già l'attività dei neuroni in prima mattina. Che cos'è? Qual è la parola che racconta qualcosa di straordinariamente avventuroso, pieno di colpi di scena improbabili, sorprendenti? Beh, è qualcosa di rocambolesco, una parola da film d'azione, peraltro nata da un personaggio. Vi siete mai chiesti da dove arriva questa parola? È una storia, già la storia è piuttosto rocambolesca. Tutto inizia nell'Ottocento con Rocambole, protagonista di una serie di romanzi d'avventura scritti da un signore francese che si chiamava Pierre-Alexis Ponson du Terrel. Rocambole era un personaggio fuori dal comune, furbo, spericolato, sempre coinvolto in situazioni incredibili tra inseguimenti, travestimenti, fughe, colpi di scena, ripetizione. Ebbe un tale successo, e non è sempre, come dire, comune, no, che un personaggio trasformi o crei una parola. Ci sono altri esempi, però rocambolesco è davvero particolare. Grande successo, il nome di questo signore uscì dalle pagine dei libri e diventò un aggettivo, così nacque rocambolesco, utilizzato per descrivere eventi talmente incredibili da sembrare inventati. Tanto per fare un esempio, Tarzan, che è un altro personaggio forte, no? Ma non esiste la parola sei molto tarzanista, sei molto tarzaniano, cioè sono quelle cose che dipende, personaggi sì, personaggi no, ci sono delle ingiustizie, un po' come Calimero. Quindi oggi quando vogliamo parlare di, che ne so, un'evasione da un carcere, fuga rocambolesca, oppure una partita che all'ultimo minuto è 4-4 e vince la squadra di casa 5-4, vittoria rocambolesca, giornata rocambolesca, l'avrete avuto anche voi, una giornata un po' forte dove succede l'imprevedibile e tutto sembra prendere una piega degna di un romanzo d'avventura. Quindi rocambolesca non indica solamente qualcosa di complicato, ma qualcosa di sorprendente, movimentato, improbabile, da lasciare un po' a bocca aperta. Cioè, per esempio, perdete il treno, salite, no, su una nave particolare, incontrate un vecchio amico che vi dà un passaggio, arrivate comunque puntuali. Ecco, è stata una mattinata decisamente rocambolesca. Le parole del giorno ritornano lunedì.

0: È una giovane cantautrice statunitense e ha colpito l'attenzione del mondo country americano con questa canzone intitolata Boston. Si chiama Stella Lefty, il vero nome è Stella Leftovsky. Ma cambiamo argomento, sono le 6:30, mi ha raggiunto in studio Monica Fornasie, lo sapete alle 7 c'è il Radio Giornale, ma a quest'ora diamo sempre qualche anticipazione. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno, ciao.
0: Dunque, cosa c'è in pagina oggi?
1: In apertura avremo il grave incidente avvenuto in Engadina ieri verso le 17. Un bus olandese carico di turisti è uscito fuori strada e si è ribaltato. Il bilancio sarebbe molto pesante, uso il condizionale, perché per ora la polizia non dà informazioni precise, parla di diversi morti e feriti. Insomma, aspettiamo nuovi dettagli in mattinata. Il nostro collega Stefano Barbusca è sul luogo dell'incidente, ci darà insomma qualche dettaglio in più sulla situazione, sulla dinamica appunto di quanto accaduto. Parleremo poi di un grande problema che tocca tutti noi. Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Lo dice uno studio che per la prima volta ha analizzato la situazione e questa contaminazione a livello nazionale. Grazie a questo studio si è anche potuto capire che le microplastiche sono trasportate dall'aria e per questo motivo si trovano in campagna, come in città, in pianura, come in montagna. Allora lo studio prosegue con altre analisi, resta però da capire un altro aspetto molto importante, cioè qual è l'impatto di questa contaminazione sulla salute dell'uomo e sugli animali. Per quanto riguarda invece le notizie dall'estero, in primo piano ci sono delle forti esplosioni a ripetizione che sono avvenute nella notte nel sud del Libano. A causarle è stato Israele, che ha distrutto una rete di tunnel e bunker sotterranei di Hezbollah, dunque il gruppo armato alleato dell'Iran. E poi ieri nello Yemen le milizie pure filo iraniane degli Houthi hanno conquistato una città portuale molto importante, Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto sul Mar Rosso, da dove l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz, che ormai conosciamo molto bene. Insomma, la situazione rischia di complicarsi ulteriormente.
0: Alle 7 dunque il Radio Giornale, buon lavoro Monica, a te alla redazione, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. Il traffico inizia a essere intenso, forti rallentamenti annunciati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord. Identica situazione anche nel Mendrisiotto sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrerio. Ricordiamo infine che la strada della Calanca da Molina fino ad Arvigo è aperta in entrambe le direzioni, la circolazione viene però regolata da agenti di sicurezza e la strada viene inoltre chiusa per motivi di sicurezza la notte dalle 20:30 fino alle 6. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ancora mezz'ora di Alba Chiara con la rubrica dedicata agli animali, amore a prima zampa, e con il nostro gioco senza premi ma con regalo. Anche oggi le calzette di Rete 1 per voi.

0: po' di storia della musica con 7:40, la canzone di Lucio Battisti. Questa mattina, come vi dicevo, chiudiamo la prima settimana. Peraltro voglio ricordarvi e segnalarvi che trovate tutte le puntate di questa piccola rubrica sul nostro podcast. Basta cercare RSI Amore a Prima Zampa. Questa ultima puntata andiamo nel mare. Oggi iniziamo con un annuncio ufficiale, sentite.
1: Nel paese felice tutti sono contenti.
2: E lì troviamo un simpatico cavalluccio marino che si fa promotore di un'iniziativa alquanto particolare, diciamo. E si è messo a organizzare, chiamando a collaborare tutti i pesci del mare. Ecco a voi allora il cavalluccio marino.
0: Oh, diciamolo, il cavalluccio marino che ha già una simpatia innata, già il nome, cavalluccio marino. Ed è uno degli abitanti più affascinanti del mare e degli oceani, piccolo, elegante, con quel buffo musetto che ricorda davvero la testa di un cavallo. In realtà è un pesce, a tutti gli effetti, anche se nuota in maniera molto diversa dai suoi cugini, procede in verticale e muovendo una minuscola pinna dorsale a una velocità impressionante. Ci sono 45 specie di cavallucci marini diffuse nei mari temperati e tropicali, alcuni sono lunghi 2 centimetri, altri possono superare i 30, per cui come vedete c'è sempre una grande varietà. Questa è la legge della natura, alla natura piacciono le cose diverse. Sono maestri del mimetismo, cambiano tonalità, si confondono tra le alghe, i coralli, le praterie marine per sfuggire ai predatori. Non sono grandi nuotatori e infatti trascorrono molto tempo aggrappati con la loro coda prensile a piante e fondali, lasciandosi cullare dalle correnti come piccoli acrobati del mare. E allora noi andiamo in questo mare perché voglio raccontarvi, in particolare questa rubrica è proprio dedicata all'amore, al corteggiamento. Se c'è un campo in cui il cavalluccio marino eccelle è sicuramente quello del romanticismo. Sapete che prima di accoppiarsi maschio e femmina danno vita a una vera danza d'amore che può durare diversi giorni. Qualcuno ha sentito suonare la lambada addirittura nel profondo del mare. Si avvicinano, si inseguono delicatamente, sincronizzano i loro movimenti come una coppia di ballerini professionisti e in alcune specie i partner si salutano ogni mattina con una specie di rituale che serve a rafforzare il legame. Molti cavallucci marini sono considerati fedeli, possono restare insieme anche per un lungo periodo e si prendono il tempo di conoscersi ballando e corteggiandosi con molta molta calma. Ma la curiosità più grande legata al cavalluccio marino è il fatto che è il maschio a portare avanti la gravidanza. Signore all'ascolto, toglietevi una soddisfazione, almeno c'è una specie che si prende questo onere. La mamma non si occupa della gravidanza, ma è il papà, perché dopo l'accoppiamento la femmina trasferisce le uova in una tasca incubatrice presente sull'addome del maschio. Qui le uova vengono protette e ossigenate fino alla schiusa. Poi arriva il grande momento, il maschio si contrae, dà alla luce decine, a volte centinaia di cavallucci ucci marini perfettamente formati, una scena incredibile che rende questo animale uno dei casi particolari, più particolari dell'intero regno animale. E poi però i giovani devono cavarsela da soli, questa è un po' un'altra regola della natura. La vita nel mare è difficile, è solo una piccola parte, ecco perché poi ne nascono davvero molti. Ora io ho cercato di capire se potevo farvi sentire qualche suono del cavalluccio. Voi direte: sono pesci, sono silenziosi. È vero, però sapete che il cavalluccio marino fa dei versi e sono udibili anche sott'acqua. Per esempio, stropicciando e sfregando tra di loro le ossa del cranio, in particolare la cresta ossea sulla testa che si chiama corona, durante il corteggiamento ci sono questi specie di schiocchi. Ecco, qualcuno le ha proprio individuati con suoni di questo tipo. Ecco, questo quando loro uniscono le loro testoline per incontrarsi, per dirsi dai mi sei simpatica. Un altro suono del cavalluccio marino è una specie di grugnito, sembra strano, un animale così piccolo e delicato, ma attraverso delle contrazioni muscolari che fanno vibrare il loro corpo, ci sono anche i grugniti dei cavallucci marini, che più o meno fanno così. Non l'ho fatto io, e non guardatemi con quel modo di questo qua l'ha registrato Loldani. Invece ho chiesto all'intelligenza artificiale di simularmi un discorso di un cavalluccio marino. Ecco, non so se l'intelligenza artificiale è sempre così affidabile, tanto per dirne una. Ma può parlare così un cavalluccio marino? Io dico, ma può parlare così? Comunque, se avete voglia di bellezza, cercateli i cavallucci marini, andate a vederli, fanno bene.

0: primo ascolto per John Legend, Daylight. Mi sembra molto bella questa canzone, così, prima impressione che condivido con voi. 076 321 11 13, questo è il nostro numero di contatto se volete giocare con voi, con noi, con voi. Se volete giocare con voi, fate pure, organizzatevi, tirate fuori la tombola. Se invece volete giocare con noi, dovete mandare un messaggio allo 076 321 11 13. Ci sono le calzette di Rete 1, ma questo poco conta, perché l'importante è attivare la memoria, un po' come facciamo col nostro appuntamento dedicato alle parole. Questa mattina mi sono molto divertito a trovare queste tre canzoni, che non sono difficili ma non sono neanche facilissime. La prima è del 1956. Lo so che state già facendo quella faccia, ma io non ero ancora nato. Lo so, anch'io non ero nato, ma questa canzone è famosissima, cioè sicuramente vi verrà in mente qualcosa. Mi serve un nome, me lo dite voi?
1: Hey Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now.

0: Molto bene, Little Tony mi scrive. No, no, no, no. 56. Allora, pensate ad una sorgente piacevole. Pensate a una sorgente piacevole, quindi. Non è che posso aiutarvi tutti i giorni. Anche perché mi sembra di poter vedere Maurizio, Cristina, Simonetta. Non ci sono grossi problemi. State scrivendo tutti la cosa giusta. Sentiamo Tere, che ci manda sempre dei messaggi. Tere, secondo te chi è questo qui? Vediamo, eh.
1: Harry Belafonte.
0: Harry Belafonte, ma sì! Una sorgente piacevole, no? Harry Belafonte. Molto bene. Poi c'è sempre il T9 che ci lascia. Qualcuno ha scritto ottima fonde, che non si sa cosa voglia dire, ma fa niente, io vi capisco perfettamente, quasi a livello di mentale, ecco, vi capisco cosa volete dire, ottima fonde. Bene, la seconda canzone non potete dire non l'ho mai sentita, perché nell'86 furoreggiava questo brano. Vi dico solo che era una band tedesca, è una, il nome di una band, 3 lettere 8 verticale. Chi cantava questo brano, secondo me, molto bello, che magari non riascoltate da anni e anni e anni. Vado?
2: Ba ba ba ba.
0: Basterebbe questo, ecco, quindi poi
3: oh, dieses, die,
0: 3 lettere, tipo ABC, ridi, sì, che la mamma ha fatto, sì, inizia prima o poi, inizia per contratto, dovrebbe iniziare a cantare. C'era anche il tin tin tin, riconosciuta? Dov'è il tin tin tin tin che mi piace? Eccolo.
3: I warn you about my secret, I'm going to expose, I create that to your bodies, to your mind.
0: Grazie a chi ha scritto Who. Grazie, mi hai cambiato la giornata, ascoltatore. Cioè, immaginate gli Who che fanno questo brano in concerto. Scappano tutti, tirano le lattine. Elettrica salsa, sì, ma chi erano? E questo è lo scopo del gioco, caro ascoltatore, che mi scrivi, ma no, erano, sì, vediamo Giuseppe. Giuseppe ha un nome che potrebbe sapere tutto. Giuseppe, chi sono questi?
4: Mai sentito,
0: molto bene. Dov'eri nell'86, Giuseppe, dov'eri? Sembrano i Kraftwerk, no? Cioè, sì, sembrano i Kraftwerk. Si chiamano off salsa. Elettrica salsa, ba ba ba ba. Molti l'hanno indovinata, per cui bravi, davvero bravi. Mai sentita, che ansia. La terza canzone è del 2016, forse la più facile oggi, ed è una canzone ancora una volta di una band. Il suo nome qual è?

0: Ecco, molti mi stanno scrivendo paradiso. Sì, però siate precisi, perché nel 2016 Tommaso Paradiso militava in una band che si chiamava... Come un pazzo che ti vuole. Beh, dai. Quegli 80 messaggi con scritto dei giornalisti sono arrivati, mi sento soddisfatto, per cui bravi, bravi, bravi. Harry Belafonte con Matilda, Off, band tedesca con Elettrica Salsa, e poi completamente la canzone dei giornalisti, The Giornalisti. Gioco senza premi torna lunedì.
1: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti, sciarpella.ch.
0: E adesso vogliamo raccontarvi come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologica. Lo facciamo come sempre a quest'ora. Primo appuntamento con Meteo Svizzera Locarno Monti. Oggi c'è Lisa Moser che saluto e che ascolto insieme a voi. Lisa, buongiorno. Che cosa ci racconti oggi?
2: Ciao Daniele, buongiorno anche a chi ci ascolta. Beh, oggi la zona di bassa pressione che ha determinato ancora una giornata di ieri molto nuvolosa e con anche qualche precipitazione si allontana e lascia spazio gradualmente all'estensione di una nuova zona di alta pressione, quindi ad una stabilizzazione del tempo sia al nord che al sud delle Alpi. Al sud la giornata trascorrerà ben soleggiata, nonostante siano presenti già attualmente alcuni annuvolamenti, soprattutto lungo le Alpi e anche verso il sottoceneri, e poi in giornata arriverà anche qualche velatura che sarà più densa soprattutto in mattinata. Le temperature massime rimarranno attorno ai 25 gradi e nelle Alpi, nelle valli superiori è presente ancora un favogno. Anche al nord la giornata odierna trascorrerà generalmente soleggiata, anche se lungo le Alpi e verso i Grigioni è presente della nuvolosità bassa che però si dissolverà rapidamente nel corso della mattinata. E anche al nord vi sarà l'arrivo di alcune velature in quota a partire dalla Romandia e che poi si estenderanno anche verso la Svizzera tedesca. Le temperature al nord saranno attorno ai 21 gradi e anche in montagna le condizioni sono di venti generalmente moderati, deboli o moderati dal settore nord e un'isoterma di 0 gradi che si trova a 3.400 metri.
0: Grazie Lisa, grazie per queste informazioni. Ci sentiamo alle 7:20 per anche una panoramica per il fine settimana, per cui a dopo.
2: Grazie, più tardi.
0: Prima di chiudere questo appuntamento con Alba Chiara, volevo a questo punto parlarvi un attimo di Giorgia. Giorgia, che è un personaggio molto simpatico, devo dire la verità. Ho avuto la fortuna di conoscerla tanti anni fa, l'ho anche raccontata un po' questa cosa già in onda. L'ho incontrata una volta sola, era molto più giovane lei, ero molto più giovane io, e mi ricordo che arrivò tutta mezza, come si dice, tutta incerottata, perché era caduta in motorino, quindi quelle cose molto classiche da ragazzi. E qualche giorno fa è uscita un'intervista molto bella di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica, e Giorgia si è raccontata in maniera molto ampia, e toccando vari argomenti, anche quelle cose che non sappiamo della vita privata dei personaggi, insomma. E, intanto, una delle domande più interessanti è legata alla voglia di cantare di Giorgia. È sempre uguale la sua voglia di cantare, ha chiesto Natalia Aspesi. No, fa su e giù. Ho iniziato perché per me era naturale, poi quando comincio a farlo per lavoro diventa un'altra cosa. E allora la difficoltà è proteggere quella scintilla dall'inizio, cercare di mantenerla intatta malgrado le logiche discografiche, i numeri, i soldi, le copie vendute. E la vita ti insegna che a volte va bene e altre va male. Per quelli come me che amano Giorgia e che vorrebbero sentirla all'infinito, c'è una domanda che riguarda invece se ha mai ipotizzato di chiudere la carriera, un po' per esempio come ha fatto Mina, che continua a cantare ma ha smesso di esibirsi dal vivo, ad esempio. Dice: mi sono data un termine, sì, l'ho già fatto più volte, volevo cambiare lavoro a 26 anni, poi a 35, e quindi ogni tanto mi dico adesso cambio. E cosa vorrebbe fare? Beh, non lo so, anche perché non è che sappia fare tanto altro. So cucinare, però non così bene da poterlo fare come lavoro. E poi c'è un riferimento al figlio, anche questo vi leggo giusto due passaggi e poi vi saluto. Com'è questo suo ragazzo? Ha 16 anni, è intelligente, si chiama Samuel, ha molto senso dell'umorismo, quella è una salvezza. Litighiamo molto, però grazie all'umorismo ne usciamo sempre. Adesso in quella fase in cui afferma la sua personalità, cioè una fase critica. A 3 anni mio figlio mi disse: i baci sono vietati. La fase critica l'ha sempre avuta, non abbiamo notato molta differenza. Io vi ringrazio, è stata una bella settimana che abbiamo trascorso insieme, ci siamo svegliati insieme, abbiamo dato la prima spinta del giorno, ci rinnoviamo l'appuntamento per la prossima settimana. Ma voi state con Rete 1, perché mica finisce qui, mica finisce qui.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto, dico io.
3: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: E adesso, secondo voi, quale artista ascoltiamo? Passate un bel fine settimana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. In Engadina un bus olandese carico di turisti esce fuori strada e si ribalta. Pesante il bilancio. Per ora la polizia parla di diversi morti e feriti senza ulteriori precisazioni. Se ne saprà di più in mattinata. Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo della via marittima che l'Arabia Saudita usa per esportare il petrolio in alternativa a Hormuz. Apriamo dunque con il grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei Grigioni in Engadina fra Sush e Zernez. Un bus olandese carico di turisti è finito fuori strada e si è ribaltato. Pesante il bilancio, ci sono diversi morti e feriti tra i 48-49 passeggeri. Sul posto per noi c'è Stefano Barbusca. Allora Stefano, com'è la situazione questa mattina? Cosa puoi dirci di più?
2: Innanzitutto che la polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. La polizia, intervenuta sul posto con numerosi agenti insieme ai pompieri e ai sanitari che ieri hanno soccorso i passeggeri che si trovavano a bordo del bus, si è limitata a confermare che nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 17, hanno perso la vita diverse persone e che diverse altre sono state trasportate in ospedale con ambulanze ed elicotteri. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Sush, un paesino di circa 200 abitanti della bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un'autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Poi la strada è stata riaperta e stamattina in quel tratto c'è solo un semaforo che regola il traffico per il cantiere. Al posto della barriera di Velta ce n'è una temporanea. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento della tragica situazione.
1: E attendiamo quindi aggiornamenti. Grazie Stefano Barbusca. Intanto noi proseguiamo con le altre notizie. Proseguiamo con una cifra: 219 tonnellate è la quantità di microplastica che ogni anno dall'aria finisce nelle acque e nel suolo in Svizzera. È il risultato di uno studio che per la prima volta analizza in modo sistematico il fenomeno sul piano nazionale. Una contaminazione che non risparmia la campagna e le cui conseguenze su ambiente e salute sono ancora poco chiare. I dettagli con Gianluca Olgiati.
3: Un frammento di una bottiglia PET, una fibra sintetica di un indumento sportivo. Ogni giorno un'infinità di microparticelle di plastica finisce nell'ambiente e si accumula. Ricercatori dei laboratori federali sui materiali, EMPA, sulle acque, EAVAC e sull'agricoltura, Agroscope, hanno raccolto per un anno campioni in 5 località, da Zurigo a Magadino, da Payern alla collina di Chaumont, nel massiccio del Giura. I risultati in città, a Zurigo, Zurigo è stato riscontrato il triplo di queste microparticelle, spiega Stefan Reimann dell'EMPA, effetto della densità di popolazione. Ma ciò che ha sorpreso i ricercatori è che negli altri quattro campioni, compresa la cima del Chaumont, le quantità sono più o meno simili. In altre parole, la microplastica non è un fenomeno cittadino. Tramite l'aria si diffonde in tutto il territorio. In totale 219 tonnellate all'anno. Tanto? Poco? Difficile dirlo secondo Ralf Keghi dell'Istituto delle Acque EAVAC, ma questa cifra consente una constatazione. Le microplastiche non finiscono nelle acque principalmente tramite gli impianti di depurazione che filtrano bene. Oltre il doppio, 10 tonnellate, proviene direttamente dall'aria. L'insegnamento da trarre per Keghi: combattere il littering, gettare meno rifiuti nell'ambiente. Senza dimenticare un aspetto, la principale fonte di microplastiche rimane di gran lunga l'abrasione degli pneumatici. Su questo i risultati della ricerca saranno pubblicati a breve.
1: Una pena detentiva di quasi 13 anni e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. La sentenza pronunciata ieri dal Tribunale Distrettuale di Zurigo nel processo contro un hacker ucraino. Aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle. Lui si è sempre dichiarato innocente, ma sentiamo Laura Dick.
4: È una sentenza più pesante di quanto richiesto dal Ministero Pubblico per il Tribunale. Che l'uomo fosse coinvolto in una rete internazionale è un dato di fatto, ma non una qualunque. La rete avrebbe perpetrato 1.800 attacchi in 71 paesi diversi. La storia non finisce qui. Una delle presunte menti di questa organizzazione avrebbe avuto legami con il Cremlino e sarebbe morto in circostanze poco chiare nel 2022. Tuttavia la Corte ammette di non avere prove di legami diretti dell'imputato, un 52enne ucraino, con la Russia. Ha però avuto un ruolo chiave negli atti criminali. Nel 2019 l'uomo, residente nel canton Basilea Campagna, aveva colpito diverse aziende svizzere causando perdite milionarie. Tutto inizia con una falsa email inviata a un dipendente. Questo clicca sul link diventando la porta d'accesso ai segreti aziendali e poi il messaggio: pagate o i dati andranno persi. All'epoca attacchi così sofisticati erano ancora relativamente sconosciuti, ricorda la Neue Zürcher Zeitung. Oggi rappresentano invece un business di massa accelerato anche dall'intelligenza artificiale. L'uomo, che ha sempre respinto le accuse, è stato condannato a una pena detentiva di 12 anni e 9 mesi, con 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Una condanna più severa di quanto richiesto dalla procura. La sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale.
1: Gestire una società oggi significa dover restare informato pure su tutte le notizie che quotidianamente influiscono anche sul tessuto economico ticinese. Non tutti hanno però la capacità di comprendere subito quali effetti le tensioni geopolitiche dall'altra parte del mondo avranno a livello locale. La Camera di Commercio ha quindi sviluppato un nuovo servizio chiamato GeoRisk Ticino. Scopriamolo nel servizio di Christian Gilardoni.
5: Tra le conseguenze economiche delle guerre, che causano ad esempio sbalzi dei prezzi dell'energia e mancanza di materie prime, l'evoluzione tecnologica con carenze di alcuni componenti chiave come le memorie RAM e i dazi che fanno improvvisamente lievitare i prezzi all'importazione o intralciano le esportazioni, operare sui mercati mondiali sta diventando sempre più complicato. GeoRisk Ticino si propone come una soluzione. Sergio Giraldo è consulente e analista e collabora con la Camera di Commercio del Canton Ticino per questo progetto.
6: Questo strumento ha, io credo, un grande valore aggiunto perché cerca di dare un indice sintetico e quindi di dare una rappresentazione plastica afferrabile in un momento di qual è la condizione dell'economia ticinese e della Svizzera in quel dato momento. Stiamo parlando di un numero che dice qual è il rischio geopolitico associato all'economia del Canton Ticino e della Svizzera.
5: Su una scala da 1 a 100 fino a 40 si considera che c'è un rischio basso, da 40 a 60 è medio e oltre il rischio diventa elevato. Il primo report assegna per il mese di agosto un 47 alla Svizzera e un 42 al Ticino, che sono quindi entrambi nel rischio medio. Cosa significa e come mai questa differenza con il Ticino, che ha un livello di rischio minore?
6: Il rischio medio significa che non ci sono in questo momento fattori grandemente preoccupanti e che però ci sono dei fattori di attenzione da considerare in maniera costante. La differenza tra i due indici, tra Ticino e Svizzera, dipende dalla diversa esposizione delle due economie sui mercati internazionali. Quindi, ad esempio, in questo caso la Svizzera come nazione è più esposta sul settore farmaceutico rispetto al Ticino.
5: Non resta che aspettare e vedere come questo documento di oltre 50 pagine pubblicato una volta al mese riuscirà ad aiutare gli imprenditori a decidere con maggiore consapevolezza.
1: Allora, si parlava delle ripercussioni sull'economia della situazione internazionale e l'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
7: È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta all'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico.

0: Taher, sopra la città chiave di Nabatieh, sud del Libano, il governo israeliano di Benjamin Netanyahu segna due punti politici pesanti, sia in chiave interna ed elettorale, sia in vista dei prossimi colloqui di Roma, dove l'ambasciata americana è tornata in queste ore ad apparecchiare il tavolo per gli imminenti nuovi negoziati tra israeliani e libanesi, in pieno segno anti-Hezbollah e anti-Iran. La battaglia per la collina strategica di Ali Taher, che offre l'accesso alla bassa valle della Bekaa e all'entroterra meridionale libanese, è andata avanti per tutta l'estate e sarà ricordata come una delle più feroci di tutta la guerra in corso da 3 anni tra le forze israeliane e il partito di resistenza armata libanese alleato dell'Iran. Israele ha detto di aver fatto saltare in aria in rapida sequenza decine di chilometri di tunnel e bunker sotterranei dove si è a lungo creduto fossero asserragliati i combattenti di Hezbollah e Pasdaran iraniani. I sismografi libanesi hanno registrato un moto tellurico di più di 4 gradi sulla scala Richter dopo la deflagrazione di circa 1.000 tonnellate di esplosivo. In ogni caso, i media israeliani hanno annunciato nelle ultime ore che i prossimi colloqui di Roma si terranno all'inizio della prossima settimana, probabilmente a partire da martedì. Dunque, prima dell'attesa conferenza internazionale di Parigi, dove il governo libanese spera di raccogliere fondi e sostegno politico per il suo malandato esercito, chiamato alla missione ancora oggi impossibile di disarmare Hezbollah.
1: E infine, da ieri è possibile accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele, dossier conservato presso l'archivio federale. L'accessibilità a questi documenti è stata per diverso tempo un punto conteso, portato anche davanti al Tribunale amministrativo federale dallo storico Gerhard Wettstein. Lo storico sottolineava una questione di trasparenza e interesse pubblico. Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione poneva invece condizioni rigide per questa consultazione. Ora i documenti sono consultabili, alcuni passaggi sono però stati oscurati a protezione di fonti e dati personali di terze persone. Ma sentiamo una reazione appunto dello storico Wettstein.
2: Abbiamo un dossier completo, fa una certa impressione perché è voluminoso, ma, e questo è già il primo punto critico, presenta delle parti oscurate, soprattutto per quanto riguarda i dati personali, e questo è davvero spiacevole. Una domanda fondamentale rimane aperta. Nel 1961, che si trovava a Kloten in Svizzera, per poter rispondere si deve avere l'accesso integrale a questo dossier. Si può ipotizzare, da degli indizi, che la polizia ha cercato di rintracciarlo. Si vede anche che, a quanto pare, la polizia non ha sempre agito come avrebbe potuto o dovuto, ma bisognerebbe poter approfondire la questione. Al momento, però, ciò non è possibile.
1: E queste in sintesi erano le critiche sul dossier Mengele dello storico Gerhard Wettstein raggiunto dai colleghi di SRF. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
3: Lo sport con DEX, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Buongiorno da Simone Giambonini. Apriamo questa edizione con la Champions League. La prima giornata della fase campionato si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, che in casa ha sconfitto 4-1 il Lipsia, mentre la Roma è rientrata con un pareggio per 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Sentiamo Omar Meschal.
5: L'Inghilterra le ha vinte tutte, con Liverpool ed i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal a mandare i primi importanti segnali nelle partite con maggior coefficiente di difficoltà. La Spagna, campione del mondo, sorride per il concreto Real di Mourinho e per il solito esagerato Barcellona. 22 gol in 5 partite stagionali, ma soprattutto Blaugrana che possono affidarsi all'MVP del Mondiale e fulcro dell'impianto Rodri, imprescindibile equilibrio. Liberatore centrale anche per coprire una difesa fin troppo ballerina in passato sotto la guida Flick. L'Italia, guarda un po', si aggrappa al convincente esordiente Como, che dall'alto del consolidato impianto di gioco di Fabregas da solo ha realizzato in un colpo solo il doppio delle reti di Roma, Napoli e Inter messe assieme. Ancorché i nerazzurri al Bernabeu di Madrid e gli azzurri contro un Arsenal imbattibile nella fase campionato erano di fronte ad un esordio shock nel torneo. E i campioni in carica del Paris Saint-Germain? In Europa, a netto di un primo morbido avversario come lo Slovan Bratislava, hanno dato un primo colpo di spugna al tentennante inizio di Ligue 1 e

0: col match winner del mondiale Ferran Torres, tripletta d'entrata come Demirovic dello Stoccarda, sembrano aver trovato il finalizzatore necessario per andare nuovamente fino in fondo ed eguagliare, se del caso, il Madrid di Zidane, ultima ad avere vinto 3 Champions di fila.
1: In Italia la quarta giornata di Serie A si apre già questa sera con il Venezia che riceve la Fiorentina. Per il tennis saranno Sabalenka e Rybakina ad affrontarsi sabato nella finale del singolare femminile degli US Open. Nella notte Sabalenka si è imposta in 2 set contro Pegula, mentre ci sono voluti 3 set a Rybakina per eliminare Coco Gauff. Per l'hockey la preparazione delle ticinesi si è chiusa per entrambe con una sconfitta all'overtime. Il Lugano 2-1 a Kloten con l'unica rete di Ghebe. L'Ambrì, nonostante la doppietta di De Luca, ha invece perso 3-2 alla Gottardo Arena da Rapperswil. Ricordiamo che il campionato inizierà martedì prossimo. Sempre ieri in Champions Hockey League, 3ª vittoria in 3 partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Schelleftea. Oggi tocca invece ai campioni svizzeri del Friburgo che ospitano i cechi del Pilsen. Ciclismo, dopo la vittoria a cronometro di ieri di Küng, la Vuelta si avvia verso il gran finale. Oggi terz'ultima tappa, 210 km e 2 gran premi di montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. La maglia rossa Mas deve difendere 1:37 su Roglic. Infine l'atletica a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championship, competizione in cui durante 3 giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo ed i freschi vincitori di Diamond League. Tra gli invitati anche 6 atleti svizzeri. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20 e questo è 7:20.
3: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, ben ritrovati.
2: È l'11 settembre, è una data che da 25 anni significa qualcosa. Ne parleremo più tardi perché io come ricorrenza oggi volevo parlare della nascita nel 1961, proprio l'11 settembre e proprio in Svizzera, del WWF, per volontà di uno scienziato che si chiamava Julian Huxley, era inglese ed era fratello di Aldous Huxley. A lui si aggiunsero i patrocini di Bernardo dei Paesi Bassi, il marito della regina Giuliana, di Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, e altri naturalisti e amanti della natura. Adottò come logo il panda gigante disegnato da un pittore naturalista che si chiamava Sir Peter Scott, e da allora il panda nero e bianco diventa il simbolo di una battaglia globale per proteggere habitat e specie. Da allora, in oltre 60 anni, il WWF ha lavorato in più di 100 paesi sostenendo migliaia di progetti, dalle tigri in Asia alle barriere coralline fino alle campagne contro il bracconaggio degli elefanti, e ci ha spesso insegnato che il mondo si cambia anche coi piccoli gesti: ridurre gli sprechi, scegliere prodotti a basso impatto o anche semplicemente informarsi, perché proteggere la natura in fondo è anche un modo per proteggere noi stessi. E poi fare pressione sulle istituzioni, perché senza di loro il cambiamento vero, quello grosso, non si può fare.
3: Lisa Moser, a proposito di cambiamenti, ce ne saranno oggi? Cosa dice Locarno Monti? Locarno Monti si tace.
2: Sì, perché non cambia niente. Buongiorno Lisa, magari c'è qualcosa di
4: spinto.
2: Buongiorno,
4: mi sentite adesso? Certo.
3: Adesso ti sentiamo.
4: Perfetto, sempre il solito problema col microfono. Stavo dicendo che cambiamento soprattutto al sud, che con la zona di bassa pressione che ha portato ieri ancora a della nuvolosità e anche qualche locale rovescio temporale, si è allontanata e adesso siamo sotto l'influsso di una zona di alta pressione che si sta estendendo dall'Atlantico e che porta aria più stabile sia al nord che al sud delle Alpi, quindi una giornata che trascorrerà generalmente soleggiata nonostante qualche annuvolamento. Anche al nord è presente qualche locale banco di nebbia che si dissolverà rapidamente, e però l'arrivo di alcune velature da nord-ovest che attualmente interessano soprattutto le regioni della Romandia e che nel corso della mattinata si estenderanno anche alla Svizzera tedesca e in parte anche da noi al sud delle Alpi, che però transiteranno piuttosto rapidamente, quindi poi dal pomeriggio saranno meno dense ed estese. Situazione stabile anche per il fine settimana, dove ci attendono 2 giornate in prevalenza soleggiate, Con la presenza di al sud, soprattutto sul sottoceneri, di qualche banco di nebbia basso mattutino che si risolverà rapidamente, e anche al nord saranno presenti alcuni locali banchi di nebbia mattutini. Per quanto riguarda le temperature, oggi avremo delle massime al nord attorno ai 21 gradi e al sud attorno ai 25, e i valori rimarranno invariati anche per il fine settimana.
3: Lisa, grazie e buon lavoro.
4: Grazie anche a voi.
3: A Bienne troviamo Marco De Carli.
5: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
6: Buongiorno dalla redazione di Bienne. Inizierei con la A2, dove il traffico è tuttora fortemente rallentato tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi viaggia verso Lugano. Identica situazione anche sulla cantonale da Caslano a Bioggio su più tratti e nel Mendrisiotto sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrerio.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Mark, this is your mom. It's 10:54 a.m. The news is that it's been hijacked by terrorists. They are planning to probably use the plane as a target to hit some site on the ground. So if you possibly can, try to overpower these guys if you can. I'll try to call me back if you can. You know the number here. Okay, I love you, sweetie. Bye.
1: Una mamma che da uno dei voli che si schianteranno contro le Torri Gemelle chiama il figlio e gli lascia un messaggio che dal suono sembra un messaggio del tutto tranquillo, ma lei ha coscienza di quello che sta succedendo, gli dice hanno dirottato un aereo, probabilmente
2: lo useranno
1: come da lanciare contro qualche obiettivo e ti voglio bene, finisce così ed è probabilmente l'ultima volta che il figlio e la famiglia avranno una testimonianza della voce della mamma.
2: Il tono rassicurante fa proprio mamma, anche nella peggiore delle situazioni deve rassicurare. Tutti noi ricordiamo probabilmente dove eravamo quando ci è arrivata la notizia che il primo aereo aveva colpito una torre delle Torri Gemelle a New York.
1: Probabilmente ancora non si era neanche capito che c'era stato un aereo. Ricordo che le prime notizie che trapelavano era che ci fosse un grande incendio in cima a una delle Torri Gemelle, ma già le televisioni di tutto il mondo erano puntate poi per vedere poi il secondo che si sarebbe schiantato poco dopo.
2: Io ero in redazione, mi ricordo benissimo che ero in redazione con Alessandro Broggini e Matilde Casasopra in tempi dell'inizio di Modem, e sono stati dei giorni, e Thomas Miglierina anche, dei giorni abbastanza
1: concitati.
2: All'inizio si capiva, come dicevi tu, poco, però ognuno ha il suo ricordo dell'11 settembre. I ricordi sull'11 settembre sono state una delle cose più studiate dagli psicologi, che nei giorni, psicologi americani, nei giorni subito dopo l'attentato hanno intervistato più di 3.000 persone chiedendo loro dove eravate quando è arrivata la notizia dell'attacco alle Torri Gemelle. Un anno dopo hanno ricontattato quelle 3.000 persone e gli hanno posto le stesse domande. Dove eri quando ci fu l'attentato delle Torri Gemelle? E il risultato fu abbastanza sorprendente, perché il 40% di queste persone avevano cambiato la versione del loro ricordo ed erano convinti che quella nuova fosse quella vera, perché sostanzialmente ci avevano costruito sopra.
1: C'era il condizionamento di tutto quello che si era detto.
2: Tendevano a conservare quella nuova di versione che avevano costruito, e quella diventava per loro il ricordo autentico. Era una cosa che era già stata evidenziata dagli psicologi dopo l'attentato a Kennedy, che fu anche quello globale a livello mediatico, certo, perché tutti lo videro. Scatti una fotografia di quell'istante, però non è una fotografia quella che in realtà scatti, perché alcuni elementi rimangono vivi, di altri vengono aggiunti con il passare del tempo, con l'arrivo di nuove informazioni, con lo scambio di informazioni con altre persone, con il film, il cinema, tutto quello che poi arriverà anche dopo l'11 di settembre. Ci fu, dopo mi taccio, il caso di un pompiere che stava malissimo perché era convinto di non aver partecipato ai soccorsi all'attacco delle Torri Gemelle. Per un anno quest'uomo si è fatto del male con dei sensi di colpa enormi. Quest'uomo aveva partecipato all'estrazione addirittura dei suoi capi che erano morti all'interno delle Torri Gemelle, ma aveva rimosso completamente questa cosa. Mamma quando mia. Gli hanno raccontato che lui in realtà c'era, è stata durissima per lui cercare di tornare a quello che non era per lui un ricordo. Il suo cervello cercava di proteggerlo probabilmente da tutto quello che aveva dovuto, proteggerlo un po' sostanzialmente dal trauma. Questo per dire che i ricordi vengono continuamente rielaborati anche attraverso tutto quello che ci arriva, e nel caso dell'11 settembre di cose ne sono arrivate molte.
1: Hai parlato di come le cose che sono arrivate hanno condizionato. Tra pochissimo parliamo di come l'intrattenimento in generale ha condizionato anche i ricordi, o ha semplicemente continuato a portare avanti questo grande trauma collettivo.

0: Vedete, è arrivato anche il messaggio di Beatrice che dice che lei stava andando verso Isona in macchina, stava salendo per lavoro, ha sentito alla radio questo interrompiamo le trasmissioni per, e dunque si ricorda dov'era l'11 settembre 2001 e che poi avesse chiamato i genitori perché allora c'erano i telefonini ma non gli smartphone che ti danno la possibilità di collegarti con le varie TV.
1: Era 25 anni fa.
0: Era 25 anni fa. Allora, raccontare l'11 settembre è sempre stata, secondo molti, una missione impossibile della cultura pop degli ultimi 25 anni. Si era detto subito, dopo l'11 di settembre non ci saranno i disaster movie, cioè i film appunto sui disastri, e invece poi sono arrivati. Si era detto non ci sono parole, ma poi sono usciti romanzi, film, documentari intorno al grande cratere che si era formato a Ground Zero. La verità è non solo che tutti ricordiamo dove eravamo quando abbiamo seguito l'attacco alle Torri Gemelle, ma è che era già come un film, con le televisioni di tutto il mondo collegate in diretta. Per assurdo la realtà ha preso l'aspetto di una pellicola catastrofica, telefonate disperate dalle torri, dagli aerei come abbiamo sentito prima, e tante testimonianze agghiaccianti a sentire voci che non tutte erano flemmatiche e rassicuranti come quelle della mamma di prima. Hollywood cosa fa subito? Reagisce cancellando tutti i film di disastri che erano in programma. Lo fa per esempio ritirando anche locandine e scene con le torri, come nel primo Spider-Man. Il trauma è troppo forte e poi piano piano si riparte. Lo si fa con il Saturday Night Live il 29 di settembre, quindi solo 18 giorni dopo questo disastro, questo attentato. Ma lo fa con presente in studio il sindaco Giuliani e molte persone che lavorano nella sicurezza della città, un po' come a voler benedire questa nuova fase, si può ricominciare a vivere. Nel 2002 esce September 11, sono 11 registi che fanno 11 corti da 11 minuti, 9 secondi e un fotogramma. Per la prima volta l'11 settembre diventa non solo più appannaggio americano ma anche degli altri, perché i registi sono Ken Loach, Sean Penn, Claude Lelouch, insomma, che arrivano un po' da tutto il mondo. Tra il 2003 e il 2004 l'11 settembre diventa politica, cominciano le domande, ci si chiede perché è successo, chi è responsabile, se la guerra è giusta. Arriva Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, che divide molto, e anche l'ambiente della musica si divide molto, con la musica più popolare, quella country, più patriottica, e la musica di contestazione, esattamente come ai tempi del Vietnam, quella che discute sull'entrata in guerra. Nel 2006 due film segnano una svolta: United 93, quasi un documentario sui passeggeri di quell'aereo della United che si ribellano, e World Trade Center di Oliver Stone, che invece vede la situazione dalla prospettiva di due poliziotti sotto le macerie. La televisione ne approfitta e fa tantissime cose, e comincia anche a delinearsi il cattivo, che diventa lo stereotipo dell'arabo, del musulmano, con certi connotati, no?
1: Osama Bin Laden.
0: Osama Bin Laden.
1: Vivo o morto.
0: Diventa, esatto, diventa uno stereotipo del cattivo. Sappiamo che la realtà è ben più complessa. Ecco, e poi dal 2010 cambia anche l'esperienza con il film molto forte, Incredibilmente vicino, che è tratto da un romanzo di Jonathan Safran Foer. La prospettiva diventa quella soggettiva del bambino, in questo caso, che elabora il lutto di un padre perso e del perché il papà non tornerà a casa, con una serie di grandi domande poste dai singoli. E da allora le prospettive si sono moltiplicate, e oggi a 25 anni sappiamo che l'11 settembre per noi è parte della storia delle nostre vite, e per chi è nato invece nel 2001 o subito dopo è documentario, è storia.
1: Io ricordo, e poi chiudiamo l'argomento, anche perché i colleghi di Modem approfondiranno,
0: certo,
1: dalle 8:30, 11 settembre 25 anni dopo, cosa ancora troviamo di quel terribile attentato, di aver fatto con Thomas Faggini e con un collega di Kabul un documentario al decennale degli attacchi, intervistando tre bimbi che erano nati l'11 settembre del 2001. Isabel era la ragazzina, oggi ha 25 anni. Anche lei.
0: La cerchiamo?
1: La cerchiamo, se Isabel vuoi palesarti, noi siamo qui. Era molto interessante vedere come il bambino svizzero, il bambino americano e il bambino di Kabul, la bambina di Kabul che si chiamava Sara, avessero una percezione completamente diversa di quello che era successo quel giorno.
0: Lo trovate questo documentario, è ancora lì caricato sui nostri audio e podcast sulla pagina rsi.ch, si chiama Ho 10 anni col 10 in numero.

0: Ci perdonerà Laura Pergolizzi, cioè LP, se tagliamo un po' la sua canzone, ci siamo allungati un po', e allora diamo il benvenuto per rassegna stampa e sport a Elisa Fraccaroli e Simone Giambonini. Ben arrivati.
1: Buongiorno.
2: Elisa, cominciamo da te, cominciamo con questioni interne di può, non può, ha potuto.
1: Forse il Blick si chiede perché è stato permesso a Viola Hammerd volare sul jet del Consiglio federale. Viola Hammerd era a Oslo questa settimana per i funerali di Re Harald, proprio quando la commissione della gestione del Consiglio nazionale ha confermato in un rapporto che non era stato concordato un prezzo fisso con gli Stati Uniti per l'acquisto degli F-35. Si legge nell'articolo che è possibile per gli ex membri del Consiglio federale rappresentare il governo occasionalmente nell'ambito di una delega di funzioni. Può essere un'opzione pratica quando riprogrammare gli impegni degli attuali consiglieri federali diventa un po' complicato. L'editoriale di Le Temps invece scrive: Viola Hammerd non può più nascondersi dietro il silenzio, ma deve far luce sulla gestione catastrofica di questa questione. Ne va della sua credibilità, aggiunge, oltre a quella del Dipartimento federale della difesa e quella del Consiglio federale. Per l'editorialista queste rivelazioni arrivano nel momento peggiore per il consigliere federale Martin Pfister, anche lui del partito del centro di Viola Hammerd. Dovrà difendere l'aumento del budget dell'esercito lunedì, quando comincia la sessione parlamentare a Berna. Questo anche se purtroppo, scrive l'editorialista, Pfister non osa prendere le distanze con l'ex collega di partito Viola Hammerd.
0: È una questione complessa, diciamo una combo malefica in questo momento, però alla fine nella nostra, in Svizzera, siamo abituati a vedere i nostri rappresentanti politici spostarsi anche in modo diverso. Ci sono paesi in cui questa cosa è del tutto normale.
2: Sì, la questione di fondo è il prezzo degli F-35. Esatto. Simone.
3: Io partirei dalla grande favola del Como di ieri sera, che ha giocato in Champions League dopo anni, ha avuto investimenti mirati dalla promozione 23-24, decimo in Serie A, poi quarto, è arrivato a fare lo stadio in poco tempo, è riuscito a avere lo stadio pronto per la Champions League. Ieri un esordio da favola, 4 gol all'Lipsia, spettacolo eccetera.
2: Che uno dice Lipsia è la nona volta che è in Champions League. Comunque.
3: Esatto, è una squadra comunque di rispetto in Germania e comunque non era scontato avere un esordio del genere. Ieri con gli amici dei social di cui faccio parte siamo andati a ripescare novembre 2025, quando Fabregas, l'allenatore del Como, era venuto nei nostri studi, allo studio della Champions, e aveva detto che quello che gli mancava di più era proprio la musichetta della Champions League. Avete in mente, no?
1: Sì,
3: come
1: certo.
3: Suona ormai, suona in tutte le teste, tutte le orecchie delle persone. Ieri ha finalmente potuto riascoltarla.
0: Elisa. Allora Elisa, i 10 minuti, qua c'è un quartiere dei 10 minuti.
1: E si chiama Flavil, c'è questo progetto nel comune del Canton San Gallo di applicare proprio questo concetto di avere tutto a una distanza di 10 minuti a piedi, che sia negozi, studi medici, batterie, tutto deve essere raggiungibile nell'arco di 10 minuti nel centro città. Un modello sviluppato da una docente del Politecnico di Zurigo. Invece di avere grandi grattacieli molto alti, Flavil si concentrerà su una densificazione moderata nel centro, dove attualmente ci vivono più o meno 3.000 persone. Sarebbe teoricamente possibile triplicare la popolazione senza costruire edifici di oltre 5 piani. Ad essere cruciale in questo processo è stata proprio la popolazione. Il comune di 10.000 abitanti chiedeva ai suoi residenti suggerimenti o spunti su come vorrebbero la loro città nel futuro. I proprietari degli immobili quindi potranno costruire fino a 5 piani se lo desiderano. È tutto volontario, dice il sindaco di Flavil.
2: Interessante quando vai ad ascoltare quelli che vivono lì o quelli che fanno un lavoro per fare delle cose con loro.
0: Sì.
2: Simone, torniamo alla questione della Formula 1, perché sta ripartendo, ne abbiamo parlato tanto, perché passare dalla 19ª posizione a vincere avendo la stella della Mercedes e venendo acclamati da quelli della Ferrari è una cosa che ha lasciato il segno. Andiamo avanti.
3: Beh, questo weekend si arriva per la prima volta nella capitale spagnola, a Madrid, per il Madring, un circuito particolare, muretti stretti, 22 curve, più di tutto il mondiale. Sarà molto difficile superare? però potrebbe essere una gara con molte, molte bandiere rosse, quindi spettacolare, ripartenze, eccetera. Talmente che il Blick titola chissà chi farà il primo incidente, quindi lo vedremo, vedremo in diretta su RSI La 2, lo vedremo alle 15 domenica, 16 le qualifiche, vedremo anche se le Ferrari torneranno a stretto contatto come a Monza, dove appunto ha vinto Kimi Antonelli.
2: Hanno fatto pace.
3: È un tema, potremmo stare qua molte ore a parlare di questo tema, non penso ancora abbiano fatto pace.
0: E finiamo, ne abbiamo parlato noi, ovviamente tutti i giornali oggi parlano dei 25 anni dal disastro, dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle, anche noi in un altro contesto, Elisa.
1: Sì, esatto, tutte le pagine dei giornali tornano a quell'11 settembre di 25 anni fa. L'Argauer Zeitung ricorda le vittime svizzere, in particolare una banchiera svizzera lavorava al 79° piano di una delle Torri Gemelle di New York. Le sue tracce erano scomparse nelle nubi di polvere e l'urna consegnata alla sorella conteneva una porzione simbolica di ceneri provenienti da Ground Zero. È stata l'unica vittima svizzera che si trovava proprio nelle torri del World Trade Center. L'NZZ invece titola Giorni di orrore, perché ricorda che dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York, per la Svizzera fu l'autunno in cui dovette ammettere, scrive, di non essere più immune alle devastazioni, come si era a lungo convinta di essere. Ricordiamo, nell'autunno 2001 c'è stato l'attentato al Parlamento di Zug, il grounding di Swissair, l'incendio nel tunnel del Gottardo e lo schianto di un aereo Crossair nei boschi di Basserdorf. Queste catastrofi, scrive il giornale, hanno causato vittime e anche scosso profondamente l'immagine di un paese intero che aveva di sé.
2: Prima di congedarvi, visto che ci sono due generazioni in questo studio, Elisa e Simone, voi quanti anni avevate, se ne avevate di anni?
1: Non c'era ancora.
0: Simone? Oh.
3: Io avevo 7 anni e ricordo quel momento, lo ricordo bene, scuola, ritorno da scuola, è stato un giorno che comunque resta nella memoria benché avessi solo 7 anni.
2: E tu l'hai costruito?
1: Me l'hanno raccontato persone, familiari, che quel giorno lì io ero in quel posto con quella persona, guardavo la televisione o stavo facendo qualcosa e l'ho interrotto perché mi hanno detto che a New York ci sono le torri che sono cadute.
2: Grazie.
0: Grazie ragazzi.
2: A voi. Marco De Carli, ABN, per la situazione del traffico a livello nazionale.
4: Ma inizio raccomandando prudenza alla guida a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud per chi viaggia verso Biasca. A nord delle Alpi maggiori disagi sono invece segnalati nella regione di Zurigo sulla A1 tra il Limmataler Kreuz e la Galleria del Gubrist in direzione di San Gallo e di conseguenza anche sulla A3 tra Urdorf Sud e sempre il Limmataler Kreuz per chi viaggia anche in questo caso verso San Gallo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: We can be heroes just for one day. Possiamo essere eroi anche solo per un giorno. Cambiamo il passo, perché abbiamo parlato tanto dell'11 settembre e lo sentirete fare ancora. Volevamo ritornare a presentarvi i nostri compagni d'avventura anche nel corso della seconda parte di 7:20 tra poco. Ehi, questo è il suono di questo pollo.
1: Per chi ha l'abitudine solo della radio,
0: sì, è un pollo di gomma che però è un pollo un po' più da ricchi, l'abbiamo preso in prestito, infatti. E poi abbiamo il pollo e poi abbiamo il pollo per i cani, diciamo, che è un messaggio subliminale per la nostra griglia qua davanti. Griglia, sì, ci hanno messo qua davanti, per chi non ci vedesse, una griglia così rotonda che somiglia
1: molto
0: un po' a un pozzo dei desideri.
1: Molto bella.
0: Pozzo dei desideri, desideri.
1: Una piccola,
0: arrivati a destinazione.
1: Assolutamente piccola,
0: sì.
1: Notizia che ci è arrivata dal Kansas, da un penitenziario nel Kansas, dove i detenuti hanno fatto una cosa molto carina, che non ci cambia assolutamente la vita, però a loro forse un pochettino la cambiata, e la cambia a dei ragazzini, perché hanno raccolto circa $6,000, una cifra anche non enorme, però raccogliere $6,000 se sei in carcere non è così facile, per pagare i debiti delle mense scolastiche della cittadina che ospita il penitenziario, perché capita spesso, soprattutto alle famiglie meno abbienti, che il pasto a scuola non venga pagato dai genitori perché non possono pagarlo. Vengono accumulati dei debiti fino al momento in cui ci sono stati dei casi in cui ai ragazzini non viene più servito
0: il cibo.
1: E questi 30 detenuti hanno deciso di raccogliere il denaro all'interno proprio per permettere a questi ragazzi di continuare ad avere un pranzo.
0: Ma che bello!
1: La cosa bella è che altri detenuti ovviamente hanno partecipato per arrivare ai $6,000, ma anche le guardie carcerarie. Quindi sono arrivati a questa cifra,
0: una colletta
1: di $6,000, pagano i debiti di questa mensa scolastica, hanno fatto qualcosa che ai ragazzi fa estremamente piacere e a loro dà la concretezza di essere riusciti a fare qualcosa anche fuori dalle mura del penitenziario.
0: Certo, si può essere felici facendo qualcosa di buono per gli altri. Quando, dopo l'informazione delle 8, riprendiamo insieme, vorrei proprio parlare di questo, di che cosa ci fa felici o del quando siamo stati felici. E tra le cose che sono famose per rendere felici c'è il fare del bene agli altri, no? E quindi è stato un bel gesto, una bella storia.

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Oggi sarà una giornata soleggiata in tutta la Svizzera, nuvole lungo le Alpi, temperature minime 14 gradi al sud, tra i 7 e gli 11 al nord, mentre le massime saranno sui 23 gradi.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8. Buongiorno da Monica Fornasie. Diversi morti e feriti nell'incidente che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti ieri in Engadina, attesi maggiori dettagli in tarda mattinata. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un altro punto strategico per il controllo dei traffici marittimi. 220 tonnellate di microplastiche finiscono ogni anno in acqua e suolo in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza la contaminazione sul piano nazionale. Un bus olandese carico di turisti è finito fuori strada e si è ribaltato nel tardo pomeriggio di ieri in Engadina fra Susch e Zernez. Pesante il bilancio, tra i 48 passeggeri ci sono diversi morti e feriti. Ma sentiamo dal luogo dell'incidente Stefano Barbusca.
4: La polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato, i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale, lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Susch, un paesino di circa 200 abitanti della bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento.
1: L'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
5: È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta all'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
1: 219 tonnellate è la quantità di microplastica che ogni anno dall'aria finisce nelle acque e nel suolo in Svizzera. Per la prima volta uno studio ha analizzato in modo sistematico la contaminazione a livello nazionale. Una contaminazione che non risparmia la campagna e nemmeno le montagne e le cui conseguenze su ambiente e salute sono ancora poco chiare. I dettagli con Gianluca Olgiati.
3: Un frammento di una bottiglia PET, una fibra sintetica di un indumento sportivo. Ogni giorno un'infinità di microparticelle di plastica finisce nell'ambiente e si accumula. Ricercatori dei laboratori federali sui materiali, EMPA, sulle acque, EAVAC e sull'agricoltura, Agroscope, hanno raccolto per un anno campioni in 5 località, da Zurigo a Magadino, da Payern alla collina di Chaumont, nel massiccio del Giura. I risultati in città, Zurigo è stato riscontrato il triplo di queste microparticelle, spiega Stefan Reimann dell'EMPA, effetto della densità di popolazione. Ma ciò che ha sorpreso i ricercatori è che negli altri 4 campioni, compresa la cima del Chaumont, le quantità sono più o meno simili. In altre parole, la microplastica non è un fenomeno cittadino. Tramite l'aria si diffonde in tutto il territorio. In totale 219 tonnellate all'anno. Tanto? Poco? Difficile dirlo secondo Ralf Keghi dell'Istituto delle Acque EAVAC, ma questa cifra consente una constatazione. Le microplastiche non finiscono nelle acque principalmente tramite gli impianti di depurazione che filtrano bene. Oltre il doppio, 10 tonnellate, proviene direttamente dall'aria. L'insegnamento da trarre per Keghi: combattere il littering, gettare meno rifiuti nell'ambiente. Senza dimenticare un aspetto, la principale fonte di microplastiche rimane di gran lunga l'abrasione degli pneumatici. Su questo i risultati della ricerca saranno pubblicati a breve.
6: Iniziamo segnalando la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud per chi viaggia verso Biasca. Sulla medesima autostrada il traffico invece è tuttora fortemente rallentato tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi viaggia verso Lugano. Segnaliamo inoltre che sempre sulla A2 i mezzi pesanti diretti in Italia vengono fermati a lato dell'autostrada tra l'area di servizio di Codrereo e la dogana commerciale di Brogeda. Forti rallentamenti sono poi annunciati sulla cantonale da Magliaso a Bioggio su più tratti, su quella da Agnuzzo a Loreto nelle due direzioni e nel Mendrisiotto sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrerio. Per la redazione di Via Suissa, Marco De Carli.
7: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
9: Le 8:08 qui a 7:20, Francesca Margiotta e Marcello Fusetti.
10: Sì, la radio, il bello della radio è anche che succedono delle cose impreviste. Nel nostro caso è partita la sigla dell'infotraffico e quindi Marco De Carli immediatamente ha reagito.
9: Sono rimaste fuori
10: due notiziette che erano nel notiziario.
9: Le vogliamo dare così?
10: Assolutamente.
9: Allora, tu che quale hai? Tu hai sport. Allora io sport. Dico che c'è stata a Zurigo una pesante sentenza contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 12 anni e 9 mesi di reclusione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. È un informatico di 52 anni residente a Basilea Campagna che si è sempre dichiarato innocente, ma la Corte ha ritenuto provato il suo coinvolgimento in attacchi a livello mondiale, attacchi che vede tra le vittime società svizzere come il costruttore ferroviario Stadler Rail o il gruppo attivo nella domotecnica Meyer Tobler. Danno in più o meno stimato in 100 milioni di franchi.
10: E chiudiamo con lo sport. Per lo sport la prima giornata di Champions League si è chiusa ieri con lo storico esordio del Como, capace di battere 4-1 in casa all'Lipsia, mentre la Roma ha pareggiato 1-1 Istanbul contro il Fenerbahce. Da notare anche il netto successo del Bayern di Monaco 5-0 sul Bodo Glimt, il 4-0 del Manchester United contro gli azzeri del Saba. Altra formazione questa al debutto nella competizione. Mentre nel tennis sarà Sabalenka-Rybakina alla finale femminile di domani degli US Open. Nella notte Sabalenka si è infatti imposta in due set contro Pegula. Al terzo Rybakina ha invece eliminato Coco Gauff.
9: Marcellino mio, ma ti manca l'informazione?
10: Io ce l'ho nel cuore.
9: Ce l'hai nel sangue. Io invece ho questa voglia anche di sorridere, perché abbiamo cominciato la giornata ovviamente dedicando del tempo, dello spazio ai 25 anni dall'11 settembre. La giornata sarà un po' in parte consacrata a questo triste anniversario. Io ho voglia di essere un po' felice e vi lancio questa cosa, poi ho un po' di cose da leggere. Due o tre giorni fa sul mio social, agli amici stretti, ho fatto questa domanda: qual è stata l'ultima volta in cui vi siete sentiti felici, ne avete avuto la consapevolezza? Sai, la felicità è veramente una cosa effimera delle volte, è anche giusto che sia così, molti sostengono, no? E mi sono arrivate un sacco di risposte così belle che ho pensato... Le leggo alla radio, che magari diamo anche ispirazione a qualcun altro per iniziare a osservare alcuni aspetti della realtà. Per cui, se avete voglia di scrivercelo anche voi, il numero è sempre quello.
10: 076 321 1113.

0: è stata l'ultima volta in cui vi siete sentiti felici? È la domanda che ho fatto sui miei social ai miei amici.
1: E mentre tu facevi questa domanda, all'ascolto c'era anche mio nipote.
0: Sì, giusto, che salutiamo. Ciao.
1: Ciao Federico. Che sta pescando sul Lago Maggiore. Quindi immaginati il lago in questo momento col sole che sorge. Lui mi ha detto... mi manda la fotografia dicendo: per me la felicità è questo momento qua, però mentre ho preso il telefono per mandarti la fotografia ho perso un pesce da 30 centimetri, secondo me erano molto meno, però comunque la felicità è un attimo, un istante, arriva, devi godertela e se ne va.
0: Allora, già sono arrivati dei messaggi che ci dicono: ieri ho visto mia figlia partire per Losanna col suo valigione per cominciare l'università con un sorriso grande, ero proprio felice, anche un po' dispiaciuto. Chiaramente, no? La felicità
1: grande
0: a volte
1: orgoglio,
0: è complessa.
1: Fino a quella stazione che la porterà in altre stazioni.
0: Mi sono sentito felice quando sabato mio figlio ha fatto i 14 anni e siamo andati a fare il primo giro in motorino assieme. Lui si sentiva grande e io ragazzino. Ma che bello! Per me tutte le scuse, dice Maria Luisa, sono buone per essere felice, ma è soprattutto la gioia del sapere dell'esistenza dei miei cari a darmi gioia. Allora, io vi volevo leggere un po' di messaggi dei miei contatti. Allora, spesso quando posso dare attenzione e cura alle altre persone e trovo il corrispettivo, quando incontro un cuore pulito, un animo gentile nelle piccole cose di ogni giorno, celebro davvero ogni piccola cosa. E sono arrivati sulla mia bacheca diversi messaggi così, diverse risposte alla mia domanda, quindi mi sono sentito felice l'ultima volta poco fa oppure nell'ultimo incontro che ho fatto, e questa è una bellissima attitudine. Qualcuno invece trova proprio una data, non so, 5 novembre 2018, viaggio di ritorno dal Giappone, oppure una serata in cui si è incontrata una persona tanto tempo fa, un piatto di pasta servito dalla persona cara e un amico che ha portato a termine un risultato entusiasmante. La felicità è anche essere felici per gli altri, è essere felice per aver conquistato una cattedra di ruolo in una scuola superiore, essere felici quando si può stare con tutta la famiglia unita. Questo messaggio mi è molto piaciuto, questo che è stato mandato a me da Roby. Avrò avuto 5 o 6 anni, giorno di Natale, a casa di mia nonna tutta la famiglia riunita a pranzo, una tavolata che riempiva due stanze. Io, con un robot in mano, vicino al camino, osservo il vociare caotico degli adulti tra le corse isteriche di mia sorellina e dei miei cugini. Ricordo ancora sulla pelle la sensazione di non avere una sola preoccupazione al mondo, di sentirmi al sicuro, protetto, amato, felice, senza pensieri e la consapevolezza di esserlo. Andiamo con una canzone, poi ne leggiamo ancora un po'.
1: Sì.

0: E Marcello Fusetti è felice.
1: Ammetto, mi piace.
0: Quando ascolta
1: Saif, vedi?
0: Mi
1: piace molto, è un ottimo trombettista anche questo ragazzo.
0: Sì, la felicità è come una farfalla, più la insegui più ti sfuggirà, ma se presti attenzione alle altre cose che ti circondano verrà dolcemente a posarsi sulla tua spalla.
1: È
0: una frase di Thoreau. No, è una frase di Thoreau che ci dice quanto la felicità sia anche nel suo bello una sensazione che è veloce. Oggi sono felice, dice Stefi, sto pulendo e cucinando i porcini che mangerò con i miei familiari questo inverno con una bella polenta
1: cotta sulla stufa.
0: Oh.
1: È vero che sono partiti i funghi, c'è agitazione nel cantone, nei cantoni limitrofi, oggi è anche l'11, c'è agitazione.
0: Ed io sarei felice se qualcuno di questi amici che vanta sempre di aver raccolto un quantitativo importante di funghi me ne regalasse due.
1: 3 chili,
0: ma per me importante è un chilo. Comunque, altri messaggi che mi sono arrivati parlando di quando siete stati felici l'ultima volta. Tutte le volte che guardo i miei cani. Non sottovalutiamo questo aspetto di felicità che ci danno gli amici a quattro zampe, ma anche lo sport. 14 maggio 2025 il Bologna ha vinto la Coppa Italia dopo 51 anni, mi ha scritto un mio amico di Bologna. Domenica in barcavela sono stata felice l'ultima volta, dice un'altra amica. Poi qualcuno parla di serate passate in un club a ascoltare il blues, in un club lontano dove insomma c'è tutto il viaggio, c'è l'esperienza, la gioia del sentire i bluesman che suonano lì a contatto con il pubblico. Tutte le mattine quando mi alzo, felice di vivere dove vivo. Quando gusto il caffè delle 5:30. Io alle 5:30 la felicità non posso immaginare.
1: E invece è bello trovarla lì.
0: E poi si parla di veder crescere i propri figli, per esempio, la felicità.
1: Eli, che ha mandato un messaggio, sarebbe sicuramente felice se noi ricordassimo che l'11 settembre non è solo l'anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, ma l'11 settembre 73 è anche l'anniversario del golpe di Pinochet in Cile contro Allende.
0: Certo. E la felicità a volte è anche se stessi, qualcuno dice essere se stessi insieme agli animali, perché ci arrivano delle foto di persone di un amico con i suoi cani. E poi ogni volta che posso fare felice la ragazza che ho avuto in affido per 5 anni, e comunque ogni volta che la rivedo. E poi qualcuno sotto la mia bacheca ha scritto: sono felice adesso a leggere di tutta questa felicità. Ed è per questo che abbiamo voluto parlarvi di questo, perché ogni tanto bisogna essere consapevoli, perché la felicità è proprio quella farfalla lì che si posa, cioè che fai fatica ad afferrare, però devi anche accorgerti che vola in quel mondo lì. Quello lì che ti può far
1: l'ultimo
0: felice.
1: Messaggio che leggiamo, Tania 85, a me piacciono questi nomi che hanno dentro, immagino la data di nascita. La felicità è alzarsi al mattino e poter svolgere il lavoro che hai scelto, e lei fa la docente.
0: Che bello, vedi, io penso che sia un lavoro enormemente sacrificato, e invece
1: Tania 85, aspettiamo un tuo messaggio questa sera quando tornerai dopo 8 ore.
0: Comunque, come si fa a non essere felici? Questo è un messaggio che è arrivato al nostro WhatsApp della radio. Come si fa a non essere felici al mattino quando si aprono gli occhi e sapere di stare bene? Io sono felice tutti i giorni, basta trovare il lato positivo in ogni cosa. E qualcuno addirittura trova il lato positivo, secondo me anche un po' ironico, nello scriverci felice quando ho pagato le tasse.

0: La felicità è sapere anche che Paul McCartney ha fatto delle canzoni molto più belle di queste.
1: Sì, è vero, è vero. Forse non, il meglio non lo ha dato con i Wings, come abbiamo appena sentito. Salutiamo tutti voi che avete raccontato un po' della vostra felicità. Volevo fare un saluto particolare a Franca, che ci dice che essendo da sola, ha figli, però le facciamo tanta compagnia, come spesso accade a chi ci ascolta la mattina, che magari in solitaria davanti alla colazione, alle faccende domestiche si intrattiene con noi. Felix, si chiama così di nome e di fatto, è felice sempre. E grazie, sono arrivati tanti messaggi. Io sono stato felice questa mattina per gli 80 anni che ho avuto gli auguri dell'80esimo compleanno. Non ho capito proprio nel dettaglio il messaggio.
0: Ci abbiamo
1: però
0: provato.
1: Ecco,
0: auguri comunque.
1: Ho un amico che è sempre felice.
0: Noi siamo felici di dare la linea a Luca Fasani, Modem, ben arrivato Luca.
2: Buongiorno.
0: 11 settembre, 25 anni dopo.
2: Eh sì, non 80 ma 25, se ne è già parlato. Oggi non ci scappiamo, è un anniversario di quelli pesanti, il 25esimo. Di un avvenimento che oramai lo si dice, ognuno di noi sapeva dov'era, eccetera, eccetera, ma teniamo a mente che, per esempio, negli Stati Uniti un 30% della popolazione è sotto i 25 anni. Perciò questo è uno dei fattori che condizionano l'eredità di questo avvenimento.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem.
4: Sono le 8.52 qui a New York. Abbiamo appena saputo che c'è stato un incidente aereo sulla punta meridionale di Manhattan. Da quel che sappiamo, un aereo si è schiantato contro il World Trade Center. Non sappiamo nient'altro.
5: Una notizia appena arrivata in redazione questa mattina. Abbiamo notizie non confermate, un aereo si sarebbe schiantato contro una delle torri del World Trade Center.
6: Jamie, I need you to stop for a second. Aspetta, Jamie, ho bisogno che ti fermi un secondo. C'è appena stata un'enorme esplosione. Vediamo una colonna di fumo denso che sale. Non posso, ti dico questo, non riesco a vedere la torre numero 2.
7: What came down? What came down? We crashed. The other trade center's down. It's down. It's down. It's down.
6: Perhaps 20 minutes after the first tower collapsed. 20 minuti dopo il crollo della torre numero 2, ecco, ci siamo girati e abbiamo visto quello che sembravano scintille e poi la parte superiore della torre numero 1 che crollava.
8: Today our fellow citizens, our way of life.
9: Oggi il nostro stile di vita, la nostra stessa libertà sono stati attaccati in una serie di deliberati e mortali atti terroristici.
8: Either you are with us.
9: O siete con noi o siete con i terroristi.
2: Gli attacchi dell'11 settembre 2001. 4 gli aerei dirottati da terroristi di Al-Qaeda, 2 colpiscono le torri gemelle del World Trade Center di New York, 1 il Pentagono a Washington. Il 4, anche lui diretto sulla capitale, si schianta per la resistenza dei passeggeri. Solo quel giorno si contano quasi 3.000 morti, compresi pompieri, poliziotti e altri soccorritori. Negli anni seguenti saranno molti di più, con i decessi dovuti agli avvelenamenti per i fumi, gli incendi, i crolli. Gli Stati Uniti dell'allora presidente George W. Bush rispondono con la guerra al terrore, che nei decenni porterà a livello globale a quasi 1 milione di morti dirette e costi per 8.000 miliardi di dollari. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Amanda Fendler in regia, Beniamino De Ritis a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Stamattina, per discutere di quella che è l'eredità di quanto accaduto 25 anni fa negli Stati Uniti, nel Medio Oriente e anche in Europa, abbiamo con noi 3 ospiti. Comincio con Mario Del Piero, buongiorno.
10: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Mario Del Piero, professore di storia internazionale e storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, una voce che regolarmente possiamo ascoltare alla RSI. Dalla Francia anche il nostro secondo ospite, Gilles Kepel, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Gilles Kepel, professore, politologo, specialista del mondo arabo e di Islam, ha insegnato anche all'USI di Lugano, dove è stato direttore scientifico del Forum sul Medio Oriente e il Mediterraneo. Infine, saluto il nostro corrispondente RSI negli Stati Uniti, Andrea Vosti, benvenuto.
11: Buongiorno, buongiorno dalla notte di Dallas.
2: Ecco, Andrea Vosti, cominciamo proprio col tuo sguardo dagli Stati Uniti. Quanto pesa, quanto conta dopo 25 anni quanto è accaduto l'11 settembre del 2001? Questo in un paese dove ormai un 30% della popolazione, vale dire circa 100 milioni di persone, ha meno di 25 anni.
11: Beh, esatto, come dici tu, circa un americano su tre l'11 settembre di 25 anni fa non era ancora nato, e quindi la memoria storica di quella tragedia dipende dal racconto dei genitori, dei nonni, oppure da quello che viene insegnato a scuola. Ma anche qui non esiste un paradigma federale per spiegare ai bambini cosa accadde quel giorno e come reagì il paese agli attacchi. Pensate che in 13 stati su 50 raccontare l'11 settembre nelle scuole pubbliche è un argomento ancora facoltativo. Eppure l'11 settembre è e rimane uno dei singoli eventi più importanti nella storia, nella vita per la maggior parte, per la maggioranza dei cittadini americani, non soltanto per i newyorkesi, più della pandemia di Covid, per esempio, più di altri momenti storici che hanno segnato l'America in questi ultimi anni, come l'elezione del primo presidente afroamericano Barack Obama nel 2008, oppure la dirompente ascesa politica di Donald Trump. Chi quel giorno c'era è un cliché, è vero, però si ricorda esattamente dov'era, cosa stava facendo, e ce lo ricordiamo anche noi. Però è anche innegabile che è passato un quarto di secolo, sono 25 anni, che hanno eroso buona parte dello shock, dell'incredulità per quell'atto terroristico così audace e così letale. Secondo un sondaggio, oggi venerdì in America soltanto un americano su 10 ha in programma di evocare in qualche modo la ricorrenza. E questo si può forse spiegare, secondo me, con due motivi che hanno molto a che fare con le peculiarità della società americana. Il primo è che gli Stati Uniti sono un paese ormai assuefatto alla violenza, pensiamo alle stragi delle armi che quasi non fanno neanche più notizia. Il secondo, che è forse più importante, è che gli americani, per cultura, per indole, sono un popolo che tende a guardare in avanti piuttosto che al passato, è gente brava a rinnovarsi, a reinventarsi. Poi certo, ogni volta che andiamo all'aeroporto e prendiamo un aereo, ci ricordiamo che l'11 settembre ha cambiato un po' le vite di tutti noi.
2: Ecco, Mario Del Pero, per lei quanto gli attentati dell'11 settembre condizionano ancora la politica interna degli Stati Uniti?
12: Io credo che la condizione, nel senso che dopo di allora la risposta che fu data, una risposta securitaria, no? Si dice molto centrata sulla necessità di garantire la sicurezza degli Stati Uniti, anche barattando eventualmente con questa sicurezza e libertà individuali, credo che quella risposta sia una certa poi misura incistata nella società statunitense, che accetta forme di monitoraggio, di sorveglianza, di intrusione nella propria vita privata e quindi di limitazione delle proprie libertà, che probabilmente prima dell'11 settembre non avrebbe accettato. La storia degli Stati Uniti fin dall'origine è una storia segnata da questa tensione, da questa dialettica tra libertà e sicurezza, e nei momenti di emergenza securitaria, reale, percepita, esagerata, strumentalizzata, la disponibilità a sacrificare le libertà individuali c'è stata, lo vediamo a fine Settecento, lo vediamo nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda, nella Guerra Fredda. Dopo l'11 settembre questa torsione è stata molto forte, e in parallelo, lo ricordava bene Vosti, la violenza è diventata strumento ancor più legittimo dell'azione politica interna e internazionale. È una violenza anche da dispiegare in violazione alle regole, pensiamo alle leggi che sono state approvate e a tutto quel che ne è conseguito in termini di limitazione della libertà individuale, dicevo, ma anche in termini di legittimazione della possibilità per lo Stato di dispiegare la violenza per garantire questa sicurezza.
2: Ecco, e vengono in mente sigle come l'NSA, Snowden, ICE, Patriot Act e così via. Gilles Kepel, Bush allora chiese perché ci odiano e lui intendeva i terroristi, ma molti pensarono ai musulmani in generale. Allora, cosa dire oggi fra un Texas con sempre più leggi anti-islamiche da una parte e dall'altra New York che con un sindaco come Zoran Mamdani ha un sindaco musulmano? Allora, c'è una discriminazione dei musulmani negli Stati Uniti o addirittura si esita a puntare il dito contro di loro per evitare di farne delle vittime?
3: Ma non credo che il problema sarebbe veramente una discriminazione dei musulmani negli Stati Uniti. Come lei l'ha giustamente ricordato, il sindaco della più importante città americana, nota tra altri per la grande comunità ebraica da New York, soprannominata anche New York da alcune persone, ha eletto un sindaco musulmano, Mamdani, che ha anche delle viste abbastanza, diciamo, di estrema sinistra o di sinistra radicale sul conflitto israelo-palestinese, cioè l'America rimane sempre aperta a tutte queste cose e anche per le prossime elezioni di midterm la parte sinistra del Partito Democratico ha vinto tanti voti per le candidature al Senato, alla Camera, eccetera. Ma mi sembra che la cosa la più importante non è quella, dal mio punto di vista, che abbiamo visto un secondo 11 di settembre con la strage di Hamas a Gaza il 7 di ottobre 2023. In realtà l'11 di settembre era la proiezione sul territorio americano dei problemi del Medio Oriente, era un modo di considerare che quello che andava in Palestina non andava bene secondo gli islamisti e che l'America non era più immune di quelle problemi del Medio Oriente, contrariamente a come era già l'Europa con il terrorismo anche la decennia precedente. E in realtà la strage di Hamas era una ripatriazione sul fulcro del problema, sul territorio israeliano, di quello che Ben Laden aveva proiettato sull'America. E quando facciamo un paragone, lei ha ricordato, voi avete ricordato che dopo l'11 settembre c'era la guerra, la cosiddetta guerra al terrore, tra virgolette, che ha rilasciato tanti problemi, tanti reazioni ostile. E dopo il 7 di ottobre abbiamo visto la distruzione di Gaza dall'esercito israeliano, che ha causato probabilmente 70.000 morti. 70.000, sì, grazie. 70.000, sono ancora totalmente svegliato. 70.000 morti e come l'abbiamo visto, la reazione attraverso il mondo, anche attraverso la sinistra universale e anche le istituzioni internazionali, erano molti forti contro la reazione israeliana. E così c'è un paragone molto importante. L'11 di settembre ha spiegato che le cose del Medio Oriente non sono solo Medio Orientale, ma si diffondono anche nel mondo e nelle società dell'Occidente, anche per le elezioni francesi dell'anno prossimo.
2: Sull'Europa ci torniamo, ma Andrea Vosti, quello che ha detto Gilles Kepel, cioè, come valutare l'Islam negli Stati Uniti? Sono circa il 2% della popolazione, circa 5 milioni di persone. Ecco, se ne è parlato per via dell'attacco di Hamas a Gaza o c'è di più? Qual è la loro importanza politicamente di questa comunità?
11: Beh, è una comunità abbastanza marginale, come dicevi tu, appena 5 milioni di persone su oltre 340 milioni circa. Però si innesta questo argomento anche sull'11 settembre, poiché l'11 settembre aveva forgiato per molti americani una specie di associazione tra Islam e terrorismo che era assente prima nella mentalità della maggior parte degli americani, ed è un trend che continua in parte ancora oggi. Secondo un sondaggio proprio di quest'anno, il 42% degli degli adulti americani considera i musulmani americani come cittadini meno patriottici, e questo la dice lunga su come i musulmani soffrono ancora in qualche forma di discriminazione. Poi certo l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, città simbolo proprio della strage dell'11 settembre, può essere considerata come un evento di portata storica, senza dimenticare, come evocava anche Kepel, la vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche in Michigan, primo musulmano a essere candidato al Senato, segno quindi che i rapporti fra Stati Uniti e Islam, questa ferita dell'11 settembre, è una ferita che non ha lasciato cicatrici incurabili. Poi certo, dopo gli attacchi di Hamas in Israele, il dibattito politico è tornato a puntare i riflettori sull'estremismo di matrice islamica, ma anche sul dramma dei palestinesi imprigionati a Gaza e in Cisgiordania. Ci ricordiamo tutti delle proteste pro-Palestina nei campus universitari americani, e poi la stretta dell'amministrazione Trump contro quegli atenei che ha accusati di avere attuato un'interpretazione un po' troppo espansiva del primo emendamento. Infine vale forse ricordare che in particolare l'amministrazione Trump, e questo fin dal primo mandato, ha tenuto verso il mondo musulmano un atteggiamento abbastanza ambivalente. Da una parte Trump, con gli accordi di Abramo per esempio, ha spinto per normalizzare i rapporti di Israele con il mondo arabo. Dall'altra, sul piano della sicurezza interna, Trump ha invece contribuito ad alimentare i sospetti verso l'Islam. Faccio un esempio concreto che è abbastanza illustrativo: dei 7 paesi colpiti dal suo primo travel ban, ebbene tutti e 7 erano paesi a prevalenza musulmana.
0: Ecco, tornerei a Gilles Kepel. Allarghiamo lo sguardo al di fuori degli Stati Uniti. Dopo l'11 settembre dagli Stati Uniti c'è stata la guerra in Afghanistan, la guerra con le accuse fabbricate in Iraq e poi contro l'ISIS, oltre a uccisioni mirate in vari paesi. Dall'altra parte attentati come a Londra, a Madrid o Parigi, ma non negli Stati Uniti. Allora, il terrorismo islamico oggi è più o meno pericoloso di 25 anni fa?
3: È diverso, penso che la cosa la più importante ora è la guerra cominciata con l'Iran come conseguenza dell'attacco di Hamas il 7 di ottobre 2023, e soprattutto rinforzata in quest'anno dopo le stragi americane il 28 di febbraio. Ora la sfida principale per l'America è quello che tutte queste guerre contro il terrorismo e le guerre medio orientale si può ricordare così: la prima guerra era quella dopo l'invasione del Kuwait da Saddam Hussein in 1990. C'era una vittoria assoluta dell'America, perché in quei giorni la Russia di Gorbaciov era occupata a fissare i suoi problemi, e la Cina era appena emersa dell'età del carbone, diciamo, non ancora. Le seconde strage erano quelle che erano le conseguenze dell'11 di settembre, l'invasione dell'Afghanistan, l'operazione Anaconda, che era il primo stadio della guerra contro il terrore, e in 2003, 2 anni dopo, l'invasione dell'Iraq distruggere il potere di Saddam Hussein. Queste due guerre lunghissime, con perdite umane enormi, anche importante dal lato americano, non si sono tradotte in successi politici. Abbiamo visto come l'America era costretta a abbandonare l'Afghanistan in agosto di 2020 con scene orrende di persone che volevano fugare collaboratori degli americani, e l'Afghanistan ora è ritornato sotto il controllo anche più pesante che mai dei talibani. E in Iraq, il 30 di settembre, del nostro settembre, dopo 2 settimane, c'era il momento per il ritiro definitivo, normalmente, di tutte le forze occidentali ancora presenti in Iraq, sia gli americani più numerosi, anche i francesi, italiani, che altre meno numerose, e a un momento molto difficile, perché l'Iraq governato da un uomo d'affari, agli Zaidi, piuttosto pro-americane, ma le forze pro-iraniane, le forze della mobilitazione popolare armata, che obbediano a Teheran totalmente, sono in grado di non essere perturbate anche in modo minimale dallo Stato irachene. Fanno degli attacchi su Baghdad, eccetera, e vediamo che in realtà questo momento di destabilizzazione maggiore dell'ordine e del controllo americano, quello che Bervedrin chiamava l'iperpuissance, l'iperpotere americano dopo il crollo del muro di Berlino, causato lui stesso dall'Afghanistan da pochi mesi prima, si è tradotto ora in una situazione internazionale totalmente diversa, con tutte queste zone grigie, dalle quelle il Medio Oriente è il più importante, e dove l'Iran ha riuscito a impedire la vittoria americana, in una situazione molto diversa. Aspettiamo la settimana prossima l'Assemblea Generale dell'ONU e l'arrivo di Xi Jinping a questa Assemblea dopo l'incontro ufficiale con Trump, e la risistematizzazione di un ordine del mondo o un disordine del mondo, con la superpotenza, diciamo, un po' decadente dell'America e quella in ascesa irrepressibile della Cina.
2: Ecco, su questo caso chiamiamo
3: in un certo modo,
2: ecco, chiamiamo un po' cambiato. Ma Mario Del Piero, a proposito di queste forever wars, le guerre eterne, abbiamo parlato dell'Afghanistan, dell'Iraq, Afghanistan dove sono tornati al potere i talibani, ci è stato ricordato, insomma si vedeva gli Stati Uniti esitare, entrare in nuove avventure, eppure con Trump ci si è buttati sull'Iran, cioè la politica estera statunitense non ha imparato la lezione?
12: In una certa misura no, se posso rispondere seccamente. Pensavamo fino a non molto tempo fa che la lezione dell'Iraq e dell'Afghanistan fosse inequivoca, e però gli Stati Uniti sono tornati a promuovere guerre medio orientali. Mi sentite?
2: Sì.
12: No, scusi, perché avevo visto il video un attimo frozen. Allora no, non hanno imparato la lezione. Dopo l'11 settembre si pensò possibile utilizzare l'iperpotenza, no, appunto militare, degli Stati Uniti per catalizzare un grande cambiamento politico e finanche culturale in Medio Oriente. La guerra in Iraq aveva quell'obiettivo lì: far cadere un regime nemico, instaurare un regime amico e promuovere una modernizzazione sociale, economica, in prospettiva anche politica, democratica, dell'Iraq, che avrebbe dovuto avere dei riverberi regionali. Lo slogan che si utilizzava allora anche rispetto al conflitto israelo-palestinese, lo slogan neoconservatore era: la strada per Gerusalemme passa per Baghdad, trasformiamo Baghdad, rimuoviamo questa minaccia esistenziale a Israele e in prospettiva possiamo anche risolvere la questione del conflitto arabo-israeliano. Era un disegno visionario e realistico che ha provocato uno dei più grandi fiaschi nella storia della politica estera degli Stati Uniti. I fallimenti delle guerre medio orientali dei primi anni 2000 degli Stati Uniti sono un fiasco clamoroso che ha alimentato nel paese diciamo così, un'opposizione a usare lo strumento militare, l'interventismo militare, che è politicamente trasversale, piace a destra come a sinistra, e ci spiega molto dell'ascesa di Donald Trump. Però, come dicevamo prima, in parallelo quelle guerre e più in generale la risposta all'11 settembre ha anche pienamente legittimato, quasi internalizzato negli Stati Uniti, la sua fazione alla violenza e il ritenere la violenza strumento normale e necessario dell'azione politica internazionale, da un lato, e la rivendicazione per gli Stati Uniti di adottare standard duali rispetto al diritto internazionale, al multilateralismo, in virtù delle quali le regole si applicano agli altri ma non a se stessi. È stata una notte della ragione il dopo 11 settembre, Guantanamo, la tortura, le rendition, le deportazioni, non dobbiamo dimenticarlo, però quella sua fazione alla violenza e quei doppi standard, dicevo, sono stati internalizzati nella cultura politica statunitense, e anche di questo Donald Trump è espressione, dell'antinterventismo militare, ma anche della possibilità di usare la violenza e di farlo in spregio alle regole. E credo che quello che stiamo vedendo oggi nella politica estera di Trump, anche in Medio Oriente, riflette questo secondo tragico lascito dell'11 settembre.
2: Qua Andrea Vosti, Mario Del Piero ci parla dei doppi standard applicati dagli Stati Uniti, Gilles Kepel parlava di iperpotenza. Ecco, se all'inizio forse le guerre andavano meglio, è anche perché c'erano gli alleati, eravamo tutti americani, si diceva, chi non è con noi è con i terroristi, l'abbiamo sentito da George Bush in copertina. Ecco, queste alleanze hanno cominciato a sfaldarsi con l'invasione dell'Iraq, c'era il no della Germania, della Francia. Ecco, oggi con la presidenza Trump questi alleati ci sono ancora o gli Stati Uniti sono più soli e vista anche la Cina meno egemoni?
11: Beh, senza dubbio gli Stati Uniti sono più soli, soprattutto da quando Trump è tornato alla presidenza. La dimostrazione l'abbiamo avuta con la guerra sferrata contro l'Iran a fine febbraio. Washington ha chiesto il coinvolgimento, almeno a livello logistico, se non proprio militare, dei suoi alleati, in particolare europei, alleati che hanno risposto no grazie. Direi che le lezioni dell'Afghanistan, ma soprattutto della guerra in Iraq, hanno incrinato la fiducia di molti alleati nella saggezza della leadership americana. Insomma, nessuno è più disposto a seguire ciecamente la Casa Bianca nelle sue scorribande militari. Non c'è dubbio che il trattamento che Trump ha riservato agli alleati e alla NATO, con le continue minacce e continui ricatti, ha contribuito a isolare in qualche modo gli Stati Uniti sul piano internazionale, a indebolire le alleanze che avevano proprio sugli Stati Uniti il loro perno. Poi quando si parla di egemonia, beh, l'ascesa della Cina è ovviamente sotto gli occhi di tutti come competitore globale degli Stati Uniti, così come sembra evidente che l'impero americano, chiamiamolo così, ha ormai iniziato da qualche tempo la sua parabola discendente. C'è anche chi spiega proprio il fenomeno Trump, con i suoi eccessi, la sua volgarità, con l'uso autoritario del potere, come espressione e conseguenza di questa decadenza del grande impero americano, che quindi in vista delle sfide future con la Cina soprattutto avrebbe bisogno più che mai di tenere insieme le sue alleanze e non di smontarle o di svuotarle di senso.
2: Ecco, Gilles Kepel, ricordo, politologo, arabista, torniamo all'Europa, a cui aveva accennato all'inizio. Per l'Europa l'11 settembre è stato uno spartiacque o magari addirittura un campanello d'allarme per il come si guardava all'Islam. Pensavo adesso anche a tutte le discussioni sul velo, in Svizzera si sono proibiti i minareti. Ecco, cosa ha voluto dire per l'Europa questo 11 settembre?
3: Solo per l'Europa, ma per tutto il mondo, un spartiacque, non c'è dubbio. Dopo l'11 di settembre abbiamo visto un'onda di terrorista che si è sviluppata in tutti i paesi, in Inghilterra, in Germania e anche in Francia. Nel decennio 2010 anch'io ero condannato a morte da ISIS, da Daesh, in 2016. Siamo stati costretti a vivere sotto protezione, scorta della polizia, e finalmente le società europee hanno riuscito a vincere questa sfida, non solo con la repressione nel nostro territorio europeo, ma anche con i bombardamenti sul territorio di ISIS in Siria e in Iraq, e cioè la continuità tra quello che succede nel Medio Oriente e quello che succede sul terreno europeo non è solo una continuità tra stati, ma anche tra flussi di migranti, percezione del se stesso attraverso i media, le reti sociali, eccetera. E ora la traduzione sul nostro territorio non è più a livello terrorista come era un decennio fa, ma piuttosto nel livello politico, nella vita politica regolata delle elezioni, come lo insinuato quando ho parlato prima, quando vediamo la situazione francese, per esempio, all'estrema sinistra abbiamo il polo di Mélenchon, della cosiddetta France Insoumise, dove andiamo intorno della solidarietà con la Palestina, un'alleanza tra giovani musulmani delle banlieue e la gioventù universitaria radicalizzate. E dall'altro lato del spettro abbiamo la Le Pen e o il Rassemblement National, o come si sceglie di nominarsi, che organizzata principalmente sul gran rifiuto all'immigrazione, al terrorismo, all'Islam, come lo chiamano, e questo ha creato una polarizzazione totalmente inaudita nei nostri paesi. Il centro politico non c'è più in Francia e tutto il dibattito al momento, forse non sarà più lo stesso al momento dell'elezione in aprile, ma delle sfide che non sono solo francesi, che sono una riflessione del sconvolgimento del mondo e soprattutto del mondo medio orientale e nordafricano attraverso i flussi di immigrazione legale o illegale, la rappresentazione di noi stessi attraverso i loro occhi.
2: Ecco, un mondo in movimento, i flussi, siamo in chiusura, manca un minuto e qualcosina. Vorrei chiudere chiedendo ad Andrea Vosti, lasciando da parte i controlli agli aeroporti e alle frontiere che hai menzionato nel tuo primo intervento, se dovessi dire cosa è cambiato permanentemente negli Stati Uniti, un cambiamento irreversibile dopo l'11 settembre, secondo te quale sarebbe?
11: Beh, dico due cose velocissimamente. Partendo dai controlli agli aeroporti, ampliando il tema, direi che il cambiamento permanente e irreversibile è l'incredibile potere che hanno assunto le varie agenzie che si occupano della sicurezza nazionale, come ben spiegava anche Mario Del Pero prima. Il secondo elemento importante è che l'11 settembre ha reso l'America più insicura e più vulnerabile, più consapevole della sua vulnerabilità, e anche questa forse è una declinazione, una conseguenza della parabola decadente, discendente dell'impero americano.
2: Ecco, come dicevo, siamo in chiusura dopo questa mezz'ora dedicata ad esaminare l'eredità, gli effetti che dall'11 settembre 2001 si fanno ancora sentire sul mondo di oggi e non solo negli Stati Uniti, come abbiamo sentito. È il momento per ringraziare i nostri ospiti e soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Radio Giornale.
14: Buongiorno da Monica Fornasie. Diversi morti e feriti nell'incidente che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti ieri in Engadina. Attesi maggiori dettagli in tarda mattinata. Nello Yemen le milizie filo iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dei traffici marittimi. Il dossier online riguardante il criminale nazista Mengele, conservato presso l'archivio federale, da ieri è consultabile, ma con diverse parti oscurate. Sono attese per la tarda mattinata informazioni più precise sul grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Engadine, che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti. Per ora la polizia parla di un bilancio pesante di diversi morti e feriti. Sul bus viaggiavano 48 persone oltre all'autista. Stefano Barbusca.
15: La polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato, ha accompagnato i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Susch, un paesino di circa 200 abitanti della Bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento.
14: L'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
16: È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta all'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
14: E nella notte i prezzi del petrolio hanno registrato un netto rialzo. Il barile di greggio Brent del Mare del Nord ha toccato momentaneamente una quotazione vicina ai $110 per poi restare sopra i $100. Il sud del Libano nella notte è stato scosso da potenti esplosioni a ripetizione, un attacco senza precedenti negli ultimi 2 anni. Esplosioni causate da Israele, che ha distrutto una rete di tunnel e bunker sotterranei dell'organizzazione armata Hezbollah, alleata dell'Iran. Un'azione militare che ha chiare ripercussioni politiche. Ce ne parla Lorenzo Trombetta.
17: Con la scenografica quanto spaventosa distruzione del sistema difensivo arretrato di Hezbollah sulla collina bunker di Al-Itaher, sopra la città chiave di Nabatieh, sud del Libano, il governo israeliano di Benjamin Netanyahu segna 2 punti politici pesanti, sia in chiave interna ed elettorale, sia in vista dei prossimi colloqui di Roma, dove l'ambasciata americana è tornata in queste ore ad apparecchiare il tavolo per gli imminenti nuovi negoziati tra israeliani e libanesi, in pieno segno anti-Hezbollah e anti-Iran. La battaglia per la collina strategica di Al-Itaher, che offre l'accesso alla bassa valle della Bekaa e all'entroterra meridionale libanese, è andata avanti per tutta l'estate e sarà ricordata come una delle più feroci di tutta la guerra in corso da 3 anni, tra le forze israeliane e il partito di resistenza armata libanese alleato dell'Iran. Israele ha detto di aver fatto saltare in aria in rapida sequenza decine di chilometri di tunnel e bunker sotterranei, dove si è a lungo creduto fossero asserragliati i combattenti di Hezbollah e Pasdaran iraniani. I sismografi libanesi hanno registrato un moto tellurico di più di 4 gradi sulla scala Richter dopo la deflagrazione di circa 1000 tonnellate di esplosivo. In ogni caso, i media israeliani hanno annunciato nelle ultime ore che i prossimi colloqui di Roma si terranno all'inizio della prossima settimana, probabilmente a partire da martedì. Dunque, prima dell'attesa conferenza internazionale di Parigi, dove il governo libanese spera di raccogliere fondi e sostegno politico per il suo malandato esercito, chiamato alla missione ancora oggi impossibile di disarmare Hezbollah.
14: E infine, da ieri è possibile accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele, dossier conservato presso l'archivio federale. L'accessibilità a questi documenti è stata per diverso tempo un punto conteso, portato davanti al Tribunale Amministrativo Federale dallo storico Gerhard Wettstein. Lo storico sottolineava una questione di trasparenza e interesse pubblico. Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione poneva invece condizioni rigide per questa consultazione. Ora i documenti sono consultabili, alcuni passaggi sono però stati oscurati a protezione di fonti e dati personali di terze persone. Sentiamo dunque una reazione dello storico Wettstein.
18: Abbiamo un dossier completo, fa una certa impressione perché è voluminoso, ma, e questo è già il primo punto critico, presenta delle parti oscurate, soprattutto per quanto riguarda i dati personali, e questo è davvero spiacevole. Una domanda fondamentale rimane aperta. Nel 1961 si trovava a Kloten in Svizzera? Per poter rispondere si deve avere l'accesso integrale a questo dossier. Si può ipotizzare, da degli indizi, che la polizia ha cercato di rintracciarlo. Si vede anche che, a quanto pare, la polizia non ha sempre agito come avrebbe potuto o dovuto, ma bisognerebbe poter approfondire la questione. Al momento, però, ciò non è possibile.
14: E queste in sintesi le critiche sul dossier Mengele dello storico Gerhard Wettstein, raggiunto dai colleghi di SRF. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
19: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dal calcio con la Champions League, la prima giornata della fase campionato, che si è chiusa con il fenomenale esordio del Como, che in casa ha superato 4-1 il Lipsia. Sentiamo le parole dell'allenatore Cesc Fabregas a Sky Sport.
20: No, sì, ovvio che sono felice, però la felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì. Dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare e niente. La cosa più importante è che questo è un regalo, questo è un grandissimo lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, che ci troviamo in questa situazione, che tutti lo meritiamo, perfetto, però la Serie A rimane sempre la competizione più importante e penso che qua ci siano allenatori che possono dire la stessa cosa, perché è lo che ti fa andare un'altra volta in alto, è lo che ti dà la fiducia durante tutta la stagione e speriamo di non essere quella squadra, che siamo una squadra molto giovane e dobbiamo andare con attenzione di non essere esa squadra che energia Champions, tutto bene, tutto bene, tutto bene e dopo dimentichiamo un po' la Serie A, perché questo sì che mi farebbe arrabbiare molto, perché per me la cosa più importante è quella, no? E dobbiamo essere performanti ogni 3 giorni. Sarà una stagione molto impegnativa per noi e dobbiamo essere bravi a avere quella mentalità là.
19: Le parole di Cesc Fabregas. Anche la Roma era in campo ieri sera a Istanbul, dove ha pareggiato per 1-1 contro il Fenerbahce. Non hanno sbagliato il loro esordio il Bayern Monaco 5-0 al Bodo Glimt e il Manchester United 4-0 agli Azzeri del Sabah. In Italia la quarta giornata di Serie A si apre già questa sera con il Venezia che riceve la Fiorentina. Per il tennis saranno Sabalenka e Rybakina ad affrontarsi domani nella finale del singolare femminile degli US Open. Nella notte Sabalenka si è imposta in 2 set contro Pegola. Ci sono invece voluti 3 set a Rybakina per eliminare Coco Gauff. Per l'hockey l'attaccante svizzero Kevin Fiala è stato sottoposto a un nuovo intervento alla gamba sinistra legato all'operazione già effettuata dopo la rottura riportata alle Olimpiadi. Il giocatore dei Los Angeles Kings salterà all'inizio del training camp e non è ancora chiaro quando potrà tornare in campo. La preparazione di Lugano Ambrì si è chiusa ieri per entrambe con una sconfitta all'overtime. Il Lugano 2-1 a Kloten con l'unica rete di Gebe. L'Ambrì, nonostante la doppietta di De Luca, ha invece perso 3-2 alla Gottardo Arena da Rapperswil. Il campionato inizierà martedì prossimo. Per il ciclismo, dopo la vittoria a cronometro di ieri di Küng, la Vuelta si avvia verso il gran finale. Oggi, terz'ultima tappa, 210 km e due gran premi di montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. La maglia rossa Mas deve difendere 1 minuto e 37 su Roglic. Infine, l'atletica a Budapest esordisce il nuovo formato di biennale degli Ultimate Championship, competizione in cui durante i 3 giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo ed i freschi vincitori di Diamond League. Oggi 4 gli svizzeri impegnati: Jason Joseph nelle semifinali dei 110 ostacoli maschili, ma soprattutto Audrey Verrot, Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo nelle semifinali degli 800 femminili.

0: Ancora una volta buongiorno da noi di Casa Svizzera, bentornati a casa nostra. Abbiamo aperto le imposte, stiamo guardando fuori. Io però vicino a me vedo una bionda tutto pepe, ti piace? Alice Pedrazzini.
1: Cosa intendi con tutto pepe? Non devi dire dietro le quinte che ti bacchetto, ti dico andiamo al punto. Non
0: era quello che volevo dire in realtà, il capo. Signore e signori, Alice
1: la capa, no. Sì, la capa no, tu hai detto no, casa nostra è vero, ma anche casa vostra.
0: Assolutamente, qua è aperto a tutti, è una comune ormai.
1: Stavo ripercorrendo un po' la settimana proprio in questo senso, sì. Perché le persone che noi incontriamo a casa svizzera le incontrate anche voi, e stavo guardando lunedì dove ci siamo svegliati ed era Losanna con Francesco Ceppi, che
0: adorato. Vi è piaciuto,
1: adorato,
0: sì,
1: si può dire
0: un personaggio incredibile,
1: veramente oncologo pediatra. Medico. Potete recuperare la puntata anche di lunedì sul nostro play, sia visibile come la si può vedere su RSI la 2, quindi sia in video che in audio, però a Neuchâtel in montagna col Montagne, riavvolgo il nastro il venerdì,
0: mi piace
1: anche capire di vedere chi ha vinto questo premio. In Svizzera abbiamo un premio che dice, beh, complimenti che restate fuori dai poli, anche nelle zone più discoste, create posti di lavoro, insomma lo fanno Frilap nella zona del Creux du Vent, salendo verso quelle zone.
0: Canton Neuchâtel.
1: Canton Neuchâtel, e gli ultimi giorni sempre in acqua, più o meno sul lago Ceresio ci siamo svegliati, il lago di Zurigo. E oggi noi volevamo ancora stare
0: nell'acqua. Sì, ormai cerchiamo di far fuori tutti gli scampoli d'estate, nonostante da una parte io dico personalmente per fortuna sia un po' abbassata la temperatura la mattina. Stiamo veramente molto
1: bene. Dormi meglio?
0: Mamma mia, ma non puoi capire.

0: più grande nave passeggeri, più grande dei grigioni, che non ha solo vissuto nei grigioni, ha avuto tante vite. Questa signora ha 107 anni.
1: Ah, però.
0: Eh sì, non è sempre stata qua. Prima era sul lago dei Quattro Cantoni, faceva il trasporto pubblico, si occupava di portare le persone da un posto all'altro, 30 persone più o meno alla volta. Poi è andata sull'Are, lungo l'Are, bella vita anche lei. Questo,
1: sì,
0: questo fiume di cui si parla tanto, tutto il mondo ne parla, perché c'è gente che davvero va anche al lavoro, lo dicevamo l'altro giorno,
1: anche
0: nuotando,
1: esatto,
0: ma anche con questa barca in passato. Ed è arrivata, approdata qui dove stiamo arrivando anche noi, nella Val Poschiavo, grazie a tre persone che hanno detto: ma sai che c'è? Noi la portiamo qua, perché questo lago è bellissimo, il lago di Poschiavo, ma dobbiamo tornare a navigarlo.
1: Vero, dobbiamo farlo vivere ancora una volta, ed è per questo motivo che è nata un'associazione. Ormai sono passati tanti anni, ma a parlarne proprio da là noi ci abbiamo la nostra antenna, un'antenna che peraltro secondo me conoscete molto bene. Io personalmente lo adoro, perché quando abbiamo a che fare con il mondo della cucina, degli chef, beh, lui è assolutamente una grande garanzia.
0: O lui o sua figlia?
1: Sì, certo, certo. Flavio Lardi, ben trovato, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno dalle prese, buongiorno, bene, grazie, perfetto oggi.
1: Perfetto, oggi è bellissimo.
2: Spettacolare, dopo la giornataccia di ieri con tanta acqua, ma ci vuole anche l'acqua, giusto?
1: Eh sì.
0: Anche perché i colori sono ancora più belli dopo la pioggia. Io vedo dietro Flavio, vedo dei colori incredibili, sembra che abbiamo aumentato la saturazione per renderli più belli.
2: Impressionante, no.
1: È blu, blu,
2: lo posso garantire. Anche questa mattina mi sono alzato, non è possibile, incredibile.
1: E lo dice con il sorriso.
2: La prendiamo.
1: Certo, poi se sei a casa tua riconosco chiaramente l'albergo, il ristorante, ma come dicevamo tu hai anche a che fare, sì, doppia mandata. Giusto. Ovviamente sei lì davanti con il lago. Sì. Però
2: giusto,
1: vogliamo raccontare insieme un po' la storia del Sassalbo, che nasce appunto da questi tre amici che decidono di mettere insieme, posso dire, un'idea un po' folle?
0: Chi l'ha avuta?
2: Successo, ma per è stato uno scherzo che ho fatto a mia moglie la sera prima, 11 anni fa. Ho detto a mia moglie: ascolta, io cercavo una piccola barchettina da 4-5 metri per i miei ospiti, per andare a pescare sul lago. E guardando online, su una piattaforma online di quelle che conosciamo in Svizzera, ho trovato questa barca passeggeri. Ho fatto uno print screen, l'ho mandata a mia moglie sul computer, gli ho detto: ascolto, ho trovato la barca. Come lei ha aperto la fotografia, ma no, dai, non farlo scemo, in poche parole mi ha detto, dai.
0: Perché diceva così?
2: Ha detto: no, ma guarda che una bella, ma gliel'ho fatto per scherzo, gliel'ho fatta, no? Proprio per fare una burla, uno scherzo. E il giorno dopo, guarda caso, ho incontrato il nostro amico Bruno, che purtroppo non c'è più tra di noi, e ha detto: Bruno, un signore sulla settantina, mi ha detto: ma Flavio, cosa c'è di nuovo quest'estate? Io gli ho fatto lo stesso scherzo che ha fatto mia moglie la sera prima. Ha detto: Bruno, compriamo una barca. E ho rimasto un po', ho detto: guarda che bella fotografia. Ho tirato fuori il cellulare, ho ripreso l'email della sera prima, dico: va che bella barca. E lui mi ha subito detto: da se ne butte idee, mi ha detto, perché lui è uno svizzero tedesco che vive qua da noi.
1: Ci,
2: ma
1: glielo
2: ho fatto
1: subito
2: come scherzo, lui ci è cascato, no? E lo stesso scherzo gliel'ho fatto il terzo mio collega di lavoro di Le Prese, a Marcello, anche lui mi ha fatto la stessa domanda: cosa facciamo di nuovo quest'estate? E gli ha detto: compriamo una barca. Ecco, lui ci è cascato. E il problema è che gli altri due facevano sul serio, come ho fatto io sul serio.
1: E ci sei
2: loro
1: cascato te alla fine, Flavio.
2: È alla fine che sono cascato io, giusto.
1: Quindi,
2: e così è nato, per puro scherzo, sì.
1: Per puro scherzo, uno scherzo che appunto a distanza di 11 anni è diventata sicuramente, giusto, una sfida vinta, una sfida che porta, sì, veramente in giro un sacco di persone. Per far vedere anche la Val Poschiavo, soprattutto il lago che conosciamo molto bene, da un'altra prospettiva. No,
2: non lo conosci bene tu il lago. No, tu il lago non lo conosci bene.
1: Taparara.
2: Hai fatto un errore madornale.
1: Perché?
2: Un errore madornale. Si chiama Lago di Le Prese, lo devi sapere.
1: Sì. Sì.
0: Ma no, è Lago di Poschiavo. Io guardo Google Maps, c'è scritto Lago di Poschiavo.
2: No.
1: Allora qua sembra di essere un po' come da Trump, che vuole cambiare il nome del Lago Ontario. C'è qualcosa che non funziona. Allora, fermi tutti. Allora, siamo alle prese. Lago di Poschiavo.
2: Non siamo alle prese. No, vi porto a spasso io sul Lago di Poschiavo.
1: Numero uno, grande Flavio. No, abbiamo capito precisamente.
2: La storia che è da generazioni questa storia del nome del lago.
1: Ve la
0: ce la dici, ce la racconti?
2: È il lago di Le Prese, io sono di Le Prese, il lago è nostro.
0: E chi dice che invece

0: ci tiriamo sempre in giro, trapposchiamo le prese, no, ci tiriamo poi in giro sul nome del lago, però logicamente quelli di Le Prese non mollano, ve lo garantisco.
1: I Valposchiavini in generale hanno
0: io avevo fatto come Trump 7-8 anni fa, quando ancora in giunta comunale a Poschiavo, l'ultima seduta dopo 12 anni, puoi capire, finisce una legislatura dopo 4 anni, si è tutti stufi, l'ultima assemblea, vari eventuali, non si fa più niente, no? si augura del bene, per auguri ai prossimi che vengono, e io ho depositato un postulato politico per cambiare il nome del lago, come ha fatto Trump, ma io l'ho fatto in modo scherzoso anche lì.
1: E com'è andata?
0: E poi è arrivato il consiglio comunale nuovo, ostia Flavio, abbiamo un problema, perché in sé la tua richiesta non è poi tutto sbagliata. Ha detto no, ascoltate, manteniamo il lago di Poschiavo, non facciamo costi stupidi, inutili, era più una cosa un po' goliardica, mettiamola così.
1: Mi piace,
0: però
1: mi piace.
0: La richiesta è arrivata ufficialmente.
1: Sì. Mi piace che hai già bacchettato Fabrizio, mi piace. Faccio,
2: come sparare sulla croce rossa, facilissimo.
0: Io sono un po' così.
2: Ascolta, prima che sia troppo tardi per me, facciamo una cosa, mandiamo un brano musicale, lui è Mark Sway, tra l'altro svizzerissimo, ovviamente con la sua best, e poi torniamo ancora una volta al lago di Poschiavo.

0: È da Mark Sway che ci porta un po' alle sue origini, perché lui comunque è un cantautore che ha origini brasiliane, nonostante sia nato a Zurigo. Torniamo ancora una volta al Lago delle Prese, così almeno le ho dette entrambe, sono a posto, proprio fino in fondo.
1: Diciamo dove... anche di Viano, perché si vede da Viano. Salutiamo Maurizio che ci scrive. Ciao. Maurizio, è vero, da sopra si vede giù e da giù si vede Viano, un altro di quei posti dove bisogna andare assolutamente. Zona San Romerio, una bella passeggiata. È il venerdì, è il giorno in cui vi diamo anche degli spunti.
0: E lo faremo. Come, ma intanto, come dicevamo, torniamo alle prese, dove con Fabio Nardi stavamo raccontando di questa avventura che poi è diventata effettivamente qualcosa che piace tanto non solo a loro tre dell'Associazione del Lago, ma ovviamente anche a tutte le persone che vanno da quelle parti. Per fare due numeri: 107 anni di imbarcazione, l'abbiamo detto, abbiamo a che fare con un qualcosa come 30.000 passeggeri in questi 10-11 anni che sono passati da quelle parti, poco meno di 800 crociere e ovviamente tante tante persone che ancora arriveranno, e poi raccontiamo un po' di novità, di idee che vi sono venute.
2: Buongiorno di nuovo. Eccolo. Dalle prese.
0: T'avevamo pezzetta.
1: Ah, si è girato, ci fa vedere il lago. Io adoro
0: giusto.
1: Questa cosa.
0: Tanto questo lo vedete ovviamente se ci seguite anche in televisione su RSI, giusto. La 2. Adesso lo mettiamo direttamente anche sui nostri schermi.
2: No,
0: stai fermo lì che è bellissimo.
1: Allora, quello che noi abbiamo raccontato è che voi vi siete un po' per gioco, avete detto, ma sapete cosa? Questo lago è molto bello, lo si vede dal trenino rosso, il trenino retico, che vabbè, diciamo, quella tratta è la prima tratta da Tirano, se parti da Tirano andando verso l'Engadina, però quello che avete pensato è, ma rendiamolo di nuovo navigabile, e avete portato un po' per gioco questa grande crociera comunque per 30 persone su un lago che per voi è grandissimo, ma diciamo altre persone, altri laghi potrebbero dire che è molto piccolo. E quindi mi dico, come avete fatto a portarla lì questa barca? Ed è giusto dire che non è immenso quel lago, è bellissimo, però non è immenso.
2: Ma il lago, il giro del lago sono 7 km, se il cesto non è immenso, ma per noi è perfetto. La barca ha la misura giusta per la Valposchiavo, è anche il giro perfetto, per malapena 50 minuti riusciamo a fare il giro del lago con i nostri ospiti, ecco. Questa è la misura perfetta, riusciamo a raccontare la bellezza della valle, riusciamo a raccontare la storia della barca, riusciamo proprio in un'ora a dargli qualcosa all'ospite di unico, di eccezionale.
0: E ce lo stai regalando anche tu questa mattina, Flavio, perché vediamo le immagini, sono una cosa incredibile, ecco. Veramente dei colori oggi che sono pazzeschi. Guarda, bellissimo.
2: Una cosa incredibile.
0: Sì, sì, allora, grazie davvero.
1: Se io guardo sul vostro sito sassalbo.ch, che è il nome di questa barca, io vedo che ci sono diversi appuntamenti. Per chi dice, ma io vorrei viverla questa esperienza, vorrei salire su quella barca. Ricordo che voi siete un'organizzazione no profit, quindi il vostro obiettivo è far vivere questo lago, far vivere la vostra regione, i vostri prodotti. E io leggo Apero in barca, colazione sull'acqua. Cosa significa?
2: Giusto. La colazione in barca è stata inventata 3 anni fa, vuol dire che il mercoledì mattina, in concomitanza col mercatino di Poschiavo, l'ospite la mattina sale alle 9 in barca, in un'ora si fa la colazione. Vuol dire che il bello del tutto, dell'idea, è che parte dall'albergo, gli alberghi affiliati gli preparano proprio la colazione in albergo, vuol dire che con la borsettina carica con pane, marmellata, prodotti da Valposchiavo, formaggi, salumi, caffè, latte, scende dall'albergo a piedi, di solito in 5-10 minuti dagli alberghi alle prese arrivi alla barca e sali in barca con la tua colazione, come fosse un picnic, diciamo, al posto di stare sulla riva del lago, tu stai mezzo al lago sulla barca, ti godi un'ora di navigazione e fai la colazione sulla barca sul lago. Vi posso garantire che chi la fa si innamora, e sempre di più abbiamo ospiti che proprio cercano di prenotare le vacanze che ci sia anche il mercoledì, perché è diventata una cosa molto unica e molto speciale, ecco.
1: Flavio, tra l'altro, spesso quando parliamo, anche la settimana scorsa sono venuti a parlarci degli esperti di turismo, in questo caso parlavamo del Ticino, sì. Ci dicevano, noi dobbiamo riuscire a distribuire il turismo su tutto l'anno e anche su tutti i giorni della settimana. Io trovo molto interessante questa cosa di metterlo il mercoledì, e invece il sabato proporre, guardo a domani, un aperitivo invece in un altro orario in cui possiamo dire si vuole vivere qualcosa di diverso, sì, con quella che chiamano l'ora d'oro.
2: Sono gli orari che noi scegliamo quando gli ospiti sono in valle. Possiamo fare il pomeriggio alle 3, facilmente la barca è vuota. Di solito, di regola, i nostri ospiti alle 4, 4:30 ritornano dalle montagne, vanno in camera un'orettina, si fanno una doccettina, poi salgono in barca, fanno l'aperitivo di un'ora e poi scendono a cena, vanno a cena degli alberghi. Questo diciamo, è un po' l'idea, i programmi che ci siamo fatti, o con l'esperienza in 10 anni, abbiamo capito quando sono gli orari ideali per rendere piacevole un soggiorno all'ospite. Ecco, questo è quello che è stato fatto negli ultimi anni. Come abbiamo luglio-agosto, abbiamo la crociera con i bambini, solamente il sabato mattina si scende, si fa la caccia al tesoro sul lago, vuol dire che mettiamo sull'acqua, mettiamo un tesoro proprio galleggiante, cariche di caramelle, e con la barca, con i ragazzi, si va alla caccia del tesoro.
0: Ma che bello!
2: Si trasforma per un'ora in pirati. Questo là.
0: Giusto,
2: è l'idea.
0: Giusto.
2: Del sabato mattina in luglio-agosto per le famiglie con i bambini.
0: Bellissimo.
1: Allora, quello
2: posso giusto rubare qualcosa, perché glielo devo a tutti, perché ho avuto questa idea folle 11 anni fa. In 3 non funziona, è un'associazione, come avete detto giusto, abbiamo più di 10 volontari a bordo della barca Sassalvo, questi va detto, abbiamo più di 70 soci sostenitori. E grazie a questa famiglia Sassalvo, ho detto, questo sogno, questa sfida funziona molto bene. E questo è un grazie mille a tutti quelli che in questi 11 anni si sono impegnati per promuovere questa idea sul nostro lago di Le Prese.
0: Hai fatto bene.
1: Allora, io ringrazio tantissimo sì. Flavio Lardi, perché non molla mai, e mi piace che tiene testa Fabrizio Casati, questa è una cosa che mi piace di più. Mi piace molto che l'abbiamo anche provocato dicendo: ma è un piccolo lago, proprio perché sapevamo che lui ci avrebbe risposto e ci ha mostrato la meraviglia, ed è lì che ha girato la telecamera e ha detto: ma guardate cos'è, e non è piccolo, è una chicca, ed è così che l'abbiamo anche, ce la stiamo godendo anche per chi guarda su RSI La 2. E la terza cosa che voglio dire è che abbiamo capito tanto di voi, e soprattutto abbiamo avuto già ospite Fabia Lardi, la figlia, che è tra l'altro nella nazionale giovanile,
0: e la sentiremo
1: andrà agli europei,
0: ma il sorriso, orgoglio di papà, guardalo lì.
1: Quindi abbiamo capito anche tanto di questo collegamento, di questa testa, quanta fierezza. Ma arriveremo anche lì con Casa Svizzera. E l'ultima cosa che voglio fare, Fabri, c'è scritto dalle 9 alle 9:45 colazione sull'acqua.
0: Sì.
1: Cosa significa secondo te?
0: È che ho ancora qualche minuto per arrivarci.
1: Che noi un mercoledì dobbiamo svegliarci su quella
0: molto
1: barca.
0: Bene,
1: perché
0: bene.
1: L'orario è quello di Casa
2: Svizzera. Siete benvenuti.
0: Sì, però devi stare attenta.
2: Facciamo una diretta dalla barca.
0: È
2: dai.
0: Fatta. Però devi stare attenta, che devi dire, se no lì è un disastro. Devi dire che è il lago delle Prese. Cioè, mi raccomando.
1: Non lo diciamo subito.
0: Siamo a posto.
1: Diciamo Le Prese Poschiavo.
0: Molto insieme. Flavio, grazie. Bravi. Ancora. Ciao, Flavio Lardi. A prestissimo.
2: Ciao.
0: Andiamo
2: ciao.
0: Con Dolce ciao Nera, con Il Mio Amore Unico, e poi abbiamo qualcosa che ha a che fare con qualcosa.
1: Luccica.
0: L'oro.
1: In Ticino c'è.

0: Torniamo ancora una volta in diretta con Casa Svizzera. Dopo questo amore unico, noi arriviamo dritti per raccontarvi quello che potreste fare, perché no, durante questo weekend senza di noi. Cioè, noi poi torniamo lunedì, però.
1: Perché noi saremo in questi eventi, questa è la verità.
0: Siamo un po' dappertutto.
1: Sì, il ping pong. Il venerdì il ping pong delle notizie diventa ping pong di che cosa facciamo? Perché si dice sempre non c'è niente da fare da noi. C'è da fare, vi abbiamo appena parlato della Valposchiavo, per esempio. Ma anche io guardo all'ideatorio che riparte la stagione del nostro mondo della scienza a cadro planetario. È un momento in cui il cielo, beh, sempre ci parla, sì. Ma abbiamo dei cieli incredibili in questa stagione, limpidi, ecco, lì è da andare. Sabato, domani, è uno di quei momenti in cui si dice bene, riparte la stagione della scienza.
0: Quindi dalle 11:30 andate da quelle parti. Se invece avete voglia di vedere cose straordinarie, arriva per la prima edizione, con oltre 350 tatuatori da tutto il mondo, Lugano Tattoo Royale. Tutto questo sempre dalle 11:30 alle 22, insomma, questa è una bella idea.
1: Al convento di Monte Carasso, sì. C'è il World Press Photo, quindi il fotogiornalismo. Okay. Stiamo parlando della 69esima edizione della mostra internazionale di fotogiornalismo. È partita lì nel weekend, inizia quindi dalle 10 alle 19 al convento. Ci sono degli scatti che raccontano tanto di noi.
0: Rialzo con la festa di Redde, sabato dalle 10 alle 21 nei boschi della Capriasca tra Vaglio e Lugagge. Veramente bellissima, una festa medievale tutta da vivere. Poi
1: io vorrei parlare la sagra del pane a Bioggio, sì. Lì bisogna esserci. Il pane, anche quello dice tanto di noi, sicuramente. Sabato alle 10 e continua anche domenica, siamo nella zona del nucleo.
0: Esatto, oppure ancora, se avete voglia di camminare e sentire della bella musica, Hiking Sounds ad Airolo. Sabato e domenica si cammina più o meno per 4 km da Airolo verso Nante, e poi arrivano i concerti, perché ci sono i 77 Bombay Street, Luca Enni il sabato, e domenica Lo e Le Duc più altri artisti. Quindi festival, escursione,
1: cammini, bello. Intanto hai la musica. Bellissimo. Cosa vuoi di più?
0: Io assolutamente
1: fare sport,
0: niente.
1: Magari
0: eccola lì, lo dico,
1: sportissima.
0: Domenica è una giornata importante per magari determinati verso quello che sarà un nuovo sport che potete provare proprio all'interno di Sportissima. Domenica dalle 9:30 in 8 zone del Ticino: Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio, Tenero Contra, Basso Ceresio, e la novità del Malcantone. Arriva la 20esima edizione di Sportissima, gratuita, senza iscrizione, si può provare un qualcosa come 100 discipline sportive, e soprattutto nel quartier generale di Tenero ci saremo anche io e Paolo Guglielmoni in diretta su Rete 3 con Julien Arlan, che sarà un po' dappertutto per essere un'antenna vera sul territorio.
1: Questo e tanto altro questo fine settimana. Come ci hai caricati? Vai Alex Warren, vai.
0: No, ma guarda che conti, non è conti.
1: Ciao Roby.

0: Alex Warren con Emerald Eyes. A me viene invece da dire Golden Eyes, anche perché oggi vi portiamo davvero alla ricerca dell'oro. Io l'ho trovato, questo per esempio è quello che si può trovare anche dalle nostre parti, guarda che roba, è veramente incredibile. Allora qui tra l'altro sono pronto anche per creare un piccolo collier per teste. Ma perché devi dire queste cose? Aspetta, guarda, questo per esempio ci ho messo veramente pochissimo tempo.
1: Fai sentire il rumore, facci sentire.
0: Il rumore è dura, è un po' dura dentro. Però è bello. Tra l'altro facevo vedere dalla parte nera, complimenti a me.
1: Allora, noi siamo...
0: La forza la va capita.
1: Siamo il venerdì, è uno di quei momenti in cui ci portiamo a spasso sul territorio. Facciamo un po' i turisti e le turiste, sì. Perché forse ci dimentichiamo, la settimana scorsa l'abbiamo detto, l'avevamo lanciato, dicendo ma forse non sappiamo nemmeno che dietro casa abbiamo una miniera d'oro. Una miniera che si trova a Sessa e noi possiamo mettere gli stivali da pesca, prendere una pala, un secchiello, un piattello, tanta pazienza, ma dobbiamo assolutamente avere anche un permesso per farlo, ma si può trovare e cercare dell'oro. E quindi noi oggi abbiamo qui con noi delle persone che ci portano a spasso sul territorio.
0: Sì, ci portano a Sessa, che è una zona tra l'altro bellissima, tutta da scoprire, ma soprattutto alla miniera d'oro di Sessa. Da una parte, vicino a me, Mauro Poretti, il presidente dell'associazione, come va?
2: Benissimo, benissimo, vorrei ringraziarvi per l'opportunità di essere qui e parlare della miniera di Sessa, che è una realtà veramente molto molto unica, ma ancora purtroppo poco conosciuta.
0: E questo non va bene, ma noi siamo qua anche per quello, insomma.
1: L'unica dove possiamo entrare in Svizzera, noi siamo casa svizzera, quindi con molta fierezza diciamo che è l'unica in cui si può entrare e scoprire come un tempo l'oro veniva cercato, estratto dalla roccia. Quindi ce l'abbiamo qua questa perla.
0: Sì, è vero anche che, scusami per completezza, in Vallese, a Gondo, c'è anche un'altra miniera nella quale puoi entrare vedendo meno cose, ci sono un po' meno cunicoli, puoi fare meno cose, però è vero che anche da quelle parti ci sono, bisogna dirlo, no?
2: Allora, miniere d'oro ce ne sono, sì, assolutamente, però visitabile, come visitabile la nostra, è un unico in Ticino, è un unico in Svizzera e probabilmente anche in Europa.
0: Ce l'abbiamo noi.
1: Quindi noi abbiamo detto, da una parte abbiamo chi ci può raccontare della miniera, ma noi volevamo anche avere qualcuno che passa la sua vita attorno a quello che, lo cito, sono dei quattro puntini, li chiamiamo così. Buongiorno Lorenzo Sbraglia.
3: Buongiorno.
0: Ciao,
3: buongiorno, ciao Fabri.
1: Ciao. Cercatore di quattro puntini, è giusto?
3: Sì, diciamo sempre quattro puntini perché ci troviamo il fiume pieno di cercatori d'oro.
0: Ah, è per quello!
3: Quattro puntini.
0: Sei peggio di un fungiat, te, praticamente. Certo, l'idea è quella lì.
3: Ecco, sì. Però in realtà dopo ci sono anche le giornate che si trovano i quattro puntini, non è sempre oro,
0: Quello che luce. Tu ci porti un po' nel far west a questo punto, perché l'idea è un po' quella. Io se penso a un cercatore d'oro, io penso a quei film, dove vedevi, no?
3: Esatto, quello che pensavo sempre anch'io. Poi una volta in una rivista ho visto corsi per cercatori a Lucerna, dico ma non è possibile, oro in Svizzera, non ho mai sentito. E lì è nata un po' la curiosità,
0: e la passione.
3: Curiosità perché oro, diciamo, in Svizzera non è che... Però una volta che nasce la curiosità vai al fiume e se trovi qualche puntino, dopo nasce la passione. Dopo la passione comincia la febbre. Quando cominci a trovare oro, ma l'oro cominci a cercarlo. Finché non lo trovi, lo cerchi perché sai che c'è.
0: Sì.
3: Dal momento che lo trovi, dopo ormai la pala viaggia da sola perché ma quando lo trovi vuoi sempre trovarne di più e quella sarebbe poi la febbre dell'oro.
0: Quello sicuramente la stai vivendo fino in fondo.
3: Ogni pala che dai è la speranza di trovare la pepita, che poi le pepite escono proprio raramente.
0: Però una grossa l'hai trovata.
3: Sì, c'è una bella da vedere al museo e lì Fabri puoi vedere anche lì, ci sono un paio di pepitelle lì.
0: Adesso è difficile farla vedere, però vedo anche un orecchino per esempio che è stato fatto, veramente bello, sì. Devo dire la verità, non so se riuscite a vederla magari, sì. Però Bello.
3: Sì, è raro, trovare pepite qua è raro, però qualcosa c'è, ci vuole tanta pazienza però.
0: Tu Mauro cerchi l'oro?
2: No, io non cerco l'oro, ma accompagno i nostri visitatori a scoprire le viscere della terra, a scoprire le vene da cui poi esce l'oro che finisce nel fiume.
0: Certo, giustamente.
1: Allora, noi siamo partiti con una canzone che ci diceva Smeraldo, siamo arrivati all'oro, può trovare solo l'oro all'interno di questa miniera e nei fiumi attorno, si può trovare altro?
2: Allora, la miniera d'oro nasce attorno agli anni 1850 e vive per 100 anni più o meno.
1: Quando si dice nasce è quando si capisce che lì si può trovare, è da lì che si...
2: Allora, si sapeva già ai tempi dei Celti e dei Romani che c'era l'oro nel Mar Cantone e in quella zona, però poi i primi scavi sono iniziati nel 1856 e da quella miniera si estraeva l'oro, l'argento, il ferro, tanti altri minerali.
1: Lorenzo, per quello non lo trovi più?
3: No, però Mauro, dico giusto, nella miniera l'oro proprio non è che si vedeva, era amalgamato col minerale, giusto? C'era un altro processo di...
2: È corretto, nella miniera d'oro purtroppo l'oro non si vede, si vede qualche puntino, i famosi quattro puntini, esatto. Che spesso è l'oro degli stolti, quindi arsenio pirite, non è oro. Però l'oro è nascosto nella roccia, quindi bisogna estrarre la roccia che si ritiene ricca di minerali, procedere con diverse lavorazioni, quindi frantumarla, renderla sabbia, trattarla con diverse sostanze chimiche e poi da lì si estraggono i minerali.
1: Questo fino a quando succedeva?
2: Allora, succedeva da subito, quindi nel 1860, con un determinato procedimento. Poi negli anni 1930 è arrivata l'industrializzazione, la corrente elettrica, quindi i processi sono cambiati. Comunque funzionava in maniera abbastanza simile. E poi negli anni 50 purtroppo la miniera è stata dismessa, non per mancanza di oro, perché sembra, pare che di oro ce ne sia ancora 150 kg e 500 kg d'argento.
1: Lorenzo, fai segno di sì.
0: Sto cercando di...
1: Allora, guarda gli occhi, che occhi stai facendo, cosa sta succedendo?
3: Mi si sono aprti. Facevo fatica a aprirli stamattina. Anche agli orecchi, se avevi un attimo in
0: altro che i punti.
2: E dicevo appunto che è stata chiusa non per mancanza di oro, ma perché in quegli anni il valore dell'oro è crollato e quindi non pagava più il lavoro, il grande lavoro che necessitava l'estrazione, la coltivazione.
0: Adesso faccio luccicare ancora di più gli occhi a Lorenzo, perché fondamentalmente invece adesso l'oro vale tantissimo.
3: Adesso sì, vale. Quando abbiamo cominciato noi praticamente 12-13 anni fa lavoravamo per una media di un franco all'ora.
0: Ok.
3: Il guadagno era quello.
0: Era quello lì, poi qualcosa è cambiato.
3: Adesso qualcosina è cambiato.
0: Certo, quindi Lori, io te lo dico, quando andrai da quelle parti vedrai gente che ti segue, non si farà notare, perché tu hai i tuoi punti, no?
3: Chiaro,
0: sai dove
3: chiaro,
0: c'è di più,
3: no,
0: di... un po' come un fungiato.
3: Esatto. Ma in 12 anni ho imparato un po' a leggere il fiume, ecco.
1: Dici di più, come si legge?
0: Esatto, come si fa?
3: Guarda, un po' l'esperienza ti dice, dopo, chiaro, devi aggiornarti un po', non è che, però dopo le curve andiamo anche quando il fiume è in alta, quando ci sono le buzze, quando proprio l'acqua è alta, andiamo a vedere i mulinelli dove fa i vortici.
1: Ma è pericoloso?
3: No, ma non entriamo proprio. Andiamo a vedere come si comporta il fiume quando l'acqua è alta, perché l'oro è lì che si muove.
0: Cioè, se c'è il mulinello,
3: mulinelli e curve, tutti quei posti lì dove l'acqua si calma, vortici, così andiamo a controllare tutti quei punti lì. Perché dopo, una volta che l'acqua è bassa, il fiume lo vedi tutto in un'altra forma.
0: Certo, cambia tutto. L'acqua lavora, c'è proprio da fare.
3: Allora, dopo lì, quando vediamo quel punto lì può essere buono, quando l'acqua è bassa andiamo a testarlo. Ma anche lì è sempre una lotteria, perché l'oro c'è dentro dappertutto, punti dove meno, dove più. Senza oro non siamo mai venuti a casa.
1: Almeno un puntino.
3: Qualche puntino lo trovi sempre. quello lo trovi sempre. La soddisfazione c'è sempre.
1: E per chi non l'ha mai fatto, cioè, come si comporta il fiume e l'oro, l'acqua e questo?
3: Ma l'oro noi ce l'abbiamo in tutta la natura, nel Mar Cantone, e l'oro entra nel fiume, non è che l'oro viene fuori o nasce o cresce nel fiume. Con scendimenti della terra, la montagna, pian pianino, va, quello che va giù dalla montagna va sempre in un punto più basso che normalmente il fiume, giusto?
0: In teoria.
3: Quella lì è la nostra canaletta naturale.
0: Sì.
3: Noi aspettiamo l'oro che un milione di anni fa era in cima al Monte Lema, pian pianino.
0: Che ruzzola giù, insomma.
3: Giù nel fiume, e lì più o meno si ferma. Dopo è chiaro, pian pianino, c'è anche oro che va a finire fino nella Tresa, l'oro fine va nella Tresa
0: certo.
3: E se ne va.
1: Ma però, quindi come si comporta anche nelle curve, quanto pesa rispetto ai sassi?
3: Allora, l'oro tenta sempre di andare verso il basso, perciò quando anche nel fiume tenterà sempre di trovare i punti più bassi. Sì, sì, dobbiamo scavare
0: sempre più sotto, insomma.
3: Dobbiamo scavare finché troviamo il concreto, la roccia o il fango, l'argilla, perché l'oro, se lasci cadere un granello d'oro sulla sabbia, domani può essere giù 10 centimetri dal fiume. Scava, continua, l'oro continua solo con col movimento,
0: cioè vivo praticamente,
3: vibra, no? Vibra.
1: Come quello, le conchiglie in Bretagna che devi scavare, vanno giù,
3: continua ad andare giù finché trova il punto dove si ferma, o come ti dicevo,
0: e gli arrivi te,
3: argilla o arrivo io prima che lo becco.
1: Rispetto all'acqua quanto pesa di più?
3: Allora, pesa grosso modo, grammo più o meno, 20 volte più dell'acqua e 10 volte più del sasso l'oro. Perciò anche quando lo cerchiamo con la batea che possiamo vedere qua,
1: facciamola vedere, abbiamo, sì, ci ascolta,
0: che è una ciotolina, giusto per capire, una ciotola normale,
3: Matteo, piattello,
0: come lo chiami, Matteo?
3: Batea, lo chiamano batea, okay. Penso che sia spagnolo, batea, però sì, consunto anche qua, okay. Batea, che c'ha dei scalini davanti qua,
0: ah, che ti aiutano,
3: i cercatori d'oro ormai la conoscono e sanno come si usa. E praticamente l'oro da qua, se si sa usare, non scappa via. Non va via l'oro.
1: Hai capito, Fabri? Se si sa usare. Tra poco chiediamo tutte le domande.
3: Dobbiamo una volta andare, Fabrizio, assieme.
0: Molto volentieri, che sono in zona anniversario di matrimonio, posso farti bere il regalo.
3: Allora, guarda, 3-4 grammi l'anellino te lo facciamo.
0: Molto bene, mi piace questa cosa. D'altronde, come dice sempre mia moglie, non l'hai mica capito.
1: Vasco Rossi.
0: Certo. Tra pochissimo.

0: Sì, non puoi cercare tutto il tempo l'oro, questa è un po' l'idea, eppure lo facciamo e come. Tra l'altro dobbiamo ricordare una cosa che ci hanno segnalato dei nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo un evento, effettivamente è bello anche ricordare che cosa c'è sul nosto territorio. Questo fine settimana c'è l'Everesting Faido Cari, 11,6 km in bici, 10 ripetizioni, insomma un evento a favore della Corsa della Speranza, sì. Quindi è anche una nobile causa e siamo felici di dare anche visibilità a questi eventi.
0: Grazie.
1: Abbiamo parlato di oro, effettivamente, tra l'altro, come casa svizzera, non solo vi stiamo raccontando che in Ticino c'è una miniera dove si può andare a cercare oro, tra poco spieghiamo anche che si deve assolutamente avere una patente, però è anche importante dire che noi siamo comunque, la Svizzera ha un grande rapporto con l'oro, è un crocevia mondiale dell'oro, è sempre di più qua da sempre, noi abbiamo delle raffinerie, la direzione è quella adesso sempre di più di avere una trasparenza. Leggevo l'altro giorno che non accettiamo più l'oro dal Sudan, quindi è un paese con le raffinerie, ma abbiamo anche una miniera.
0: Sì, ci sono anche lingotti mentre risotto, figurati te. Ecco, a proposito di miniera, Mauro Poretti, mi viene da dire che sono anche tantissime le scolaresche che vengono spesso e volentieri per scoprire un luogo così magico, io penso, no?
2: È corretto, sempre di più fortunatamente ci sono le scolaresche sia dal Ticino ma anche da Oltralpe che ci raggiungono e organizzano la giornata in miniera. Si può fare, oltre che la visita, anche la passeggiata, perché abbiamo creato un percorso con il fil rouge sulla mineralogia. Uh-huh. E quindi si può passare una bellissima giornata visitando la miniera e attraversando i nostri boschi, i nostri luoghi.
0: Poi eventi, fate tante cose.
2: Eventi, non si visita solo la miniera. Facciamo degli eventi, soprattutto luglio-agosto, eventi dove arrivano personaggi come sono arrivati McLean, Sandro Schnebeli.
1: Hanno suonato nella miniera.
2: Hanno suonato all'esterno della miniera, poi il nostro chef Martino ci prepara qualcosa di buono da mangiare e alla sera si fa la visita. Abbiamo quest'anno, grazie a Katia Fabrizia, che ringrazio, organizzato degli Apero Mine, quindi degli aperitivi sempre al di fuori della miniera, che hanno avuto un bel successo. La cosa interessante è che si può anche organizzare all'interno della miniera, è una novità. Quindi per 15-20 persone è un'esclusiva, una chicca, qualcosa di veramente particolare, all'interno della miniera fare un aperitivo. E poi una cosa nuovissima, grazie a una collaborazione con Laura Domeniconi del Cammino dell'Io, domenica 27 ci sarà una meditazione in miniera, quindi è qualcosa di...
1: La domanda è cosa non riuscite a fare in questa miniera? Si impara, si va indietro nel tempo e si riflette. Forse siamo in conclusione, sì. Ci hanno scritto, io guardo Lorenzo Sbroglia, ci hanno scritto: beh, io non cerco più funghi, allora io vengo a cercare l'oro con Lorenzo. Attenzione, non è che chiunque può andare, con te magari sì, giusto?
3: Sì,
1: tu accompagni.
3: Alice, tra te ti porto.
1: No, non sono io.
0: No.
1: Idea da prima.
0: È perché gli rubo tutto l'oro, l'ho già capito, no, che lo trovo.
1: Allora, come si può venire a cercare oro? Ci sono delle attività?
3: Sì, allora, come diceva Mauro prima, con le scolaresche facciamo molti corsi. Con le
1: e chi non è più a scuola?
3: Facciamo anche per i pensionati.
1: E chi non è pensionato?
3: Gli altri. Accettiamo tutti, dai tre anni via, finché può stare in piedi li accettiamo.
0: Bene.
1: Questo è quando vengono con voi, quindi si deve chiamare la miniera di Sessa.
3: Allora si può comunicare tramite la miniera di Sessa, si ha tutte le informazioni, che noi da quando hanno aperto la miniera siamo in stretta collaborazione con la miniera.
0: Miniera d'oro.ch, basta andare là, trovate tutte le informazioni.
3: Bravo Fabrizio.
1: Però attenzione, da soli non possiamo andare, abbiamo bisogno di un'autorizzazione, come chi cerca cristalli.
3: Esatto, è la stessa licenza che la rilascia il Museo Cantonale di Lugano.
0: Okay.
3: Allora, chi è interessato sia per minerali o oro può farci rilasciare una licenza che dura annuale.
1: Si può vivere di questo?
3: No, guarda, come dicevo prima, il guadagno adesso che è andato su un po', se quando si trova oro, che la giornata va bene, diciamo si può arrivare mezzo grammetto, un grammetto, ecco, sì, quando va bene.
1: E però quindi equivale a? non si guarda neanche.
3: No, guarda, se guadagni un grammo al giorno d'oggi il grammetto passa ai 100 franchi, però è raro. È raro,
0: sì, non è proprio.
1: Passione, sì, passione. Mauro Poretti.
2: Magari per essere, per chiarezza, la patente ci vuole per chi vuole andare da solo, ma chi vuole essere accompagnato a livello didattico non serve la patente. Giusto. Basta che ci contatta, noi mettiamo in contatto con Lorenzo e poi loro li portano nel fiume per 2-3-4 ore e gli insegnano le tecniche di base.
1: Lorenzo, io mi annuncio. Ci annunciamo.
0: Poi tutto quello che troverete lo terrà Lorenzo.
1: Sì.
0: No, scherzo.
3: Siamo sempre in due a fare i corsi, il mio collega Ruben Martinez.
0: Grazie, salutiamo.
3: Bravissimo, dobbiamo salutarlo perché sì, è proprio un genio. E dico la verità, e non è mai andato via nessun ragazzo senza una boccettina di queste con quei quattro, quello che trova,
1: quattro, cioè, puntini,
3: quattro puntini, una quattro pagliuccia puntini.
0: Noi mettiamo invece un puntone perché purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Torneremo ovviamente lunedì tra l'altro con una sorpresa. Alice non sarà presente in studio ma sarà su un luogo che è importante vivere, ma poi vi spieghiamo bene perché. Per quanto ci riguarda è davvero tutto, grazie Alice.
1: L'hai detto. A lunedì.
0: A lunedì. Ciao.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. In apertura, il gravissimo incidente stradale di ieri. La polizia cantonale grigionese ha comunicato poco fa che delle 45 persone adulte a bordo del pullman con targhe olandesi, 5 hanno perso la vita. 3 persone hanno riportato ferite gravi, 7 ferite di media gravità e 30 ferite lievi. Tutte sono state trasportate in diversi ospedali da 7 elicotteri di soccorso e da 13 equipaggi di ambulanze. L'identificazione delle vittime è ancora in corso. La polizia aretica ha comunicato il bilancio delle vittime dopo aver avvertito le loro famiglie. Lo schianto è avvenuto ieri attorno alle 16.45 tra Zernez e Susch, vicino al Parco Nazionale Svizzero. Il pullman viaggiava da Zernez in quella direzione, diretto come meta finale in Austria, quando ha urtato il guardrail in un tratto di cantiere ed è uscito di strada. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Continueremo a concentrarci sull'operare con successo dalla Svizzera. Lo ha dichiarato il direttore generale di UBS, Sergio Ermotti, a proposito di un possibile trasferimento della sede della banca al di fuori della Confederazione. Lo stesso Ermotti ha aggiunto di vedere il sodalizio bancario elvetico sulla buona strada nell'integrazione di Credit Suisse, ribadendo che l'obiettivo è riportare la redditività della società al livello precedente e che gli azionisti e i clienti alla fine saranno ricompensati. L'indice della fiducia dei consumatori svizzeri migliora leggermente grazie a un minore pessimismo riguardo alla propria situazione personale. La popolazione vede però all'orizzonte un aumento dei prezzi. In agosto l'indicatore generale del clima di fiducia, calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell'Economia SECO, si è attestato a meno 32,8 punti, in progressione di 2 punti rispetto al meno 34,8 di luglio. Su base annua si registra un miglioramento di 7,1 punti. L'indice è quindi a un livello superiore alla media 2023-2026, che è di meno 37,3. Apertura di contrattazioni in rialzo oggi alla borsa svizzera. Poco dopo le 9 lo Swiss Market Index ha realizzato un aumento dello 0,29% rispetto a ieri, a quota 13.780 punti. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che saranno pubblicati in giornata in un contesto che vede il prezzo del petrolio ancora in aumento. Apertura in lieve rialzo anche per le principali piazze finanziarie europee. Infine, una notizia dell'ultima ora dall'Italia: è morta oggi Emma Bonino, storica esponente del Partito Radicale, aveva 78 anni.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con alcune velature, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, lungo le Alpi, al nord nuvolosità variabile. Al sud, nelle vallate superiori, tendenza favonica. Domani in tutto il paese ancora tempo generalmente soleggiato, con qualche cumulo in montagna.
3: Edizione del venerdì di Mille Voci, a voi tutte e a voi tutti un cordiale saluto e buona giornata da Antonio Bolzani al microfono, con Roberto Conti che è in regia tecnica e Michela De Pedrini che invece mi assiste in regia telefonica. Diversi gli argomenti, tanti gli spunti di queste due ore di Mille Voci che ci porteranno a controcorrente. A controcorrente si parlerà di investimenti e di contributi pubblici e privati alla cultura e all'arte. Vi chiedo se si fa abbastanza, il Ticino dunque, gli investimenti pubblici e privati per la cultura e per l'arte. Si fa poco, abbastanza o troppo? E nel resto della Svizzera c'è più sensibilità e i contributi sono più elevati? Allora, il valore della cultura e la cultura come valore, come detto, ne parleremo alle 11.45 a controcorrente. Intanto potete già scrivere i vostri messaggi allo 076 321 11 13, oppure potete già commentare sulla mia bacheca in Facebook. Il tema odierno di controcorrente, che appunto è legato al valore della cultura e alla cultura come valore, lo anticipiamo in parte, il tema, l'argomento di oggi di controcorrente, parlando di cosa? Parlando delle giornate europee del patrimonio che sono previste domani e dopo. Allora, sono delle giornate interessanti, significative, che ci fanno riflettere, e quest'anno queste giornate richiamano l'attenzione sui rischi che minacciano anche in Svizzera il nostro patrimonio culturale e parallelamente invitano a individuare delle soluzioni e a percorrere nuove vie per la conservazione del nostro ricco patrimonio. La domanda è appunto che si pongono queste giornate: è davvero in pericolo il nostro patrimonio culturale e artistico? Allora, fra poco gireremo la domanda ai nostri ospiti, che saluto. Iniziamo da Diana Rizzi Bettoni, che è collaboratrice dell'Ufficio dei Beni Culturali. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a voi.
3: Grazie per essere con noi stamattina. Allora, signora Rizzi Bettoni, le giornate europee del patrimonio riguardano anche il vostro ufficio e riguardano anche il Ticino.
0: Certo, noi aderiamo a queste giornate europee del patrimonio proponendo una serie di eventi che vengono promossi dal nostro ufficio, coordinati dal nostro ufficio in collaborazione con tutta una serie di associazioni, di enti che propongono dei temi puntuali legati appunto al tema dell'anno. Il progetto è promosso dal Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, vi partecipano una cinquantina di paesi e in Svizzera abbiamo quest'anno 450 eventi.
3: Quindi diversi eventi, prego, continui pure.
0: Sì, appunto in Ticino ne abbiamo quest'anno 25, sono 25 eventi sparsi su tutto il territorio cantonale. Spaziano da Mendrisio, Lugano, Cavernio, Ronco sopra Ascona. Sono eventi gratuiti, adatti sia adulti che bambini. Potete sicuramente vedere sul sito www.scoprireilpatrimonio.ch i singoli eventi ai quali ci si può iscrivere. Alcuni sono purtroppo già chiusi o sold out, però c'è ancora un certo margine per potersi iscrivere a questi eventi.
3: Ovviamente voi vi rivolgete a tutti, questo è chiaro, il pubblico è un pubblico variegato, giovani, adulti, insomma, giovani, magari anche giovanissimi, gli interessati, magari anche quelli che hanno una scarsa o poca frequenza con un certo tipo di visite e di approccio, in questo caso, a tutto quello che è patrimonio artistico e patrimonio culturale. Ci sono cose che solitamente non si possono vedere e grazie a queste due giornate invece le porte sono aperte?
0: Sì, questo è proprio il valore aggiunto di queste giornate. Ecco, possiamo citare primo fra tutti l'apertura straordinaria quest'anno della Califerro Minusio con 5 visite guidate condotte da Marino Viganò, che si proporrà appunto queste visite guidate con una chiave di lettura improntata chiaramente sul tema di quest'anno.
3: Ecco, il valore aggiunto è appunto quello che ci sono le visite guidate in questi luoghi, proprio le visite a questi monumenti, a questo patrimonio culturale e artistico. Diana Rizzi Bettoni, l'offerta è ampia, i criteri di scelta quali sono?
0: I criteri sono enti che si propongono spontaneamente, abbiamo aderiscono a queste giornate l'APAV, la STAN, il Museo dei Fossili, il MASI, Castello Visconti a Locarno, il settore di conservazione e restauro della SUPSI, diverse fondazioni e promuovono diversi approcci a questo tema del patrimonio culturale in pericolo attraverso letture delle mostre attualmente in corso in determinati musei, attraverso la rievocazione di eventi storici, cioè le fornaci di Riva San Vitale che promuovono anche la riscoperta dell'arte e della creazione di questi coppi. E ecco, tutta una serie di attività di promozione artistica e culturale che vanno anche a riscoprire un patrimonio non soltanto materiale, ma anche una serie di proposte legate al patrimonio immateriale.
3: Bene, allora c'è anche un sito, lo vogliamo dire, dove chiunque può andare a vedere cosa c'è in programma, cosa ci sarà in programma domani e dopo.
0: Sì, come accennato prima, il sito è www.scoprire-il-patrimonio.ch. Per alcuni eventi appunto è necessario iscriversi direttamente su questo sito, per altri eventi non è necessaria l'iscrizione e altri ancora hanno proprio il loro contatto diretto. Tutte queste informazioni le si trovano su questo sito. E ecco che dire,
3: scoprire dunque il patrimonio.ch. Ovviamente vi augurate che queste iniziative, che tutte queste proposte abbiano un ampio, allargato e trasversale successo. Moira Morinini-Pe, buongiorno, capo servizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali, buongiorno e benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno, grazie mille.
3: Grazie a lei. C'è anche tutta la parte archeologica che viene proposta.
4: Sì, quest'anno anche noi proponiamo due momenti, due eventi. Domani, sabato, al mattino vi è la possibilità di visitare i tesori nei depositi, questo è un po' il nome dell'offerta che viene promossa a partire dalle 10 presso i depositi dell'Ufficio dei Beni Culturali, quindi sarà un'occasione per vedere e visitare i depositi che chiaramente sono accessibili unicamente agli addetti ai lavori, quindi archeologi o ricercatori universitari. Sarà appunto un po' un guardare dietro le quinte e vedere dove vanno a finire in fondo la maggior parte degli oggetti che escono dai cantieri archeologici. Nel pomeriggio invece andremo proprio su un cantiere di scavo, quindi ci saranno le porte aperte al cantiere di Claro, dove stiamo proprio indagando una superficie molto molto ampia, e quindi chiaramente andremo a vedere, non dico gli archeologi al lavoro perché è sabato, ma andremo a capire cosa è già emerso in queste settimane, in questi mesi di lavoro, perché è un cantiere molto lungo e quindi per una volta si riesce proprio a poter organizzare anche delle porte aperte sul posto.
3: Bene, allora si può dire, Moira Morinini-Pe, che per quanto riguarda i reperti archeologici il Ticino ne ha offerti e continua ad offrirne, il lavoro non vi manca, i cantieri sono sempre aperti?
4: Non ci mancano, da questo punto di vista non possiamo lamentarci sicuramente. Nei depositi ci sono già più di 60.000 reperti mobili conservati, quindi parlo proprio di tutti i materiali che vanno dalla pietra alla selce, tantissima ceramica, c'è del vetro, c'è del metallo, quindi ferro, bronzo, ognuno con le sue peculiarità e caratteristiche per la conservazione. Ma poi appunto se c'è un cantiere aperto, ogni giorno escono nuovi reperti che poi confluiscono nei nostri laboratori, nei nostri depositi nel Palazzo Francini, dove ha sede il nostro ufficio, e lì vengono quindi affidati alle cure del personale che lavora sul posto e non all'esterno.
3: Spieghiamo concretamente in cosa consiste il vostro lavoro, proprio sul piano molto reale, concreto. Allora, si individua un posto, un luogo dove ci potrebbero essere dei reperti interessanti. Chi va, chi comincia gli scavi, come funziona il lavoro, allora, dell'archeologo che lavora al settore archeologia presso l'ufficio dei beni culturali?
4: In realtà non sta a noi la scelta, ecco, l'unica cosa che possiamo dire è che noi abbiamo, per fare un po' di archeologia preventiva,

0: un perimetro di interesse archeologico e qualora fossero previsti degli scavi, questi devono essere seguiti da noi. Quindi noi cerchiamo di essere lì fin dai primi momenti per poi organizzarci con la direzione lavori, con il progetto proprio stesso dell'edificio e valutare dove i lavori possono avanzare senza la nostra sorveglianza e dove magari invece ci sono dei resti, dei ritrovamenti che necessitano il nostro intervento diretto. Quindi a quel punto siamo noi che scaviamo direttamente, documentiamo e recuperiamo gli eventuali reperti, gli eventuali oggetti.
1: Posso dire che l'archeologo da voi lavora più in mezzo alla polvere nei cantieri che non in ufficio?
0: Siamo una piccola equipe, quindi ci dividiamo un po', metà sono fuori e metà sono in ufficio, però effettivamente se c'è un cantiere che chiama ha la priorità su tutto e quindi diciamo la nostra attenzione è proprio all'esterno in primis e poi tutto il lavoro post scavo è molto lungo, però ecco quello è magari meno urgente che una gru che ci sta aspettando e quindi lì dobbiamo essere sul posto rapidamente.
1: Ecco, il cantiere vi chiama, voi cominciate a prendere ciò che ritenete importante, ciò che ritenete di valore, poi subentra uno studio, ancora una valutazione ulteriore, ovviamente.
0: Certo, sul posto quello che per noi è fondamentale è documentare tutto, fin dai primi quindi strati che andiamo a togliere, perché noi stessi andiamo, se si vuol dire, a distruggere degli strati archeologici, ma lo facciamo ogni volta documentando, quindi descrivendo, fotografando, georeferenziando, quindi ci aiuta un po', diciamo, la tecnologia degli ultimi anni, ci aiuta a sveltire almeno una parte del lavoro sul campo, sul cantiere.
1: Lavorate anche con
0: tutto
1: i droni?
0: Però lavoriamo in parte anche con i droni, sì, diciamo sì. Che una bella foto finale dall'alto ci aiuta anche a interpretare meglio il sito, quindi sicuramente tutti questi aspetti anche proprio tecnici degli ultimi anni ci hanno aiutato per determinate cose. Poi però ecco la classica scuola che usava l'archeologo all'inizio del Novecento la usiamo ancora anche noi, ecco, questi strumenti comunque non cambiano. Quello che possiamo fare, diciamo, sul posto lo facciamo, quindi come un investigatore raccogliamo tutti gli indizi e poi sarà poi il tempo appunto del post scavo che necessiterà di interpretare, ecco, il ritrovamento. E qui spesso sono anche tesi di laurea, di dottorato, ricercatori che poi hanno accesso ai nostri documenti, ai nostri reperti per sviluppare questi studi e per fare questi approfondimenti.
1: Quanto tenete, quanto invece non tenete di ciò che trovate, di ciò che repertoriate?
0: Ma teniamo quasi tutto in realtà, nel senso che sul posto si fa banalmente una selezione semplicemente di questi materiali da costruzione che comunque conteggiamo, laviamo per verificare di avere visto tutto, se non ci sono magari degli elementi datanti, e poi tutti i piccoli oggetti, ma che sia appunto un chiodo in ferro, quindi forse anche qualcosa di un po' insignificante da un certo punto di vista estetico, viene comunque conservato fino al bel oggetto, il bel recipiente in vetro, che invece quello sicuramente poi avrà magari posto anche in una vetrina di un museo. Ecco, a priori viene tenuto tutto proprio perché è un indizio per ricostruire il nostro passato.
1: Certo, la storia. E tutto ciò che voi tenete rimane dove? Lo si può vedere, lo si può ammirare, rimane nelle cantine vostre, nei vostri depositi? Quanto è pubblico, quanto invece è vostro?
0: Allora,
1: ufficio.
0: Si tratta di una collezione dello Stato, quindi possiamo dire che è una collezione di tutti noi perché è un patrimonio del nostro passato.
1: Pubblico.
0: È chiaro che le condizioni pubblico. È chiaro che le condizioni di conservazione, gli spazi ristretti non permettono, diciamo, di lasciare, diciamo, aperti questi spazi o visibili, visitabili questi spazi a tutti. Quindi domani mattina è proprio un po' un'occasione di vedere questi oggetti come vengono conservati. È proprio un po' un'occasione per ammirare comunque la quantità e la qualità di reperti che sono stati per millenni o per secoli almeno sepolti sotto la nostra terra. Tutto viene tenuto, chiaramente certi materiali hanno delle necessità particolari, penso in modo più che altro ai ferri, quelli sono più delicati, o i materiali, quindi chiaramente loro hanno bisogno di cure particolari, di attenzione particolare, mentre altri materiali semplicemente, ecco, con attenzione vengono disposti in alcuni compactus, in alcuni

0: alcuni armadi specifici, ma poi stanno bene, non hanno bisogno delle nostre cure regolari.
1: Beh, è un bel lavoro, ci ha spiegato nei dettagli in modo estremamente efficace, preciso e esatto ciò che fate, in cosa consiste anche il lavoro dell'archeologo o dell'archeologa e soprattutto il vostro lavoro del servizio archeologia dell'ufficio dei beni culturali. Introduco e saluto anche l'altro ospite che abbiamo con noi oggi collegato al telefono, che è l'architetto e anche storico dell'architettura, perché è storico dell'arte, Nicola Soldini, che è anche docente, professore. Buongiorno a Nicola Soldini, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Grazie per essere con noi. Allora, le chiedo subito, hanno secondo lei un'importanza, un significato particolare le giornate europee del patrimonio, oppure arrivano tutti gli anni e oramai vanno un po' come un pilota automatico?
2: Ma io direi che quasi costituiscono un'occasione veramente preziosa, direi unica, anzi ogni anno acquistano forza, consistenza, anche a dimostrazione di un'estensione non solo numerica ma anche qualitativa di questo patrimonio veramente veramente grande. Quindi è un'occasione direi unica, non è semplicemente una, diciamo, un rito, queste giornate che poi toccano aspetti tanto diversi, anche minimi, in questo caso è un aspetto direi fondamentale della vita di ogni cittadino, cioè stare sul territorio e conoscere la storia, anche in un certo senso direi in due parole scoprire e leggere il territorio, che direi che è una sorta di educazione civica, di sensibilizzazione. Ecco, direi da un punto di vista generale, direi che forse l'aspetto più interessante è quello della sensibilizzazione, cioè di scoprire il territorio nei suoi aspetti più diversi, materiali, anche ovviamente economici, ma anche altri valori non meno importanti di tipo culturale, storico e ambientale soprattutto.
1: Certo, è vero che l'offerta, lo abbiamo sentito prima da Diana Rizzi Bettoni, è ampia, è davvero molto molto...
2: Anche molto originale.
1: Ecco, molto originale, però io mi metto nei panni del pubblico che ci sta seguendo o sulla rete 1 o sulla 2 e uno dice ma cosa scelgo? Perché devo andare lì piuttosto che in un altro posto? Allora la domanda è cosa scegliere? Come fare a capire ciò che è veramente di valore, ciò che è veramente particolare da ciò che tutto sommato lo posso vedere anche lunedì o martedì prossimi?
2: Eh sì, vedere, ecco, direi che il salto è del semplice vedere, è lo sguardo, cioè è lo sguardo che si può puntare, diciamo, su un oggetto, su un luogo. Direi che lì c'è la differenza, in quello sta la differenza. Direi che come andare a vedere un bel film, andare a vedere o godersi un concerto, cioè la visita ha questo tipo di funzione, che è una funzione fondamentale di sensibilizzazione e di scoperta. Io faccio solo un esempio perché mi ha colpito dell'offerta di quest'anno, ed è una gita che è offerta, diciamo che è presentata a Ginevra, dei pissoir pubblici, cioè dei Vespasiani del primo Novecento. E sono ancora, sembra una cosa stupida, ma è secondo me una idea geniale per dire guarda anche il posto che ti sembra più così più nascosto in un certo senso ha una sua storia, una sua origine, ha un suo senso, per esempio nell'urbano, nella città, e questo è, a parte la qualità anche di come si presentano questi luoghi particolari che sono i pissoir, ecco, però è per dire, si va anche sull'inatteso, sul sorprendente. Io quando sfoglio i programmi devo dire molte cose non le conosco,
1: quindi sull'originale, su ciò che ci può sorprendere. Bene, allora lei ha parlato della storia. Io aggiungo che il rischio potrebbe essere quello di essere questo tipo di eventi o di diventare o di essere già diventati, sono eventi che possono essere delle operazioni nostalgiche. Allora la mia domanda è in questo senso molto chiara e lo chiedo allo storico dell'architettura: non è che tutto quello che è passato, che è patrimonio artistico, culturale, diciamo di tanti tantissimi anni fa, e ha valore, non si rischia di valorizzare delle cose che di valore ne hanno poco oggi. Ecco, non si rischia di fare un po' un'operazione nostalgica ogni tanto con queste iniziative, con queste proposte, soprattutto con un'offerta che è molto ampia? Mettiamo dentro un po' tutto, ecco, nel calderone. E quindi?
2: Ma a dire che il ventaglio è veramente aperto, si va dalla, possiamo dire, dall'archeologia dei Longobardi al contemporaneo, quindi è un ventaglio in cui proprio questa diversificazione è quello che pone il problema della continuità della storia e della trasformazione. Pone però un problema centrale, che è l'accelerazione dell'ultimo secolo di trasformazioni, quella questione direi centrale, se esiste ancora una memoria del territorio. È una cosa direi legata strettamente all'idea di identità. Se creiamo solo come dire qualcosa di che si consuma e non si vive in un certo senso, creiamo un disagio profondo che tocca anche aspetti affettivi, psicologici, che direi che per una buona cittadinanza la memoria è un elemento, un veicolo fondamentale proprio di costruzione di un benessere direi sociale e civico direi. Questo è, poi è chiaro che la società è in trasformazione, ma la trasformazione vuol dire che c'è anche un prima, vuol dire che la conoscenza e in un certo senso lo sguardo verso questo prima è fondamentale. Recentemente ho sentito un antropologo francese che spiegava, direi in modo estremamente interessante, che l'identità non è fatta da concetti astratti, nazioni, eccetera, cioè su valori che sono così detti e basta, ma è fatto dai luoghi, dai territorio. È una cosa concreta, una cosa che tutti tocchiamo con mano, che delle volte passiamo senza porre un'attenzione. Ecco, la giornata del patrimonio è porre delle attenzioni su questo rapporto con la storia, ma anche col presente e addirittura col progetto, cioè con il futuro. Nel nostro piccolo, quella proposta che facciamo a Novazzano, tra l'altro informo che non è pubblicità perché siamo sold out, la giornata che proponiamo è proprio l'idea del rapporto tra storia e progetto, cioè l'idea che senza avere una base storica è impossibile creare un progetto che abbia un senso anche per la comunità.
1: Sì, ho capito, però non mi ha risposto alla domanda. Lei ha parlato di memoria del territorio, di identità del territorio, tutti concetti assolutamente giusti e condivisibili, però poi alla fine bisogna scegliere quando si mostra qualcosa a un pubblico che non necessariamente è un pubblico di esperti. Allora, fra le cose che hanno valore, le cose che hanno meno valore, mettiamo tutto nel calderone, o forse meglio scegliere e dare anche così fare una certa classifica fra le cose che veramente hanno costituito e costituiscono delle cose importanti per il territorio, cose che assolutamente vanno valorizzate, protette, tutelate, e cose invece più marginali, più secondarie, meno importanti da un punto di vista storico ma anche qualitativo, artistico, patrimoniale e culturale.
2: La qualità è un concetto che ci formiamo e anche quello si trasforma nel tempo, devo dire la verità. Un'osservazione che faceva il professor Furrer, che è stato purtroppo è morto proprio quest'anno ed è giusto ricordarlo, che faceva per il Ticino, diceva insomma tante energie vengono profuse per gli edifici sacri e quasi non si guarda l'edificio diciamo secolare, all'edificio di usi civili, oppure a quello che secondo me invece è fondamentale nel territorio, che sono i tessuti di borghi, i tessuti dei villaggi. Ecco, lì l'attenzione deve essere, perché la qualità è una qualità diffusa, è meno, come dire, evidente, ma non meno importante. Quello è, credo, che l'azione, per esempio, dell'architetto, dell'urbanista, ma soprattutto del politico, deve tenere presente questo, che delle volte la qualità non è semplicemente racchiusa in un oggetto, ma in una serie, in una unità, in una idea, ecco, di valore che è molto più diffuso. In fondo non è la nostalgia, parte che è una questione di affetti, credo, e non semplicemente uno sguardo nostalgico nel senso dell'eterio o deteriore del termine, sia proprio questo, cioè capire, e secondo me molte volte l'azione della conoscenza è legata proprio all'azione della classificazione, di dar valore o meno a un oggetto. Delle volte si scopre che un oggetto ha un valore, non è che si presenta subito, questa persona è facile, prendiamo tutti i campanili, vuol dire che c'è una chiesa e lì si attesta l'attenzione perché è un monumento da salvare. No, ci sono anche cose che sono più difficili da cogliere ma non meno importanti. E voglio dire ancora una cosa importante: il bene culturale è anche un bene contestuale, cioè non si può pensare che lì c'è l'oggetto e poi tutto attorno posso fare in un certo senso quello che si vuole. Il buon governo del territorio invece presuppone questo tipo di rispetto e di attenzione, sì, più generale.
1: Difatti, quando ci siamo sentiti al telefono, lei mi ha parlato della visita di domani, giusto, Novazzano?
2: Sì, domani, sì.
1: E io le ho detto, ma cosa c'è da vedere a Novazzano per una giornata di così tanto interessante, senza nulla togliere ai beni culturali, oggetti di valore di Novazzano? Però le ho detto, ma fate un giro a Novazzano e quanto dura? Mezz'ora?
2: Diciamo che a Novazzano non c'è la Torre di Pisa, non c'è la Cattedrale di San Lorenzo a Lugano, ma è questo proprio il punto. Il punto è che il territorio è un insieme di valori. Anche fermarsi davanti alla cava di argilla si capisce che quello era stato un motore di un'economia ma anche di un modo di costruire. Questo è in fondo un senso della... Il secondo aspetto è quello che, percorrendo, facendo un percorso, toccando i nuclei diversi di Novazzano, si vede anche in un certo senso quello che è il senso del vivere, in un certo senso, che a cui noi ci adattiamo tutto sommato, perché la natura, l'orografia, l'ambiente, siamo noi a doverci adattare e non sempre a forzare i termini di questo contesto, sia ambientale che storico. Ecco, in questo senso bisogna in un certo senso sapere guardare, e questa è la cosa, non semplicemente vedere ma sapere guardare. Questo è un po' un invito, che è un invito anche che incide sul futuro nostro, perché una volta che si stabilisce una modalità di guardare che non è semplicemente consumare o occupare territorio, si creano anche dei presupposti per un buon governo ed un'idea del progetto, diciamo, più sana, ecco, diciamo, meno indifferente ai luoghi.
1: Quindi è interessante questa differenza, non soltanto vedere, ma saper guardare, ecco, direi relazionarsi con il territorio, non soltanto entrare in contatto, è d'accordo?
2: Sì, senz'altro.
1: È una relazione fra l'uomo e il territorio. Da questo punto di vista ha spiegato molto bene, ecco, quello che io dicevo poteva essere così una semplice operazione nostalgica di luoghi, di oggetti, di una serie di cose che si vedono. Ma lei dice, no, non basta vedere, bisogna saper guardare. E poi, certo, se c'è una guida che ci aiuta e che contribuisce a darci quel valore aggiunto, quelle spiegazioni, è tutto molto meglio. La domanda che le faccio è...
2: C'è una narrazione del territorio, che, certo, è una cosa interessante, si, certo, racconta anche.
1: Senta, le autorità pubbliche vedono o sanno guardare quello che è il patrimonio? Perché ricordiamo, la domanda di queste giornate europee del patrimonio è minacciato il patrimonio culturale e artistico? È veramente, rischia di essere, o è già minacciato, o rischia di non avere quelle tutele, quelle protezioni di cui necessita?
2: Direi di sì, è minacciato in un certo senso, una società che si è mossa in un certo modo, secondo dei criteri molto spesso speculativi, economicamente io direi malsani, non sono molto aggressivi, e a quel punto è chiaro che l'unico freno, l'unica possibilità di arginare è l'intelligenza della politica. Devo dire che da una parte si è mossa, chiaramente è da più di 10 anni che esistono degli uffici preposti a questo tipo di tutela, ne abbiamo parlato prima. Dall'altra parte deve esserci anche una sensibilità più, direi, più capillare, soprattutto delle amministrazioni locali, di valorizzazione, cosa che si incontra molto nei luoghi più discosti, nei patriziati, dove si sente ancora questo tipo di attenzione. Direi che nella politica molto ha perso forza, e direi che qui bisognerebbe ripensare in un certo senso a una politica che si fa anche carico di valori culturali, non semplicemente a far quadrare i conti o a tagliare sussidi laddove sembra che la cosa, anche le cose minime, per esempio una buona manutenzione fa risparmiare soldi, una buona manutenzione è non lasciare in stato di abbandono edifici invece meritevoli di salvaguardia.
1: Molto chiaro. Allora sul sito scopriereilpatrimonio.ch, dove trovate anche tutte le proposte, tutte le iniziative di domani e di dopo per queste giornate europee del patrimonio, leggo che si tratti di edifici storici minacciati di demolizione, di ritrovamenti archeologici dimenticati o tradizioni artigianali scalzate da tecniche moderne, da materiali nuovi. Ciascun bene culturale racconta una storia che merita di essere tramandata. Quindi non si tratta soltanto di edifici storici minacciati di demolizione, ma davvero qui si parla di ciascun bene culturale, oggetto culturale. Anche sfide quali prescrizioni e norme possono dare origine ad approcci creativi per proteggere e reinterpretare il nostro patrimonio. Allora vorrei chiudere con lei, professor Nicola Soldini, sul piano proprio giuridico e legislativo, le norme che abbiamo in Ticino, le norme anche a livello comunale, ma poi cantonale e federale, sono sufficienti per proteggere, per tutelare il patrimonio artistico e culturale? O si potrebbero avere delle norme un po' più severe?
2: Ma è un discorso veramente complesso e veramente in due parole difficile
1: da fare adesso.
2: Io direi che siamo ancora ancorati a una visione lenta di trasformazione della società, quando avremo bisogno di mezzi un po' più come dire proattivi, direi più efficaci e di tutela del patrimonio. Molte volte è un rincorrere le cose. Io credo che alla base deve esserci una politica del territorio più attenta a dei valori che non sono semplicemente quelli di produzione di vantaggi, diciamo così, finanziari, lo dico in modo anche blando, diciamo così, vantaggi finanziari, ma è quello proprio di una anche gestione sensata e ragionevole del territorio. È un bene che si consuma, che va sempre più cementificato, e lì l'azione politica e legislativa, d'altra parte ci sono anche strumenti legislativi nuovi, dovrebbe essere utilizzata come strumento proprio per una qualità della vita del territorio che deve essere sicuramente ripensato in senso meno quantitativo e più qualitativo.
1: Quindi un altro tipo di politica del territorio, anche perché poi guardando indietro spesso dal passato si può anche imparare, si possono apprendere anche cose molto interessanti e riproponibili anche oggi, non tutto quello che veniva fatto e costruito in passato era, diciamo così, vecchio o è diventato oggi vecchio, desueto e antico. No, ci sono delle cose che già allora erano pensate, ideate bene, forse magari meglio di come certe cose vengono pensate e realizzate oggi.
2: Sì, questo senz'altro. Ci sono qualità che, d'altra parte, e questa è anche un po' un'eredità della frattura provocata dal modernismo. Credo che il modernismo ovviamente ha una sua ragione di essere, ci mancherebbe, proprio profonda, culturale, dall'altra parte ha come sminuito quello che avveniva. Quando ci sono delle sorte di rivoluzioni culturali o artistiche, eccetera, si tende a sminuire, a vedere tutto come un museo, quando in realtà questi valori, anche più lontani del passato, sono estremamente interessanti e vivi, e come diceva lei, come dire, che possono essere presi a modello, che hanno ancora una sorta di esemplarità. E poi bisogna considerare,
1: quindi, il territorio non visto e non considerato soltanto come un museo.
2: No, assolutamente, ecco. No. È anche come dire, anche un libro da leggere e da cui imparare.
1: Grazie Nicola Soldini, architetto, storico
2: grazie
1: dell'architettura, storico dell'arte e anche professore. Lei insegna la SUPSI, giusto?
2: No, insegnavo.
1: È in pensione.
2: Ho dismesso l'età. Sì, sono in pensione, l'età va. E sì.
1: Grazie.
2: Posso dire un'ultima cosa?
1: Prego.
2: Un po' scherzosa.
1: Dica.
2: Che io ho imparato anche a conoscere il territorio quando 15 anni fa ho preso un cane. Ecco, un cane ti aiuta a scoprire veramente il territorio. Passeggi e hai un ritmo diverso con cui guardi alle cose.
1: Buona visita, allora domani a Novazzano, grazie, in quel di Novazzano. Grazie. Quanto durerà la visita? 2 ore, 3 ore?
2: La giornata. La giornata si fa, anche un viviale.
1: Novazzano non è Parigi, ma c'è tanto da vedere, insomma, seppur non è Parigi o Roma. Grazie Nicola Soldini, grazie a Moira Morinini Pe per le spiegazioni e per quanto riguarda anche il suo lavoro di capo servizio archeologia presso l'Ufficio dei Beni Culturali, e grazie anche a Diana Rizzi Bettoni che ci ha presentato le diverse iniziative delle giornate europee del patrimonio, giornate che ovviamente sono previste anche in Svizzera e anche nella Svizzera italiana, in Ticino, nel Canton Grigioni. Grazie mille, buona giornata ai nostri 3 ospiti, fra poco un altro tema e soprattutto un'altra ospite.

0: State seguendo Mille Voci in diretta sulla Rete 1 oppure in televisione sulla 2. Sono Antonio Bolzani e la nostra trasmissione quotidiana Mille Voci a partire dalle 10, dopo aver parlato delle giornate europee del patrimonio artistico e culturale. Ospitiamo una persona che ha vinto un premio, Ilaria Perren, che è membro del Comitato di Inclusione e Handicap Ticino, che è stata insignita del premio Para e Tetraplegici dell'anno 2026 dalla Fondazione Svizzera per Paraplegici. Lei è un'infermiera specialista in medicina intensiva, oggi lavora come infermiera specialista in medicina intensiva all'ospedale San Giovanni di Bellinzona, dove si occupa del controllo di qualità nel reparto di cure intense dopo essere stata capo reparto in pronto soccorso. È un'attiva promotrice dei diritti e dell'inclusione delle persone con disabilità in Ticino e ha una lunga storia da raccontare. Signora Ilaria Perren, buongiorno e benvenuta. E grazie per essere con noi stamattina. Complimenti per il premio.
1: Grazie per l'invito e grazie per i complimenti.
0: Grazie a lei, insomma, siamo contenti, siamo felici di averla ospite con noi stamattina a Mille Voci. Vogliamo partire dalla sua storia, come è diventata paraplegica, quando ha avuto l'incidente?
1: Sì, allora, era il 5 di settembre del 2004 e avevo sì più o meno 30 anni e mi ero appena sposata anche da poco, da alcuni mesi, e niente, siamo usciti con mio marito per fare un'escursione vicino a Indemini e un albero è caduto improvvisamente. Una bella giornata d'autunno e non c'era temporale, niente, però ecco, succede, e mi ha colpita questo albero, mi ha colpita sulla schiena e sono diventata paraplegica.
0: Un albero caduto?
1: Non ho mai, devo dire che non ho mai perso conoscenza. Ecco, mi ricordo benissimo tutto, ma io non mi sono resa conto, nonostante fossi capo reparto del pronto soccorso, non mi sono resa così conto che non avrei più ripreso l'uso delle gambe, devo dire questa cosa, sì.
0: E da allora poi, ecco, da quel momento, come è cambiata la sua vita, come soprattutto sono cambiati i suoi scenari anche?
1: Sì, diciamo che da Ilaria A sono diventata di Ilaria B, diciamo. Ho passato 9 mesi a Nozzi, al centro di riabilitazione, che sicuramente senza di esso non avrei potuto essere così come sono adesso, oserei dire, così indipendente, sì, posso dirlo, anche se durante quei 9 mesi, ecco, non è stato proprio facile, bisogna rimparare a far tutto, anche solo mettere i pantaloni, si può dire in radio, sì, è difficile, molto difficile, però poi si riprende, si riprende pian piano, questo grazie sì a chi ti sta intorno, alla famiglia, al marito, agli amici.
0: Ecco, in quei 9 mesi a Notville c'era più rabbia, più rassegnazione, più tristezza, più voglia di rimettersi, insomma, al più presto, di poter riprendere una vita normale?
1: Oh, che bella domanda, difficile. Era un tsunami di emozioni, dal voler riprendere veloce al pianto, sicuramente, a quello che avevi perso, e forse all'incognita di cosa sarebbe arrivato. Io mi ricordo che avevo 2 domande dentro la testa, dicevo, non tanto avrei ritrovato l'indipendenza in qualche maniera, perché avendo il marito vicino che mi spronava, lui comunque un medico, mi diceva no, ce la farai, quella parte lì forse era più tranquilla, però avevo dentro queste 2 domande, sarei diventata una volta mamma? Non lo so, e la seconda era aver ripreso il lavoro, perché lo sapevo che l'infermiera non avrebbe più potuto farla.
0: Ha ripreso il lavoro, poi ci arriviamo, ed è diventata anche mamma, se non sbaglio.
1: Esattamente, sì.
0: Quindi le 2 domande hanno avuto per fortuna una risposta positiva. Ha ripreso il lavoro ed è diventata mamma. In che modo Ilaria Perren e con quali motivazioni ha saputo trasformare la sua esperienza personale in un profondo impegno, perché lei è molto impegnata, è molto attiva, in un profondo impegno civico, etico e professionale, soprattutto in ambito medico?
1: Ma diciamo, tutto è sorto un po' spontaneamente.
0: Cammin facendo,
1: sì. All'inizio proprio cercavo semplicemente delle soluzioni alle difficoltà quotidiane, e perché volevo essere più autonoma possibile, chiaramente. Poi era 20 anni fa, era già un po' più diverso da adesso, c'era ancora più difficoltà. E poi sì, è nata Nora, e con Nora mi sono detta: no, qui bisogna fare qualcosa, perché mi sono resa conto che ad esempio la scuola elementare non era accessibile a Bellinzona, e questo mi ha spronato a diventare mamma e affrontare ancora più problematiche sulla dipendenza. Mi ha detto: no, qui devi fare qualcosa. E allora sono andata diretta al municipio e siamo riusciti a...
0: Sì, dopo arriviamo a quello che ha fatto, sì. Però mi interessa chiederle quanti e quali sono i pregiudizi nell'ambito delle disabilità con i quali ci si confronta, lei si è confrontata e si confronta ancora oggi. Sappiamo che spesso vi sono pregiudizi da parte dell'opinione pubblica, ecco, e quindi c'è magari uno sguardo che è uno sguardo così particolare verso le persone disabili.
1: Sì, effettivamente lo è, ma per me lo è stato più, devo dire, dalle persone che non mi conoscevano, perché le persone che mi conoscevano, che hanno seguito il mio percorso, sono state molto carine tutte, nel senso che mi hanno seguito, non mi hanno visto in maniera diversa. Invece le persone forse che non ti conoscono, ecco, su quello che è lo sguardo, si vedono prima la sedia a rotelle, trovo. E poi
0: sì,
1: la persona.
0: Sì, sì, sì, sì. Ecco, veniamo ad aspetti concreti della sua vita quotidiana. Qui ritorniamo a due concetti che per lei sono stati fondamentali ed erano già, insomma, facevano già parte della sua prima esperienza del dopo incidente di Knoxville: indipendenza e autonomia. Quali e quanti ostacoli e quali e quante barriere architettoniche incontra? Quanto è autonoma lei nei suoi spostamenti personali e professionali?
1: Posso dirlo che ogni giorno, ogni momento, penso, della giornata c'è una barriera. Dal fatto che sei sulla sedia a rotelle, del fatto che è già solo il vestirsi è una barriera per te stessa, e già il fatto di dover uscire, magari hai il tuo percorso già prestabilito perché lo sai che quello riesci a farlo, non c'è il gradino, e poi incontri per caso una macchina su marciapiede o un cantiere e ti cambia totalmente il percorso, magari, ecco, non arrivi a dove devi arrivare. Sì, è difficile, è molto difficile. Ma anche cosa mi ha chiesto per il professionale, dice?
0: Sì, a livello professionale, a livello personale, penso magari anche quando va a fare la spesa, anche lì trova delle barriere, o magari trova delle cose che ci sono ancora e magari non ci si pensa che per persone disabili sono un problema.
1: Ah, certo, quello che è tutto la parte anche di Bellinzona, dei negozi,
0: supermercati, centri commerciali, negozi di alimentari.
1: Centri commerciali vanno, ma praticamente tutti i negozi del centro città sono quasi tutti non accessibili, per cui tu non hai più il diritto di scegliere.
0: Esatto.
1: Puoi andare in quel negozio che tu sai, finito il discorso. Ecco, questo.
0: La scelta è minore. Senta, Ilaria Perrin, si parla abbastanza, secondo lei, in generale, dei diritti delle persone con disabilità?
1: Io penso che oggi se ne parli di più, sicuramente, ma un fatto è parlarne, un fatto è avere il diritto sulla carta, un altro forse è riuscire davvero a esercitarlo, questo diritto.
0: E sì, chiaro.
1: Per cui non so, per dire, sì, devo andare dal medico, non ho il posteggio per disabile, oppure c'è, ma è occupato, e non ho l'opzione B, devo tornare a casa.
0: Eh sì, non ci sono opzioni B. Questo. Lei fa parte, tra l'altro, del Comitato di Inclusione Handicap Ticino, che, lo ricordiamo, è una storica associazione che difende i diritti dei disabili, contrasta l'emarginazione, favorisce anche l'integrazione lavorativa e sociale. Ecco, allora, appunto, a proposito di inserimento professionale, di lavoro, di persone che vogliono ritornare, persone disabili, anche a lavorare o iniziare a lavorare, a che punto siamo?
1: Io ho avuto la fortuna, appunto, che quando ero ricoverata, mi ricordo la capo infermiera di allora, la signora Tozzini, era venuta da me e mi aveva detto: guarda Ilaria, sta tranquilla che qualcosa troviamo. E quanto è importante questo appiglio anche in una situazione così grave, è incredibile come tu hai veramente bisogno di rientrare nella vita professionale. E penso che forse sei già dentro, hai forse un po' più possibilità rispetto a qualcuno che sia una persona molto giovane, che non ha avuto la possibilità di avere un lavoro prima, ecco, lì diventa più difficile, penso. Forse si riesce a formare, ma poi a farsi, sì, a trovare un posto sul territorio diventa più difficile. Questo manca.
0: Sì, assolutamente. Ora. Allora, tra l'altro, a proposito di ospedale, Ilaria, orgoglio di tutti noi delle cure intense, ci scrive Simona, un grande, grandissimo abbraccio. Quindi ringraziamo Simona.
1: Grazie.
0: Anche da parte di Ilaria Perren. Abbiamo parlato di barriere architettoniche e a proposito di ospedali e di cliniche, negli spazi ospedalieri, lei che lavora al San Giovanni di Bellinzona, chiunque può muoversi senza ostacoli e senza barriere, o anche lì bene ma non benissimo?
1: No, allora diciamo i nostri ospedali, specialmente Bellinzona, ancora un ospedale molto molto vetusto, e ai tempi non si pensava ancora a quello che era la fruibilità, e devo dire che sì, c'è tanto da fare su quel lato lì. Io lo vedo come persona che lavora lì, come persona disabile, ma anche come, non so, avevo mio papà ricoverato, ma non si arriva al letto del paziente perché le camere sono piccole, c'è il tavolino, cioè è veramente è molto difficile. E io ho un grande sogno che adesso voglio dire.
0: Lo sveli.
1: Il mio sogno lo posso assimilare. Trovo che sarebbe fantastico poter fare un nuovo ospedale, magari alla Saleggina, dove già si pensava fosse possibile, però farlo secondo i principi del design for all, questa progettazione per tutti,
0: sì,
1: che sia un ospedale fruibile non solo per i pazienti ma anche per il personale che lavora, perché il personale più è comodo più lavora meglio, no, alla fine, e anche per i visitatori, sì.
0: Giusto, allora lei è attiva, l'abbiamo detto, in molti ambiti. Dove oggi secondo lei c'è ancora molta sensibilizzazione, sforzi anche da fare, lavoro da fare in ambito politico, in ambito sportivo, culturale, scolastico, magari anche giuridico, semplicemente con la creazione di nuove leggi, di nuove norme, o magari anche altrove? Dove bisognerebbe fare di più, sforzarsi di più per le persone disabili?
1: Direi un po' in tutti gli ambiti. Forse il vero cambiamento, sì, riferito all'accessibilità, sarebbe quello di smettere di considerare forse l'accessibilità come qualcosa che riguarda solo le persone con disabilità, perché fondamentalmente ognuno di noi può incontrare nella sua vita una problematica. Anche banalmente si rompe una gamba, oppure vediamo la demografia come va, abbiamo sempre più anziani sul territorio, e se rendiamo il territorio più fruibile per tutti è già tanta roba, diciamo.
0: Certo, lei ha vinto questo premio, le chiedo cosa rappresenta per lei questo riconoscimento che la Fondazione Svizzera per Paraplegici le ha conferito sabato scorso, questo premio Para e Tetraplegici dell'anno 2026. Perché è stata scelta lei e che cosa ha provato quando le hanno consegnato il premio? Ha ripensato quella pianta?
1: No, a quella pianta no, a dir la verità, non ci ho proprio ripensato, ormai è andata, era una castagna, tra l'altro. No, mi
0: un
1: sono
0: castagno.
1: Chiesta inizialmente proprio castagno, sì,
0: sì, sì, sì.
1: Perché proprio io mi sono chiesta. Però dopo mi sono detta: ma guarda indietro i 20 anni che sono trascorsi, no? Quasi 22. Potendo ripercorrere quei 20 anni mi sono resa conto che sì, tante piccole cose nate dalle mie difficoltà nel tempo sono diventate utili anche per le altre persone. Fondamentalmente sì, sono stati tanti progetti che abbiamo fatto, ma sì, anche con le associazioni sul territorio, con Inclusione Handicap, col gruppo Paraplegici, col Ticino Accessibile, sì. Sono tutte persone che hanno aiutato a portare qualcosa al territorio e hanno supportato i progetti, e per questo penso il premio per me anche lo ricevo anche come gratitudine verso tutte queste persone che mi sono state accanto.
0: Certo, un'ultima domanda di carattere personale. Lei ha detto che è mamma, si è già chiesta se io non fossi stata disabile sarei stata magari una mamma diversa? Come sarei stata mamma se non fossi stata disabile? Questa domanda se l'è posta nel corso della sua vita, Ilaria Perren?
1: C'è Riccardo, c'è stato un periodo, specialmente quando Nora era piccola, che essendo in carrozzella è stata molto dura, era molto, come si può dire, avevo una grande sofferenza per tutte quelle cose che non potevo fare come gli altri. Questo sì, e cercavo in tutte le maniere di non rendere la mia disabilità un peso per la figlia, no? Per cui forse anche questo fatto di riuscire a trovare soluzioni alle piccole difficoltà, l'ho fatto anche forse stimolata dal fatto che c'era Nora, no? E sì, non credo che a livello di carattere cambi qualcosa, o di quello che tu passi alla figlia fondamentalmente. Non
0: il carattere di Ilaria Perren è quello, certo che poi cambia la vita pratica, la vita di tutti i giorni, questo è chiaro, e quindi inevitabilmente si confronta, certo, con delle difficoltà di carattere molto
1: oggettivo. Si confronta e si rinuncia tanto, sicuramente si rinuncia tanto, sì.
0: Si sente realizzato.
1: Non so, andare in piscina, certo. O queste cose diventavano un problema.
0: Si sente totalmente realizzata ed è felice per quello che è riuscita a fare, soprattutto anche per il mondo dei disabili e delle persone disabili.
1: Sì, sono molto felice, sono onorata e... Sì, trovo che anche noi, fondamentalmente noi disabili, dobbiamo supportarci e darci la possibilità di vivere in maniera migliore, però dando qualcosa, ormai devi investire, non puoi pretendere che ti arrivi tutto dal cielo, no? Alla fine sì, è importante collaborare e anche aiutare le associazioni che fanno qualcosa per noi.
0: Per fortuna negli ultimi tempi, negli ultimi anni si stanno sempre facendo più cose, si sta lavorando sempre, ecco, nella direzione di eliminare tutti quelli che sono degli ostacoli, delle barriere architettoniche. Per fortuna la sensibilità è aumentata. Ilaria Perren, grazie mille per essere stata con noi stamattina, davvero complimenti per il suo premio.
1: Grazie
0: importante.
1: A voi.
0: Buona continuazione, buon lavoro, buona giornata e davvero continui a battersi e soprattutto rimanga attiva e davvero complimenti per il suo meritevole impegno nell'ambito delle persone disabili. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.
2: Rete 1.
3: In studio Roberto Ortelli. In apertura ancora al tragico incidente di ieri sulle strade dei Grigioni, coinvolto un pullman di turisti olandesi diretto in Austria. Ci sono morti e feriti. La polizia cantonale retica stamattina ha diffuso il bilancio ufficiale. In redazione Paola Latorre.
4: L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 16.45. Il pullman olandese con a bordo 45 adulti si trovava in Engadina e stava percorrendo la strada che da Zernez porta a Susch. All'altezza della località di Les, nella zona di un cantiere, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada e si è ribaltato. La polizia cantonale grigionese ha comunque escluso il coinvolgimento di altri veicoli. 5 le persone che hanno perso la vita, 3 hanno riportato ferite gravi, 7 ferite di media gravità, 30 i feriti leggeri. Imponente il dispositivo di soccorso impegnato per tutta la sera e la notte. Per portare i feriti in vari ospedali sono intervenuti 7 elicotteri e 13 squadre di ambulanze. Alle operazioni hanno partecipato tra gli altri anche i vigili del fuoco di Zernez e Schuol, il Care Team Grishun e collaboratori dell'ufficio delle opere pubbliche dei Grigioni. L'autobus è stato sollevato nelle prime ore di questa mattina. Il comune di Zernez, si legge nel comunicato di polizia, ha allestito un punto di raccolta per le persone coinvolte e ha provveduto al rifornimento di cibo. Sulla piattaforma X, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ieri sera, ha espresso il suo cordoglio dicendosi profondamente scioccato. Anche l'agenzia di viaggi olandese coinvolta, in una nota, ha espresso il proprio sgomento per l'incidente avvenuto in Svizzera.
3: Continueremo a concentrarci sull'operare con successo dalla Svizzera, l'ho dichiarato oggi il direttore generale di UBS Sergio Ermotti a proposito di un possibile trasferimento della sede di UBS al di fuori della Confederazione. Lo stesso Ermotti ha aggiunto di vedere il sodalizio bancario elvetico sulla buona strada nell'integrazione di Credit Suisse, ribadendo che l'obiettivo è riportare la redditività della società al livello precedente e che gli azionisti e i clienti alla fine saranno ricompensati. Dall'estero gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso e hanno ora il pieno controllo dell'intero litorale, lo riferiscono i corrispondenti sul campo di Al Jazeera. Anche France Press conferma che i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran hanno completato il controllo dell'area di Bab al-Mandeb e procedono verso l'isola di Zuqar, dove gli scontri sono ancora in corso. Secondo testimoni citati ancora dall'AFP, lungo la costa si nota il dispiegamento di mezzi e forze militari. Il comandante della brigata Khan Yunis di Hamas è stato ucciso la scorsa notte in un attacco aereo israeliano nel sud della striscia di Gaza, secondo quanto riportato dallo stesso gruppo e dai media palestinesi, e confermato anche dall'IDF. Lo riporta il Times of Israel.
5: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con alcune velature soprattutto al mattino. Nel pomeriggio lungo le Alpi al nord nuvolosità variabile, al sud nelle vallate superiori tendenza favonica. Domani in tutto il paese è generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
0: Sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa fra Wassen e Göschenen in direzione sud. Identica situazione anche nel senso opposto, quindi tra Quinto e Rolo, dove vi sono pure 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sono segnalati anche dei forti rallentamenti sulla strada cantonale da Magliaso a Dagno, come anche su quella da Quartino a Cadenazzo. Mille voci parte 2, la seconda parte. Parleremo fra poco della stagione venatoria che ha preso il via in Ticino e avremo come ospite il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi Davide Corti, e con lui appunto faremo il punto alla situazione, vedremo anche quali sono le novità e soprattutto qual è anche il ruolo, la funzione e anche la passione dei cacciatori. Quindi la stagione venatoria, la caccia e poi nella seconda parte di Mille Voci di questa puntata del venerdì, spazio anche a Sportissima che è in programma domani, anzi domenica in Ticino. Allora, prima di parlare di caccia e di cacciatori, un brano musicale e poi sarà il turno di Davide Corti.

0: Parliamo di caccia, parliamo dell'avvio della stagione venatoria in Ticino, ovviamente la caccia alte, lo facciamo con Davide Corti. Buongiorno, presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, leggevo sul sito Ticino News qualche giorno fa, 5 giorni fa, che lei diceva il cacciatore alpino moderno non è un fruitore ma un gestore della fauna. Che cosa intende? Siete diventati dei gestori della fauna?
1: Oh, a dire il vero, il cacciatore alpino è da parecchi decenni che ha assunto un ruolo di gestione, e questo a nostro modo di vedere significa tentare di mantenere un equilibrio tra le varie popolazioni di selvaggina e tutti gli altri attori del territorio e le capacità delle risorse naturali, quindi ciò che il territorio ha la possibilità di dare a questa selvaggina. Un equilibrio che evidentemente muta in continuazione, quindi deve tener conto, come dicevo prima, di tutti questi attori che vanno dai forestali con le problematiche del bosco giovane, piuttosto che a quelle agricole per i danni dei cinghiali, piuttosto che le alpestri, le territoriali e anche quelle turistiche. Quindi gestire significa trovare un equilibrio tra tutte queste dinamiche, tutti questi attori che, come il cacciatore, devono poter usufruire del medesimo territorio. Ecco.
0: Quanto e come è cambiato il cacciatore nel corso degli anni? Oggi il cacciatore non è più quello di 20 anni fa, di 30 anni fa.
1: No, assolutamente, e non potrebbe nemmeno più esserlo, per una questione di legittimazione e anche per una questione di cambiamenti delle popolazioni di selvaggina. Nel senso che oggi, bene o male, il cacciatore ha delle sfide che 20 anni fa o anche solo 10 anni fa non c'erano. Si pensi solamente alla regolazione del cinghiale in funzione della problematica della peste suina, o all'incremento particolare del cervo che, con i cambiamenti climatici, non ha avuto nessun regresso della popolazione, anzi l'aumento delle zone boschive, la diminuzione delle coltivazioni ne ha permesso uno sviluppo molto molto importante, con tutte le conseguenze. Le malattie della selvaggina, quindi popolazioni che aumentano, che incrementano il loro numero, vanno anche controllate e monitorate sotto questo aspetto. Oggi il cacciatore deve essere in grado, a livello formativo, di poter distinguere le varie malattie che un selvatico abbattuto può avere, è capace a riconoscere questi dati dagli organi interni quando lo eviscera e quant'altro. Quindi è molto diversa la sua funzione e il suo ruolo.
0: Si può dire che oggi il cacciatore è più preparato e più formato quando va a caccia?
1: Beh, se io faccio solo un paragone con quando ho conseguito la patente io, quindi 40 anni fa, e i giovani che oggi affrontano la formazione, da noi tutto si esauriva in pochi mesi, oggi sono 2 anni e mezzo di formazione con dei moduli formativi nuovi, come dicevo prima, quello sul riconoscimento delle malattie della selvaggina, ma anche la cinofilia, il riconoscimento del territorio, di una determinata flora, eccetera. Quindi è molto molto più completo.
0: Senta, ne abbiamo accennato prima, Davide Corti, alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici. Io appunto le chiedo: crisi climatica e caccia, il mondo è cambiato anche per voi?
1: Beh, il mondo è cambiato decisamente anche per noi. Ci sono delle specie di selvaggina che soffrono molto di più questi cambiamenti climatici, altra selvaggina che invece ne approfitta e si riproduce molto meglio. La mancanza di inverni ha fatto sì che per esempio il cervo potesse riprodursi in modo molto più importante rispetto agli altri anni, e la siccità e il bel tempo dei primi giorni di caccia, per esempio, ha compromesso un po' gli abbattimenti di alcune tipologie di selvaggina, tra cui il cervo e il capriolo, che evidentemente girano meno sono animali prettamente notturni, quindi girano meno durante le ultime fasi del giorno, al crepuscolo o all'alba, e quindi questo va ad impattare molto sul numero di abbattimenti dei primi giorni.
0: Davide Corti, il resto del mondo, cioè coloro che non sono cacciatori o cacciatrici, ha cambiato il modo di guardarvi, di guardare il cacciatore? C'è un diverso approccio, un diverso rapporto fra chi magari è anche critico verso la caccia?
1: La caccia fino a qualche anno fa, adesso non torno fino alle posizioni animaliste o ambientaliste degli anni 70-80 che erano molto, molto estremiste e divisive, sta cambiando perché noi abbiamo puntato moltissimo sulla comunicazione, quindi il far capire la necessità di avere un ruolo di gestione all'interno della fauna del Canton Ticino, in una zona in cui è aumentato moltissimo, in particolare dopo il Covid, l'utilizzo degli spazi vitali degli animali su tutto l'arco dell'anno, quindi la gente era importante far capire questo ruolo di gestione, far capire che quando si parla di biodiversità bisogna anche tenere presente che una popolazione eccessivamente numerosa di determinati selvatici va a diminuire una biodiversità in un certo contesto, perché c'è anche una determinata concorrenza alimentare tra le varie popolazioni di selvaggina. Quindi, a mio modo di vedere, siamo visti in modo diverso. Questo lo riusciamo a percepire. Dopo è chiaro che la caccia, il fatto che si abbattano degli animali, per alcune persone resta sempre qualcosa di incomprensibile, di inavvicinabile.
0: Ma è inevitabile che il dibattito ci sia sempre e sia sempre aperto. Veniamo alle novità di quest'anno. Vi sono nuove regole?
1: Allora, le nuove regole di quest'anno di per sé sono state un'agevolazione. Adesso parlo di un nuovo pacchetto di 3 anni perché

0: aspetti un po' più tecnici, quindi si è codificato i motivi per cui un guardiacaccia può ritirare immediatamente l'autorizzazione annuale di caccia in caso di determinate tipologie di infrazione.
1: Io mi ricordo, forse avevo già intervistato lei nel 2022, era già presidente nel 2022?
0: No.
1: Non ancora, allora il suo predecessore che era Regazzi?
0: Fabio Regazzi, esatto.
1: Forse con lui, parlando di caccia, avevo posto l'interrogativo che allora nel 2022, quindi 4 anni fa, vi erano degli animalisti contrari, a proposito di regole, contrari alla possibilità di abbattere una femmina in fase di allattamento, e si parlava di sovrappopolazione dei cervi, lasciando però in vita il suo piccolo, il piccolo della femmina. E gli interrogativi etici, insomma, dividevano anche gli stessi cacciatori. Com'è adesso la regola per quanto riguarda le femmine che allattano?
0: Allora, di regola la femmina allattante è chiusa sia per il camoscio sia per il capriolo. Per quanto riguarda il cervo, nella prima fase della caccia la femmina allattante è chiusa. Può essere abbattuta se nella stessa giornata di caccia viene anche abbattuto il suo cerviatto. Quindi l'idea è evidentemente quella di non lasciare un cerviatto da solo senza l'aiuto della propria femmina. Va detto comunque che lo si fa unicamente nella parte finale della caccia, in zone in cui l'eventuale inverno eccetera non pregiudica la vita di questo cerviatto, qualora non si riuscisse ad abbatterlo nella stessa giornata di caccia. Ecco.
1: Allora, arrivano molti messaggi allo 076 321 11 13 anche su aspetti molto concreti. Ci chiedono la differenza fra caccia alta e caccia bassa e dove si può cacciare in Ticino.
0: Allora, la differenza tra la caccia alta e la caccia bassa non è una differenza d'altitudine come potrebbe sembrare, ma deriva dalla tipologia di selvatico che io caccio. La caccia alta è la caccia agli ungulati, e si dice alta perché tempi addietro era unicamente ad appannaggio delle classi nobiliari eccetera, e veniva preclusa al popolo. Quindi si parla di caccia alta in relazione a questa tipologia di animali. La caccia bassa invece sono gli animali che potevano già ai tempi essere cacciati da tutti, che potevano essere la lepre, come il fagiano, il fagiano di monte e quant'altro. La caccia bassa comincerà il prossimo 15 ottobre fino al 30 novembre, la caccia alta invece è quella che stiamo vivendo ora.
1: Fino al 20 settembre, giusto?
0: Sì, abbiamo un periodo, andiamo fino al 19, poi c'è una riapertura che è quella di cui parlavo prima, sì, relativamente al cervo e alla femmina del cervo e al piccolo e al cervo maschio di un anno e mezzo. Ecco, questa comincerà 4 giorni attorno al 23.
1: Allora, ci sono delle sfumature anche da parte del pubblico rispetto ad una volta. Mi ricordo, una volta era il sì o il no alla caccia, c'era chi era favorevole e chi era contrario. Era una posizione, direi, posizioni piuttosto nette, molto, molto divisive. Oggi invece Alfonso da Minusio ci scrive: personalmente sarei pro cacciatori se si limitassero ad uccidere solo gli animali problematici in esubero, vedi per esempio i cinghiali e i cervi. Assolutamente contrario alla caccia di altri animali non problematici, vedi la pernice e altri animali che insomma non pongono problemi. Allora, oggi molte persone dicono sì alla caccia perché ci sono troppi animali in esubero e si pensa ai cinghiali e cervi, e io aggiungo anche ai lupi, forse.
0: Allora, iniziamo col dire che la pernice è già chiusa in Ticino, non,
1: sì,
0: può essere,
1: esatto,
0: non può essere abbattuta. Per quanto riguarda l'animale in esubero, allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che come una popolazione è in esubero è già un problema. Bisogna cercare di arrivare a gestire le popolazioni senza che queste arrivino ad un esubero. Quindi gestire delle popolazioni di camoscio e di capriolo, quando non si parla di esubero, significa creare delle popolazioni sufficientemente forti che possano eventualmente un domani far fronte a delle tipologie di malattia piuttosto

0: che ha una carenza delle risorse alimentari, piuttosto che a tutta una serie di problematiche che non sono dettate dalla caccia, piuttosto che ma proprio sono dettate dalla diminuzione del territorio abitabile che hanno. Quindi il fatto di abbattere degli animali significa anche riuscire a controllare il loro stato di salute con delle misurazioni che vengono effettuate, vengono limitate in funzione di contingenti che vengono studiati ogni anno dall'ufficio caccia e pesca e dai loro biologi, unitamente alla federazione e ai professionisti che possiamo mettere a disposizione noi. Quindi quando parliamo di gestione della popolazione parliamo più che altro di questo, il non tanto di diminuire animali in esubero, che è già un problema, ma quello di mantenere sane determinati tipi di popolazione, anche se non sono in esubero.
1: C'è un'ascoltatrice che in modo un po' così, insomma, provocatorio ci dice: stagione venatoria oppure stagione di destabilizzazione? Usa proprio questo termine molto preciso, destabilizzazione per la fauna del bosco?
0: Allora, posso capire che il fatto di sapere che 2000 cacciatori per 3 settimane sono nei boschi e in montagna ad abbattere degli animali per raggiungere determinati contingenti possa sembrare destabilizzante per il resto della fauna. Il nostro sistema prevede proprio per questo motivo dei periodi molto limitati per la caccia, cioè noi pensiamo ad un anno intero con 3 settimane di caccia, che poi semmai vengono prolungate in novembre con delle cacce particolari, tardo autunnale al cervo, eccetera, qualora non si dovessero raggiungere i contingenti di abbattimento. Quindi si cerca di destabilizzare il meno possibile questi animali. Pensiamo poi che non è tutto il territorio cantonale, ma ci sono zone di bandite per la caccia che sono studiate proprio per questo, proprio per dare rifugio agli animali. Penso in particolare al cervo, che va a coincidere la fine della caccia con l'inizio del periodo degli amori di questo selvatico. Tutti gli areali in cui ci sono, in cui si svolgono queste parate nuziali e quant'altro, sono tutte zone di bandita dove il cacciatore non può entrare.
1: Sì, quindi
0: Le regole sono chiare, ma se devo parlare di destabilizzazione, verrei a una delle sfide fondamentali dei prossimi anni, che è proprio questa, è quella di avere delle zone di protezione nei confronti di un aumento enorme di questo turismo che va a guardare giustamente gli animali, a fare fotografie, eccetera, eccetera, durante i periodi proprio più sensibili.
1: Sì.
0: Ecco, questo è un grosso problema per il futuro.
1: Sì. René ci chiede se la caccia al cinghiale è aperta sia durante la caccia alta sia anche nella caccia bassa.
0: No, durante la caccia bassa il cinghiale non è aperto. Il cinghiale è aperto durante la caccia alta, quindi questo periodo, e poi c'è una caccia invernale al cinghiale che apre attorno al 20 di novembre fino a fine anno, con eventuale possibilità di prolungo. Durante la caccia bassa non è aperto.
1: È l'animale più problematico, il cinghiale?
0: Ma diciamo che è un animale oggi che possiamo definire sensibile, perché è un portatore, un vettore della peste suina africana. Quindi se noi avessimo la peste suina africana in Ticino e cominciassimo a trovare delle carcasse di questi animali infette, questo avrebbe una conseguenza importantissima sull'economia dell'esportazione di carne di maiale per tutta la Svizzera. Quindi da questo punto di vista è un animale problematico, fa qualche danno all'agricoltura, che sono gestibili. Abbiamo aperto adesso delle cacce estive che hanno diminuito moltissimo i danni all'agricoltura, quindi è un animale che si riproduce particolarmente bene, reagisce particolarmente bene e immediatamente a delle nuove modalità di caccia, ma lo stiamo gestendo bene. Ecco, il cervo è un'altra tipologia di animale che ad oggi ha delle problematiche, in particolare per i danni che fa al bosco giovane. Ecco.
1: Veniamo al numero di cacciatori, anche ai cacciatori giovani, ma anche diverse donne, ho letto che a poco a poco stanno arrivando a cacciare, insomma, a praticare la caccia.
0: Sì. Allora, il numero di cacciatori in totale, più o meno, che affronta questo periodo di caccia alta, sono circa 2000. Abbiamo un 10-15% di donne cacciatrici, è una percentuale in aumento, lo vediamo con i periodi di formazione e con gli esami, e la caccia è rimasta particolarmente attrattiva anche per i giovani, con una distinzione che è un dato secondo me molto importante, che fino a qualche anno fa i giovani venivano quasi tutti da zone montane o rurali e avevano da una famiglia di cacciatori. Oggi i giovani sono per la stragrande maggioranza domiciliati in città, nelle periferie, e non hanno nessuna familiarità con la caccia.
1: Questo è interessante, un dato interessante, perché arrivano dalle città. Senta, io credo che è giusto anche ricordare le due persone che hanno perso la vita, che sono scomparse negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, e qui introduco il tema degli incidenti di caccia.
0: Sì, allora è chiaro che la nostra è un po', come ho già avuto modo di dirlo diverse volte, una passionaccia che a volte ci spinge anche oltre i limiti della prudenza e della razionalità, questo senza conoscere le dinamiche di questi due incidenti. Poi evidentemente il terreno così secco non è certo un terreno facile, in particolare nelle zone montane e quant'altro, quindi noi non possiamo far altro che
1: però il cordoglio c'è, insomma, dire, la tristezza, certo, anche da parte vostra come federazione ticinese,
0: assolutamente la vicinanza alle famiglie e quant'altro, è sempre molto difficile riuscire a metabolizzare una situazione in cui una persona perde la vita facendo ciò che gli piace veramente, ecco, quindi c'è anche questa difficoltà. Siamo evidentemente vicini alle famiglie, erano anche due cacciatori che hanno svolto e svolgevano delle erano molto vicini alle loro società, alla federazione e quant'altro, quindi sì, ci ha colpito molto.
1: Certo, quindi un pensiero particolare, doveroso alle due famiglie, questo assolutamente lo dobbiamo fare, lo dobbiamo anche dire. Altro tema, il tema delle armi, questo è un tema che ritorna, scadenze regolari, controlli che vengono fatti sulle armi che poi un cacciatore ha e si porta a casa, insomma, le sue armi o il suo fucile o i suoi fucili.
0: Certo, adesso la custodia del fucile a caso durante la stagione di caccia è assolutamente regolamentata sia dalla legge sulla caccia sia dalla legge federale sulle armi. Quello che si può aggiungere è che ad oggi la nuova ordinanza federale prevede che ogni cacciatore che vuole staccare la caccia alta regolarmente deve rifare l'esame d'abilitazione al tiro e al maneggio dell'arma. Quindi oggi tutti i 2100 cacciatori che vogliono staccare o la alta e la bassa devono fare una prova periodica di tiro obbligatoria biennale in Ticino, dove devono saper dimostrare la loro padronanza nel maneggio delle armi e nell'utilizzo delle armi.
1: Davide Corti, un'ascoltatrice, credo, ci offre un tema che è, secondo me, interessante, che offre diverse chiavi di lettura. Gli animali scendono sempre di più, anche gli animali da caccia alta, insomma, gli ungulati, in pianura, verso le pianure. E allora, l'ascoltatore o ascoltatrice scrive: la caccia al cervo non è più caccia alta, ora ormai i cervi scendono in pianura, troppo facile cacciarli in giardino o nei giardini.
0: Allora, è forse vero il contrario, perché è effettivamente vero che oggi una persona che va a fare una passeggiata col cane ha più possibilità di vedere degli ungulati, in particolare cervi e caprioli, nelle immediate vicinanze delle città piuttosto che in montagna.
1: Quindi, ecco, questo è un dato di fatto, molto, si avvicinano molto agli abitati. Scendono molto in basso.
0: Si avvicinano molto, esattamente. Scendono molto in basso, ma questo non vuol dire che la caccia sia più semplice vicino agli abitati. Ci sono comunque delle norme di sicurezza operative che noi dobbiamo rispettare, e il fatto di non rispettare queste norme di sicurezza comporta l'immediato ritiro della patente di caccia. Quindi dobbiamo mantenere un certo tipo di distanza. Difficilmente questi animali escono negli orari in cui è consentita la caccia. In più, se ci sono delle zone particolari, la caccia è chiusa con determinati orari, quindi viene aperta unicamente ad orari ben precisi, limitando ancora le possibilità di caccia. Quindi non è un teorema quello di dire si sono abbassati, quindi è più facile cacciare.
1: Ecco, non è vero. Senta, quanto costa una stagione venatoria per un cacciatore che caccia in Ticino e magari ogni tanto va anche in altri cantoni, in media?
0: Allora, da noi la patente costa sui 500 franchi, la patente annuale, quindi l'autorizzazione di caccia per la caccia alta. In più, se uno vuole staccare la patente invernale al cinghiale, deve aggiungere 100 franchi, poi c'è la tarda autunnale, che quella può essere staccata autonomamente, costa più o meno uguale alla caccia alta, o se no costa un po' meno rispetto alla caccia alta e va però staccata unitamente alla patente di caccia alta. Però se uno prende tutte le cacce agli ungulati, siamo sugli 800-850 franchi.
1: Per il Ticino, ma anche per altri cantoni, vale la patente?
0: Unicamente per il Ticino. La patente vale unicamente per il Ticino, perché se io dovessi andare in un altro cantone, devo rifare l'esame.
1: Certo, deve rifare l'esame e ognuno poi ha le sue regole, ogni cantone.
0: Esattamente, ognuno ha le sue regole, poi la caccia è regolata a livello cantonale, la legge federale dà delle regolamentazioni quadro ma non specifiche e ogni cantone ha il proprio esame, quindi se io voglio andare a caccia nel canton Grigioni dovrò fare la mia formazione di due anni e mezzo anche in Grigioni, dare l'esame eccetera. Sì.
1: Molto chiaro. Senta, in che rapporto siete con i guardacaccia o guardiacaccia?
0: Beh, siamo in un rapporto ottimo con l'ufficio caccia e pesca e con i guardiacaccia, che sono anche una parte essenziale nella formazione
1: delle
0: dei giovani.
1: Delle sentinelle, però secondo voi il loro lavoro è buono, valido, assolutamente da condividere?
0: Beh sì, noi non vediamo degli antagonisti.
1: Ecco, degli antagonisti, ecco, la domanda può essere questa. No,
0: no, assolutamente, assolutamente no, sono finiti i tempi di giocare a guardie e ladri, ecco, ma questo da veramente tanti anni.
1: C'è poi il tema anche di chi spesso può capitare di incontrare magari dei cacciatori non completamente sobri. Questo è un altro tema che ritorna,
0: Ma allora,
1: e non so quanto siete sensibili voi a questo tema.
0: Ma allora, è un tema che è già stato trattato in diversi altri cantoni eccetera, ma secondo me è un po' una leggenda metropolitana, perché andare a caccia dopo aver bevuto eccetera, non so fino a che punto possa essere né gradevole per il cacciatore né portare i risultati sperati, ecco. Tant'è che non ci sono mai stati o denunce o incidenti o quant'altro che riguardano questa problematica. Ecco, io lo trovo un po' un non problema e un attimino un po' così suggestiva come riflessione da far tornare, però non lo ritengo una problematica che debba essere gestita con delle normative legali o quant'altro, ecco.
1: Senta, chiudiamo con questa citazione del saggista italiano Roberto Calasso, che nel suo Il cacciatore celeste scrive: quando la caccia ebbe inizio non c'era un uomo che inseguiva un animale, c'era un essere che inseguiva un altro essere. Così, con poche semplici parole, il saggista italiano, appunto Roberto Calasso, racconta nel suo Il cacciatore celeste come tutto è cominciato, l'inizio della nostra storia, quando uomini e animali non erano creature distinte ma esseri viventi di equivalente gerarchia, che insieme condividevano polverose praterie e oscure foreste. Allora, uomini e animali, una difficile storia d'amore. Per quanto riguarda i cacciatori, però, c'è la passione che spesso li spinge a, o è soprattutto la passione?
0: Allora, diciamo che la passione oggi è soprattutto conoscenza, consapevolezza del ruolo e perseveranza. Quindi la passione non è quella che mi muove ad andare 3 settimane a caccia, ma la passione è quella che fa sì che io possa integrare un mio pensiero a livello di gestione faunistica sull'arco di tutto l'anno. Oggi è quella la passione sulla quale noi dobbiamo puntare. Dopo, evidentemente, nel momento che io vedo un animale, lo individuo come animale cacciabile, ecco che si instaurano dei meccanismi particolarmente intimi in ognuno di noi, però noi dobbiamo passare da una gestione della popolazione che mi dura un anno intero al prelevare un individuo singolo che è una cosa ma fa parte di un contesto generale dove la passione deve estendersi anche e soprattutto alle parti preliminari della caccia, perché non tutte le battute di caccia vanno a finire in un abbattimento, anzi.
1: Dentro e oltre la stagione venatoria, con il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi Davide Corti, che ringrazio, con il quale abbiamo fatto il punto sulla caccia di ieri, di oggi, con le anche relative novità e sul senso, anche sul ruolo, sulla funzione, sulla passione del cacciatore. Davide Corti, grazie, è stato chiarissimo, il nostro pubblico ha molto apprezzato quelle che sono state le sue spiegazioni e anche le sue riflessioni sulla caccia e attorno alla caccia. Buona giornata e buona caccia. Grazie.
0: Grazie a lei, buona giornata anche a lei.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie mille, arrivederla.
1: Arrivederci.

0: La caccia è stato il primo tema di questa seconda parte di Mille Voci. Ora parliamo di sportissima. Marika Zola, buongiorno, dell'ufficio dello sport del DEX. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno Marika Zola, 20ª edizione di Sportissima, siamo già a 20 edizioni. Quali e quante sono le attività proposte, dove e a chi sono rivolte? E poi lo ricordiamo, tutto gratuito.
1: Esatto, proprio così. Allora, saranno 263 le postazioni in tutto il Canton Ticino e più precisamente in 8 località, magari dopo le citeremo, e ci saranno oltre 130 discipline sportive da provare, perché poi chiaramente alcune sono proposte in diverse località. Chi vuole venire a Sportissima lo può fare, dai bambini ma anche agli adulti, è tutto gratuito, non competitivo e non c'è bisogno di iscriversi, quindi in ogni momento della giornata di domenica.
0: Domenica, quindi dopodomani, domenica 13 settembre. Qual è l'obiettivo, Marika Zola, di una manifestazione che si è trasformata pochissimo nel corso degli anni? Il successo però è sempre garantito.
1: Allora, sì, l'obiettivo è promuovere e diffondere l'interesse per il movimento, che oltre a far bene alla salute fa bene anche allo spirito, ci piace dire, perché a Sportissima tantissime attività proposte sono da praticare all'aperto, in compagnia, quindi ecco, il divertimento, lo svago sono assicurati. Il successo per il momento è stato sempre garantito. Alcuni genitori nelle prime edizioni Sportissima erano dalla parte del comitato organizzativo, hanno aiutato ad organizzare e adesso li vedo che portano i loro figli a Sportissima, quindi penso che questo sia bellissimo.
0: Certo, sul piano organizzativo sono le singole società sportive a segnalarvi il loro interesse oppure siete voi che le contattate un po' sparse ovviamente su tutto il territorio della Svizzera italiana?
1: All'inizio, se una località è nuova, coinvolge chiaramente le proprie società sportive locali. Adesso sempre di più sono anche le associazioni, i gruppi che si annunciano tramite il formulario online e desiderano far conoscere la loro disciplina in una, a volte anche in più località di Sportissima. Quindi adesso un po' si è ribaltata insomma, il contatto iniziale.
0: Arriva,
1: comunque ecco, sono possibili tutte e due.
0: Sì, arriva di solito dalla società o dal club o dall'associazione. Senta, nel corso del tempo sono però cambiate alcune discipline proposte. Quali sono oggi gli sport e le attività che attirano più persone? E lo dobbiamo dire anche che non possono mancare nell'offerta globale.
1: Ma allora, le attività sono tantissime, ce ne sono appunto alcune nuove, perché sono magari delle novità un po' a tutti gli effetti, quindi penso al padel, al parkour, alla slackline, allo stand-up padel, quest'anno abbiamo la camminata metabolica, oppure anche negli ultimi anni la pallamano, che in Ticino è presente non da tantissimi anni.
0: Il golf.
1: Però sì, anche, però ci sono alcune che sono attività intramontabili, penso magari all'arrampicata, al tiro con l'arco, che riscuotono sempre un ottimo successo a Sportissima e quindi ce n'è per tutti i gusti e vedremo quest'anno quale sarà la più gettonata.
0: Allora, Sportissima, che è in programma domenica, è dedicata all'attività fisica con l'obiettivo di, lo ricordiamo, lei lo ha detto, promuovere e diffondere l'interesse per il movimento a beneficio della propria salute, lei ha aggiunto anche del proprio spirito. C'è stato un aumento di partecipanti nel corso degli anni, più uomini o più donne? E giovani e giovanissimi?
1: Allora, la prima edizione Sportissima ha potuto contare su circa 1.500-2.000 presenze, anche perché era chiaramente molto più ridotta rispetto ad adesso. Negli ultimi anni Sportissima si svolgeva in 7 località e i partecipanti stimati, perché non c'è una registrazione vera e propria, sono stati tra i 15 e i 20.000 per edizione, quindi la crescita c'è stata senz'altro. Uomini e donne, quando venivano registrati i partecipanti, erano abbastanza distribuiti equamente, quindi sì, un 50-50 più o meno. E forse fino a qualche anno fa Sportissima era orientata più ai bambini.
0: Esattamente, sì. Invece oggi no.
1: Oggi no, e questo è molto bello perché si vedono nei programmi sempre più presenti attività per adulti, l'acqua fitness, il curling, le danze popolari, il pilates, la ginnastica over 60, il walking, quindi ecco, questa apertura netta verso un pubblico anche adulto e che ha anche più tempo di fare movimento.
0: Eh sì,
1: magari.
0: Poi si diventa sempre più vecchi, la società diventa insomma sempre più anziana, ci sono sempre più anziani e quindi gli anziani fanno anche giustamente sport, tanto sport, e quindi vanno a provare a Sportissima, quindi Sportissima sta diventando quasi una manifestazione per gli over, insomma per i seniores. Senta, Sportissima si provano e si conoscono dagli sport, sì, li si provano, ma soprattutto magari si fa anche conoscenza con sport che magari non si sono mai praticati. Avete delle statistiche, avete dei rilevamenti su quante sono le persone che poi dopo Sportissima si iscrivono in un club, una società sportiva, perché attirate dalla prova e dalla prima volta Sportissima? Uno dice il tiro con l'arco mi piace, diventerà il mio sport, e poi si iscrive, ad esempio, o il golf.
1: Sì, sì, sì. I dati su tutte le località sono un po' difficili da avere. Lugano anni fa aveva fatto un sondaggio tra le loro società e diverse erano rimaste soddisfatte del seguito dopo Sportissima. Notiamo che le società tornano, si annunciano per partecipare, quindi questo penso che sia un segno che per
0: un
1: loro
0: segnale molto, molto evidente, certo.
1: Esatto, perché per alcune discipline, soprattutto quelle un po' meno conosciute, Sportissima offre proprio la possibilità, una vetrina per farsi conoscere e per far sapere alle persone che nella loro zona c'è un'associazione, una società che propone un certo tipo di attività.
0: Bene.
1: Poi bisogna anche dire, magari solo un'aggiunta ancora, che alcuni sportivi d'élite hanno conosciuto la propria disciplina a Sportissima quando erano piccoli, adesso magari partecipano a campionati europei, campionati mondiali.
0: Bello.
1: E questo è un altro lato bello,
0: sì,
1: di Sportissima.
0: Assolutamente, c'è il sito dove tutti possono trovare tutto quello che c'è. Allora dica il sito.
1: Sì, www.ti.ch/sportissima.
0: Allora, io l'ho fatto, sono entrato in questo momento, sito in manutenzione.
1: Ecco, perché già ieri a livello cantonale c'era un problema. Speriamo che
0: oggi
1: che per il weekend sistemino tutto.
0: Però il sito è quello, è del cantone, quindi ripetiamolo, sperando che poi funzionerà nel corso delle prossime ore.
1: www.ti.ch/dex/sportissima,
0: giusto?
1: Quello ancora più breve, www.ti.ch/sportissima, tutto.
0: Perfetto.
1: Minuscolo.
0: Grazie a Marika Zola per essere stata con noi stamattina, per aver presentato Sportissima, quindi mi raccomando, se siete interessati e interessate, andateci. C'è la possibilità davvero di praticare tanti sport, soprattutto di fare conoscenza con tantissime attività e una moltitudine di discipline differenti. Grazie a Marika Zola, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille.
1: Grazie mille, vi aspettiamo a Sportissima.
0: Certo, assolutamente, domenica 13 settembre, quindi dopodomani, fra poco invece Controcorrente.

0: Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Dopo mille voci c'è Controcorrente, ci sono sempre io. Oggi parliamo di investimenti e di contributi pubblici e privati alla cultura e all'arte. Vi chiedo, si fa abbastanza? Il Ticino dunque agli investimenti, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, da parte anche di mecenati, per la cultura e per l'arte. Si fa poco, si fa abbastanza o si fa troppo? E nel resto della Svizzera c'è più sensibilità e i contributi sono più elevati? Si è insomma più attenti a non lasciare la cultura sola soletta e incustodita? Allora, il valore della cultura e la cultura come valore. Ne parliamo con voi e con lo storico Pietro Montorfani. Buongiorno, benvenuto, che è con noi stamattina. Per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci come sempre allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. La cultura è anche biblioteca, la cultura la si fa e la si propone soprattutto alla Biblioteca Salita dei Frati, di cui il nostro ospite, lo storico Pietro Montorfani, è appunto direttore. Allora, prima di parlare di cultura in senso lato, allargato, veniamo alla Biblioteca dei Frati, che ha appena lanciato il suo calendario autunnale.
1: Beh sì, buongiorno Antonio e un saluto a chi è all'ascolto. Intanto grazie dell'invito, a noi fa sempre piacere poter condividere anche alla radio, alla RSI, le nostre iniziative che chi ci segue oramai da tanti anni, e poi ne parleremo immagino 50 esatti,
0: quasi,
1: cominciano a conoscere, capiscono, sanno quali sono i temi che proviamo a seguire di anno in anno. Anche noi, come tutte le istituzioni culturali, conosciamo delle piccole e grandi evoluzioni, cerchiamo di essere aderenti alla realtà che cambia. Viviamo in un mondo che cambia tantissimo, quindi non si possono non toccare temi diversi da quelli che venivano affrontati 20-30 anni fa. Poi cerchiamo anche di seguire da vicino alcuni anniversari. Ne cito uno, per esempio, molto importante in generale per la nostra cultura, soprattutto italofona, ma anche della Svizzera italiana: 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi. E anche noi faremo qualche cosa in questo senso, anche perché la Biblioteca Salita dei Frati, lo ricordo per chi non lo sapesse, ha un po' raccolto l'eredità, la testimonianza del mondo francescano, che oggi è soprattutto il mondo dell'ordine dei frati minori cappuccini. Questo perché la biblioteca è nata all'interno di un convento, si è affiancata ad un convento, quello di Lugano, e poi quando è stato chiuso il convento nel 2014 la biblioteca ha continuato un po' per la sua strada, però memore di quella tradizione importante da cui era nata.
0: Ecco, il luogo proprio della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, possiamo dire, è un gioiello architettonico molto pregevole, molto particolare, è davvero qualcosa di speciale, credo.
1: Ma ce lo ricordano costantemente i visitatori che vengono anche dall'estero. Noi ci illudiamo che vengano per i nostri libri, spesso vengono, io dico, solo per vedere la scatola, cioè per guardare effettivamente l'architettura di Mario Botta, che è del 1980, quindi non ha ancora compiuto i 50 anni che invece ha l'associazione. Questo perché il primo vero progetto di questa associazione è stato proprio individuare un progetto architettonico, accompagnare i frati cappuccini nella costruzione di questa biblioteca, che è vicina al convento ma non all'interno del convento. Questo è stato un pensiero, secondo me, molto profondo. Devo ricordare che all'epoca le donne, per esempio, non potevano entrare nei conventi maschili, quindi quei libri, quell'importante fondo librario, erano inaccessibili a una buona metà della popolazione. Erano gli anni 70 quando è nata la nostra associazione, era un momento dopo il Concilio Vaticano II in cui gli ordini religiosi cominciavano a ripensare un po' il loro luogo nel mondo, il loro modo di relazionarsi con la società. Ci sono tante riflessioni che sono avvenute in quegli anni. Pensiamo a tutto quello che ha fatto, non so, un padre Callisto Calderali con le associazioni dedicate al mondo delle famiglie o in generale alle persone in difficoltà, un discorso che oggi continua con Framartino, per esempio. Ma c'è stato anche un binario che potremmo chiamare culturale, qui le figure sono ancora padre Callisto, ma direi soprattutto anche padre Giovanni Pozzi, che hanno sentito la necessità di entrare nel dibattito culturale degli anni 70, mettendo a disposizione il loro fondo librario come primo passo, ma poi anche promuovendo delle attività culturali a côté.
0: Pietro Montorfani, lo abbiamo detto, è storico, è direttore della Biblioteca Salita dei Frati, ma è soprattutto un intellettuale molto attivo, molto dentro le cose della nostra società, molto presente.
2: è questo oggi il ruolo dell'intellettuale. Fatto di essere molto dentro le cose che capitano, e anche poi vedo sui social media anche la voglia, la volontà, il piacere anche di confrontarsi.
1: Beh, tanto grazie, si potrebbe dire troppa grazie a Sant'Antonio per citare il suo onomastico, però sì, devo dire la parola intellettuale si usa sempre meno, con un certo pudore, forse con una certa vergogna. Si identificava appunto con un'epoca che è quella che citavo prima, anni 60-70, quando io non ero ancora nato. Persone che si vantino di essere degli intellettuali oggi ne vedo in giro poche, perché si preferisce darsi altri titoli. È vero che una persona che abbia una postura intellettuale, un modo di guardare alla realtà facendo memoria di tutto quello che abbiamo alle spalle, ma anche di tutto quello che viene prodotto oggi nel vasto mondo culturale, è un lavoro, è una cosa che non si smette di fare quando si torna a casa. Da un lato è piacevolissimo, io ho l'impressione di fare sempre quello che mi piace, dall'altro però ho anche l'impressione di lavorare sempre. Mia moglie, che è più attenta di me a certi equilibri familiari, sovente mi sgrida su questo punto, bisogna spegnersi ogni tanto.
2: Beh certo, però se mi permette, credo che almeno io conosco diversi intellettuali che mi hanno detto: faccio l'intellettuale, sono un intellettuale, ma non mi interessa partecipare al dibattito pubblico.
1: Questo è un tema.
2: Per quello che è diventato.
1: Questo
2: quindi,
1: è un tema.
2: Diciamo che sono ai margini, guardano, ma sono silenti. Ed è diverso dal fatto di dire io non sono intellettuale. No, mi definisco un intellettuale, però un intellettuale passivo.
1: È un tema che noi vediamo in molti ambiti. Pensiamo alla politica, per esempio. Ci sono persone che potrebbero dare un grande contributo al dibattito politico, che oggi è un po' stanco, mi permetto di dire.
2: È un eufemismo.
1: Sì, e che però non hanno voglia o non hanno più voglia. Posso capirlo. Siamo iperstimolati, non vediamo gratificazioni e quindi ci vogliono, diciamo, le spalle larghe per intervenire nel dibattito. Io a volte mi rendo conto di andare un po' lungo, soprattutto sui social. Dovrei forse avere dei lettori che mi fermassero. A volte cancello quello che scrivo perché vedo che le reazioni sono un po' nervose. Non mi va di accettare tutti i giorni una reazione nervosa. Bisogna essere equilibrati per portare avanti un'attività di questo tipo. Non sempre abbiamo le risorse, le energie e l'equilibrio psicologico per farlo.
2: È vero, c'è gente stanca, stufa, non interviene sul piano mediatico, pubblico, nel dibattito pubblico, però ci sono anche intellettuali, questo lo va assolutamente detto, insomma ricordato, che hanno un po' la puzza sotto il naso. Io sono intellettuale, quindi di queste cose non mi occupo.
1: Proveremo a stanarli.
2: Diciamo la verità,
1: ci
2: sono anche quelli.
1: Li inviteremo volentieri.
2: Allora, tornando al dibattito di oggi di Controcorrente, 076 321 11 13 08 48 03 08 08 per le vostre voci in diretta sugli investimenti, contributi pubblici e privati alla cultura e all'arte. Voi ne avete abbastanza? Siete contenti di ciò che avete per proporre poi un calendario che è molto ricco di spunti e di soprattutto iniziative interessantissime?
1: Allora, domanda secca, risposta secca, no, nel senso che in generale io vedo un'involuzione dei contributi, soprattutto dei contributi pubblici, ed è questo che mi preoccupa di più. Se sto al bilancio della Salita dei Frati, che è quello che naturalmente conosco meglio, in una decina d'anni, ma anche meno, i contributi pubblici prima coprivano direi una buona metà. Oggi siamo scesi al 20%, vuol dire che circa l'80% di quello che ci permette di vivere e di fare la nostra attività lo dobbiamo trovare altrove.
2: Meno soldi o meno interesse?
1: Le due cose purtroppo vanno di pari passo, nel senso che il dibattito pubblico politico che si fa nei legislativi, se perde l'interesse poi anche gli assegni che vengono staccati annualmente purtroppo diminuiscono. In generale però vorrei soffermarmi sull'avverbio che ha usato, abbastanza, si fa abbastanza. Abbastanza rispetto a che cosa? Il problema è non viene posto in termini assoluti. Noi dobbiamo avere un'idea di società, dobbiamo avere un'idea di mondo e capire dove mettere i valori. Prima lei giustamente citava il concetto di valore applicato alla cultura. Che idea di cultura abbiamo? Che valore gli diamo sul tavolo della nostra vita come società? E una volta chiarito questo, allora possiamo relazionarci a questi valori e definire se il denaro che viene stanziato pubblicamente è sufficiente oppure no. Quello che manca, secondo me, è il primo passo. Spesso non si fa questo dibattito, cioè noi non mettiamo veramente a tema, lo stiamo facendo oggi, ma di solito non si fa questo dibattito, non si mette a tema il valore della cultura in questi termini, da cui poi dipende tutto il resto, anche il finanziamento.
2: Certo, dipende anche l'aspetto finanziario. Io capisco, Lorena ci scrive, la cultura è importante ma purtroppo non è una priorità, e in diversi scrivono così, ecco, diciamo in questo modo e soprattutto con questo contenuto, quando troppi ticinesi fanno fatica a campare da parte di chi deve decidere se pagare l'affitto, il dentista o la cassa malati, c'è poca comprensione, anzi rabbia verso certe largizioni di denaro pubblico, quindi la gente insomma è attenta alle proprie spese quotidiane, arrivare a fine mese. Ne parliamo dopo i titoli del radiogiornale, ancora con il nostro ospite che è Pietro Montorfani, e poi anche con voi.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 5 morti, 3 feriti gravi, questo per ora è il bilancio dell'incidente nei Grigioni in cui è rimasto coinvolto il pullman di un popolare tour operator olandese. Gli Houthi continuano la loro avanzata, è esteso il controllo del territorio a sud dello Yemen sul Mar Rosso, snodo cruciale per il traffico di petrolio. 11 settembre 2001, 25 anni fa il peggior attacco terroristico della storia, 3.000 i morti, come sono cambiati gli Stati Uniti da allora, intervista nell'RG. È morto Emma Bonino, ex commissaria europea, protagonista in Italia di tante battaglie per i diritti civili a partire da quella sull'aborto, aveva 78 anni. Se ne contavano 70.000 nel 2024, mai così tante le imprese culturali in Svizzera, ma sono anche più piccole, lo dicono i dati dell'Ufficio di Statistica.
2: L'aggiornamento che riguarda la viabilità sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di coda con attese di 50 minuti circa su più tratti tra Altorf e Göschenen in direzione sud, nella direzione opposta, quindi fra Quinto e Airolo ci sono invece 4 km di coda con attese di 40 minuti. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla strada cantonale da Magliaso a Dagno, come anche su quella da Quartino a Cadenazzo. Ed ora, come sempre, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Saverio di Riva San Vitale, che negli scorsi giorni ci ha segnalato delle code causate da un incidente sulla A2 a Lugano Nord. Ringraziamo quindi Saverio e tutte le persone che ci informano sulla situazione viaria telefonando il numero gratuito 0800 800 020.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: La seconda parte di Controcorrente, con noi c'è sempre lo storico Pietro Montorfani, che è anche direttore della Biblioteca Salita dei Frati, ne abbiamo parlato nella prima parte. La domanda di oggi riguarda il Ticino e gli investimenti pubblici e privati, sostegni, sussidi per la cultura e per l'arte. Si fa poco, si fa abbastanza o si fa troppo? E nel resto della Svizzera, secondo voi, c'è più sensibilità e i contributi sono maggiori, più elevati? Il valore della cultura e la cultura come valore. Magari c'è qualche intellettuale all'ascolto che vuol dire la sua, e allora ne parliamo con voi, con il nostro ospite, l'abbiamo detto, Pietro Montorfani. Ci potete chiamare in diretta allo 0848 030808, oppure potete mandarci anche come sempre i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. La domanda anche molto semplice potrebbe essere: quanto è importante per voi la cultura, quanto è importante l'arte? Si diceva prima, Pietro Montorfani, di chi dice io faccio fatica a arrivare a fine mese, quindi per me insomma è questo che conta, e quindi quando vedo dei soldi che vanno alla cultura mi dico la cultura non è una priorità.
1: Ma diciamo è una posizione legittima e da alcuni anni purtroppo sempre più giustificata, perché effettivamente noi vediamo crescere costi che non possiamo gestire, toccare, le casse malati, eccetera, e vediamo diminuire il potere d'acquisto. Quindi è assolutamente legittima la posizione che è stata espressa dai nostri ascoltatori. Qui allora provo ad allargare la riflessione. Se non riusciamo a far capire il valore della cultura, dobbiamo fare anche un po' di mea culpa noi operatori culturali. Vuol dire che non abbiamo comunicato a sufficienza, non abbiamo comunicato abbastanza bene. Io da storico tendo a guardare spesso, volentieri, al passato. Mi rendo conto che ci sono state epoche molto più fragili, molto più in difficoltà della nostra, non solo dal punto di vista finanziario, epoche di guerra, epoche contrastate, che sono state in grado di salvare dei patrimoni inestimabili, opere d'arte, biblioteche intere, eccetera, perché c'è qualcuno che ha messo lì il valore nonostante tutto il resto, con un'abnegazione, una missione. Pensiamo, non so, al salvataggio della Pinacoteca di Brera, operato soprattutto da Fernanda Wittgens durante la Seconda Guerra Mondiale. Potevano esserci mille altre ragioni per dedicare del tempo ad altri, persone in difficoltà, bambini, sfollati, eccetera, piuttosto che alle opere d'arte. È chiaro che lì è stata fatta una scelta di cui noi oggi siamo grati, perché questo patrimonio ce l'abbiamo.
0: Allora, io gliel'ho ricordato ieri, tempo fa lei su Facebook scriveva: la cultura non si nutre soltanto di eventi, la cito, Pietro Montorfani, esistono anche i tempi lunghi e spesso sotterranei della ricerca, dello studio, della lettura e della scrittura, dell'insegnamento, della tutela e della conservazione del patrimonio artistico, librario, storico, immobiliare e culturale in generale, un mondo non sempre adeguatamente sostenuto da privati e istituzioni, forse anche perché genera meno ritorno di immagine. Lo dico con tutta la gratitudine, aggiungeva lei, la gratitudine è possibile per chi continua a investire e credere nella cultura a tutti i livelli. E allora qui ritorno alla biblioteca Salita dei Frati. Quando si studia, si prepara, si pensa a un programma, a un calendario, lo si pensa: devo essere pop, devo trovare degli argomenti di nicchia. Cosa prevale nel direttore della biblioteca Salita ai Frati?
1: Sì. Allora, intanto non lavoro da solo, per mia fortuna c'è un'associazione che dà un mandato a un comitato che si relaziona con me, poi abbiamo tutta una serie di persone attorno a noi molto vicine che magari hanno partecipato all'associazione in passato, che ci danno suggerimenti. Le persone si fanno avanti anche perché riconoscono che quello è un luogo in cui si fa un certo tipo di cultura. Però se posso, già questa domanda vorrebbe essere forse un po' troppo riduttiva, nel senso che siamo tornati a parlare di eventi, siamo tornati a parlare di quello che emerge sulla superficie di quello che facciamo. Quando mi chiedono che cosa fate tutto il giorno in biblioteca, ci metterei forse un'intera giornata a spiegare cosa facciamo.
0: E non è
1: soltanto l'individuazione di temi da presentare al pubblico una volta alla settimana. Noi cataloghiamo libri antichi, li spolveriamo, li conserviamo, promuoviamo dei restauri, ci relazioniamo ad altri professionisti, specialisti che stanno in altre istituzioni, sia in Ticino che all'estero. Abbiamo dei progetti di ricerca di lunga lena, a quello facevo riferimento nel mio post su Facebook. Magari non si vedono se non quando questi progetti poi diventano un libro o un convegno, quando emergono dalla superficie dell'acqua, ma sotto in realtà sono persone che giornalmente, e gli si deve pagare lo stipendio, vanno avanti a fare queste ricerche. Faccio un esempio del perché ogni tanto vale la pena investire anche su questi progetti che potrebbero essere un po' di nicchia. Noi, con il centro di competenza del libro antico, che è stato inaugurato nel 2015, abbiamo un progetto che ha un nome forse un po' non molto spendibile, diciamo così, perché è un titolo latino: Ticinensia Disiecta, vuol dire ritagli di cose ticinesi. È un progetto di ricerca importante che continua da 6 anni, che studia i frammenti manoscritti medievali che si trovano nei libri come rilegatura di un libro, come copertina, diremmo noi oggi. Noi abbiamo fatto alcune scoperte interessanti nell'ambito di questa ricerca. Ad esempio, abbiamo trovato la più antica attestazione di volgare italiano presente nella Svizzera italiana, arretrando di un centinaio di anni quella che era stata individuata come il più antico italiano, diciamo così, nostro, conservato nei nostri archivi, che erano degli statuti comunali del 400. Noi siamo stati in grado di arretrare di 100 anni il nostro italiano, potremmo dire così. È successo per caso, ci siamo inciampati, sì, però sì. C'era un progetto di ricerca che continuava da 6 anni con dei grandi esperti e dei finanziamenti, qui sì, soprattutto privati, fondazioni private che hanno creduto in questo progetto.
0: Mecenati, certo, sostegni gruppi privati. Tra l'altro, proprio stamattina, parlando delle giornate europee e del patrimonio artistico e culturale, fra gli ospiti c'era lo storico dell'architettura, professore e anche architetto Nicola Soldini, e poi anche Moira Morinini Pè, che è la responsabile del servizio archeologico cantonale, ci ha proprio raccontato, ci ha spiegato
2: il loro lavoro, magari invisibile, che l'opinione pubblica, la gente, insomma, comune non si rende conto di quello che fanno i nostri archeologi e le nostre archeologhe, ma c'è davvero parecchio, c'è tanto, insomma, non soltanto a livello di ufficio, di procedure, di ricerche, di studi, se vogliamo, ma proprio di scavi nei cantieri e sul terreno. Ci sono dei messaggi interessanti, questo mi trova molto d'accordo, questo di Barbara, appunto perché c'è poca cultura, i ticinesi devono tirare a campare, fanno fatica. Più cultura significa più sensibilità sociale, più bene comune. Al contrario, invece, con poca cultura si fanno gli interessi di pochi, pochissimi.
1: Sì e no. La questione della cultura, vado un po' controcorrente, in fondo la trasmissione dovrebbe favorire questo. I gerarchi nazisti in buona misura erano colti. E allora la cultura da sola, nel senso di conoscenza del passato, degli artisti, dei testi letterari, eccetera, forse non basta. Questa è una provocazione che lascio cadere. E la seconda, la cultura dove comincia e dove finisce. Sono 10 anni dalla morte di Umberto Eco, lui con altri ci ha insegnato che i fumetti sono cultura, le serie TV sono cultura, un certo tipo di folklore è cultura. E allora noi la cultura oggi la dobbiamo intendere nel modo più ampio possibile, come una manifestazione dell'essere umano nella vita di tutti i giorni su questo mondo. Io sarei tentato di considerarla così il più possibile. Poi ci sono luoghi che fanno un certo tipo di cultura, il nostro evidentemente è un po' più di nicchia, un po' più tradizionale, tra virgolette. C'è però una cultura che deve avere degli spazi per esprimersi, una cultura che nasce dal basso, è una cultura che fa fatica a trovare questi spazi. Prima citava il caso del confronto con il resto della Svizzera, ci sono città svizzere che sono molto più disponibili a un discorso culturale alternativo, non istituzionalizzato. Qui facciamo ancora un po' fatica.
2: La cultura indipendente, tra l'altro il Cantone ha aperto il bando per nuovi spazi, il DEX apre il bando 2027-2030 per sostenere i comuni, se ne parla molto oggi in Ticino di politica culturale indipendente, la cultura indipendente è appunto spazi che i comuni che mettono a disposizione degli spazi destinati alla cosiddetta cultura indipendente. Il cantone coprirà fino al 50% dei costi per un massimo di 30.000 franchi all'anno. Questo è uno spunto. L'altro spunto, l'abbiamo detto, sono le giornate europee del patrimonio artistico e culturale. Poi la cultura che tira le somme tutti gli anni, insomma, c'è anche un bilancio economico su quello che viene fatto, su quello che viene soprattutto investito e speso. Poi la capitale culturale svizzera, che non sarà una città ticinese ma sarà Aarau, la capitale culturale svizzera per il 2030. E poi c'è anche un rapporto statistico, tra l'altro, sul settore culturale nel cantone Ticino, cultura in Ticino, che viene fatto dall'osservatorio culturale del cantone Ticino, appunto il DEX, che se ne occupa. Vittorio, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a tutti e anche in modo particolare al signor Montorfani, al quale io vorrei porre una brevissima domanda: se pensa che a Lugano il numero di sale espositivi, musei, che potrebbe essere il LAG, Villa Malpensata, Villa Eleneum, Villa Ciani, Palazzo Reale, non sia proprio un accanimento, cioè non sono troppi tutti questi spazi per una piccola città come Lugano?
2: Grazie, ci ascolti per radio, domanda chiara. Quindi lei dice ve ne sono addirittura troppi di spazi culturali museali.
5: Beh, a mio modesto parere, infatti poi Lugano ha perso un po' anche il treno, perché con Villa Eleneum, che poi era stata adibita ultimamente a una scenografia esterna per i matrimoni,
2: è vero.
5: Altro, un'ubicazione.
2: Con Villa Eleneum si è perso il treno, ma con il LAC abbiamo un treno da prima classe, insomma.
5: Parlo di Villa Eleneum.
2: Carrozze di prima classe.
5: Specifico.
2: Sì, certo.
5: Ha perso il treno in quanto il cantone o qualche privato avrebbe potuto acquisire, non lo so, l'archivio Zeman, che è andato a finire in America, con un prezzo irrisorio per il valore, e poteva trovare l'ubicazione e arrivava a mezzo mondo. Ecco, questo intendo dire.
2: Grazie Vittorio, ci ascolti per radio, buona giornata. Pietro Montorfani.
1: Ma diciamo, se stiamo a Lugano, mettendo l'attenzione, il focus soltanto sulla città di Lugano, l'offerta culturale uso una brutta parola un po' elitaria, è ipertrofica, cioè ce n'è veramente troppa, sono d'accordo. Nel senso che c'è una grande quantità di associazioni che a volte collabora, a volte no, e c'è un'offerta nelle biblioteche cantonali, all'USI.
6: Anche voi però fate
1: da
6: parte.
1: Da voi, su tutti.
6: Dell'ipertrofico.
1: Ma certamente, ci mettiamo
6: movimento
1: tutti.
6: Movimento culturale luganese.
1: Sulla stessa barca, e quindi siamo parte di questo problema. Un coordinamento maggiore, e credo dovrebbe venire dall'alto, diciamo a livello cantonale, sarebbe auspicabile. Per quanto riguarda gli spazi museali, se c'è un museo è perché c'è una collezione da tutelare. La maggior parte delle collezioni in realtà non sono a vista, ma sono nei magazzini. Noi abbiamo collezioni abbastanza importanti, non dobbiamo montarci troppo la testa, ma ci sono dei beni culturali che meritano di essere esposti.
6: La Pinacoteca Zuest di Rancagna.
1: Ma senza parlare di quelle che poi ci siamo lasciati scappare, il vero treno che abbiamo perso è quello della Pinacoteca von Thyssen. Ecco, quello sì, è un treno che avremmo dovuto in qualche modo cercare di trattenere a Villa Favorita.
6: Non facile, a quei tempi non era facile.
1: Non facile, non facile, ma c'erano dei discorsi in essere. Sì,
6: sì,
1: però è vero, l'impressione che si ha da fuori è che ci sia troppa offerta culturale è un po' di ordine, una maggiore

0: bene comune, è un bene comune che assume varie sfaccettature e che andrebbe accolto in questo modo. Io vedo dal punto di vista del cantone, a volte si cerca un po' di tirare i remi in barca. Per 120 anni circa abbiamo avuto una rivista storica cantonale, il Bollettino Storico della Svizzera Italiana, fondato alla fine dell'Ottocento da Emilio Motta. È stato chiuso pochi anni fa, la cosa è passata un po' sotto silenzio. Oggi l'Archivio di Stato non ha più una sua rivista. C'erano le benemerite borse cantonali di ricerca che uscivano ogni due anni. Se sono ben informato, non usciranno più, almeno per il momento. Questo vuol dire che ci sono delle persone, dei ricercatori locali che perderanno queste occasioni per magari degli anni sabbatici dedicati esplicitamente
1: allo
0: a queste ricerche.
1: Certo, è peccato. C'è Giorgio. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
2: Io buongiorno a lei. Allora, la cultura ticinese, svizzera o internazionale o mondiale, purtroppo è sempre una nicchia del nostro vivere, perché non è che risponda proprio al 100% a quello che noi pensiamo, perché prima dobbiamo pensare ad altre cose, però è intrinseca nella popolazione, almeno in una percentuale bassa ma costante, però è determinante per comprendere anche, diciamolo pure, il nostro futuro, il passato ma anche il futuro, perché parlando, vedendo, pensando, analizzando, che riusciamo a vedere chi siamo, dove siamo e come dobbiamo o possiamo comportarci rispetto agli altri. La cultura influenza anche il nostro rapporto politico con il resto della Svizzera, ma indirettamente tramite i nostri rappresentanti anche con tutto il mondo che ci circonda. Perciò è una parte positiva, io dico positiva al quadrato, perché è un'espressione diciamo di base, pur inconscia, di ogni popolazione, anche primitiva, perché è tramite la cultura che abbiamo il progresso.
1: Sì, grazie Giorgio, ci ascolti per radio. Allora, le considerazioni di Giorgio sono assolutamente interessanti. La cultura è anche memoria del territorio, identità del territorio, Pietro Montorfani.
0: Sono assolutamente d'accordo, e forse è proprio lì, dalla cultura di nicchia, cosiddetta di nicchia, alla memoria condivisa. Se riusciamo a fare questo scatto, allora ne capiamo veramente il valore. Oggi è l'11 settembre, di 11 settembre ce ne sono stati almeno tre. Quello che ricordiamo oggi è avvenuto 25 anni fa,
1: c'è più stato recente.
0: L'11 settembre 1974, la caduta del governo di Allende in Cile, l'instaurazione del regime di Pinochet, ma c'è stato un 11 settembre ticinese, 1890, hanno ammazzato un consigliere di Stato al Palazzo delle Orsoline, Luigi Rossi. Le persone che lo hanno ammazzato hanno contribuito a creare il governo che poi è subentrato, hanno mandato da Berna un commissario speciale con le truppe. È stato un momento di gravissima crisi istituzionale. Perché lo ricordo? Perché tutta quest'estate di grave crisi istituzionale abbiamo sentito ripetere da più parti, devo dire purtroppo anche dalla RSI, che era la più grave crisi istituzionale del nostro cantone. Ecco, se noi andiamo indietro un po' con la memoria, forse poi riequilibriamo i giudizi. Non credo sia stata la più grave crisi istituzionale del nostro cantone, sicuramente la meno seria. È stato un momento di forte tensione che giustamente ci ha colpiti nel profondo e che, se guardiamo la storia, va rimesso un po' al suo posto.
1: Contestualizzato. Nadia scrive: lo dico sempre ai miei figli, di coltivare la cultura in qualsiasi sua forma, fin tanto che questa tratta temi costruttivi, non distruttivi, un modo per nutrire l'animo, capire chi siamo ed entrare in contatto con altre persone simili. In poche parole, è una risorsa, insomma, la cultura costruttiva e non distruttiva. Poi dobbiamo capire cosa intende Nadia per cultura costruttiva e non distruttiva. Poi c'è invece chi dice: Mauro, per la cultura si fa troppo e soprattutto costa troppo. Se pensiamo per esempio al LAC, l'80-90% della popolazione luganese non ci va, eppure è finanziato al 50% con fondi pubblici e le risorse non sono illimitate.
0: Sulla cultura distruttiva posso avanzare un'ipotesi. Citavo prima il caso dei gerarchi nazisti che avevano in parte una buona cultura. Io credo sia quando la cultura si coniuga in modo molto stretto, molto politicizzato, con il nazionalismo, cioè quando si smette di far circolare l'aria, di avere il desiderio di incontrare l'altro, di conoscerlo, di conoscere le altre lingue, le altre
1: culture, di aprirsi, di confrontarsi.
0: Ma

0: Sì,
1: ci
0: sì.
1: Si chiude a riccio e si difende la cultura solo perché contribuisce a creare un discorso di nazionalismo, di chiusura, di difesa, di arroccamento. È un pericolo molto grave, tipico della nostra
0: Italia, della seconda guerra mondiale, insomma,
1: ma anche in casi più recenti,
0: casi molto più recenti.
1: È stato chiuso Rai Scuola, che faceva un lavoro egregio,
0: molto egregio,
1: e apparentemente vorrebbero sostituirlo con una trasmissione dedicata all'identità italiana. Ecco, vedremo che cosa farà questo nuovo canale Rai. Personalmente sono un po' preoccupato.
0: E sono gli ismi dei nostri tempi, insomma, i populismi e i nazionalismi. Poi invece un ascoltatore, Andrea Giovanni, si firma: la cultura ha un valore anche, forse, soprattutto per coloro che non ne riconoscono il valore. Questo si può verificare nelle situazioni dove la diversità e la ricchezza culturale sono state ridotte, mutilate, spesso per ragioni legate al potere politico. La cultura costituisce la radice dell'identità, della vita collettiva e del funzionamento democratico. Radice dell'identità, la radice dell'identità, della vita collettiva e del funzionamento democratico. Non è quindi un fatto elitario o elitista, ma concerne tutti. Concerne tutti, eppure c'è chi scrive ancora la parola cultura con la K. Perché?
1: In modo provocatorio, dando per intendere, in modo anche non tanto velato, che sia un contesto elitario di chi poi approfitta di un privilegio, di finanziamenti, eccetera, per fare un discorso che non sia per tutti.
0: E poi forse si ritorna ancora, era un politico italiano che lo diceva: con la cultura non si mangia.
1: Purtroppo è vero, nel senso che se noi stiamo a vedere gli stipendi di chi oggi è attivo nella cultura, si fa sempre più fatica. È la conseguenza di quello che dicevo prima: fin tanto che diminuiscono costantemente, e da una decina d'anni è così, i contributi, soprattutto pubblici, ma non solo, destinati agli operatori culturali, è difficile riconoscere il valore del loro lavoro, ma sono anche sempre meno le persone che poi decidono di impegnarsi in questi settori, al di là del volontariato, che è estremamente presente, però spesso
0: non basta tutto, il volontariato,
1: lo dico con tutto rispetto,
0: ci sono fior di professionisti che lavorano in ambito culturale, operatori, operatrici,
1: e che devono avere stipendi adeguati.
0: Ecco, e purtroppo non è così.
1: Non lo è.
0: Perché?
1: Non lo è, lo dicono i numeri.
0: Perché non sono riconosciute queste professioni culturali e artistiche?
1: È una questione di cultura, nel senso che è chiaro che se io chiamo un avvocato o un informatico mi aspetto che abbia un costo orario di un certo tipo, idem l'imbianchino o l'elettricista. Chissà perché, se chiedo una prefazione ad un intellettuale, mi aspetto che me la dia gratis. Forse siamo stati poco capaci di difenderci come categoria. Bisogna lavorare in questo senso, bisogna lavorare
0: fare
1: meno gratis,
0: anche.
1: Bisogna fare autocritica, ma bisogna anche lavorare meno gratis, bisogna essere noi stessi i primi a dare un valore finanziario, da sindacalisti proprio, di quello che noi facciamo, perché alla fine, a furia di scendere verso il basso, ad un certo punto non si vive più.
0: Purtroppo questo è un tema molto molto importante, il fatto di riconoscere degli stipendi adeguati, giusti, sufficienti, all'altezza a chi si occupa di cultura e di arte, a chi lavora in ambito culturale e artistico. Tornando ai calendari, ai programmi delle varie biblioteche, in questo caso la sua, la Biblioteca Salita dei Frati, lei è il direttore. Allora, abbiamo detto, c'è tanto, tante volte c'è anche troppo. Non c'è la possibilità di coordinarsi, magari, e di evitare doppioni nelle stesse sere, ma, e negli stessi giorni?
1: So che da alcuni anni il Cantone sta facendo delle ipotesi per un progetto di coordinamento dei calendari. Il problema è che questo avviene oggi, quando le date sono già decise. Cioè c'è un luogo digitale del Cantone che fa sapere quello che succede, ma non interviene suggerendo a una o l'altra istituzione: guarda, magari non farla di martedì, perché il martedì ci sono 50.000 altre cose. Oppure fa notare che ci sono, dico anche qui con tutto rispetto possibile, scrittori che presentano i loro libri in 10 sedi in pochi giorni, uno attaccato all'altro, quando oggi
0: Ticino,
1: con il treno ci si sposta molto facilmente. Bellinzona Lugano è veramente semplice oggi. E quindi, diciamo, il discorso è duplice: da un lato ci vorrebbe un'autorità che vigilasse un po' di più, tipicamente il Cantone; dall'altro ci vuole una disponibilità di chi organizza i calendari ad essere un po' più ricettivo, fare magari una telefonata all'altra istituzione,
0: parlarsi
1: un po' di più.
0: Senta, Pietro Montorfini, vedo che un altro tema riguarda i fruitori, le fruitrici di culture, di arte. C'è chi ci segnala, giustamente anche, che spesso i biglietti sono troppo cari.
1: sono cari i biglietti, e quindi quando non, ci sono.
0: E quindi ecco, l'evento sì. diventa un evento elitario per chi se lo può permettere. Penso all'HAC per gli sì, spettacoli.
1: Posso capire. E i musei e soprattutto i concerti e gli spettacoli sono cresciuti in modo sensibile negli ultimi anni, e quindi è chiaro che
0: il tema dei biglietti
1: nel
0: del
1: famoso paniere nel
0: sile
1: uno deve decidere dove mettere. E ecco, poi è vero che ci sono abbonamenti, per cui ci sono delle soluzioni, ci si può venire incontro, però ci sono anche molte offerte gratuite. La tipica lettura di poesia, la conferenza eccetera, molto spesso, quasi sempre, è gratis.
0: Da voi è gratis?
1: In tanti posti è gratis, non ovunque, ma in tanti
0: biblioteca
1: posti.
0: Biblioteca cantonale, nelle biblioteche.
1: Non è così ovunque, se noi andiamo nel mondo tedesco, la lettura poetica si paga 10-15 euro e il pubblico c'è. E quindi è anche una questione di abitudine. Non è che non si spenda, noi spendiamo tanto per la cultura. Quanto spendiamo in abbonamenti telefonici? Quanto spendiamo in abbonamenti digitali? Tanto. È una scelta, era un costo che nel paniere 20-30 anni fa non c'era, anche qui.
0: Però poi torniamo al discorso che per la cultura se uno deve spendere qualcosa arriccia il naso, è un po' caro. Poi magari altri soldi escono con molta più facilità.
1: Non possiamo giudicare le scelte delle singole persone, noi possiamo modulare l'offerta provando a raggiungere un pubblico con dei contenuti solidi, senza annacquarli troppo, ecco, in questo senso.
0: Ultima domanda che riguarda i mecenati privati, i contributi, i sussidi privati, cosa dire di queste persone che ci credono ancora?
1: Ce ne sono, noi ripeto, circa il 75-80% del nostro budget arriva proprio da lì, con tutta la nostra gratitudine. C'è un po' di stanchezza perché anche in questi casi spesso gli interessi dei capitali dipendono dalla borsa, dall'andamento dell'economia, quindi non sempre ce n'è da spendere, di più nella Svizzera tedesca, meno nella Svizzera italiana. È anche cambiato il modo di accettare le richieste, noi dobbiamo lavorare molto di più nella presentazione dei nostri progetti, non basta più mandare una letterina in cui si chiede un contributo una tanto, dobbiamo argomentare, è una sfida diciamo da management culturale, ma è anche giusto.
0: Buon lavoro a Pietro Montorfani, storico, direttore della Biblioteca Salita ai Frati. Trovate tutto il calendario sul sito Biblioteca ai Frati e sono davvero serate, momenti, conferenze, appuntamenti di grande interesse. Quindi grazie mille al nostro intellettuale storico Pietro Montorfani. Grazie a voi, ci ritroviamo lunedì a Controcorrente a partire dalle 11.45. Vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi. Su tutta la Svizzera sarà per lo più soleggiato lungo le Alpi e al nord. La nuvolosità sarà più variabile, mentre al sud continuerà la tendenza favonica nelle vallate superiori. Le temperature raggiungeranno i 25 gradi al sud e i 23 al nord. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, sabato 12 settembre. In tutto il paese il tempo sarà generalmente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi durante le ore pomeridiane. Le temperature minime saranno di 13 gradi al sud e comprese tra 7 e 11 gradi al nord. Le massime si porteranno attorno ai 24 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 5 morti, 3 feriti gravi, questo per ora è il bilancio dell'incidente nei Grigioni in cui è rimasto coinvolto il pullman di un popolare tour operator olandese. Le imprese culturali in Svizzera sono sempre più numerose, erano 70.000 nel 2024, ma sono anche più piccole, i dati sono dell'ufficio di statistica. Gli Houthi avanzano ancora, esteso il controllo sul territorio a sud dello Yemen che si affaccia sul Mar Rosso, snodo cruciale per il traffico di petrolio. 11 settembre 2001, 25 anni fa, il peggior attacco terroristico della storia, 3.000 i morti, come sono cambiati gli Stati Uniti da allora, intervista nell'RG. È morta Emma Bonino, ex commissaria europea, protagonista in Italia di tante battaglie per i diritti civili, a iniziare da quella sull'aborto. Aveva 78 anni. 5 morti e 3 passeggeri in gravi condizioni, oltre a 37 persone con ferite meno preoccupanti. È pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio in Bassa Engadina ha coinvolto un pullman proveniente dai Paesi Bassi con a bordo 45 persone, tutte adulte. A Sousse c'è il nostro corrispondente Stefano Barbusca.
6: Stamattina, lungo la strada cantonale dell'Engadina tra Sousse e Zernez, le tracce della tragedia erano praticamente invisibili. I pompieri nel corso della notte hanno rimosso l'autobus turistico lavorando per ore sotto la pioggia e al posto del guardrail divelto, all'altezza del cantiere dove il pullman è uscito di strada, adesso c'è una barriera temporanea. Ma in queste ore sono in molti, dall'estremità del villaggio di circa 200 anime, a volgere lo sguardo commossi verso il rettilineo dove ieri pomeriggio hanno perso la vita 5 persone. Vittime che, secondo quanto comunicato stamattina dalla polizia cantonale, non sono ancora state identificate, tanto che non è stata fornita alcuna informazione sul genere e sull'età di queste persone, ma tutto lascia pensare che si tratti di cittadini dei Paesi Bassi. Stamattina nel centro di Sousse le autorità grigionesi hanno incontrato una rappresentanza diplomatica dei Paesi Bassi. Al cordoglio espresso dalle autorità federali si è aggiunto quello del governo retico. Oggi pomeriggio a Soglio, in occasione della visita nei Grigioni del consigliere federale Ignazio Cassis, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le persone scomparse ed esprimere solidarietà a tutte le altre persone coinvolte. Per aiutare coloro che hanno riportato ferite lievi, il comune di Zernez, di cui fa parte Sousse, ha allestito un punto di raccolta e di ristoro.
5: Ecco Stefano, parlavi di un rettilineo, allora cosa ci puoi dire a proposito del luogo della tragedia?
6: Sì, è proprio così. Questo è un tratto di strada che apparentemente non presenta particolari rischi, anche perché c'è un cantiere stradale e per alcune centinaia di metri si viaggia su una sola corsia di marcia. Inoltre c'è un semaforo poco prima del luogo dell'incidente e in quel tratto bisogna moderare la velocità, come abbiamo potuto constatare passando da lì questa mattina in auto poco dopo la riapertura della strada. Il compito di indagare sulle cause dell'incidente tocca ora alla polizia cantonale e alla procura retica.
5: Grazie Stefano Barbusca per questi aggiornamenti e queste precisazioni. Come abbiamo sentito sono arrivati vari messaggi di cordoglio. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è detto profondamente scioccato. Un messaggio è giunto anche da parte dell'operatore viaggi olandese OAD, che è proprietaria del bus, che esprime vicinanze ai familiari per questo evento tragico, un evento che sta avendo una certa eco anche nei Paesi Bassi. Ci dice di più Elisa Fraccaroli.
7: E su tutti i principali media dei Paesi Bassi la notizia dell'incidente d'autobus avvenuto ieri in Engadina. Il pullman è di proprietà della compagnia turistica olandese OAD ed è una delle principali agenzie viaggi del paese. Sul suo sito internet OAD si definisce specializzata nei viaggi in autobus da 100 anni e orgogliosa, citiamo, dei suoi autisti esperti e ben preparati che guidano lungo le strade di montagna in Europa, specificando anche che gli autisti conoscono bene il territorio. Per molti anni leader nel settore degli operatori viaggi in Olanda, OAD è fallita nel 2013 a causa della concorrenza su internet e di una travagliata gestione delle sue finanze. La compagnia si è riorganizzata con diverse formule, puntando soprattutto sui viaggi di gruppo in pullman e offerte specializzate per i turisti senior e over 60. La sede della compagnia è nell'est dell'Olanda, con una sede per le attività internazionali a Zurigo. L'autobus partito lunedì dai Paesi Bassi aveva come destinazione l'Austria per un viaggio itinerante e il giorno dell'incidente era previsto un'escursione in Svizzera.
5: Restiamo in Svizzera dove c'è stata una crescita da primato di imprese nel settore culturale, addirittura superiore a quella dell'economia. In diminuzione però dimensioni e numero di impieghi, mentre prosegue lo spostamento dal settore libri e stampa a quello audiovisivo e multimediale. Da Berna ci dice di più Alessio Veronelli.
8: Dati 2024, quasi 70.000 le imprese culturali attive nella Confederazione. Mai così tante, ben il 27% in più rispetto al 2011, primo anno in cui è stata realizzata la statistica, e a titolo di confronto nell'economia l'aumento è stato del 16%. Imprese culturali che diventano però sempre più piccole e dal 2024 per la prima volta con un numero totale di impiegati inferiore rispetto all'anno precedente, fa sapere l'Ufficio Federale di Statistica. Persone attive nel settore che erano poco più di 241.000, ma in media si è scesi da 4,1 a 3,5 impiegati per impresa, da 2,9 a 2,3 per quelli a tempo pieno. Nell'economia nel suo complesso, invece, questa variazione non c'è stata. Cambiato poi anche negli anni il panorama di attività delle imprese culturali. Aumentate infatti quelle attive nel settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche, anche se la crescita più importante è stata registrata nei settori di creazione audiovisiva e multimediale e della pubblicità. Per qualcuno che sale, c'è però chi scende. Diminuite infatti le imprese culturali nel settore dell'artigianato artistico e soprattutto oltre il 12% in meno in 5 anni, confermando una discesa che appare ormai inarrestabile, quelle nel settore dei libri e della stampa.
5: Siamo alla pagina estera, andiamo per cominciare nello Yemen, dove è continuata questa mattina l'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran verso lo stretto di Bab el-Mandab, passaggio chiave per il commercio internazionale, specialmente per l'esportazione di petrolio dall'Arabia Saudita. Dopo la conquista di ieri del porto di Mocca, oggi è stata la volta del porto di Dubab e dell'isola strategica di Perim, dove gli Houthi hanno costretto l'esercito yemenita alla ritirata. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
9: Gli Houthi e con loro l'alleato Iran, sempre più vicini al controllo dello stretto di Bab al-Mandab, in arabo porta delle lacrime, per via dei molti naufragi che in passato avvenivano in quel passaggio marino, che oggi è vitale per il trasporto di merci e petrolio tra l'Asia e l'Europa, specialmente con il blocco dello stretto di Hormuz, imposto dall'Iran in reazione alla guerra mossa da Stati Uniti e Israele. È un'evoluzione inaspettata della guerra che rischia di paralizzare entrambe le vie di trasporto marittimo lungo la penisola arabica e sottoporle al controllo di fatto di Teheran, che avrebbe una nuova leva potentissima per influenzare i prezzi del petrolio, mai così alti da 4 mesi, da impiegare nella guerra contro gli Stati Uniti. Incassato il rifiuto del presidente Trump di intervenire militarmente contro gli Houthi nel Mar Rosso, i paesi del Golfo starebbero esplorando la via diplomatica con Teheran, stando a fonti di stampa. In Oman è previsto lunedì un incontro tra i ministri degli esteri di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar e Kuwait. E sarebbe una prima dall'inizio della guerra.
5: 11 settembre 2001, una data che ogni anno si allontana un po' di più, ma che a un quarto di secolo di distanza molti di noi ricordano ancora come se fosse ieri. Il crollo delle Torri Gemelle a New York, altri 2 aerei dirottati che si sono poi schiantati, uno sul Pentagono, l'altro per la rivolta dei passeggeri in un campo della Pennsylvania, quasi 3.000 le vittime, il peggior attacco terroristico della storia. Ma come sono cambiati gli Stati Uniti nei 25 anni dopo la tragedia? Che cosa è rimasto di quello spirito anche di unità che aveva avvolto un paese ferito e incredulo? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Robert Shapiro, politologo alla Columbia University di New York.
10: Ho l'impressione che la memoria collettiva di quell'evento e di quello che accadde dopo l'11 settembre soffra di una distorsione storica, poiché di fatto l'unità nazionale dopo gli attentati durò molto poco, qualche mese soltanto. Certo, la popolarità di George W. Bush ebbe un'impennata, il paese si raccolse attorno alla bandiera come è solito accadere in tempo di guerra, ma tutto questo fu davvero di brevissima durata. In poco tempo le divisioni ideologiche ripresero a caratterizzare lo scontro politico e ciò fu ben visibile nelle elezioni di midterm del 2006, quando lo scontro si manifestò sui temi della guerra in Iraq, della sicurezza nazionale e della politica estera americana.
11: Robert Shapiro, oggi negli Stati Uniti assistiamo a una polarizzazione politica davvero estrema. Ma quando ha avuto inizio questo fenomeno?
10: Negli Stati Uniti la polarizzazione politica è un fenomeno che risale agli anni 70 e da allora in poi è diventata sempre più conflittuale. Ciò ha provocato un cambiamento di grande portata, attribuibile principalmente alla questione razziale. L'elettorato del sud del paese ha cominciato ad abbandonare il Partito Democratico. Nelle elezioni presidenziali, i democratici e i repubblicani hanno sempre avuto un'alternanza, ma per buona parte del XX secolo il Congresso è sempre stato controllato dai democratici. Con l'esodo dell'elettorato del Sud verso i repubblicani, la competizione per il controllo della Camera e del Senato è diventata più incerta e più faziosa. I due partiti non soltanto avevano divergenze ideologiche sui temi importanti, ma hanno cominciato a detestarsi a un livello personale.
11: Professor Shapiro, dunque abbiamo uno scontro politico che diventa sempre più ruvido e personale, un avversario politico che diventa un nemico da delegittimare. Ma come si è arrivati a questa deriva?
10: Si tratta di una spaccatura politica che riflette una crescente polarizzazione ideologica. Negli anni il Partito Democratico si è spinto sempre più verso posizioni progressiste, mentre il Partito Repubblicano si è mosso sempre più verso posizioni conservatrici. E questo non soltanto sui temi di politica interna, ma anche in politica estera, come vediamo anche oggi con la guerra in Iran. La conseguenza sono state elezioni sempre più serrate, l'incapacità di trovare compromessi, uno scontro sempre più acceso. Poi è arrivato Donald Trump, che ha portato questa spaccatura politica e l'inciviltà a livelli mai visti prima.
11: Quindi possiamo dire che a 25 anni di distanza dall'11 settembre siamo di fronte a due Americhe che non soltanto non si capiscono più, ma che hanno smesso di parlarsi e di rispettarsi?
12: If you define it in terms of partisan differences on political issues.
10: Se osserviamo le divisioni politiche sui temi importanti come l'immigrazione o l'aborto, siamo di fronte a una polarizzazione senza precedenti e l'aspetto che continua a crescere è l'intensità emotiva dello scontro politico, il disprezzo verso chi sostiene il partito avversario. Il coinvolgimento emotivo degli elettori si riflette nel fatto che la realtà viene percepita in modi diametralmente opposti, come se democratici e repubblicani oggi abitino in due mondi distinti. Prendiamo la guerra in Iran. Per i repubblicani Trump sta vincendo alla grande, per i democratici è un completo fallimento.
5: Le valutazioni del politologo Robert Shapiro, che insegna alla Columbia University di New York. È morta stamattina a Roma Emma Bonino, aveva 78 anni, è stata una figura storica del Partito Radicale Italiano che ha messo la lotta per i diritti umani, per i diritti civili al centro della lunga carriera politica. È stata deputata, senatrice, ministra degli affari esteri e commissaria europea. Sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
13: Battaglia dopo battaglia le ha attraversate tutte o quasi, quelle che negli anni 70 del Novecento hanno fatto la storia e in parte la libertà delle donne. Emma Bonino, sotto la bandiera dei radicali italiani, ha combattuto per rendere l'aborto una possibilità nei tempi in cui era uno stigma e una colpa. Quando creò, era il 1977, il centro di informazione, sterilizzazione e aborto, venne arrestata e portata in carcere. È stata donna delle istituzioni e dissidente Emma Bonino, eletta deputata a 28 anni, ministra degli esteri nel 2013 nel governo Letta, è stata sulle barricate, oltre che per i diritti di cui abbiamo accennato, per i detenuti, gli stranieri, gli ammalati. Dire Bonino significa anche dire in qualche modo Marco Pannella, leader dei radicali, con il quale ha condiviso tutto nel partito fino alla rottura nel 2015, quando venne accusata di lavorare con tutti ma poco con il gruppo radicale. Due anni dopo fondò Più Europa. Molto conosciuta all'estero, rispettata dagli avversari politici, Berlusconi la segnalò come commissaria europea, Emma Bonino è stata anche tacciata di incoerenza proprio per la sua apertura verso le grandi intese. Dal 2015 al 2023 lottò contro un tumore ai polmoni che sconfisse. Ancora recentemente ha detto: le donne devono essere consapevoli che niente è impossibile ma niente è gratuito e ottenere qualcosa significa impegnarsi per andare avanti.
5: E sempre a Roma è morta ieri suicida Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno, un boss dell'Andrangheta. La madre era diventata un simbolo della ribellione alle mafie. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
14: Anche lei, Denise, era diventata suo malgrado un simbolo, e forse è stato proprio quel peso a spingerla al suicidio. Secondo quanto si sa al momento, domenica scorsa si sarebbe lanciata dal balcone della casa dove viveva da Riccia, vicino Roma, ed è morta ieri, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu sequestrata ed uccisa dall'ex compagno, Carlo Cosco, un boss dell'Andrangheta a Milano, il 24 novembre del 2009. Da allora la vita di Denise, già segnata dalla segretezza, visto che insieme alla madre era sottoposta a un programma di protezione come testimone di giustizia dal 2002, ebbe un'ulteriore svolta. Fu grazie alla sua testimonianza se il padre e i suoi complici vennero condannati all'ergastolo per quell'assassinio, pena confermata in Cassazione nel dicembre del 2014, dopo 5 anni di processi. Denise ha vissuto gran parte dei suoi anni nascosta, senza un'identità fissa, per poter sfuggire alla vendetta dell'Andrangheta. Anche il 19 ottobre del 2013, quando a Milano si svolsero i funerali pubblici della madre, 4 anni dopo la sua morte, non poté partecipare alle esequie. Le fu concesso solo un intervento audio in cui, commossa, ringraziava la madre per quello che aveva fatto per lei.
15: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
14: Poi, di nuovo, una vita di spostamenti, di identità segrete, di protezione e paura. Tanta, troppa paura da sopportare.
5: Non esiste una quantità sicura di alcol in gravidanza. Ogni bicchiere può essere dannoso per il feto. Questo è il messaggio al centro di una campagna di informazione internazionale. Una campagna a cui aderisce però anche Sucht Schweiz, organizzazione svizzera attiva contro le dipendenze. Sentiamo Valentina Moccetti.
16: Ogni anno in Svizzera nascono oltre 1700 bambini con disturbi dello spettro alcolico fetale. L'alcol attraversa la placenta e raggiunge il bambino che non è in grado di smaltirlo. Possono esserci disturbi neurologici di diverso tipo e ritardi di sviluppo, spiega la portavoce Monique Portner-Helfer. La maggior parte non sono visibili fisicamente, ad esempio difficoltà linguistica oppure nell'interazione sociale, ma anche problemi d'apprendimento, danni che rimarranno per tutta la vita. Tutte le informazioni e gli studi scientifici al riguardo si trovano nel sito di Sucht Schweiz, che ha condotto un'inchiesta indipendente su oltre 800 donne in gravidanza. La maggior parte è consapevole del fatto che l'alcol sia dannoso in gravidanza e smette non appena sa di essere incinta, ma quasi una donna su due consuma ancora dell'alcol nel periodo tra il concepimento e la conferma della gravidanza. I risultati scientifici sono chiari, non esiste nessuna quantità né finestra di tempo sicura. Ma la responsabilità di proteggere i bambini non ancora nati, ci tiene a sottolineare la portavoce di Sucht Schweiz, non è però soltanto delle mamme. È necessario il sostegno della società, oltre che del partner. Spesso vengono offerte bevande alcoliche, c'è una certa pressione sociale, ma dovrebbe essere normale per tutti poter rifiutare.
5: E con questo contributo si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio. Adesso c'è lo sport.
17: Sport. Si allunga il calvario di Kevin Fiala, cresce l'attesa per Lugano Young Boys. Ben ritrovati con la redazione sportiva. Partiamo dall'hockey perché l'attaccante della nazionale svizzera Kevin Fiala ha subito un nuovo intervento alla gamba sinistra, legato all'operazione già effettuata dopo la frattura riportata alle Olimpiadi. Ancora non ci sono dettagli sui tempi di recupero, ma per il momento salterà la pre-season di NHL con i Los Angeles Kings. Sentiamo Giordano De Lucia.
18: Un anno fa era uno dei giocatori più attesi della stagione olimpica, 30 anni, grande protagonista con i Los Angeles Kings, punto di riferimento della nazionale svizzera. Poi, il 13 febbraio, a Milano, Santa Giulia, tutto si è fermato. Quell'infortunio è stato l'inizio di un calvario che oggi si allunga gettando un dubbio pesante sulla prossima stagione di Kevin Fiala in NHL.
19: Attenzione, Fiala, rimane in terra.
20: Cala il gelo e il silenzio su Santa Giulia, Svizzera che perde Kevin Fiala per quello che purtroppo sembra un infortunio serio, sarebbe un colpo davvero durissimo.
18: Lo scontro con il canadese Tom Wilson, la caduta, la gamba che non regge, Fiala resta su ghiaccio per lunghi minuti, poi la barella, diagnosi, frattura di tibia e perone, fine dei giochi. Nei mesi successivi il recupero con determinazione, al punto da convincersi e soprattutto convincere quasi tutti che lui quel mondiale casalingo con la maglia rossocrociata nel mese di maggio l'avrebbe giocato. Il ritorno sul ghiaccio, il pattinaggio, i primi segni incoraggianti, il sangallese ci credeva davvero. Ma ecco il no dei medici dei Kings, un mondiale vissuto allora non da giocatore ma da tifoso e amico che negli spogliatoi ci è tornato per stare vicino ai compagni, per una nazionale che senza di lui ha dovuto fare a meno del suo uomo forse più importante. Oggi arriva la notizia di una nuova operazione, la gamba continua a dare problemi, un secondo intervento si è reso necessario. I Kings non si sbilanciano sui tempi di recupero, ma il ritiro prestagionale è già saltato. Il 30 settembre all'esordio in NHL contro i Colorado Avalanche, Fiala quasi certamente non ci sarà per la Svizzera e per lui. Un anno che sembrava poter essere straordinario si sta rivelando semplicemente da dimenticare.
17: Rimaniamo all'hockey perché ieri sera è finita la preparazione di Ambrì e Lugano, che da martedì torneranno in pista per la nuova stagione. Il bilancio del precampionato delle ticinesi è affidato a Omar Meschal.
1: Il pre-season dell'Ambrì Piotta si è chiuso con la quarta sconfitta ed è scivolato via tra alti e bassi anche all'interno delle stesse partite, emblema delle difficoltà che a breve saranno pane quotidiano in campionato. Con 9 gol complessivi, la prima linea leventinese disegnata attorno a Schnarr con Järventie e capitana De Luca sembra già poter essere il propulsore dell'impianto di Tapola, mentre già tristemente ai margini pare il destino di Pestoni, nonostante le molteplici rassicurazioni del tecnico finlandese già dal termine della scorsa stagione. L'arrivo dello svedese Vorge Kreu in difesa, più che rassicurare, preoccupa i tifosi, perché rinvia a data da stabilirsi il rientro di Virtanen, imprescindibile pilastro di un assetto arretrato più che mai scricchiolante. Decisamente, ed anche logicamente più avanti, sulla base di 12 mesi di lavoro alle spalle, è invece il progetto Mittel a Lugano, dove le 4 sconfitte nelle 6 amichevoli disputate non mettono in ombra le prestazioni e non scalfiscono le certezze di un tecnico svedese che dal giorno zero del suo arrivo a Lugano ha predicato calma e pazienza. Già da prime 4 nello scorso torneo in 5 contro 5, Steinmann è andato allora a puntellare il pacchetto stranieri, che nelle intenzioni dovrà anche e soprattutto migliorare le performance degli special teams, dalla blue liner Thompson al cecchino Innala, anche se nel pre-season il più integrato ed in luce è parso Lixell, mentre Shore sembra poter dare sostanza e stabilità da settimo affidabile straniero, con il suo posto nel line-up occupato ieri dal rientrante e riconfermato capitan Turkauf.
17: Sempre per l'hockey, la Champions League e i campioni svizzeri del Friburgo che questa sera ospiteranno i cechi del Pilsen. Per il calcio sale l'attesa per lo scontro d'alta classifica tra Lugano e Young Boys. Domani alle 19 all'AIL Arena i bianconeri cercheranno di allungare in vetta la classifica di Super League. Stando ai precedenti, un impegno complicato per il Lugano. Paolo Laurenti.
21: Nonostante le norme di vario tecnico, il Lugano da neopromossa riuscì subito a sorprendere lo Young Boys. Al Wangdorf, nell'agosto di 11 anni fa, l'allora squadra di Zdenek Zeman riuscì nell'impresa di battere i gialloneri grazie a una fortunosa rete di Patrick Rossini, come lui stesso ricordava in una nostra intervista di un paio di anni fa.
22: Sì, me lo ricordo non bene ma benissimo. Gol mio di mano che oggi sarebbe stato annullato, però emozioni che restano tutta la vita. Praticamente conclusione in porta e il portiere me l'ha parata e poi mi è rimbalzata lì direttamente sulla mano.
21: Gioie pure nella stagione successiva. Il Lugano infatti portò a casa i 3 punti da Berna per ben 2 volte, sia con Andrea Manzo in panchina sia con Paolo Tramezzani. Seguirono però poi ben 7 anni senza vittorie nella capitale. Il primo successo casalingo contro lo Young Boys dal ritorno in Super League si fece invece attendere fino al febbraio del 2020, a pochi giorni prima dell'esplosione della pandemia. Al 10° tentativo con Naredo, l'ungherese Olander e lo svedese Gernt, oggi assistente di Mattia Crocitorti, firmarono le reti decisive. Dal 2015 a oggi i Be e Lugano si sono affrontati 46 volte, 10 pareggi, 11 le vittorie bianconere e 25 le sconfitte. La più cocente, quella in finale di Coppa Svizzera di 3 anni fa.
23: L'uscita da parte di Saipi.
0: che perde palla e quel pallone va in gol. Uscita farlocca che più non si può da parte di Saipi, e Loyan Boys si porta addirittura sul 2-0.
21: Il bilancio degli scontri diretti è ancora nettamente dunque a favore dello Young Boys, ma oggi le due formazioni non sono più su due pianeti diversi, anzi il Lugano vanta 4 vittorie contro 3 nelle ultime 10 sfide contro i gialloneri, 3 punti sabato sera nella nuova e forse gremita in ogni ordine di posto casa, potrebbero servire non solo per abbellire le statistiche ma ancora di più la classifica, dando vita a una vera e propria fuga, facendo così entrare i bianconeri in un'orbita inesplorata ma esaltante.
17: Rimanendo al calcio in Italia, la quarta giornata di Serie A si apre questa sera con il Venezia che riceve la Fiorentina. Per il ciclismo, dopo la vittoria a cronometro di ieri, Stefan Küng ha deciso di lasciare la Vuelta a 3 tappe dal termine, con l'obiettivo di preparare al meglio i mondiali di Montreal, in programma dal 20 al 27 settembre. Oggi la Vuelta prevede invece 210 km e 2 Gran Premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Per il tennis saranno Sabalenka e Rybakina ad affrontarsi domani nella finale del singolare femminile degli US Open. Questa notte è invece il turno delle semifinali maschili, Zverev, Khachanov e Tiafoe Shelton. Per l'atletica, a Budapest esordisce il nuovo formato degli Ultimate Championship. Oggi, nella prima delle 3 serate, sono 4 gli svizzeri impegnati. Jason Joseph nelle semifinali dei 110 ostacoli maschili e Audrey Verreaux, Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo nelle semifinali degli 800 femminili. L'evento è in diretta streaming sul nostro sito dalle 19, stesso orario per Svizzera-Romania dei campionati europei di volley, in diretta televisiva su RSI La 2. Per il momento è tutto, buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. La polizia cantonale dei Grigioni ha detto che ieri nel canton Grigioni un autobus che trasportava delle persone ha avuto un incidente. L'autobus aveva la targa olandese. L'incidente è successo ieri pomeriggio verso le 16:45 tra il paese di Zernez e quello di Susch, che si trovano vicino al Parco Nazionale Svizzero. L'autobus che andava nella direzione dell'Austria è andato contro il guardrail ed è uscito di strada. Sull'autobus c'erano 45 persone adulte. 5 persone sono morte nell'incidente, 3 persone sono ferite in modo grave, 7 persone sono ferite in modo meno grave, 30 persone sono ferite in modo leggero. Tutte le persone ferite sono state portate in diversi ospedali. La polizia cantonale dei Grigioni sta ancora identificando le vittime, cioè sta ancora cercando di capire chi sono le persone morte. La polizia ha informato le famiglie delle persone morte prima di comunicare la notizia. Per dare aiuto durante l'incidente sono arrivati 7 elicotteri di soccorso e 13 ambulanze. Sergio Ermotti ha detto che la banca UBS vuole continuare a lavorare dalla Svizzera. Sergio Ermotti è il direttore generale della banca UBS. Forse la banca UBS poteva spostare la sua sede fuori dalla Svizzera, ma Sergio Ermotti ha detto che questo non succederà. La banca Credit Suisse era un'altra grande banca svizzera che ora fa parte della banca UBS. Sergio Ermotti ha anche detto che l'obiettivo della banca UBS è quello di tornare a guadagnare come prima. Quando la banca Credit Suisse sarà integrata completamente, gli azionisti e i clienti della banca UBS avranno dei benefici. Gli azionisti sono le persone che possiedono parti della banca. La SECO, cioè la Segreteria di Stato dell'Economia, nel mese di agosto ha fatto un sondaggio. La SECO ha chiesto alle persone che abitano in Svizzera cosa pensano del futuro. Il risultato è che le persone hanno un po' più di fiducia. Le persone pensano che la loro situazione personale potrà andare meglio. Le persone però pensano che i prezzi aumenteranno, cioè che le cose costeranno di più. In generale, si può dire che le persone hanno più fiducia rispetto agli anni passati.

Attenzione sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 7 chilometri di colonna con attese di 1 ora e 10 minuti circa su più tratti tra Ersfeld e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta, quindi tra Quinto e Rolo, ci sono invece 5 chilometri di colonna con attese di 50 minuti. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sono segnalati anche forti rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo lungo la strada.

0: Buon venerdì. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare degli anziani e del rischio delle cadute. Diciamo che lo sapete, una distrazione, un tappeto fuori posto, una scala affrontata magari un pochino troppo di fretta, per una persona giovane può significare poco più che uno spavento, magari quando ci si accorge di colpo dell'ostacolo o del problema. Per un anziano invece una caduta può trasformarsi in un evento capace di compromettere davvero la sua autonomia, la sua salute e la sua qualità di vita. E quindi ne vogliamo parlare, vogliamo capire che non si tratta di una fatalità inevitabile, molte cadute si possono prevenire. Quindi cerchiamo di scoprire perché il rischio aumenta con l'età, quali sono i segnali da non sottovalutare, cosa possiamo fare concretamente per aiutare i nostri cari a restare indipendenti, attivi, sicuri il più a lungo possibile. Ne vogliamo parlare con il dottor Florence Cola, che è geriatra. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, apriamo dicendo proprio che cadere non è normale. Magari, come si diceva, uno pensa a un balordone, come si dice ogni tanto, alla perdita d'equilibrio, mi sono trovata un ostacolo davanti. In realtà, una caduta è molto di più che un semplice incidente, soprattutto negli anziani.
1: Sì, sì, è proprio così. Noi lo chiamiamo un evento sentinella, no? Un epifenomeno di qualcosa di più profondo che bisogna andare a sviscerare, a capire, insomma, il perché sia successo. Non succede quasi mai per caso una caduta.
0: E quindi una persona anziana può avere anche delle conseguenze relativamente importanti sulla sua salute, sulla sua autonomia e di conseguenza sulla sua qualità di vita. Quanto è diffuso questo problema?
1: Ma dovendo parlare dei dati svizzeri, vado a memoria, credo che siano all'anno credo 270.000 cadute, di cui un terzo dei casi sui 90.000 sono proprio sulle persone con over sopra 65 anni. Dovendo fare una media matematica, sempre vuol dire più di 250 cadute al giorno, insomma, in tutta la Svizzera, per cui è un fenomeno frequente, sicuramente, che va conosciuto e va preso in considerazione. Perché? Perché in 5-10% dei casi comunque può comportare anche delle problematiche maggiori, no? Le cosiddette un po' i ricoveri ospedalieri, che possono andare dai traumi cranici anche delle vere fratture, purtroppo, che noi sappiamo dopo che possono essere anche con un decorso veramente tante volte sfavorevole, per cui è la quinta causa di morte nel paziente anziano, nelle persone anziane, la caduta. E poi perché purtroppo aumenta tantissimo il rischio di essere istituzionalizzati, cioè praticamente in un caso di post caduta quella persona lì tante volte poi ha dai 3-10 volte più il rischio di andare purtroppo in una casa anziani, no? Oltre che poi in più della metà dei casi le persone poi iniziano a ridurre la loro attività quotidiana, perché prendono più paura, si sentono più limitati e escono sempre meno di casa e vedono sempre meno persone, con tutte le conseguenze poi.
0: Certo, noi poi anche in passato abbiamo fatto tante puntate dedicate all'anziano, alla cura dell'anziano in casa. Sappiamo che in Svizzera ci sono tantissimi familiari curanti, si cerca di mantenere il più a lungo possibile l'anziano con la sua indipendenza nella sua abitazione. È un dato di fatto però che con l'innalzamento dell'età sempre più persone cominciano a soffrire di demenza, di malattie legate al declino cognitivo, e a volte quando succedono questi episodi un po' infausti, anche a seguito di un magari ricovero, una degenza in una struttura, voi medici vedete, sono dei momenti dove l'anziano ha proprio una sorta di gradino, un picco del progredire della malattia, e purtroppo, come stava dicendo, a volte segnano il momento in cui si entra definitivamente in una casa, in un ricovero.
1: Sì, è proprio così, nel senso il problema degli anziani, perché è ovvio che facciamo una premessa: tutti gli anziani non sono uguali, chiaramente. Noi abbiamo degli anziani che, grazie a Dio, dei pazienti, per esempio, di 86 anni che giocano magari 4 volte di tennis alla settimana, come anche purtroppo dei giovani anziani che sono molto compromessi, no? Per cui c'è questa varietà e variabilità delle persone anziane. Perché dipende molto come noi invecchiamo, no? Qual è il nostro trascorso in precedenza, quali sono state le nostre patologie, le nostre possibilità economiche, la nostra possibilità di accedere a certi servizi sanitari. Però sappiamo che noi possiamo veramente fare tanto o cercare di controbattere questo rischio delle cadute. Sappiamo banalmente che anche gli anziani fit, per esempio, che noi chiamiamo gli anziani fit quelli che escono di casa, che vanno a vedere gli amici, a fare la spesa e tutto quanto, hanno maggior rischio di cadere, per esempio, fuori di casa, e viceversa le persone un po' più fragili, gli anziani più fragili, cadono prevalentemente dentro in casa, no? Però sicuramente è quello che dicevi prima, non è una cosa inevitabile. Tante volte con una presa a carico adeguata si possono cercare di evitare delle cadute, insomma.
0: Beh, diciamo che comunque non esiste un'età uguale per tutti con cui si definisce una persona anziana, però diciamo che le linee guida dicono che dai 65 anni in poi si entra convenzionalmente nella fascia degli anziani, è proprio il criterio più utilizzato in medicina, in statistica, in demografia. Andate a dire a un 65enne, magari appunto ancora molto attivo sia lavorativamente parlando che con lo sport, che è anziano, e probabilmente vi uccide. Però diciamo che tra i 65 e i 74 anni si parla spesso di giovani anziani, e di anziani veri e propri voi dite dai 75
1: via. 75, sì sì. Mm. Per poi passare sui grandi anziani dall'opera 85 anni, insomma.
0: Ecco, però come si stava dicendo, giustamente ci sono magari delle persone, dei giovani anziani messi peggio di grandi anziani, per tutta una serie di motivi, e a volte anche sfortune, malattie, cose pregresse. Allora, io vi ricordo subito i nostri numeri di telefono, se volete telefonare, parlare direttamente col dottor Cola, ponete pure tutte le domande che desiderate, approfittate dell'occasione, digitatelo 0848 03 08 08. Se invece, come succede la maggior parte delle volte, volete mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, scrivete allo 076 321 11 13. Possiamo dire comunque che le cadute rappresentano probabilmente la principale causa di infortunio nella terza età.
1: Sì, sì, è proprio così. Nel senso, noi sappiamo che è ovvio che c'è una categoria di persone che sono più a rischio, no? Sicuramente quelli che hanno già fatto una caduta sono quelli che hanno più probabilità che cadano ancora. Già chi, per esempio, ha una massa muscolare ridotta è già un'altra categoria di persone che hanno più rischio di cadere. Sicuramente chi ha già purtroppo dei problemi di equilibrio della deambulazione sono ulteriormente a rischio, ma sappiamo anche che purtroppo con l'invecchiamento a noi arrivano tante patologie, vuol dire l'anziano classico diventa anche polipatologico, e come conseguenza anche con tanti farmaci, cioè un polifarmaco terapia in corso, e questo è un ulteriore fattore di rischio molto importante che porta alle cadute. Sappiamo anche che con l'invecchiamento noi cambiamo, no? Noi invecchiamo chiaramente in tutti gli organi, anche se l'invecchiamento dipende da persona a persona, sia dalla familiarità ma anche dello stile di vita che uno fa nel quotidiano. E noi non invecchiamo in maniera uguale in tutti gli organi. Se mi posso permettere di fare per esempio delle osservazioni iniziando in senso cranio-caudale, dalla testa ai piedi, basta pensare per esempio che la nostra acuità visiva, la nostra percezione del buio e dell'adattamento al buio, per esempio, che ha a che fare con il sistema oculare, con la vista, già viene per esempio modificato. Dobbiamo ricordarci sempre che con l'invecchiamento anche quel sistema che è adibito al mantenimento del nostro equilibrio, che è il sistema vestibolare, idem, per delle cellule, come conseguenza perde delle performance. Banalmente, purtroppo, come dicevi prima, tanti queste persone con l'invecchiamento iniziano purtroppo anche a perdere capacità cognitive, che è un ulteriore fattore di rischio importante, ma tanti anche perché hanno queste patologie croniche, dal dolore cronico, dall'artrosi, che purtroppo con l'invecchiamento anche le articolazioni iniziano a invecchiare. Il diabetico classicamente, per esempio, tante volte per diversi motivi è più propenso a cadere, e così via, cioè chi ha una patologia polmonare cronica, chi è depresso purtroppo e così via, chi è malnutrito, chi è purtroppo in casi estremi quasi che è sarcopenico, che noi chiamiamo la riduzione della massa magra della forza con l'invecchiamento, per esempio, sono ulteriori classi che sono più a rischio.
0: Mm-hmm. Abbiamo Ulisse che ci dice: ho 83 anni, perché ultimamente mi sento più instabile quando cammino?
1: Perché Ulisse, giustamente, quello che stavo appena dicendo, no? Nel senso, secondo me la cosa che vorrei che passasse oggi, dalla giornata di oggi, è proprio questa, che quando c'è un dubbio del genere, che proprio uno vede una cosa nuova che succede dentro di sé, di non aver paura di parlarne, a iniziare sia dai familiari stessi, ma soprattutto con il cardine, il primo cardine della presa a carico a livello sanitario, il medico curante, poi sarà giustamente il familiare stesso, il curante, che poi possono decidere se poi bisogna ulteriormente approfondire il caso, magari con lo specialista, con il geriatra o con ulteriori specialisti, in base a quel che pensa o riscontra il medico curante. Per cui la prima cosa che mi verrebbe da dire è proprio questa, perché dipende tante volte dalle patologie magari misconosciute o non ben trattate, o purtroppo addirittura dei farmaci, da dei dosaggi di farmaci o classi di farmaci che possono indurre più questa sensazione di ballordone, di instabilità, insomma.
0: Ecco, quindi è sempre bene magari rivolgersi al proprio medico di famiglia, al proprio geriatra, che conosce la persona, conosce il quadro clinico, quindi può magari rispondere anche correttamente a Ulisse o comunque a chiunque abbia un po' questa sensazione. Allora, qualcuno ci dice: mio padre in autonomia ha cominciato a camminare prima con i bastoncini di montagna, gli stessi che usava per andare a fare i sentieri più impegnativi, e poi comunque nel tempo ho visto

0: posizione che, a cui va incontro ed è la più fragilità, ed è giusto secondo me che questo lo metta a riparo. E a parer mio sempre è importante anche perché questa roba qua non lo fa chiudere in casa, perché la prima cosa che uno in maniera istintiva fa quando si sente meno stabile, più in pericolo, cosa fa? Riduce l'attività, non esce più di casa, fa sempre meno. Invece è il contrario che bisogna fare, no? Giustamente con gli ausili giusti, con il metodo giusto, ma cercare di affrontare la cosa, di controbattere a questa mancanza.
1: Beh, al di là delle paure, comunque in generale l'anziano diventa un po' più stanziale, un po' più abitudinario, abbandona magari certe attività più impegnative. In realtà parliamo regolarmente anche con un suo collega ortopedico, ha sempre detto lo sport va fatto a qualsiasi età, anzi assolutamente anche quando l'età avanza, proprio per mantenere un tono muscolare importante, che è quello che ci aiuta a prevenire le cadute.
0: Qua secondo me hai toccato un argomento molto interessante, che a parer mio è il cardine, no, dell'invecchiamento sano, insieme a un'alimentazione adeguata, a uno stile cosiddetto di vita adeguato. Ma il cardine secondo me di tutto è proprio l'attività fisica. Do un dato banale e semplice, no? Noi sappiamo che fisiologicamente dopo il 30° anno di età, noi ogni decade, ogni 10 anni di vita che facciamo, perdiamo 8% della massa muscolare. Cioè, facendo un calcolo semplice, arrivo a 80 anni che ho già 40% di massa muscolare in meno. L'unica cosa che può controbattere questa perdita o può frenarla in maniera adeguata è proprio l'attività fisica, il mantenimento di proprio sé in maniera attiva. Come si fa? La stessa cosa, per esempio, nella stessa maniera con il cervello. Anche il cervello, noi abbiamo imparato molto bene negli ultimi 20 anni, 30 anni, fa proprio questo. Se io lo mantengo allenato, vuol dire che vedo delle persone diverse, imparo cose nuove, faccio delle cose nuove, anche il cervello fa la stessa cosa, si mantiene molto più in salute. Vanno di pari passo muscolo e cervello in questo caso.
1: Ecco, quando diciamo attività fisica, chiaramente non è che una persona si mette a iniziare, se non ha mai fatto sport, un'attività ad alto impatto. L'ideale sarebbe, noi abbiamo un pubblico eterogeneo, ci rivolgiamo già ai giovani, 40-50enni, insomma, mantenete la vostra attività, continuate a mantenere il tono muscolare, non è mai tardi iniziare. Però se una persona poi, arrivando più in là con gli anni, viene consigliato dal medico, dal fisioterapista, mi raccomando, attività, che cosa può fare per cominciare?
0: Ecco, questo anche su questo argomento, una cosa che a parer mio serve molta umiltà, un'ottima conoscenza di sé e di accettazione di sé. Mi spiego, è ovvio che se c'è una persona che non ha mai fatto attività fisica in vita sua, è ovvio che non può iniziare con una certa intensità, con certe cose. Giustamente deve iniziare gradualmente, no? Però a me è sempre colpito questo caso, che per il mio è veramente fantastico, che ho letto circa 3 anni fa. Negli Stati Uniti c'era un ex direttore generale di una grande azienda, qui stava veramente, aveva un'ottima possibilità economica, ma per ragioni di lavoro non riusciva ad andare mai a fare attività fisica, perché lavorava dal mattino alla sera, no? Cosa fa? Una volta che va in pensione inizia quotidianamente un'ora di allenamento, chiaramente in maniera progressiva. Era arrivato almeno 3 anni fa a 94enne e aveva un'età biologica di un 75enne. Cosa vuol dire questo? Quello che dicevi tu prima, non è mai troppo tardi, e poi l'effetto immediato, l'attività fisica ha una cosa spettacolare, ha un effetto immediato a livello dei muscoli, ma soprattutto anche a livello del cervello. E questo bisogna, secondo me, ricordarselo sempre. Sempre adeguati in base a come uno è. Se chiaramente uno è stato sempre uno palestrato, giustamente andrà avanti con la sua intensità, con quello che lui può fare. Ma non è mai troppo tardi e tutti possono farlo e devono farlo, secondo me.
1: Ecco, una persona ci dice: mia mamma è diventata con l'età ancora più determinata di prima, lei ha un suo giro quotidiano che fa estate, inverno, pioggia, sole, e guai se non lo ripete ogni giorno.
0: Proprio giusto, ma anche, posso dire anche di più, il muscolo. Anche questa è una cosa molto bella che abbiamo visto negli ultimi anni. Non avevamo più pensato come una cosa fine a se stessa, una cosa semplicemente muscolare. Quasi addirittura qualcuno lo chiama un organo endocrino, no? Banalmente basta pensare soltanto che la glicemia si abbassa con l'attività fisica, no? Con la contrazione muscolare. Per il diabetico è il miglior toccasana che ci possa essere, no? L'umore depresso

0: primo approccio che si fa. Si fa proprio attività fisica, a livello non farmacologico si dice devi fare attività fisica, devi mantenerti con la mente occupata, anche a livello morale, per cui i benefit dell'attività muscolare sono veramente a 360 gradi, perché noi rilasciamo delle sostanze che sono piacevolissime, cioè ci fanno bene, ci aumentano l'autostima con l'attività fisica, no? Cioè veramente...
1: A volte è difficile iniziare, poi voi medici lo sapete bene, questo effetto delle endorfine, quando poi cominciano a girare in corpo, alla fine si smette, ci si sente davvero bene, si è felici.
0: Motivo per cui la signora di prima che dicevamo era proprio per quello, perché si sente meglio e giustamente guai a toccare l'attività fisica, è proprio per questo motivo.
1: Tante volte più si fa, più si farebbe, meno si fa, più ci si lascia prendere in questo ciclo della pigrizia, ed è sicuramente molto importante sollecitare gli anziani che tendono un pochettino a dire però sono stanco, lasciami tranquillo, non ho più l'età, e invece no.
0: Ma questo secondo me c'entra molto con la coscienza di sé, no? È ovvio che è molto più facilitato la persona che ha una rete familiare adeguata, no? Perché è un figlio, magari perché è un coniuge, perché magari un nipote, cerca sempre di darti lo stimolo giusto, no? Ma anche uno per amor proprio del familiare più stretto, anche dove non avesse voglia, questa cosa lo fa. Chiaramente, secondo me, la categoria più fragile su questo aspetto, la categoria che è più a rischio di chiudersi sempre di più e di fare sempre meno, sono un po', purtroppo, gli anziani soli, no? Purtroppo il vedovo o la vedova, purtroppo la gente che non ha figli, purtroppo la gente che ha ulteriori familiari stretti, purtroppo anche le persone che hanno minor capacità di accesso a livello economico, per cui queste effettivamente poi sono le persone che sono ulteriormente più a rischio, no? E sono quelli che secondo me la società deve dare uno sguardo in più, deve fare un'attenzione in più, iniziare da vicini di casa, iniziare dal medico curante, iniziare da un infermiere e così via.
1: Beh, c'è tanta attenzione, sempre più associazioni e gruppi che aiutano anche le persone più in là con gli anni, propongono attività che sono sia di incontro, quindi fanno bene anche all'umore, al cuore, insomma, e vengono fatte delle attività ginniche, di camminata, di esercizi. Qualcuno ci scrive: io a volte quando leggo che sono dedicati alla terza età mi blocco, perché non mi piace sentire questo nome terza età, che bisognerebbe un po' abolire.
0: Ma anche quello
1: Scusi, no. C'è la tendenza quando si vuole portare il nostro caro anziano a fare delle attività, no, tornano e dicono no, non mi è piaciuto insieme a tutti i vecchi, poi magari fai un veloce calcolo, lui era il più anziano.
0: Certo, ma ecco, anche questo è un aspetto molto bello, dipende molto da come uno si sente, no? Se uno è certo di sé, guai, può avere anche lì, per esempio, una cosa molto bella che mi è successa una volta di una paziente nel sottoceneri che mi chiama dicendomi: dottore, guardi che ho 89 anni ma mica sono vecchio, no? Per cui io vorrei volevo mantenermi sempre in forma. E questa è una cosa molto bella, perché dice tutto, vuol dire che dipende come uno si sente, come si risente gli anni. Secondo me non è quello il punto, o magari giustamente si può cambiare se proprio uno fa fatica con la definizione della terza età, delle cose da fare della terza età, giustamente cambi luogo, non è un problema, basta fare, secondo me.
1: Si trovano tante informazioni anche su internet. Qualcuno ci chiede: sono sempre più in voga queste app che ti aiutano a fare esercizi fisici. Ultimamente ho visto tante proposte per le persone più in là con l'età, dove gli esercizi vengono fatti sulla sedia, da seduti, ci si muove solamente con gambe e braccia. Che cosa ne pensa?
0: Secondo me sono fantastici, nel senso, anche lì do un esempio banale, no? Se ho un anziano che per motivi diversi, per esempio in solitudine, perché la casa per esempio ormai non l'ha più venduta o l'ha voluto tenere perché era molto legato, magari è in mezzo al nulla con un terreno adiacente che è poco facilitante per fare delle uscite fuori casa, questo per esempio lo vedo come una cosa fantastica, nel senso che sicuramente permette di rimanere attivi nonostante questo handicap, no? Secondo me va integrato, perché a parer mio a livello cardiovascolare fare, sicuramente la pura camminata ha degli effetti superiori. Giustamente, se io posso fare solo quello, chiaramente mi adeguo e faccio solo quello, ma se posso integrare, posso fare sia attività vicino alla sedia, perché chiaramente va molto sulla questione più degli addominali, insomma credo che sia più da gente per i cinquantenni, quarantenni, cinquantenni. L'anziano sulla sedia chiaramente viene un po' meno, tranne chi deve rinforzare i quadricipiti e fare degli esercizi sull'equilibrio, insomma.
1: Pietro ci dice: io ho 67 anni, dalla mattina alla sera ho un po' dei balordoni o comunque delle vertigini, ho paura di cadere dalle scale, però nonostante tutto qui in montagna sono molto attivo. Che cosa posso fare, secondo il dottore, per migliorare la situazione?
0: Sempre io inizierei dalle cose più basilari della medicina, cioè farmi vedere, farmi fare una valutazione clinica generale, cioè sentirmi il cuore, i polmoni, vedere un po' l'apparato locomotorio, in che condizioni oggettive è, farsi sempre comunque degli esami ematochimici, degli esami del sangue un po' basilari, un po' completi, che si possono fare a quell'età, e poi da lì puoi iniziare a capire se per esempio devo approfondire un aspetto che sia cardiologico, neurologico o anche otorinolaringoiatrico, chiaramente poi o anche di nutrizione o anche farmacologico. Cioè a livello geriatrico noi diciamo sempre che la persona, specialmente chi ha tante patologie o chi prende tanti farmaci, va visto a 360 gradi. Non conoscendo il caso devo capire di più, chiaramente se prende farmaci, se ha delle malattie pregresse e così via. Se uno tutto naif, io inizierei da quello che ho appena detto.
1: Ecco, giustamente voi medici dite sempre possiamo dare dei consigli a carattere generale, però poi ogni caso e a sé bisogna conoscerli. È un dato di fatto che in generale l'anziano diventa un po' restio, non vuole mai andare dal dottore, minimizza sempre, amico mi ha bisogno, e i parenti devono proprio un po' trascinarlo, no? Quindi magari è l'occasione anche per dire invece andate, parlate, il vostro medico vi conosce, vi può consigliare bene.
0: Allora è ovvio che anche qua c'entrano tante dinamiche, vi spiego. Nella mia pratica quotidiana è ovvio che io vedo una netta differenza, per esempio, delle persone che vedono nelle zone, che vivono nelle zone rurali con quelli che vivono in città, no? Questa è la prima cosa, secondo me, che io vedo tout court quando vedo una persona, no? E si vede subito nel modo di essere e di come si espone. Tante volte poi c'entra la semplice paura, no? Quel che dicevamo un po' prima, uno tante volte fa fatica ad accettare che sta invecchiando, che sta cambiando. Anche lì bisogna essere umili. Io banalmente alla mia età, che sono, che sarei un giovane adulto, io vado in palestra regolarmente, ma banalmente ogni anno che passo io vedo che le cose cambiano, cambio l'intensità degli esercizi, la durata di certi esercizi, no? Si capisce che è così, banalmente a livello agonistico, perché un calciatore smette a livelli agonistici, a livelli elevati a 32-34 anni? Quello che dicevamo un po' prima, le cose cambiano, ma non bisogna aver paura, bisogna accettare ma non subire, accettare e controbattere di conseguenza. Insomma, questo è il punto centrale di tutto.
1: Una curiosità ce la chiede un ascoltatore, dice: ma perché quando ci si rompe il femore talvolta si può addirittura anche morire?
0: Anche lì tendenzialmente io conosco pochi casi che con la rottura del femore un anziano, che sia giovane anziano o un vero anziano, vada a mortalità quando ha poche patologie. Purtroppo, questa è la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso nelle persone cosiddette grandi anziani, cioè inizialmente sopra gli 85 anni, o comunque che abbiano molte comorbidità, che prendano troppi farmaci. Perché? Perché questa roba è come uno tsunami. Noi dobbiamo, faccio sempre l'esempio banalmente del pugile, no? Quando inizia il primo round e quando va verso il decimo round. Il pugile al primo round, tutto allenato, tutto giovane, fresco, chiaramente tiene ogni tipologia di botta senza problemi, no? Se non sono devastanti. Invece poi con il passare dei round, quando arriva all'ottavo, addirittura al decimo round, basta anche un'intensità molto minore per metterlo knockdown, no? La stessa cosa anche con l'anziano fragile. Tante volte è quell'equilibrio fragile che tiene, ma quando arriva a un certo punto non ha più, cioè la cosiddetta non ha più riserva, che sia funzionale o che sia anche a livello cognitivo o tutte e due, purtroppo.
1: Stanno arrivando tante domande, però prima ci ascoltiamo Eric Clapton dal suo album Back Home, il suo vendutissimo successo sia in Svizzera che nel resto dell'Europa, Say What You Will.

0: Oggi con il dottor Florence Cola, che è geriatra, stiamo parlando di anziani e del rischio che hanno, insomma, un po' più elevato di cadere, anche se, come dicevamo, cadere non è normale. Una caduta può sembrare un semplice incidente, ma nelle persone anziane può avere delle conseguenze importanti sia sulla salute che sulla sua autostima, ma sulla qualità di vita, soprattutto se questo episodio poi porta magari a un cambiamento drastico, magari al fatto che non si può più tenere la persona in casa, bisogna far capo anche ad una struttura. Stanno arrivando tanti messaggi. Un ascoltatore ci dice: io non capisco se contano gli anni o lo stato fisico. Io ho 77 anni, gioco a tennis, vado in bici, al mare nuoto, faccio il marito a tempo pieno e sono anche nonno di 4 nipoti. E dice: ma devo pensare alla casa anziani?
1: Ma assolutamente no, un po' quel che dicevo all'inizio, no? C'è la cosiddetta età cronologica e poi c'è effettivamente l'età biologica, no? C'è un 77enne tante volte, per esempio, io un po' di tempo fa durante una trasmissione ho fatto una battuta, no? I 65enne di oggi e il vecchio 45enne di un'epoca di 30 anni fa, no? Per cui chiaramente adesso la longevità, la qualità della vita, le possibilità, l'istruzione hanno cambiato totalmente l'invecchiamento, no? Il cosiddetto invecchiamento sano ormai è molto più parte integrante della nostra società, per cui 77 anni, ma poi giustamente con l'attività che mi sembra che faccia il signore può avere benissimo un'età biologica di un 57enne, no? Per cui forza e vai avanti così.
0: Un'ascoltatrice dice: i prossimi sono 70 anni, da 3 pratico yoga, respirazione mirata, mi ha aiutato moltissimo e quando non è troppo caldo vado anche in bicicletta. Quindi sono comunque in tanti a raccontarci cosa fanno, ci chiedono consigli, in generale chiedono se camminata, ginnastica dolce, acqua gym, tai chi vanno bene come attività quando si è un po' più in là con gli anni, oppure per mantenere il tono muscolare bisogna intercalare qualcosa anche di un pochino più dinamico.
1: Ma anche qua bisogna fare una grande distinzione, secondo me. Parlando della persona anziana cosiddetta fit, è ovvio che fare degli esercizi con un'intensità almeno moderata, per esempio, cioè cercare di rinforzare la muscolatura, secondo me è veramente molto importante, perché mantiene quella non perdita muscolare o almeno la rallenta molto. Se invece poi uno fa parte purtroppo dei cosiddetti anziani un po' più fragili, che devono già usare un mezzo ausiliare come un bastone, un girello e tutto quanto, su questa categoria di anziani in maniera proporzionale anche la semplice camminata, per esempio, è già un toccasana, no? Insieme a una buona alimentazione. Per cui è ovvio, se io devo rallentare la perdita muscolare, se devo mantenere il più performante possibile la massa muscolare, devo fare esercizi anche almeno di intensità moderata, questo sicuramente.
0: Un'altra ascoltatrice dice: nelle persone affette da Alzheimer le cadute sono abbastanza frequenti, quali sono le principali cause e soprattutto cosa possono fare i familiari per prevenirle e rendere l'ambiente domestico più sicuro?
1: Allora, è ovvio che quando parliamo purtroppo delle persone che hanno già un declino cognitivo, bisogna vedere in che stadio del declino cognitivo la persona si trova, che tipologia di compliance quella persona ha, mi spiego. Tante volte purtroppo quando hanno dei disturbi comportamentali che si rifiutano di accettare dei consigli o di dare ascolto o di starci, per esempio, anche banalmente a un approccio di fisioterapia o ergoterapia, purtroppo queste sono le persone un po' che sono più a rischio, no? Perché da una parte il cervello purtroppo non fa più i collegamenti sani che deve fare per tutti i movimenti, no? Diventano cosiddetti un po', noi li chiamiamo con un quadro di aprasia, tante volte poi diventano anche acritici, no? E purtroppo non si rendono conto che si trovano davanti in un terreno magari non favorevole, che sicuramente può esporli alla caduta e così via. E queste sono purtroppo le persone che sono più a rischio. Anche lì dipende sempre che tipologia di casa hanno, dobbiamo evitare tutte le cosiddette barriere architettoniche, i fattori di rischio che possono indurre queste persone di far caduta, purtroppo cercare di accompagnarli piuttosto sempre in ogni spostamento, a questo punto se io so che sono molto a rischio di cadere, perché, e poi cercare di farli usare il più possibile per quel che è la loro compliance nell'uso dei mezzi ausiliari.
0: Allora, abbiamo raggiunto al telefono Sabrina Revolon, che è infermiera. Lei è specialista clinica in geriatria e gerontologia e anche responsabile di progetti presso l'Associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del Mendrisiotto e del Basso Ceresio. Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, lei ovviamente si reca anche regolarmente a casa degli anziani e quindi ha davvero un po' il polso della situazione. Ci è appena arrivata una domanda dove diceva come rendere l'ambiente domestico più sicuro. Si sa, no, che purtroppo in casa ci sono tanti ostacoli, degli accorgimenti che quando si era più giovani non rappresentavano nessun pericolo, invece col passare del tempo possono diventarlo. Allora aspettavamo proprio lei per chiedere qualche consiglio mirato su come rendere la casa più, insomma, idonea ad un anziano.
2: Sì, certamente. Ma sì, correttamente, quando entriamo in casa di una persona, una delle prime cose che valutiamo effettivamente è anche l'abitazione, che è un elemento sicuramente importantissimo. La casa dà sicurezza, ma a volte nasconde anche qualche pericolo, e effettivamente con diventare anziani, alcune cose che fino all'altro giorno potevano essere assolutamente sicure iniziano magari a cambiare e diventare invece appunto un problema. Dai tappeti all'illuminazione, ci sono veramente tanti elementi, per quello che è importante, penso, una valutazione di un professionista, che può essere l'infermiere che viene nell'ambito appunto delle cure domiciliari, ma ci sono anche altri professionisti con i quali collaboriamo quotidianamente, dall'ergoterapista al fisioterapista, che possono sicuramente dare una mano. Penso che un elemento sia proprio quello di chiedersi: la mia abitazione oggi è ancora sicura per quelli che sono la mia situazione fisica oggi? E quindi farsi questa domanda non vuol dire magari grandi stravolgimenti, ma alcuni piccoli accorgimenti che permettono di continuare a vivere bene nel proprio domicilio, appunto in sicurezza e mantenendo la salute, appunto.
0: Ecco, per cui magari il familiare curante, figura importantissima, può a volte chiedere aiuto, magari anche qualche visita da parte dell'ergoterapista che possa fare un sopralluogo, fare una sorta di checklist proprio pratica, vedere se è tutto in sicurezza. Lei ci stava parlando dell'illuminazione, vedere se ci sono ostacoli, sicurizzare i tappeti magari con questi scotch, esatto, o toglierli magari del tutto se fosse il caso, mettere corrimano, mettere in sicurezza i cavi elettrici, a volte non ci si
2: bagno.
0: Pensa.
2: Esatto. Sì, assolutamente, certo, sì, sono alcuni punti accorgimenti che non per forza stravolgono l'ambiente nel quale si vive, rimane comunque la nostra casa, ma appunto con degli accorgimenti che veramente permettono di evitare delle cadute o di scivolare, con delle conseguenze che possono essere sicuramente importanti e impattanti sulla qualità di vita della persona. Sicuramente ne avete già discusso, insomma.
0: Certo, poi comunque abbiamo detto, lei collabora anche con questa campagna importantissima Camminare Sicuri. Prometto, dedicheremo una puntata intera, perché le cose da dire sono veramente tante. È promossa da Lupi e ha degli obiettivi legati soprattutto alla prevenzione.
2: Sì, esatto. Come servizio di cura domiciliare nel Mendrisiotto, appunto, ci occupiamo proprio anche per mandato cantonale di promozione della salute e di prevenzione. Nell'ambito del Camminare Sicuri, di questa campagna con la quale noi collaboriamo, si stanno svolgendo una serie di attività. Proprio questa settimana presso la sede dell'APE di Chiasso è stato svolto un pomeriggio informativo per la popolazione anziana, e a ottobre avremo una giornata proprio dedicata all'equilibrio, e quindi anche con la campagna Camminare Sicuri, proprio a Chiasso, e sarà il 13 di ottobre, un'iniziativa promossa dal DSS con il sostegno di Promozione Salute Svizzera.
0: Se il nostro pubblico fosse interessato, può sicuramente visitare il sito digitando su Google camminare sicuri, la trovate immediatamente, vedrete vengono anche promosse delle sessioni dove si parte in compagnia con degli istruttori, si cammina, si fanno degli esercizi di forza, di equilibrio, quindi è già anche il fatto di andare magari tutti insieme fa bene allo spirito e alla solitudine, diciamo. In più si hanno anche degli esperti che ci indicano come fare un allenamento mirato. Poi c'è anche la possibilità di testare il proprio livello di rischio, e quindi anche questo è decisamente molto interessante. Noi l'abbiamo chiamata anche perché il comune di Morbio proprio questa sera ha organizzato uno spettacolo molto interessante che parla di Alzheimer e di demenze. Si intitola E tu chi sei?
2: Esatto, sì. È uno spettacolo con Isabella Giampaolo. Sarà questa sera alle ore 20 presso la piazza di Sant'Antonio, appunto nel comune di Morbio Inferiore. Ed è uno spettacolo al quale poi seguirà anche un momento di discussione. Diceva correttamente, è uno spettacolo sull'Alzheimer, però è uno spettacolo curioso, c'è un pizzico di salvifica ironia, è uno spettacolo che assolutamente porta a galla delle emozioni, ma soprattutto il racconto di una persona, di una figlia, che si è ritrovata ad accompagnare il proprio papà in un percorso, quello dell'Alzheimer, sicuramente difficile, ma appunto l'idea del punto di vista della figlia e le emozioni, delle contraddizioni di quello che succede come familiare curante di una persona con Alzheimer.
0: Quindi un momento di riflessione proprio su questo ruolo dei familiari curanti.
2: Esatto, sì, sarà un'occasione proprio per vedere la malattia anche da un punto di vista diverso, quindi quello dei familiari curanti, ma anche per poterne parlare con degli esperti, per poter condividere con altre persone e far passare anche un po' il messaggio che la malattia non è solo della persona che la vive, ma spesso coinvolge una famiglia, e vorremmo anche che passasse un messaggio nel coinvolgimento di una comunità. Per questo proprio verrà fatto questo spettacolo in piazza, con l'idea di far capire quello che si può vivere all'interno di una famiglia, e quindi torniamo alla casa, alla sicurezza della casa, ma anche ai bisogni che possono essere supportati anche da una comunità che magari in maniera più empatica riesce a dare una mano alla stanchezza, al momento di scoraggiamento di una famiglia che si ritrova davanti a una malattia come quella dell'Alzheimer, ma anche altre.
0: Grazie mille.
2: L'importanza sicuramente di questo ruolo di familiari curanti.
0: Certo, grazie mille Sabrina Revolon.
2: Grazie mille.
0: Quindi
2: a lei.
0: L'appuntamento è, se lo desiderate, questa sera alle 20 proprio in piazza Sant'Antonio a Morbio Inferiore. In caso di brutto tempo non vi preoccupate, potrete andare alla sala del Consiglio Comunale. Dottore, torniamo invece all'argomento delle cadute. Un ascoltatore ci chiede se suonare uno strumento può aiutare.
1: Può aiutare tantissimo, perché mantiene veramente proattivo il cervello. Anzi, la cosa proprio da farsi, secondo me, uno dei compiti che uno in post-pensionamento si deve fare è imparare una cosa nuova. Classicamente uno strumento è la cosa più bella, perché stimola veramente tanti circuiti neuronali e come conseguenza dà quella sensazione di proattività, per cui da lì uno può anche riniziare il tutto. Una lingua che non ha mai potuto imparare, per esempio, così via, veramente è molto importante.
0: Beh, c'è anche, l'aveva citato prima velatamente, però non siamo entrati nel discorso, una correlazione tra alimentazione e comunque prevenzione, perché è direttamente legata alla salute delle ossa.
1: Delle ossa e dei muscoli, direi, perché proprio i nostri muscoli hanno proprio bisogno di proteine, questo sicuramente. Per cui la prima cosa che dobbiamo tener conto è che quando uno in post-pensionamento, insomma in età geriatrica tendenzialmente, o quando diventa anziano, deve garantire un apporto minimo di proteine, perché questo poi mantiene almeno un tocca sana per i muscoli. D'altro canto, chiaramente l'attività fisica insieme con certi alimenti, se dobbiamo toccare l'argomento un po' delle ossa, specialmente la malattia più frequente o comunque più devastante a livello ortopedico è proprio l'osteoporosi, allora anche lì diventa molto importante per una ipomobilità, un ridotto introito specialmente del latticino, delle componenti che hanno poco latte, sicuramente poi espongono queste ossa a essere ancora più fragili. Per cui attività fisica e apporto proteico sono due cardini fondamentali, oltre chiaramente per un buon funzionamento dell'intestino, le verdure, la frutta e una ottima idratazione.
0: Potrebbe essere utile valutare anche la densità ossea?
1: Certo, specialmente è ovvio che è più frequente l'osteoporosi, specialmente perché il cardine di tutto è l'osteoporosi, che è la malattia più importante delle ossa con l'invecchiamento. È ovvio che è più frequente nella donna, ma sicuramente ci sono anche una buona fetta degli anziani maschi che hanno un quadro di osteoporosi misconosciuta, che magari in passato o magari in maniera furtiva purtroppo si riscontra soltanto dopo una caduta, quando si fanno le indagini strumentali. È molto importante.
0: Ecco, qualcuno ci chiede se, visto che al giorno d'oggi esistono dei dispositivi che possono comunque aiutare e monitorare gli anziani, se secondo lei questi sensori, smartwatch o sistemi di allarme possono aiutare.
1: Anche lì, nel senso, dipende, perché ci sono diversi dispositivi. Se parliamo di dispositivi che noi mettiamo a braccetto, insomma, che sono i cosiddetti contapassi che monitorano la frequenza cardiaca, bisogna vedere che grado di affidabilità abbiano. È ovvio che è un di più, sicuramente un occhio in più. Invece quando parliamo di dispositivi in casa, per esempio, anche se maggiormente noi li usiamo nelle strutture, nei reparti di geriatria, sono altri dispositivi che ci fanno capire specialmente durante la notte, quando un anziano prevalentemente con un declino cognitivo si alza e noi dobbiamo captarlo per tempo perché ha elevato il rischio di caduta. Poi ci sono, per esempio, banalmente dei tappettini che noi usiamo, che li mettiamo accanto al letto, che così almeno ci fanno da sentinella. Sì, sono utili nei casi adeguati, giustamente.
0: Ecco, non abbiamo ancora detto, visto che abbiamo citato i familiari curanti, comunque anche se l'anziano vive da solo, giustamente chiama in caso di bisogno, che cosa fare, come reagire quando un anziano cade?
1: La prima cosa è segnalarlo, perché purtroppo tante volte nella pratica clinica non diamo l'importanza giusta a una caduta, ma sì, intanto cosa vuoi che sia, ho inciampato, no? O è scivolato. Anche quando è un inciampamento, anche con un scivolamento, sempre va segnalato, almeno al medico curante. Quello sempre. Secondo me la prima cosa in assoluto è non sottovalutarlo, ma prenderne atto, perché, lo ripeto, è un evento sentinella. Uh-huh. È un epifenomeno di qualcos'altro sotto, che va scoperchiato, che va indagato, che va approfondito.
0: Quindi anche se non necessariamente sei infortunato e ha bisogno di cure... Ecco, è comunque importante contattare il medico, che poi deciderà lui, vedo o non lo rivedo. C'è qualcuno che ci dice, per tenere sveglio il cervello io risolvo ogni giorno diversi giochi, in particolare il sudoku, ho 86 anni.
1: Ogni cosa, ogni attività che chiede un impegno della psiche e della mente è molto importante, perché è ovvio che è personale. C'è chi, per esempio, ha più affinità con le parole crociate, giustamente che faccia quello, e viceversa. Importante, lo ripeto, essere proattivi. Questa è la cosa fondamentale, mantenersi proattivi a livello di cervello e di muscoli.
0: Abbiamo visto dai numerosi messaggi arrivati che comunque questo argomento interessa molto, quindi se per caso foste interessati ad approfondire il tema, vi segnalo che nell'ambito delle conferenze pubbliche Viva, che organizza il gruppo Sant'Anna, proprio dedicati alla prevenzione, martedì prossimo 15 settembre alle 18:30 presso la sala conferenze proprio della clinica Sant'Anna, ci sarà questo tema dedicato agli anziani e al rischio di cadere. Lei, dottor Cola, sarà proprio uno dei relatori, non sarà l'unico?
1: No, siamo insieme ad una collega medico di famiglia e un fisioterapista.
0: Ruoli comunque importantissimi. Grazie mille per tutti i consigli dati ai nostri ascoltatori, per le risposte alle domande. Per quanto mi riguarda, io vi auguro di trascorrere un ottimo fine settimana. La consulenza torna lunedì.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Roberto Ortelli, in apertura ancora il tragico incidente di ieri sulle strade dei Grigioni, coinvolto un pullman di turisti olandesi diretto in Austria. Ci sono morti e feriti. La polizia cantonale retica stamattina ha diffuso il bilancio ufficiale. In redazione Paola Latorre.
2: L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 16.45. Il pullman olandese, con a bordo 45 adulti, si trovava in Engadina e stava percorrendo la strada che da Zernez porta a Susch. All'altezza della località di Les, nella zona di un cantiere, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada e si è ribaltato. La polizia cantonale grigionese ha comunque escluso il coinvolgimento di altri veicoli. 5 le persone che hanno perso la vita, 3 hanno riportato ferite gravi, 7 ferite di media gravità, 30 i feriti leggeri. Imponente il dispositivo di soccorso impegnato per tutta la sera e la notte. Per portare i feriti in vari ospedali sono intervenuti 7 elicotteri e 13 squadre di ambulanze. Alle operazioni hanno partecipato tra gli altri anche i vigili del fuoco di Zernez e Schuol, il Care Team Grishun e collaboratori dell'ufficio delle opere pubbliche dei Grigioni. L'autobus è stato sollevato nelle prime ore di questa mattina. Il comune di Zernez, si legge nel comunicato di polizia, ha allestito un punto di raccolta per le persone coinvolte e ha provveduto al rifornimento di cibo. Sulla piattaforma X, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ieri sera, ha espresso il suo cordoglio dicendosi profondamente scioccato. Anche l'agenzia di viaggi olandese coinvolta, in una nota, ha espresso il proprio sgomento per l'incidente avvenuto in Svizzera.
1: In Svizzera, crescita da primato di imprese nel settore culturale, addirittura superiore a quello dell'economia. In diminuzione però dimensioni e numero di impieghi, mentre prosegue lo spostamento dal settore libri e stampa a quello audiovisivo e multimediale. Il punto da Berna lo fa Alessio Veronelli. Passiamo all'estero. Nello Yemen è continuata stamattina l'avanzata degli Houthi, alleati dell'Iran, verso lo stretto di Bab al-Mandab, passaggio chiave per il commercio internazionale, specialmente per l'esportazione di petrolio dall'Arabia Saudita. Dopo la conquista di ieri del porto di Mocca, oggi è stata la volta del porto di Dubab, e dell'isola strategica di Perim, dove gli Houthi hanno costretto l'esercito yemenita alla ritirata. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
3: Gli Houthi e con loro l'alleato Iran, sempre più vicini al controllo dello stretto di Bab al-Mandab, in arabo porta delle lacrime, per via dei molti naufragi che in passato avvenivano in quel passaggio marino, che oggi è vitale per il trasporto di merci e petrolio tra l'Asia e l'Europa, specialmente con il blocco dello stretto di Hormuz, imposto dall'Iran in reazione alla guerra mossa da Stati Uniti e Israele. È un'evoluzione inaspettata della guerra che rischia di paralizzare entrambe le vie di trasporto marittimo lungo la penisola arabica e sottoporle al controllo di fatto di Teheran, che avrebbe una nuova leva potentissima per influenzare i prezzi del petrolio, mai così alti da 4 mesi, da impiegare nella guerra contro gli Stati Uniti. Incassato il rifiuto del presidente Trump di intervenire militarmente contro gli Houthi nel Mar Rosso, i paesi del Golfo starebbero esplorando la via diplomatica con Teheran, stando a fonti di stampa. In Oman è previsto lunedì un incontro tra i ministri degli esteri di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar e Kuwait. E sarebbe una prima dall'inizio della guerra.
1: Torniamo a Berna, dove Alessio Veronelli ci spiega la crescita da primato di imprese nel settore culturale in Svizzera.
4: Dati 2024, quasi 70.000 le imprese culturali attive nella Confederazione. Mai così tante, ben il 27% in più rispetto al 2011, primo anno in cui è stata realizzata la statistica, e a titolo di confronto nell'economia l'aumento è stato del 16%. Imprese culturali che diventano però sempre più piccole e dal 2024 per la prima volta con un numero totale di impiegati inferiore rispetto all'anno precedente, fa sapere l'Ufficio Federale di Statistica. Persone attive nel settore che erano poco più di 241.000, ma in media si è scesi da 4,1 a 3,5 impiegati per impresa, da 2,9 a 2,3 per quelli a tempo pieno. Nell'economia nel suo complesso invece questa variazione non c'è stata. Cambiato poi anche negli anni il panorama di attività delle imprese culturali, aumentate infatti quelle attive nel settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche, anche se la crescita più importante è stata registrata nei settori di creazione audiovisiva e multimediale e della pubblicità. Per qualcuno che sale, c'è però chi scende, diminuite infatti le imprese culturali nel settore dell'artigianato artistico e soprattutto oltre il 12% in meno in 5 anni, confermando una discesa che appare ormai inarrestabile, quelle nel settore dei libri e della stampa.
0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Lungo le Alpi al nord nuvolosità variabile, al sud nelle vallate superiori tendenza favonica. Domani in tutto il paese tempo generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
5: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale sud invece code di 6 km a partire da Hirschfeld e attese di un'ora in direzione del Ticino. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. E voilà, passaggi, buon pomeriggio, 14:07, con voi c'è Loriana Sertoni. Buongiorno a voi anche che ci seguite come sempre tramite il nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113. Che cosa vi dobbiamo dire? Oggi è venerdì, ci sono giornate in cui basta cambiare punto di vista per accorgersi che il mondo è molto più interessante di quanto pensassimo. Ad esempio, no? Possiamo guardare Venezia a caso Venezia e vedere soltanto un tappeto rosso, oppure scoprire storie, idee e i film che stanno arrivando alle battute finali del festival, ad esempio, perché fra poco con noi ci sarà Alessandro Bertoglio. Ma possiamo pensare anche al tedesco come una lingua difficile e complicata, oppure scoprire che forse ci sono almeno 10 buoni motivi per amarla. Possiamo guardare il mare, vedere solo acqua e onde e qualche pesce, senza immaginare l'immenso universo del plankton, eccetera eccetera. Di cose da dire ce ne sono davvero tante oggi. E intanto apriamo con Elegantemente con Bruno Mars, Oh My Soul. Prepariamo il tappeto rosso anche per lui. Fra poco arriva Alessandro Bertoglio da Venezia.

0: Non so voi, a me piace molto questo nuovo singolo di Bruno Mars, On My Soul, per introdurre Alessandro Bertoglio. Abbiamo detto su Red Carpet, buon pomeriggio da Venezia Alessandro, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio, ciao Loriana, buon ascolto a tutti.
0: Allora, il tappeto rosso, hai visto, ti ho srotolato anche il tappeto rosso, eh?
1: Sì, c'era ancora un po' di polvere dopo questi giorni, però.
0: Beh, dai, però insomma, siamo quasi alle battute finali. In questi giorni Venezia è il posto pratica dove tutti vorremmo essere almeno per 5 minuti, ma non solo per vedere.
1: Ma sai
0: il
1: che
0: film,
1: in realtà si è svuotata tantissimo negli ultimi 2 giorni Venezia, perché ad esempio stamattina alle 2 anteprime degli ultimi 2 film in concorso c'era 1/10 delle persone che c'erano,
0: ma
1: di
0: guarda,
1: solito, per cui molti rientrano e poi seguiranno il finale da casa. Noi avevamo questi ultimi 2 film da vedere, ci restano un paio di interviste da fare, per cui domani saremo qui a presidiare.
0: Assolutamente sì. Beh, io invece almeno per 5 minuti, anche solo per attraversare il Lido facendo finta di sapere perfettamente chi è quella persona davanti a me, perché il Festival di Venezia ha quella magia, no? Ti mette davanti attori, registi, star internazionali. Però Ale, siamo arrivati, come detto, alle battute finali.
1: Sì. Gli ultimi 2 film in concorso, l'abbiamo detto, saranno presentati, uno oggi pomeriggio alle 17:15, sì, l'altro alle 19:15. Poi extra fuori concorso, stasera sarà qua e farà il tappeto rosso Russell Crowe, perché lui si è fatto un documentario su di sé, sui suoi 40 anni di carriera, sul fatto che lui ama essere considerato anche un buon musicista, ha una band che si chiama Indoor Garden Party e con la quale spesso e volentieri va in giro a fare concerti, fa le tournée, no? come quelli veri,
0: come Johnny Depp.
1: Stasera sarà qua, esatto. Però lui si è fatto un documentario su se stesso.
0: Fantastico.
1: Per raccontare la sua complessità artistica.
0: Meraviglioso. Ecco, io ti chiederei una cosa tra parentesi: se ti fai un selfie con Russell Crowe, magari, guarda, me lo mandi, ecco, io sarei molto felice.
1: Sarà un po' difficile, però ci proveremo.
0: Va bene, ma senti Ale, diciamo che in questi giorni ci stiamo facendo raccontare Venezia da chi è davvero lì, da te, ma Venezia non è soltanto il grande palco delle star, è anche un posto dove il cinema prova a raccontare un po' quello che succede nel mondo, come in questo caso guerre, politica, tecnologia, famiglia, memoria, intelligenza artificiale, di tutto, no?
1: Sì, di tutto, e vorrei partire dal fondo, perché ieri sera è stato presentato Nazza, questo film realizzato da 2 dei 4 registi che hanno vinto l'Oscar un paio d'anni fa per No Other Land. Sono Yuval Abraham e Rachel Zohr. Tra l'altro il film ha stabilito il record storico, così dicono quelli che tengono questa contabilità, di minuti di applausi, 24 e mezzo.
0: Mamma
1: perché?
0: Mia.
1: Perché è un film di stringente attualità e di... perché praticamente questi 2 registi hanno... sono riusciti a convincere tutta una serie di militari israeliani, di persone che lavorano nei servizi segreti israeliani,
0: nell'intelligence,
1: ovviamente, sì, sotto copertura, con garantendo la riservatezza e tutto, a fare delle interviste sul tetto di un palazzo a Tel Aviv, in cui raccontano il loro punto di vista su quello che sta succedendo ormai da quasi 3 anni, ed è veramente una cosa fortissima da ascoltare, perché c'è questo indottrinamento incredibile, ci sono alcuni militari che dicono che loro sono, uso la parola contenti perché questa è quella che usano nel film, di quello che sta succedendo, e insomma ascoltarlo, è un film che dura 80 minuti, ma sono 80 minuti di pugni nello stomaco, quindi insomma un film che, messo in concorso, io l'ho già detto l'anno scorso per The Voice of Indra Jab, costringe la giuria a fare dei salti incredibili, perché non puoi metterlo a confronto con una commedia che parla di soprannaturale e tutto il resto, però un film così non puoi non metterlo nel palmarès, perché è assolutamente il film del festival.
0: Assolutamente, un film molto duro, molto politico, sicuramente ha suscitato una forte reazione emotiva in sala. Ma per quel che riguarda i film, tu personalmente, Alessandro, qual è il film che porteresti a casa da questo festival, quello che ti è, diciamo, rimasto davvero addosso, se c'è?
1: Ma a dire la verità sono parecchi, perché quest'anno, come abbiamo avuto modo di dire nei giorni scorsi, la qualità generale dei film, sia in concorso che fuori, è davvero notevole. A me è piaciuto molto quello di Kore-eda, Look Back, mi è piaciuto tantissimo Wild Horse 9, che è il film che è presentato il secondo giorno, ha ancora la media stelline più alta di tutti i giornalisti che sono qui al Lido a seguire il festival. Poi c'è ieri abbiamo visto Un Bon Petit Soldat, che è una storia ambientata nel mondo delle grandi aziende e delle risorse umane, con una straordinaria Alba Rohrwacher. Insomma, c'è tanto e c'è molto di diverso. Non lascerei da parte nemmeno Succederà questa notte di Nanni Moretti. Molti di questi film, tra l'altro, lo ricordo, oltre ad uscire già nei prossimi giorni nelle nostre sale, quelli che non saranno in sala saranno visibili allo Zurich Film Festival, che comincia fra 10 giorni.
0: Sì. E poi c'è anche il film di Mario Martone, che si intitola Scherzetto. Ne parliamo per un motivo, Ale.
1: Sì, perché ho avuto modo di intervistare Mario Martone ed è un film che arriva da un romanzo, il romanzo omonimo di Domenico Starnone, e vede sullo schermo Tony Servillo in compagnia di un ragazzino di 5 anni, sono nonno e nipote nel film, e l'alchimia fra questi due attori e fra questi due personaggi è veramente straordinaria, e riescono a realizzare un film davvero divertente, davvero curioso. Io l'ho definito durante l'intervista una sorta di survival horror, perché due individui si devono imparare a conoscersi e a capirsi, e soprattutto succedono tutta una serie di cose, perché è un film, è un'analisi sul diventare vecchi, sui ricordi e sulle nuove generazioni.

0: Buon fine festival, chissà chi si porterà a casa la statuetta ambita, ma noi poi...
1: E chi lo sa?
0: Tu hai un'idea? No, scusa, così...
1: No, assolutamente, con tutta la differenza di film che c'è qua è quasi impossibile cercare di capire come ragionerà la giuria.
0: Esatto, grazie davvero Alessandro, poi lunedì faremo il punto della situazione, ci sarò io con Moira Bubola, grazie, buon rientro da Venezia, buon pomeriggio. Allora ci lasciamo con Mario Martone e Scherzetto, sentiamo. Ciao Alessandro.
1: Ciao.
2: Scherzetto, romanzo di Domenico Starnone, che cosa l'ha attratta del romanzo e fino a che punto si è sentito libero di svicolare?
3: No, non avevo nessuna voglia di svicolare, mi piaceva moltissimo il romanzo, a cominciare dal titolo, e mi piacevano tutte le sfide che questo libro mi portava, asticella sempre più alta, cioè tutto in un appartamento con i fantasmi a cui dover dar vita e soprattutto naturalmente la presenza di un bambino così piccolo. È chiaro che erano tutte cose difficilissime e anche molto rischiose, però era proprio tutto quello che mi attraeva. Quindi no, anzi, abbiamo scritto con Ippolita Di Maio una sceneggiatura che è molto fedele al romanzo di Starnone, naturalmente poi certo è interpretata cinematograficamente, però l'idea era proprio quella di stare dentro quel magnifico corpo drammaturgico dato da Domenico Starnone.
2: Dopo tanti anni di lavoro insieme, 7 film, ha tentato di ucciderlo stavolta, l'ha lasciato per ore sul balcone.
3: Qualcun altro mi aveva detto questa cosa, cioè questo è il film con cui tu vuoi ammazzare Tony. No, invece Tony è stato incredibilmente forte, no, anzi ti dirò, ho inventato io proprio il sistema grazie al quale sul balcone di notte diciamo l'acqua che cadeva su di lui poteva essere acqua calda, perché c'è la pioggia, certo, era tanta, quindi c'era tutta la parte del come si fa la pioggia, no? Con i cestelli, così, e quindi arrivava l'acqua fredda inevitabilmente, però io ero riuscito a trovare, avevo istruito diciamo lo staff degli effetti speciali per fare un tipo di tubatura che arrivasse dall'interno dell'appartamento, quindi si poteva regolare, e quindi Tony è stato diciamo almeno l'acqua lì era calda, ma proprio mi ci sono adoperato.
2: Quando ho visto quella scena, ma poi tutto il film, perché ci sono questi fantasmi che compaiono, l'ho definito quasi un survival horror.
3: Certo. Perché chiaramente non possiamo troppo spoilerare, però è chiaro che il duello che c'è tra il nonno e il bambino, perché uno dice questo è un film con un nonno e un bambino, sarà un film di tenerezza dove piangeremo per la commozione, cioè niente di tutto questo, è un duello spietato tra due individui agli estremi della vita che non comunicano in nessun modo e che sono ostili l'uno all'altro, e c'è però tutto intorno un mondo, un passato, dei fantasmi che riaffiorano, e quindi a un certo punto il film porta, cioè la domanda su chi è questo bambino si complica, perché si complica appunto con tutta quella, chi c'è in quella casa, quante persone sono presenti in quella casa anche se non le vedi, no? E quello appunto porta verso la definizione che tu hai dato.
0: Grazie Alessandro Bertoglio per questo frammento. Pensate alla scena, avete superato i 70 anni, avete finalmente imparato a vivere da soli, avete le vostre abitudini, i vostri silenzi, i vostri orari, e poi vi affidano un bambino di 5 anni che parla come un professore universitario, ha energia da vendere e soprattutto sembra avere un'opinione su tutto. Ecco, forse il titolo Scherzetto non è mai stato così appropriato, un frammento di Scherzetto di Mario Martone.

0: Questo è il nuovo singolo di Laura Pergorizzi in arte LP, estratto dal suo nuovo album che si intitola Room 12, Room 12, che è uscito da poco, proprio all'inizio di questo mese di settembre. E adesso noi insieme a Sara Tognola prendiamo un treno. Il treno è una di quelle invenzioni che non trasportano soltanto persone, lo sapete, trasportano anche storie. C'è chi sale per partire, chi torna, chi incontra qualcuno, chi guardando dal finestrino si mette a pensare che forse un viaggio può cambiare molte cose. E oggi il nostro viaggio ha anche un titolo bellissimo: Il treno torna a casa.
1: Tracce. Lunedì siamo partiti con il treno della speranza, martedì abbiamo attraversato l'India dal finestrino di un convoglio, mercoledì abbiamo scoperto come il treno sia diventato uno dei simboli più evidenti della rivoluzione industriale e ieri abbiamo incontrato l'Oriente Express, quel treno che più di ogni altro ha alimentato racconti, poesie e immaginazione. Oggi concludiamo il nostro viaggio tornando a casa, o meglio tornando alla radio, perché il treno non ha lasciato tracce soltanto nella storia, nella letteratura o nel cinema, ma ha fatto sentire la sua presenza anche nelle prime trasmissioni di Radio Monteceneri, quando il mondo ferroviario rappresentava ancora una delle immagini più concrete del movimento, del progresso e dell'apertura verso nuovi orizzonti. La traccia che ascolteremo è un piccolo viaggio nei suoni e nelle suggestioni ferroviarie raccolte agli albori della radio. Un collage che ci restituisce il fascino di un'epoca in cui il treno scandiva il tempo dei viaggi e spesso anche quello della vita quotidiana. Il cronista è Eros Bellinelli.

0: Mentre i treni merci rullano con il loro caratteristico moto a rumore intercalato man mano che le ruote passano sulle giunture dei binari, uomini e donne si apprestano a viaggiare. Dove? Chi lo sa? Dietro a grossi vetri, altri uomini della ferrovia attendono pazienti, fra una scritturazione e una telefonata, i clienti.
1: Quando ritorno?
2: Sì.
1: Quando parte? Alle 11? Con l'onibus?
2: Alva, con l'onibus.
1: Insomma,
2: ciao.
1: Insomma, è arrivata tardi.
2: Sì. Va bene, adesso un giorno dopo, così che... Sei trovi. Quanti che i biglietti estivi? Il sabato?
1: Domani.
2: Ah, ecco. A che dia c'è il venerdì?
1: No, sabato. Una volta, ma adesso direi.
2: Ah, adesso?
3: Gli auditori avranno udito questo fischio acuto. Gli ascoltatori udiranno uno sferagliare perentorio e forse impetuoso, un diffuso assordante rumore di macchine. Speriamo comunque che non sovrasti la nostra tenue e umana voce di fronte a tanto miracolo della tecnica moderna. Trasmettiamo, cari uditori, dalla macchina di comando, meglio, dalla cabina di comando di una locomotiva delle Ferrovie Federali Svizzere. Il gran rumore che sentite non è che il battere del cuore di quei meravigliosi congegni che sono le macchine delle nostre ferrovie. La locomotiva che ci ospita è di quelle che più comunemente vediamo trainare treni merci, cioè vagoni che trasportano merci. Ha cioè il corpo centrale più alto dei due laterali, i quali, se vi ricordate, partendo appunto dalle cabine di comando, sembra scivolino in leggera pendenza fino a formare un grosso muso d'acciaio.
0: Il treno, cari ascoltatori, ha ora raggiunto la velocità di 60 km all'ora. Poca cosa certamente se la mettiamo in relazione ai 1000 km e più dei velivoli a reazione e alle velocità sempre più accelerate degli automezzi. Ma non dovete dimenticare che è un colosso di 1000 metri e più di lunghezza che si muove alla velocità di 60 km orari. Rullano dietro questa piccola macchina in cui siamo, piccola naturalmente se la confrontiamo al treno, 1400 tonnellate di ferro e acciaio. Si deve senz'altro ammettere che la tecnica ha raggiunto oggigiorno limiti insperati.
4: I suoni della storia, un collage ferroviario tratto dagli archivi di Radio Monteceneri. A pensarci bene basta un fischio di una locomotiva, un rumore delle ruote sui binari, un annuncio di una stazione per evocare ricordi, partenze, attese e ritorni. E mentre il nostro convoglio radiofonico entra lentamente in stazione, ci accorgiamo che i treni in fondo assomigliano un po' agli archivi. Custodiscono viaggi già compiuti, ma hanno sempre qualcosa da raccontare a chi sale a bordo. Quindi, buone nuove esplorazioni.

Allora, in questo pomeriggio parleremo anche di una nuova tendenza che si chiama hashtag no geotag. Per anni, no, sui social la regola è stata molto semplice: sono in un posto bellissimo, faccio una foto, la pubblico, beh, ovviamente vi dico esattamente dove sono. Adesso qualcuno sta facendo il contrario. Perché? Perché ci sono luoghi bellissimi, ma soprattutto luoghi che soffrono. Adesso faccio un esempio a caso, visto che fra poco la nostra Carlotta Mocetti ci parla di tedesco. Andiamo a Monaco di Baviera, dove sapete ci sono castelli da fiaba bellissimi. La Baviera è una delle mete più amate dai turisti e questo naturalmente è una bella notizia, sì. Il problema è che soprattutto nei fine settimana, durante i grandi eventi, la bellezza rischia di diventare una coda, perché noi immaginiamo questi castelli meravigliosi da cartolina, la montagna, il bosco, il castello che sembra uscito da una favola. Poi arriviamo lì e scopriamo che per fotografarlo senza persone davanti forse dobbiamo usare un grandangolo, un drone o aspettare novembre sotto la pioggia, una cosa del genere. Ve ne parlerò. Nel frattempo c'è Céline Dion con Ama Live.

La bella voce di Céline Dion con questa Ama Live. Allora, dicevamo, una volta, ancora oggi, insomma, la regola è stata molto semplice: andiamo in un posto molto bello, facciamo una foto, la pubblichiamo e poi vi diciamo esattamente dove siamo, no? Adesso qualcuno fa il contrario: la foto del luogo spettacolare la pubblica, ma il nome del posto assolutamente no, perché l'idea è diciamo proteggere quei luoghi. In pratica, una volta si andava e si diceva sono qui, e adesso invece si pensa forse è meglio non dirlo, perché insomma sono luoghi che sono presi d'assalto dai turisti, lasciamoli così, no? Oggi basta un video di pochi secondi. Una volta, quando si scopriva questo posto bellissimo, una piccola spiaggia nascosta, un sentiero spettacolare, era dirlo agli amici: devi assolutamente andarci. Oggi appunto basta un video, appunto una persona pubblica su Instagram, su TikTok, una piscina naturale meravigliosa, un sentiero alpino sconosciuto, il video piace, l'algoritmo lo premia, viene condiviso migliaia di volte, nel giro di poche settimane quel piccolo paradiso rischia di diventare un parcheggio a cielo aperto. Allora sta nascendo questo nuovo comportamento sui social con un hashtag molto semplice: hashtag no geotag. In pratica alcuni influencer e creator hanno deciso di fare una cosa che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi contro natura, ma io, a dire la verità, l'ho fatto diverse volte. Sono andato in diversi posti, magari ho pubblicato la fotografia che mi piaceva non dicendo dove ero stata, no? Quindi può capitare, magari uno non ha voglia di pubblicizzare sempre il posto, però ecco, adesso diventa, diciamo, una sorta di moda, ecco. Mostrano questo posto bellissimo gli influencer, ma non dicono esattamente dov'è. È un po' come dire: guardate che bello, ma non vi do l'indirizzo. L'idea naturalmente è proteggere quei luoghi che non sono preparati a ricevere improvvisamente migliaia di visitatori, perché un conto è che un sentiero venga percorso da 100 persone in un fine settimana, un altro è che dopo un video diventato virale ne arrivino 3.000. E qui entrano in gioco tanti problemi concreti: sentieri che si rovinano, parcheggi pieni di rifiuti, rumore, animali disturbati, ecosistemi sotto pressione. Ovviamente c'è anche un piccolo paradosso, perché se io pubblico una fotografia spettacolare e scrivo non vi dirò mai dove si trova questo posto, secondo voi cosa succede? Internet apre immediatamente una squadra investigativa internazionale. Nel giro di 10 minuti qualcuno riconosce la montagna sullo sfondo, un altro analizza la forma di un albero, un terzo trova la posizione su Google Maps e alla fine il luogo segreto è ancora più famoso di prima. Quindi diciamo... adesso arriva la parte forse più curiosa della notizia, no? Alcuni parchi e territori stanno pensando a una nuova figura. Sentite qua: il ranger digitale. Non quello che gira nel bosco con il binocolo, ma una persona che tiene d'occhio anche i social. In pratica, invece di controllare soltanto quanti turisti stanno arrivando, lui cerca di capire prima quanti ne potrebbero arrivare. Cioè, una professione... Se un certo luogo, un sentiero, una cascata cominciano improvvisamente a comparire migliaia di video, c'è un segnale d'allarme: quel luogo potrebbe diventare virale e quindi essere preso d'assalto. Insomma, una volta il ranger osservava le tracce degli animali, ora forse deve osservare anche le tracce lasciate dall'algoritmo. Cosa dobbiamo dire? Che riflessione possiamo fare? Forse questa notizia ci dice qualcosa di molto semplice: oggi condividere non è più un gesto innocente come una volta, insomma, un consiglio dato a un amico è una cosa, un video visto da 5 milioni di persone è un'altra.

0: Parliamoci chiaro, tutti conosciamo almeno una persona che davanti alla possibilità di imparare il tedesco ha avuto una reazione molto semplice: no, grazie. Perché il tedesco ha la fama di essere una lingua difficile, complicata, piena di regole, di parole talmente lunghe che quando arrivi alla fine rischi di aver dimenticato come era cominciata la parola. Ma forse siamo noi a non guardarlo dalla prospettiva giusta. Il tedesco riesce davvero a inventare una parola per tutto, e soprattutto come fanno? E allora ce lo racconta la nostra Mocetti Carlotta, con naturalmente la sua ospite questa settimana in Oblò.
1: Oblò. Si dice che il tedesco è creativo, è una lingua così precisa che quando manca una parola per descrivere qualcosa se ne inventa una lunga mezzo chilometro e il problema è risolto. Oggi partiamo per la nostra full immersion nella lingua tedesca e, perdonatemi l'anglicismo, dalla parola tedesca più lunga al mondo. Ci aiuta a pronunciarla Valentina Giuliani?
2: Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskabineschlüssel, ovvero la chiave della cabina del capitano di una società di navi a vapore che solca il fiume Danubio. Ma il trucco per leggerla è separare le parole che la formano, decodificarle partendo dall'ultima, che in tedesco è sempre la più importante per rendere il significato di un sostantivo composto. È come con i manga, si parte dal fondo, da destra, per risalire all'inizio.
1: Nel vostro saggio Tedesco ma non troppo definite il tedesco una lingua creativa che ha una parola per tutto e quando non ce l'ha, insomma, in un certo modo la si inventa. Possiamo fare qualche esempio?
2: L'invenzione e la creazione di parole nuove è davvero uno degli aspetti, a mio parere, più interessanti del tedesco, uno di quelli che amo di più come scrittrice e come docente. Direi che è anche un esempio di efficienza e creatività che, tra le altre cose, permette di evitare lo studio mnemonico di una grande quantità di vocaboli, perché conoscendone alcuni li posso combinare e arrivare ad altre parole senza quello sforzo di memorizzazione. E gli esempi sono tanti, ne prendo uno molto noto ai miei studenti, che ha come parola chiave das Buch, il libro, in inglese book. Allora io posso avere un Taschenbuch, un libro tascabile, un Arbeitsbuch, un libro di esercizi, un Kursbuch, libro di testo, un Tagebuch, un diario, un Schulbuch, libro di scuola, e ancora, a seconda delle materie, Deutschbuch, Französischbuch, Italienischbuch, Mathebuch e così via. Quindi la capacità di combinare non solo nomi, ma anche nomi, aggettivi, verbi, sostantivi, avverbi, è un mondo di mattoncini Lego che ci permette veramente di essere anche molto fantasiosi, oltre che logici e razionali.
1: Sì, però il rovescio della medaglia è che poi si rischia magari di avere processioni di parole proprio in una società veloce, veloce, che cerca la brevità, lo slogan, i modi colloquiali e gergali basati più sulla sottrazione di parole che non sull'aggiunta. Penso all'inglese e alla sua pragmatica sinteticità.
2: Ma il tedesco è una lingua capace di mirabili sintesi, proprio grazie alle parole composte. Nel libro Speak German, Warum Deutsch manchmal besser ist, quindi parla tedesco e perché il tedesco a volte è meglio, l'autore Wolf Schneider offre una serie di esempi che dimostrano nel confronto tedesco-inglese quanto il primo sia veramente più veloce ed efficace. Fachhochschule contro University of Applied Science, Bankakademie versus School of Management and Finance, oppure semplicemente vorgestern invece di the day before yesterday. Io direi che l'appeal dell'inglese sta soprattutto nel modo in cui viene insegnato e nella diffusione che questa lingua ha ormai in tutti i campi della nostra vita e della nostra quotidianità. Basta pensare al linguaggio delle nuove tecnologie, ai social, ai videogiochi, alla musica, tutto in inglese.
1: Questa è la nostra ultima puntata. Siccome ci sono tanti ragazzi che ricominceranno con la scuola, possiamo dire che non ho visto spesso ragazzi entusiasti di studiare il tedesco. Tutto sta nella motivazione.
2: Esatto, bisogna incuriosirli, acchiapparli, tenerli legati nell'attenzione, nella curiosità e seminare bene per poi raccogliere.
1: Lei dove ha trovato la sua motivazione?
2: Io devo dire la verità che il tedesco l'ho studiato in tarda età, l'ho cominciato a studiare all'università perché prima mi sono dedicata, diciamo così, alle lingue, quelle chiamate morte, che poi morte non sono, al latino e al greco. Ma da piccola ho passato intere estati in Alto Adige, una regione italiana dove si parla prevalentemente tedesco, e questo suono e questa lingua mi sono entrati nel cuore. E qui approfitto per dire che spesso quando si impara una lingua straniera, il fatto di poterla vivere e di poterla legare a delle emozioni, a dei ricordi, a delle cose familiari, porta sicuramente un grande vantaggio quando uno la deve poi studiare tra le mura scolastiche.
1: Allora, per salutarci dobbiamo scegliere con cura la parola. Come ci salutiamo?
2: Io oggi come parola sceglierei Vorfreude, è la gioia per qualcosa che deve ancora accadere, quindi il piacere dell'attesa.
1: La Vorfreude di una nuova occasione di parlare tedesco.
2: Vorfreude ist die schönste Freude, la gioia dell'attesa è la gioia più bella.
0: Con Carlotta Mocetti, la sua ospite. E allora, il tedesco alla fine non è poi così duro, no? Ci sono gli articoli, sì, qui, der, die, das, tre semplici paroline apparentemente innocenti che però, per chi sta imparando il tedesco, possono trasformarsi in una sorta di thriller linguistico, perché il tedesco sembra facile, però insomma non è così facile da imparare, ma potrà anche sembrare difficile, ma forse non è così terribile. Bisogna forse avere il coraggio di affrontare la prima parola e abbastanza fiato per arrivare alla fine dell'ultima, e poi è fatto. Intanto noi siamo arrivati alla fine di questa prima ora e l'informazione delle 15 fra poco. Subito c'è Damiano David con Voices.

0: Sono le 15.
1: In studio Roberto Ortelli. Sarebbero state liberate le due donne, una svizzera e un'austriaca, tenute in ostaggio dai jihadisti in Niger da oltre un anno. E quanto afferma su X il giornalista freelance Walid Leberber. Dal canto loro, entrambi i paesi mantengono per ora un atteggiamento cauto. Il Dipartimento federale degli affari esteri, contattato dall'agenzia Keystone ATS, indica di essere a conoscenza delle notizie in merito alla liberazione della cittadina elvetica. Tuttavia, si è limitato a dire che le verifiche del caso sono in corso e che non ci sono ancora conferme. Il franco svizzero continua a indebolirsi rispetto all'euro, una tendenza ravvisabile oramai da settimane. Oggi la moneta europea ha toccato un massimo a 0,94 franchi, un livello mai più raggiunto dal marzo 2025. A spiegare questa fase di debolezza della divisa elvetica è il differenziale dei tassi tra la Svizzera ed Eurozona. Pesante taglio occupazionale presso Bitcoin Swiss, società con sede a Zugo, attiva nel settore delle criptovalute. L'azienda, pioniera di quella che è stata definita la Crypto Valley, intende cancellare 60 impieghi su 120. La misura si inserisce in una vasta riorganizzazione, come ha indicato l'azienda, confermando una notizia diffusa dal portale Finnews. Economy Suisse ha un nuovo numero uno. Dopo due mandati di 3 anni, Christophe Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Sylvain Wildhaber. Il passaggio di consegne è avvenuto a Berna in occasione della cosiddetta giornata dell'economia organizzata dall'associazione che rappresenta le imprese elvetiche. Secondo l'imprenditore sangallese subentrato, è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi al nord nuvolosità variabile. Domani in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale sud invece code di 6 km a partire da Hersfeld e attese di un'ora in direzione del Ticino. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Magliaso e la dogana di Ponte Trese in direzione dell'Italia. Nei Grigioni traffico congestionato sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. 15 e quasi 4 minuti, passaggi sempre con me, Loriano Sertoni. Voi che ci potete seguire tramite il nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113, e Amy McDonald.

Amy McDonald, This Rock and Roll, il pomeriggio insieme per accompagnarvi con un po' di musica, qualche curiosità, qualche storia, ma perché no? Anche qualche pensierino leggero, no? Spero abbiate trovato il vostro piccolo spazio di tranquillità, magari con un tè, un caffè vicino, oppure che siate ancora alle prese con mille cose da fare, ma in ogni caso ci fermiamo un momento perché la musica, almeno lei, non ci chiede di correre assolutamente e ci lasciamo accompagnare da una voce bella, giovane, intensa. Questo è il suo nuovo singolo, una voce che sta facendo parlare molto di sé. Lei è Sienna Spiro e questo è il nuovo singolo Great Expectations.

una canzone che parla di una cosa che conosciamo un po' tutti, le aspettative, perché a volte la realtà ci delude, ma la nostra immaginazione, beh, quella non ha limiti. E Sienna Spiro ha raccontato di aver scritto proprio questo pezzo pensando a una persona che continuava a prometterle che sarebbe andata a trovarla a New York, però non è mai arrivata. Però lei nella sua testa aveva già immaginato tutto, capita, no? Momenti insieme, conversazioni, insomma le aspettative sono forti, e forse è proprio questo il punto. Qualche volta ci innamoriamo più di quello che potrebbe essere che di quello che realmente è. Un pezzo sulla distanza tra le persone che abbiamo davanti e quella che abbiamo costruito nella nostra testa, perché il nostro cervello davvero a volte corre e corre troppo. Intanto noi ci fermiamo ad ascoltare Napoleone con questo nuovo singolo, Cucù Marie.

tenete a portata di mano carta e penna, che vi porto in un museo, ma non aspettatevi di trovare quadri pieni di colori, paesaggi, personaggi, perché l'artista di cui vi parlerò ha scelto di lavorare con qualcosa di molto più semplice. Prima ancora, tanto grazie Britney Spears con Oops.

0: Allora, virus, alghe, piccoli crostacei, batteri, organismi minuscoli, altri esserini viventi che fluttuano trasportati dalle correnti, è il plancton, un popolo affascinante, quasi invisibile, ma fondamentale per la vita del pianeta.
1: Ciclostilabili.
2: Abbiamo detto che il plancton è in gran parte ignorato e spesso quasi invisibile. Eppure, di notte, può succedere che il movimento di un'onda o il passaggio di una barca accenda migliaia di minuscole luci sulla superficie dell'acqua. È l'effetto della bioluminescenza, la capacità di alcuni organismi del plancton di produrre luce attraverso reazioni chimiche naturali. Il mare che si accende è uno dei fenomeni più spettacolari in natura ed è sicuramente il modo più facile per osservare il plancton. A questo argomento le due autrici del libro I vagabondi del mare, Codice Edizioni, hanno dedicato il quarto capitolo e noi ne parliamo in questa quinta e ultima puntata con la giornalista ambientale Giorgia Bollati.
3: Gli studi ovviamente sono iniziati nell'Ottocento, in realtà in particolare, con tutta una serie di viaggi in barca. Già Darwin in realtà aveva trovato dei plancton in mare, li aveva pescati, aveva iniziato a studiarli e aveva quantomeno notificato la presenza di questi organismi. E prima ancora qualcuno aveva iniziato a fare dei disegni, noi abbiamo trovato delle illustrazioni di plancton, per esempio ce n'è anche uno fluviale ancorato alle branchie di un pesce, perché restare attaccato alle branchie di un pesce gli consentiva di non finire verso la foce, dove poi la qualità dell'acqua

0: cambiava. Comunque, già nei testi antichi in realtà viene riportato, per esempio, da Plinio il Vecchio nell'antica Roma, che usava una medusa, la strofinava sul pomo di un bastone e sostanzialmente si creava una torcia. Abbiamo trovato esempi assurdi, cioè che nella Seconda Guerra Mondiale i soldati giapponesi usavano manciate di plancton in barattolo per produrre delle lanterne che facessero sufficiente luce per leggere quello che dovevano, insomma, la sera, ma non abbastanza da essere scoperti dai nemici. Quindi in realtà usare la bioluminescenza degli organismi terrestri è sempre stato più facile, però vediamo che nel corso della storia abbiamo interagito molto con questo. Poi un'indagine che abbiamo fatto è stata anche capire dai pescatori come la bioluminescenza intralcia il loro lavoro e anche capire come nei vari dialetti viene definita, perché diventa un discorso veramente antropologico. Siamo andate, per esempio, all'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo, in Sardegna, e un pescatore ci ha detto che l'acqua fughea, cioè fa fuoco. Sanno che riduce la capacità di pesca quando l'acqua fughea. E per loro, insomma, è sempre ovviamente un momento molto complicato, no? Perché nel momento in cui c'è bioluminescenza e le condizioni sono giuste perché il plancton produca questi lampi in acqua, per loro pescare ovviamente è molto più complicato. Quindi nel corso della storia i pescatori, chi comunque vive al mare, i navigatori, hanno imparato a usare la luce del plancton da un lato per emularla, cioè usarla come segnale, vedere che il plancton di fatto comunicava, un meccanismo di comunicazione attraverso la luce ed emularla usandola, facendola propria. E dall'altro anche per attrarre certi pesci che vengono pescati, oppure capire quando invece non è il caso di uscire in mare perché tanto c'è molta bioluminescenza.
1: Certo che questo spettacolo di microorganismi che illuminano l'acqua è davvero magia pura.
0: Infatti, diciamo che secondo me la prima fascinazione che si può avere per il plancton, ed è la più importante perché è quello che è l'elemento che te lo fa apprezzare e ti fa venire voglia di proteggere anche questo, prima di sapere effettivamente quanto è importante, ma è questa fascinazione assolutamente infantile per la luce del plancton, per insomma queste maree luccicose che crea, e quindi secondo me appunto il primo motore è lo sguardo un po' bambinesco che si può avere verso questi organismi che sembrano un po' magici. Poi secondo me sono un elemento sociale, politico molto importante, cioè è una metafora quella del plancton, perché se ci pensiamo è il primo elemento della vita, cioè la base della vita, sta alla base di tutti i funzionamenti vitali della Terra e come funziona per migrazione. Migra, si sposta, va senza confini, senza conoscere quali sono i confini e i muri tra le specie diverse, ma vagano tutti assieme, e questo secondo me da un punto di vista sociale è molto importante perché solo così l'equilibrio dell'ecosistema si mantiene e tutti restano in salute. Nel momento in cui invece si decide che uno sta qua e l'altro sta là e siamo fissi, immobili e ci separiamo, allora non funziona niente.
2: Ciclostilabili.

We Didn't Start the Fire, Billy Joel. Grazie per questa freschezza. Intanto 15:30 minuti, carta e penna ce l'avete oggi? Basta anche un po' di buona memoria, ogni tanto bisogna allenarla la memoria. Vi porto dentro un museo, però come detto non aspettatevi di trovare quadri pieni di colori, paesaggi, personaggi, perché l'artista di cui parliamo ha scelto di lavorare con qualcosa di molto più semplice: punti, linee, segni, fili e spazi vuoti. Lei è Pierrette Bloch, artista svizzera nata a Parigi nel 1928, scomparsa nel 2017, una delle figure più interessanti dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Una ricerca, la sua, che è diventata particolarmente riconoscibile dagli anni 70, quando comincia a riempire il foglio di piccoli punti, allineamenti, tracce di inchiostro. A prima vista sembrano segni semplici, però guardandoli meglio ci accorgiamo che quei segni hanno un ritmo, una distanza, una pausa. Lei trasforma il gesto del dipingere quasi in una forma di scrittura, solo che non è una scrittura che possiamo leggere con le parole, è una scrittura fatta di silenzi, ripetizioni, spazi vuoti. E poi lei esce dal foglio e utilizza fili di canapa, crini di cavallo, matita, pastello, inchiostro bianco, e così quella che sembrava una semplice linea diventa quasi una sorta di presenza nello spazio. Questa è una mostra che trovate al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, una mostra che si apre proprio domani e che ci invita ad entrare in questo universo dagli anni 70 fino alla fine della vita dell'artista, seguendo proprio questa continua alternanza tra ripetizione e invenzione, perché forse è proprio questo che rende interessante l'arte di Pierrette Bloch. Ci dimostra che non servono mille elementi per comunicare qualcosa, a volte basta un piccolo segno e tutto quello che gli sta intorno. Una piccola lezione, no? Per tutti noi, siamo abituati a riempire ogni spazio, ogni silenzio, ogni momento, poi chi fa il mio mestiere ancora di più, ma lei ci ricorda che anche il vuoto può dire qualcosa, un po' come nelle conversazioni, no? Non sono soltanto le parole a parlare, a volte dice moltissimo anche quello che lasciamo nel mezzo, se così possiamo dire. Al Museo Villa dei Cedri, da domani fino al 31 di gennaio 2027, il titolo di questa mostra: Pierrette Bloch, il gesto di scrivere.

Skin, this is the last time. E allora noi continuiamo con il nostro pomeriggio insieme sulle frequenze di Rete 1, 15 e 36 minuti, e adesso noi parliamo di un'altra donna, dico un'altra perché abbiamo appena parlato di Pierrette Bloch e della mostra che ripercorre il suo straordinario percorso artistico, e mi piace che proprio oggi possiamo collegarci anche alla rubrica che ci sta accompagnando da diverso tempo, Storia e Storie, curata da Marcello Fusetti, perché il filo conduttore è lo stesso: donne che hanno lasciato un segno ma che forse non abbiamo celebrato abbastanza. Ci sono nomi che usiamo ogni giorno senza sapere che dietro quelle lettere c'è stata una persona vera con una storia straordinaria. E allora fra pochissimo sentiremo la storia di oggi.

0: e storie.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Storia e storie continua anche in questa quinta puntata settimanale a raccontare storie di donne che hanno fatto delle cose enormi e che non sono abbastanza, o forse non abbastanza, riconosciute e conosciute. La figura che incontriamo oggi è quella che insegnò ai medici a guardare davvero un neonato. Parliamo di parti, parliamo di quello che succedeva nelle sale parto, perché per molto tempo, dopo il parto, l'attenzione dei medici si concentrava soprattutto sulla madre. Il neonato veniva osservato, certo, ma non esisteva ancora un modo semplice, universale per stabilire nei primissimi minuti se davvero quel neonato stesse bene oppure se avesse bisogno di un intervento immediato. Virginia Apgar cambiò tutto questo con 5 semplici osservazioni. 5 soltanto. Chi era Virginia Apgar? Nacque 7 giugno del 1909 a Westfield, nel New Jersey. Studiò zoologia, poi medicina alla Columbia University di New York. Si laurea nel 1933, quarta su una classe di 90 studenti. Voleva diventare chirurga. Comincia a specializzarsi, ma dopo 2 anni il suo maestro, che era un celebre chirurgo, Allen Whipple, la convinse a cambiare strada. Le possibilità per una donna di costruirsi allora una carriera in chirurgia erano molto limitate. Virginia Apgar passò così all'anestesiologia, una disciplina che proprio in quegli anni stava diventando una vera specialità medica. Quella scelta, apparentemente una rinuncia, sarebbe stata decisiva. Dopo essersi formata anche all'Università del Wisconsin, nel 1938 tornò al Columbia Hospital e diventò la prima direttrice della nuova divisione di anestesia. Nel 1949 fu nominata professore ordinario. Era la prima donna nella storia del college della Columbia a raggiungere quel grado accademico. Ma il contributo per cui sarebbe diventata famosa nacque soprattutto dalla sua esperienza nelle sale parto. Virginia Apgar era un'anestesista ostetrica. Vedeva quindi continuamente il momento in cui il bambino passava dalla vita dentro l'utero alla vita autonoma. E vedeva anche quanto fosse difficile stabilire rapidamente quali neonati avessero bisogno di aiuto. Un bambino poteva respirare male, poteva avere un battito troppo lento, poteva essere poco reattivo. Ma non esisteva ancora un sistema standardizzato per descrivere in pochi secondi quelle condizioni. Secondo un ricordo conservato dalla Columbia University, un giorno del 1952, durante una conversazione nella mensa dell'ospedale, uno studente le chiese quale fosse il modo migliore per valutare le condizioni di un neonato. Apgar prese il primo pezzo di carta disponibile e scrisse 5 parametri. Era un cartellino della mensa con scritto davanti «Per favore riportate voi stessi i vassoi». E sul retro era nato, scritto da lei, il principio dell'Apgar Score, il metodo straordinariamente semplice. Osservare 5 cose: colore della pelle, battito cardiaco, risposta agli stimoli, tono muscolare, respirazione. A ciascuna venivano assegnati 0, 1 oppure 2 punti. Il totale arrivava fino a 10. In pochi istanti il medico poteva avere un quadro molto più chiaro delle condizioni del bambino. Il punteggio veniva effettuato inizialmente a 1 minuto dalla nascita e successivamente anche a 5 minuti per verificare che il neonato stesse reagendo alla vita fuori dall'utero. La genialità del sistema stava proprio nella sua semplicità. Non servivano strumenti sofisticati, non servivano esami di laboratorio, bastavano gli occhi, le mani, pochi secondi e una procedura uguale per tutti. Virginia Apgar presentò il metodo nel 1952 e lo pubblicò nel 1953. E solo più tardi nacque anche il celebre acronimo Apgar, che rendeva ancora più facile ricordare i 5 parametri. Apgar, che è il cognome di Virginia, ma raro caso di acronimo costruito partendo da un nome, ogni lettera corrisponde a uno dei parametri da osservare. Quella piccola scala numerica modificò profondamente la medicina neonatale. Per la prima volta il neonato veniva considerato in modo sistematico come un paziente autonomo da valutare immediatamente secondo criteri precisi. Il punteggio permetteva di confrontare gli effetti di diversi tipi di anestesia e di capire quali condizioni del parto fossero associate a un maggiore o minore rischio per il bambino. Virginia Apgar contribuì così allo sviluppo della neonatologia, della medicina perinatale e, negli anni successivi, delle moderne unità di terapia intensiva neonatale. E soprattutto quel metodo funzionava perché obbligava tutti a fare una cosa semplicissima: guardare davvero il bambino. Virginia Apgar però non si fermò lì. Nel 1959, a 50 anni, tornò a studiare e conseguì un master in sanità pubblica alla Johns Hopkins University. Nello stesso anno lasciò la Columbia e entrò in un'organizzazione americana nata per combattere la poliomielite e che, dopo l'introduzione del vaccino, stava ridefinendo la propria missione. Negli anni 70 si batté, tra le altre cose, per la vaccinazione contro la rosolia. Era un problema enorme. Se contratta durante la gravidanza, la rosolia poteva provocare aborto, morte fetale oppure gravi malformazioni nel bambino. Dopo la grande epidemia nel 1964-65, Apgar diventò una delle voci più attive nella promozione della vaccinazione e arrivò a testimoniare davanti al Senato degli Stati Uniti per sostenere il finanziamento pubblico. Alla fine della sua carriera aveva pubblicato più di 70 lavori scientifici, ma Virginia Apgar non corrispondeva affatto all'immagine dello scienziato chiuso in laboratorio. Imparò a pilotare aeroplani, suonava il violino, costruiva da sé strumenti musicali. Un giorno, non riuscendo a trovare in commercio un particolare pezzo di legno che le serviva per costruirsi una viola, insieme a un'amica smontò una mensola in una cabina telefonica dell'ospedale, perché quella mensola aveva esattamente il legno che lei cercava. Non si sposò mai. Quando qualcuno le chiedeva perché, rispondeva scherzosamente che non aveva mai trovato un uomo capace di cucinare. È morta il 7 agosto del 1974, aveva 65 anni. Il sistema che aveva inventato più di 20 anni prima invece continua a essere utilizzato in tutto il mondo. Naturalmente il punteggio di Apgar non è una diagnosi completa, è una fotografia chiara e a fuoco che tutti potevano leggere. E da allora, in milioni di sale parto del mondo, una delle prime cose che accade quando nasce un bambino porta ancora il nome di una donna nata nel New Jersey nel 1909, Apgar.
0: Storia e storie.

un'altra donna meravigliosa, visto che abbiamo parlato di donne con Marcello Fusetti, abbiamo parlato di donne per quel che riguarda questa mostra al Museo Villaggio dei Cedri a Bellinzona, e adesso Janet Jackson con la sua Oops Now. Elisa, un'altra donna meravigliosa, quante donne oggi nel nostro pomeriggio, almeno tu nell'universo. Fra poco l'informazione delle 16.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Roberto Ortelli, nuovo numero uno per Economist Suisse. Dopo due mandati di 3 anni, Christoph Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Silvan Wildhaber. Il passaggio di consegna è avvenuto a Berna in occasione della cosiddetta giornata dell'economia organizzata dall'associazione che rappresenta le imprese elvetiche. Secondo l'imprenditore sangallese, è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Concorrenza in vista in Svizzera per la Posta e per altri corrieri consolidati come Planzer, DPD e DHL. Il gigante cinese della logistica SpeedUp sta costruendo una rete in tutto il paese e potrebbe conquistare una fetta di mercato rapidamente in 1 o 2 anni. Il gruppo, già attivo in oltre 30 paesi tra Asia, Medio Oriente e Africa, vuole aprire un centro di smistamento per la gestione di un volume fino a 50.000 invii al giorno e centri di distribuzione regionali a Zurigo, Berna e Losanna. La filiale svizzera di SpeedUp è stata fondata solo in aprile ed è già operativa, ha indicato un rappresentante del personale all'agenzia AVP. Dall'estero, l'Iran sta organizzando un incontro tra i ministri degli esteri dell'Iraq e degli altri stati arabi affacciati sul Golfo che si terrà lunedì in Oman. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Ismail Baghei, precisando che la riunione prevede la discussione di rotte commerciali sicure attraverso lo stretto di Hormuz. L'inflazione negli Stati Uniti ad agosto resta stabile e i prezzi al consumo si sono attestati al 3,4%, in linea con le attese e stabile rispetto a luglio. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4% come le previsioni del mercato. L'indice core al netto di energia e alimentari si è attestato al 2,4%. Ancora dagli Stati Uniti, dove è iniziata a New York, sul sito di Ground Zero, la cerimonia per la commemorazione con i familiari delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001, commemorazione del 25esimo anniversario di questi attentati terroristici che causarono quasi 3.000 morti dopo il crollo delle Torri Gemelle del World Trade Center. Alla presenza di 4 ex presidenti statunitensi, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, e del vicepresidente attuale J.D. Vance, i parenti delle vittime si sono riuniti al memoriale per la lettura solenne dei nomi dei defunti. L'attuale presidente Donald Trump sta partecipando ad un'altra cerimonia al Pentagono a Washington, sede del Dipartimento della Difesa, dove sempre l'11 settembre 2001 si schiantò un aereo dirottato da Al-Qaeda.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi al nord nuvolosità variabile. Domani in tutto il paese ancora tempo generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
1: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogede in direzione dell'Italia, così come tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale sud, code di 5 km a partire da Amsteg e attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Tra Ascona e Porto Ronco in direzione di Brissago, tra Agnolo e la Dogana di Ponte Trese in direzione dell'Italia, nei Grigioni traffico congestionato sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Una notizia dell'ultimo minuto: forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno e tra Stabio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Ultima tranche di passaggi del nostro pomeriggio insieme, 16 e quasi 5 minuti, subito con un classicone. Che classicone questo qui!

0: E adesso per questa settimana ci sediamo comodamente su un divano, ci sono divani e divani, no? Divani sui quali ci si può sedere, altri divani che è meglio solamente guardarli, magari sono talmente preziosi. C'è Enrico Alberti che ci sta portando in questo mondo, domanda apparentemente assurda, lo so, perché un divano, poverino, non guarda proprio niente. Eppure basta osservare dove è rivolto per capire qualcosa della nostra vita domestica, perché per anni il divano ha guardato il camino. Dove guarda il vostro divano? Che domanda strana, però magari per anni ha guardato la radio, poi la televisione, oggi guarda uno schermo ancora più piccolo, perché anche la posizione del divano racconta come è cambiato il nostro modo di stare insieme. Diamo la parola ad Enrico Alberti.
1: Ben trovati da Enrico Alberti alla quinta puntata della nostra rubrica dedicata questa settimana al divano. Domanda: dove guarda il divano? Il divano segue il centro della vita domestica. La direzione nella quale lo orientiamo racconta che cosa vogliamo fare insieme. Ritorniamo al percorso del Museum of the Home, il Museo della Casa di Londra. Siamo alla fine del 1600, dopo cena le persone ascoltano il flauto intorno al fuoco. Salto di un secolo, fine del 700, le persone si riuniscono intorno a un tavolo per giocare a carte. Nel 1830 una madre legge sul divano mentre le figlie dipingono e scrivono. Nel salotto del 1979 la radio viene abbassata e tutta la famiglia si raccoglie per guardare l'ultima puntata della serie televisiva Empire Road. Una serie che è stata una pietra miliare televisiva perché è stata la prima serie TV britannica scritta, recitata e diretta prevalentemente da artisti neri.
2: Qualunque sia la tua idea di casa, c'è posto per tutti.
1: Non è soltanto il divano a cambiare, cambia l'oggetto verso il quale tutti i corpi vengono orientati. Prima era il fuoco, il camino dava luce e calore. Sedersi vicino significava condividere la parte più confortevole della stanza. Il centro era fisico, il luogo nel quale faceva più caldo. Poi il salotto per ricevere, per bere il tè, per giocare o ascoltare musica. Le persone venivano disposte in relazione reciproca. Il centro non era necessariamente un oggetto permanente, perché poteva essere un tavolo pieghevole portato in mezzo alla stanza soltanto quando serviva. Arriviamo al cambiamento dato dalla radio e dalla televisione. Soprattutto con quest'ultima l'attenzione tende a convergere verso un unico punto. Parlavamo prima del salotto del 1979, ricostruito a Londra, offre una scena molto chiara. La musica proveniente dal radiogramma viene abbassata e l'intera famiglia si mette a guardare la televisione. Diventa così una platea domestica. Oggi sullo stesso divano possiamo parlare, mangiare, dormire, lavorare, guardare un grande schermo oppure ciascuno il proprio. Progettare il divano perfetto significa quindi capire quale vita dovrà contenere.
3: I divani troppo vecchi hanno troppe storie da raccontare.
1: Una domanda per Vanessa De Angelis, interior designer, alla quale chiediamo: se dovesse progettare il divano perfetto per una famiglia di oggi, da quale esigenza partirebbe?
4: Una soluzione che può accontentare quasi tutti sono i divani con gli schienali mobili. Si tratta di un divano di abbastanza recente produzione, composto da un basamento che è una sorta di materassone che può essere più o meno morbido, sul quale si appoggiano questi schienali che hanno un peso specifico e un antiscivolo nella parte inferiore dove ha contatto con il nostro morbidoso, che puoi gestire come vuoi. Quindi se vuoi sdraiarti li metti in testata e diventano come un letto con un cuscinone, oppure puoi portarli avanzandoli a offrirti una seduta più composta se hai ospiti con cui conversare, o nelle case dove ci sono grandi vetrate con una bella vista ma la posizione del televisore è nella parte opposta, l'opportunità di metterli da un lato per godere della vista o dall'altro per guardarti la televisione. Quindi questa è una soluzione che davvero può essere utile. Non ti impone niente, ma ti lascia totale libertà.
5: Tutti i divani.
4: L'unica pecca: se hai un problema di cervicale, lo schienale rimane sempre piuttosto bassino e non riesce ad appoggiare la testa.
1: Siamo alle battute finali delle nostre 5 puntate dedicate questa settimana al divano. Nato negli spazi della conversazione, ha contribuito a dare forma al salotto, ci ha permesso di abbandonare la postura composta e si è trasformato nella platea della televisione. Ma continua a fare soprattutto una cosa: raccoglie i corpi intorno a ciò che in quel momento consideriamo importante. Guarda caso, per capire come cambi una famiglia, può bastare osservare dove guarda il suo divano.
6: Guarda caso.

Riprenditi le lacrime, lei è Nina Zilli e adesso noi andiamo virtualmente a dipingere qualche muro. Avete presente quei muri che normalmente guardiamo e pensiamo, ma qui ci vorrebbe proprio qualcosa? Ecco, allora, a Great Yarmouth, che sarebbe una cittadina sul mare, nel Norfolk, qualcuno ha preso quel qualcosa molto sul serio, perché un muro lungo circa 500 metri sul lungomare è diventato una gigantesca tela a cielo aperto. Sono arrivati in questi giorni più di 70 artisti di graffiti dal Regno Unito, ma anche da tutta l'Europa, e ognuno ha ricevuto il proprio pezzettino di muro da trasformare, un piccolo regalino, praticamente un condominio, ma invece degli appartamenti ogni artista aveva il suo pezzo di parete, no? L'idea era nell'aria già da diversi anni. Per il signor Cruz, che organizza questo progetto, e per lui era proprio un sogno vedere finalmente quel lunghissimo muro trasformato in una grande opera collettiva. E qui c'è anche un piccolo riscatto del graffito, perché il graffiti writing spesso viene associato anche al vandalismo. Guarda quel muro lì come è stato pitturato, no? Alle scritte sui muri, alle bombolette usate dove non dovrebbero essere usate, ma qui invece

fa passeggio, guarda gli artisti al lavoro. Insomma, il turismo questa volta non lo porta un castello, non lo porta un museo, nemmeno una spiaggia tropicale, ma lo porta un muro. E magari questa è la parte più bella della storia, no? Un luogo che sembrava avere, diciamo, un po' poco da raccontare, ha trovato un modo molto colorato per farlo.

Belong to Me, Taylor Swift. Allora, forse la cosa interessante dei graffiti, abbiamo parlato di questo muro che ha atteso tante persone da tutta Europa per far sì che si colorasse, no? La cosa bella dei graffiti è che ci costringono a cambiare davvero il nostro modo di guardare un muro, perché siamo abituati a pensare un muro come a qualcosa che separa, che divide. L'artista invece ovviamente lo guarda come una tela e dice vabbè, e adesso comincio. Ovviamente c'è una differenza importante, abbiamo detto, tra arte e vandalismo. Ovviamente se dipingo un muro di casa mia è un conto, se dipingo sul muro di qualcun altro senza permesso ovviamente è un altro. Però l'arte in fondo non serve soltanto ad essere bella, a volte serve semplicemente a farci guardare meglio quello che avevamo così, diciamo, smesso di vedere. Allora, intanto il nostro pomeriggio va avanti con una grande voce, quella di Pino Daniele.

Natale resta con me. E con questa immagine di un muro che da semplice parete è diventato una grande tela, possiamo chiudere anche il nostro appuntamento con Passaggio. Oggi abbiamo parlato di arte, di storie, di persone che hanno lasciato un segno, luoghi che cercano una nuova vita. Forse il filo conduttore alla fine è proprio questo: guardare le cose con occhi un po' diversi, perché a volte basta cambiare semplicemente la prospettiva. Adesso però è il momento di lasciare spazio a chi, più che raccontarci quello che è successo, ci racconta quello che sta succedendo proprio adesso, con le notizie in tempo reale e con il nostro Axel Belloni, che è qui pronto, prontissimo, pieno, pienissimo di fogli. Ma quante notizie ha oggi, Axel? Tante. A presto. This all or nothing really got away, driving me crazy.

Someone You Loved, Luis Capaldi, dai che ce l'abbiamo fatta ad arrivare a venerdì purtroppo una data che ci porta indietro a ricordi non bellissimi, è venerdì 11 settembre e siamo pronti a partire con la puntata di oggi di Tempo Reale. 5, 4, 3, 2, 1. Fermati a Ligornetto con 30 kg di funghi, li abbiamo raccolti in Germania. Sabato scorso, la notizia è poi arrivata oggi, due uomini a bordo di un SUV con targhe italiane sono stati fermati dai doganieri in un controllo a Ligornetto. Nel baule avevano 30 kg di funghi. Li abbiamo raccolti in Germania, dove i quantitativi consentiti sono diversi. Questa è stata la prima versione dei fatti, che poi è stata ritrattata. I due infatti hanno ammesso poi di aver raccolto i funghi in Ticino. I 30 kg sono stati sequestrati e i due denunciati per infrazione della legge cantonale sulla raccolta di funghi. La legge, ovviamente, lo ricordiamo, dice che si possono raccogliere al massimo 3 kg di funghi a testa, non si possono rivendere e non si possono raccogliere durante la notte, pena una multa che può arrivare anche a 10.000 franchi. Ma alla fine questi 30 kg di funghi dove sono finiti? Sono stati donati a una casa anziani della zona. Risotto coi funghi, funghi impanati, tagliatelle coi funghi, è stato un po' il menù, o sarà il menù dei prossimi giorni in questa casa anziani. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, siamo partiti così oggi. E buon pomeriggio anche da parte mia, buon pomeriggio da Axel Belloni. Allora, Tempo Reale dalle 16.30 alle 18 su Rete 1. C'è subito un'informazione importante che riguarda la viabilità da segnalarvi e poi il resto del bollettino. Raccomandiamo prudenza sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di oggetti sulla carreggiata. Sulla A2 sempre rallentamenti tra Lugano Nord e la galleria di Grancia in direzione di Mendrisio, quindi in direzione sud. Sulla A2 sempre, ma al portale della galleria del San Gottardo, al portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono 4 km di colonna tra Quinto, a partire da Quinto le attese sono di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord ci sono code di 4 km a partire da Amsteg e attese di circa 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra a sud rimane aperta. Ci sono poi forti rallentamenti anche da Ronco sopra Ascona a Brissago, tra Sant'Antonino e Cadenazzo in direzione di Locarno e nella direzione opposta a partire da Contone. A Lugano, su via Antonio Riva in direzione del centro, altri rallentamenti, così come tra Bioggio e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Stabio e la dogana del Gaggiolo sempre in direzione dell'Italia. Chiudiamo andando nei Grigioni, dove il traffico è congestionato sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Ed eccoci qua, siamo pronti a cominciare con le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi e con il nostro sommario. Partiamo dal mondo e partiamo dal Medio Oriente, dallo Yemen. Gli Houthi avanzano in Yemen e conquistano l'ultimo tratto della costa del Mar Rosso. Si teme per il controllo di uno degli snodi del commercio marittimo internazionale. Con un'offensiva che ha lasciato sul campo 500 vittime, gli Houthi hanno sottratto al governo centrale dello Yemen la città di Mocha, ma anche la città di Dubab e Murad, oltre all'isola di Mayun, facendo un notevole passo avanti nel controllo dello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Lo stretto, appunto, collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e, come anticipavo, è una rotta fondamentale per il commercio internazionale e il trasporto del petrolio dall'Arabia Saudita verso l'Europa. Infatti, ancora ieri, l'Arabia Saudita aveva provato a bloccare l'avanzata degli Houthi con pesanti bombardamenti senza poi riuscirci. Secondo il sito americano Axios, l'Arabia Saudita avrebbe inoltre chiesto un intervento immediato degli Stati Uniti proprio contro gli Houthi, un intervento negato dal presidente americano Trump. In ogni caso, la situazione nello Yemen viene monitorata attentamente anche per il potenziale impatto che potrebbe avere sugli equilibri in Medio Oriente. Infatti, ricordiamo
che gli Houthi sono un movimento politico armato sciita, alleato e sostenuto finanziariamente dall'Iran, e insieme ad Hamas a Gaza e ad Hezbollah in Libano, gli Houthi costituiscono il cosiddetto asse della resistenza a sostegno dell'Iran. Sul fronte interno gli Houthi controllano il nord dello Yemen e da anni combattono contro il governo centrale dello Yemen che invece è sostenuto dall'Arabia Saudita. Veniamo in Svizzera e andiamo nei Grigioni. Pullman esce di strada, grave incidente in serata ieri in Engadina, 5 morti e 3 feriti gravi. Ieri attorno alle 16.45 un pullman proveniente dai Paesi Bassi è uscito dalla strada tra Zernez e Susch, nei Grigioni, appunto in Engadina, dopo aver urtato un guardrail in un tratto di cantiere dove si circola ad una sola corsia. A bordo c'erano 45 persone, tutte adulte, 5 sono i passeggeri morti, mentre 3 risultano gravemente feriti. Inoltre si contano 7 feriti medio gravi e una trentina lievi. Nell'incidente non risultano altri veicoli coinvolti, ma la dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. La comitiva, organizzata come dicevamo da un operatore olandese, era diretta in Austria e si trovava in Bassa Engadina e nei Grigioni solo per un'escursione di un giorno. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri, tra cui elicotteri della Rega, 13 ambulanze, pompieri e polizia. Il mezzo è stato rimosso soltanto all'alba di questa mattina e le operazioni di ripristino del tratto stradale hanno richiesto diverso tempo. Sulla tragedia si è espresso anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il quale si è detto profondamente colpito e ha assicurato che le autorità svizzere condurranno un'inchiesta approfondita per chiarire le circostanze. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana e venendo in Ticino. Funicolare del Ritom chiusa fino a nuovo avviso. Dopo l'incidente alla centrale idroelettrica, in cui, lo ricordiamo, mercoledì 2 operai hanno perso la vita, la funicolare del Ritom resterà chiusa fino a nuovo avviso. Ulteriori comunicazioni in merito alla riapertura dell'impianto seguiranno non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Allora, vi ricordo ancora per chi viaggia in direzione sud che ci sono degli oggetti sulla carreggiata sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso, quindi attenzione, viaggiate con prudenza, state all'occhio su quella tratta. Toccato l'argomento traffico, rimaniamo sulle strade per un tema particolarmente sensibile a chi si sposta quotidianamente nel Locarnese. E se ne sarà già accorto, anzi magari siete tra quelli che lamentano questo disturbo, parliamo dei nuovi semafori, dei tre nuovi, per dirla giusta, impianti semaforici che sono stati installati da fine agosto sul piano di Magadino, e parliamo anche delle nuove regole di accesso o di uscita dallo stradonino. Allora, dopo due settimane, diciamola subito, fioccano le proteste, tant'è vero che addirittura è arrivata una interrogazione da parte di due parlamentari al governo ticinese. Nella fattispecie si tratta dei gran consiglieri Claudio Isabella del Centro e Patrick Rusconi del PLR, che insieme a cinque colleghi di Parlamento hanno presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato ticinese sui nuovi impianti semaforici che sono stati introdotti da Ustra a Cadenazzo lungo la cantonale che collega Bellinzona a Locarno. Allora, l'interrogazione, come dice il nome stesso, chiede chiarimenti, e in particolare questa interrogazione sostiene che il nuovo sistema attraverso il quale viene regolato il traffico in quella parte specifica di Piano di Magadino, siamo lì praticamente in zona in bocca della strada che dal Ceneri Vecchio ti mette sulla strada cantonale che appunto collega Bellinzona a Locarno, dicevo, l'interrogazione sostiene che questo nuovo sistema sta causando più colonne e tempi di percorrenza più lunghi rispetto alla situazione precedente. Problemi che quindi, oltretutto, stando ai promotori di questa interrogazione, non si limitano alle ore di punta, ma si manifesterebbero continuamente, quindi disagi, ritardi anche nelle ore relativamente tranquille di traffico. In pratica, l'interrogazione mette in dubbio l'efficacia di queste nuove misure, e quindi cosa chiede? Come dicevo, l'interrogazione di fatto chiede qualcosa al governo. Viene chiesto al governo se il cantone stia monitorando regolarmente i tempi di percorrenza tra Bellinzona e Locarno per capire se ci sono delle differenze in questi tempi di percorrenza. L'interrogazione si chiede anche se al momento ci siano dei dati che dimostrino un eventuale miglioramento della sicurezza stradale, della fluidità del traffico in quella zona e della regolarità dei flussi dopo che sono stati introdotti questi tre semafori in zona appunto Cadenazzo. Inoltre si chiede al Consiglio di Stato, questo per future decisioni, che nel caso appunto di future decisioni che dipendono dall'Ufficio Federale delle Strade, quindi di fatto arrivano da Berna, vengano considerate maggiormente le esigenze e le richieste della popolazione, quindi anche dei comuni della regione. Come mai quindi tutti, insomma, diverse persone con le quali anche ho parlato, che magari abitano in quella zona e che per lavoro percorrono la cantonale tra Bellinzona e Locarno, si sono poste la domanda perché questi semafori? Allora, diciamo subito che le modifiche che toccano la zona di Cadenazzo fanno parte di un progetto più ampio che dovrebbe terminare nel 2027 su quella parte di strada. Qualcuno si ricorderà, la scorsa primavera c'era stata la posa del nuovo asfalto fonoassorbente, quindi un cantiere stradale in quella zona, la modifica di alcuni incroci su via San Gottardo per accedere al Ceneri Vecchio, e poi alla fine appunto questi tre semafori, che mi viene da dire i tre semafori della discordia, installati a fine agosto agli incroci di via Camoghè, al ponte e in zona Cadenazzo Centro. E poi, come dicevo, sono cambiate le regole per quanto riguarda lo stradonin, cioè chi viene da chi si immette, chi proviene dallo stradonin e si immette, non può più girare a sinistra, quindi non può più andare verso Bellinzona, deve andare a destra, fare la rotonda e tornare indietro. Chi invece vuole immettersi nello stradonin, viene dalla cantonale per intenderci, e proviene dal Locarnese, non può svoltare a sinistra, quindi dalla cantonale non può entrare direttamente nello stradonin, ma deve fare il giro, diciamo, rispettando tra l'altro i nuovi semafori. Ve lo dico subito, i lavori non sono ancora finiti, dovrebbero essere ultimati entro fine 2027,
E inoltre è prevista l'estensione di questo sistema di semafori anche al tratto Cadenazzo-Quartino, e dovrebbe essere, secondo Ustra, appunto, un progetto più ampio che permetterebbe, attraverso i semafori, di gestire in maniera coordinata e regolata il traffico tra Bellinzona Sud e Riazzino. Quindi tre semafori che stanno facendo parecchio discutere a Cadenazzo non sono sono i primi, ma non saranno gli ultimi. E come spesso succede quando si parla di viabilità, insomma, ci vuole un po' di tempo prima di poter trarre le conclusioni. Intanto, appunto, la politica, alcuni politici a livello parlamentare chiedono che si tenga d'occhio la situazione per capire se ci saranno dei miglioramenti.

0: Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. In realtà ce lo chiediamo proprio nei prossimi secondi. O meglio, lo chiediamo a Lisa Moser da Locarno Monti. Il cielo è tornato a essere azzurro, fino a quando lo sarà? Buon pomeriggio, Lisa, ben arrivata.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, cielo...
1: Beh, sì, effettivamente. Sì. Oggi è passata qualche velatura che era questa mattinata soprattutto più densa un po' in tutto il paese, e adesso i cieli sono effettivamente blu in tutta la Svizzera, lo rimarranno anche questa notte, lo rimarranno anche per la giornata di sabato e domenica, quindi due giornate in tutto il paese ben soleggiate, con soprattutto al mattino sul sottoceneri e anche localmente in pianura al nord delle Alpi lo sviluppo di qualche locale banco di nubi basse, e le temperature massime che sono attorno ai 24 gradi. Piccolo cambiamento avverrà soprattutto la domenica sera verso la Svizzera tedesca, quando arriveranno alcune velature che si estenderanno dalla Romandia verso appunto la Svizzera tedesca, e nella Svizzera orientale potranno dare origine anche a qualche debole precipitazione, mentre noi al sud rimarremo al margine di questa debole perturbazione che appunto transita nella serata di domenica.
0: Quindi weekend, diciamo weekend, per tornare sulla canzone, da cielo azzurro, da bel tempo, a parte quello che ci dicevi per la Svizzera interna, però le temperature sono un po' più in linea con la stagione.
1: Esatto, sì, ci siamo dopo un inizio di settembre con temperature decisamente al di sopra del periodo della stagione, sì. Adesso siamo ritornati nella norma, quindi è vero che anche io sono la prima che dico è più fresco, però in realtà dobbiamo ricordarci che è un fresco relativo, perché le temperature sono appunto in linea con quello che è atteso per la stagione. Magari si può anche dire che appunto sul fine settimana è atteso un lieve rialzo termico, perché oggi abbiamo avuto delle massime che al nord erano attorno ai 20 gradi, al sud eravamo già attorno ai 25, però anche l'isoterma di 0 gradi che oggi si trova attorno a 3.400 metri, questo weekend tornerà a toccare i 4.000 metri, quindi anche per chi magari sfrutta il weekend per andare in montagna sarà un pochettino più caldo anche lì.
0: Grazie Lisa per queste previsioni, ti auguro un buon fine settimana e ci risentiamo alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: E allora, 16:52, siamo arrivati a una novità musicale, perché spesso ve lo diciamo, il venerdì è il giorno delle uscite musicali, escono i dischi, escono gli album, fisici o digitali, poco importa, ma il venerdì rimane il giorno di uscita delle novità musicali, e ci stiamo per ascoltare una novità di una bellissima voce della musica italiana. Parliamo di Elisa, che da oggi esce con un album e con un singolo che porta un nome un po' particolare. Il nome è Kintsugi. Kintsugi, che è una parola giapponese, lo diciamo subito. Il Kintsugi è quella tecnica che consiste nel riparare soprattutto le ceramiche quando sono rotte, utilizzando per saldare per saldare i vari pezzi l'oro. Quindi sottilissimi fili d'oro per saldare queste ceramiche, ed Elisa in questa canzone chiaramente sfrutta la metafora del Kintsugi, cioè la musica, la canzone, come qualche cosa che può risanare delle ferite, delle cicatrici, delle fragilità, ed è proprio di questo che parla questa canzone. Dicevo, canzone che tra poco ci ascoltiamo, che dà il nome all'album di Elisa che in realtà era un po' di tempo che non pubblicava album da studio. Aveva pubblicato nel corso dello scorso anno, nel novembre 2025, un album registrato, album dal vivo, registrato durante il suo show dal vivo a San Siro. Tra l'altro era stato anche il debutto di Elisa a San Siro, artista enorme, non aveva mai fatto San Siro, l'ha fatto per la prima volta dopo tanti anni di carriera, l'ha fatto l'anno scorso, ma era appunto dall'anno scorso del 2025 che non pubblicava nulla. Elisa che con questo album si lancia verso il 2027, che sarà un anno importante per lei, saranno i 30 anni di carriera di Elisa, e esattamente tra un anno, l'11 settembre 2027, Elisa festeggerà questo traguardo, i 30 anni di carriera, con un concerto a Campovolo, che spesso fa rima con Ligabue, ma è uno dei posti importanti per la musica musica e per la musica italiana, se arrivi a riempire l'arena di Campovolo vuol dire che qualcosa di buono nella tua carriera musicale l'hai fatto. Elisa evidentemente non c'è neanche da metterlo in dubbio, e allora ce l'ascoltiamo con questa novità. La voce è quella di Elisa e il titolo di questa canzone è Kintsugi.

0: Sono i Beatles, ovviamente, con Lady Madonna, ci hanno portato alle 17 e adesso diamo spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli, il rapporto della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale sull'assenza di un prezzo fisso per gli F-35A ha avuto l'effetto di una bomba, eppure nell'immediato nulla dovrebbe cambiare. Dal canto suo l'ex ministra della Difesa Viola Amherd intende rimanere in silenzio. Il fronte borghese, maggioritario in Parlamento, ha già detto che non ne vuole sapere di una commissione parlamentare d'inchiesta, mentre i Verdi spingono verso questa soluzione. Ad ogni modo i contenuti del documento hanno suscitato costernazione tra tutti i partiti. Il governo retico in corpore ha ricevuto oggi a Soglio in Valbregaglia il consigliere federale Ignazio Cassis nell'ambito del regolare dialogo con il cantone dei Grigioni. L'incontro odierno è stato offuscato dal grave incidente di pullman avvenuto in Engadina, in cui ieri sera hanno perso la vita 5 persone e 40 sono rimaste ferite. All'inizio dell'incontro si è osservato un minuto di silenzio per le vittime del tragico incidente. Migliorata, anche se solo leggermente, la situazione finanziaria degli ospedali elvetici l'anno scorso, tuttavia il contesto rimane teso poiché secondo l'associazione Mantello degli ospedali H+, oltre l'80% delle strutture per cure acute non raggiunge il margine necessario per un funzionamento sostenibile. Secondo l'associazione Spital Benchmark, che ha preso in considerazione oltre il 90% dei nosocomi, il margine EBITDA medio, ossia ricavi meno costi operativi delle strutture, è passato dal 4 al 5,6% nel 2025, livello che rimane tuttavia ben al di sotto del 10% giudicato necessario per una gestione a lungo termine. Un aumento della massa di stipendi del 2,5% e almeno 2.000 franchi in più all'anno per le retribuzioni fino a 120.000 franchi. Sono le richieste centrali presentate oggi dall'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca in vista dei negoziati salariali. L'obiettivo è duplice, si legge in una nota: mantenere il potere d'acquisto e fare partecipare i dipendenti agli ottimi risultati degli istituti di credito. La rivendicazione è stata decisa dal comitato direttivo della stessa ASIB dopo consultazione con le rappresentanze del personale. Dall'estero, in Ucraina, due persone sono rimaste uccise mentre si trovavano nei pressi di due stazioni di benzina a Kiev. La Russia le ha bombardate con droni Shahed a propulsione a getto, un nuovo modello molto più veloce e difficile da intercettare e che ora rende la difesa delle zone residenziali ucraine ancora più complicata. Drammatica invece la situazione nelle ultime due località del Donbass rimaste sotto controllo di Kiev, Kramatorsk e Slaviansk. In redazione Pier Ograbek.
3: A Kramatorsk e Slovyansk non si può più vivere. Ora lo ammette anche la polizia della regione. I civili, quelli rimasti, è meglio che abbandonino questi ultimi due centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. Un Donbass che il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi, ma che viene progressivamente distrutto dalle bombe plananti e dai droni lanciati dall'esercito russo. In alcune zone delle due città sono già iniziate le evacuazioni forzate per le famiglie con bambini. A Kramatorsk, sede il governo della provincia di Donetsk, che oggi ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, chiuso l'ufficio passaporti e quello dello stato civile. Ogni giorno piovono le pesanti bombe plananti russe che possono pesare da 250 kg fino ad una tonnellata e mezzo, temutissime. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Via terra i soldati russi continuano ad avanzare molto lentamente ma costantemente, accettando perdite elevatissime tra i propri ranghi. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe strada spianata per una ulteriore importante avanzata verso ovest.
2: L'Iran sta organizzando un incontro tra i ministri degli esteri dell'Iraq e degli altri stati arabi affacciati sul Golfo Persico che si terrà lunedì in Oman. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghaei, precisando che la riunione prevede la discussione di rotte commerciali sicure attraverso lo stretto di Hormuz.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Domani in tutta la Svizzera avremo tempo generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
0: 17 e 5 minuti, buonasera, ben ritrovati da Axel Belloni, tempo reale, Rete 1, questo è quello che ho da dirvi per quanto concerne il programma, nel senso che almeno abbiamo dato il titolo del programma e adesso andiamo velocemente sulle strade, c'è già un po' di traffico da segnalarvi. Allora, partiamo segnalandovi la fine del pericolo causato da oggetti sulla carreggiata sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso. Sulla A2 ci sono comunque lunghi ritardi tra la Galleria del Dosso di Taverne e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Andiamo alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 al portale sud ci sono code di 4 km a partire da Quinto, le attese sono di 40 minuti in direzione nord. Al portale nord code anche di 4 km a partire da Amsteg, attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti ci sono poi tra Sant'Antonino e Cadenazzo in direzione di Locarno, nella direzione opposta a partire da Contone. Poi a Lugano sulle principali vie del centro, su più tratti tra Manno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta tra Agno e Bioggio. Infine nei Grigioni traffico congestionato sulla A13 tra Rothenbrunn e Reichenau in direzione di Coira. E allora, torniamo in diretta per una notizia che è arrivata or ora dalla nostra redazione, è una notizia che ci porta purtroppo ancora a parlare di quanto avvenuto alla centrale idroelettrica di Piotta. Piotta è stata un'esplosione all'origine del dramma, lo ha stabilito l'autopsia, i due operai sono deceduti a causa dei traumi riportati dalla deflagrazione avvenuta nel punto in cui stavano lavorando. A provocare il dramma di Piotta è stata quindi un'esplosione, questo è il primo punto fermo che è emerso dalle indagini, un'esplosione avvenuta poco dopo le 9:30 di mercoledì mattina alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom, più precisamente al piano interrato dell'edificio, proprio dove stavano lavorando le due vittime, che erano intente alla posa di canaline nelle quali poi far scorrere i cavi elettrici. Sul posto non sono state trovate tracce di esplosivi né si sono registrati cali di tensione dell'elettricità, altro elemento ritenuto importante nelle indagini. Bisognerà quindi capire cosa abbia prodotto la deflagrazione, al momento ancora la causa non la si sa, deflagrazione che è costata la vita, come abbiamo detto, a un 18enne e al collega 55enne, medici legali che hanno condotto l'autopsia sulle due salme e in base alle prime indicazioni il giovane sarebbe deceduto a causa di un forte trauma cranico, mentre il collega 55enne per diversi traumi. Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire la dinamica della tragedia, lo ricordiamo, avvenuta mercoledì alla centrale idroelettrica del Ritom, e giovedì poi la polizia ha effettuato i rilievi alla centrale di Piotta, che è stata posta sotto sequestro appunto per poter procedere con le indagini, ma l'inchiesta è al momento soltanto agli inizi e il caso si preannuncia complesso, informazione che è arrivata pochi minuti fa proprio dai nostri colleghi, quindi dal sito rsi.ch.

John Legend con la novità firmata da lui che si intitola Daylight. Allora, torniamo su una notizia che è praticamente in cima a tutti i giornali italiani di oggi, perché si è spenta a 78 anni una delle figure importanti della politica italiana e della lotta per i diritti civili. È morta Emma Bonino, politica italiana, leader storica del Partito Radicale Italiano a partire, diciamo, dagli anni 70, ed è stata tra le protagoniste proprio a partire dagli anni 70 delle battaglie politiche importanti in Italia, in particolare per l'introduzione del divorzio e del diritto all'aborto. Aveva problemi di salute da tempo e da lunedì era ricoverata in urgenza. È morta appunto a 78 anni. Emma Bonino, piemontese, nata nel 1948, veniva da Bra, presto si trasferisce a Milano per i suoi studi in lettere, laurea con una tesi sui diritti civili degli afroamericani durante il movimento del 68, e quindi già questa tesi fa presagire che la politica entrerà presto nella vita di Emma Bonino. Infatti negli anni 70 inizia a fare politica nei movimenti femministi con un principale grande obiettivo politico, ovvero far riconoscere il diritto all'aborto, che, lo diciamo subito, in quegli anni non era ancora realtà in Italia, lo sarà nel 1978. Nel 1973 Emma Bonino fonda il Centro Informazione per la Sterilizzazione e l'Aborto, il CISA. Nell'anno dopo apre un ambulatorio a Firenze, poi apriranno altri ambulatori, dove si praticano interruzioni di gravidanza in un ambiente sicuro e controllato. Come dicevo, allora l'aborto era una pratica illegale in Italia, lo sarà fino al 78, e perciò l'obiettivo dell'ambulatorio era un obiettivo sia medico sia politico di fatto, perché da una parte l'idea era quella di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema sensibile, dall'altra era quello di offrire alle donne che volevano abortire una soluzione sicura non fosse quella degli aborti clandestini, che era un grosso problema in quegli anni in Italia e non solo. È una forma di disobbedienza civile questa, e quella che viene portata avanti dal Partito Radicale Italiano, che è quello che diventa il partito di Emma Bonino. Nel 1975 la polizia fa irruzione in questo stesso ambulatorio del CISA di Firenze. Le donne che sono lì per una consultazione o per abortire finiscono in questura ed Emma Bonino viene arrestata. Viene arrestata, ma l'anno successivo è l'anno della prima elezione di Emma Bonino alla Camera. Infatti viene eletta alla Camera come parlamentare nel 1976 e subito porta avanti questo punto importante della sua politica, presentando una proposta di legge proprio per le interruzioni di gravidanza. Veniamo al Partito Radicale, che diventa, come dicevamo, dagli anni 70 fino alla fine degli anni 80 il partito di Emma Bonino, e lei diventa una figura importante per il partito insieme a Marco Pannella. Pannella e Bonino trasformano il Partito Radicale Italiano, che diventa un partito orientato proprio al riconoscimento di alcuni diritti civili. Lo abbiamo detto, il divorzio, introdotto nel 1970 in Italia, l'aborto nel 78, sono le due battaglie per cui è maggiormente conosciuta Emma Bonino, ma insieme a Pannella porta avanti moltissime battaglie politiche per i diritti civili, che negli anni 80 vanno dal disarmo nucleare ai diritti dei tibetani, alla lotta contro le violazioni dei diritti umani, tanto che si batterà negli anni 90 per creare un tribunale per giudicare i crimini commessi durante la guerra nell'ex Jugoslavia. A livello italiano il Partito Radicale non ottiene mai i grandi risultati che auspica, e che auspica probabilmente anche Pannella, ma a quasi ogni elezione riesce a portare qualcuno dei rappresentanti, i suoi rappresentanti, al Parlamento italiano e al Parlamento europeo, e spesso tra questi nomi c'è proprio quello di Emma Bonino. Con la fine dei radicali a fine anni 80 si raffredda anche il rapporto tra Bonino e Pannella, ma la carriera di Emma Bonino proseguirà per diversi anni, proseguirà fino a qualche anno fa. Emma Bonino, che ha saputo coniugare una prima parte della sua vita dedita all'attivismo con ruoli di responsabilità istituzionale, per esempio quello di commissaria europea
per gli aiuti umanitari e per la tutela dei consumatori, un ruolo che ricoprirà in un momento delicato, sul finire, nella seconda metà degli anni 90, in piena crisi legata alla guerra nell'ex Jugoslavia. E chiudiamo dicendo qualcosa sulla carriera politica di Emma Bonino, che lo ricordiamo si è spenta proprio oggi. La sua carriera istituzionale è stata altrettanto importante tanto quanto quella di attivista. È stata deputata nel Parlamento italiano, è stata ministra di diversi governi italiani, ma è stata anche europarlamentare e, come dicevamo prima, commissaria europea. E a più riprese, già dalla fine degli anni 90 e ancora una volta nel 2013, è stata indicata come possibile prima donna presidente della Repubblica Italiana. Non diventerà mai presidente della Repubblica, neanche nel 2013, l'anno in cui poi venne scelto Mattarella, ma fu una delle figure più volte indicate per ricoprire questo ruolo. L'ultima sua iniziativa politica, dicevamo, ha fatto politica per molti anni, l'ultima iniziativa politica è stata la lista Più Europa, chiaramente una lista di orientamento pro Unione Europea, europeista, una lista liberale, con cui diventa senatrice nel 2018. Non verrà poi riconfermata alle elezioni successive. In ogni caso è stata una figura molto importante del panorama politico italiano, quella di Emma Bonino, che si è spenta oggi, e quindi per questo motivo volevamo parlarne un momento e ricordare questa figura cardine della politica italiana dagli anni 70, possiamo dire, fino a qualche anno fa.

0: lontano da me.
1: Pinguini tattici nucleari che abbiamo ascoltato con Giovani Wannabe alle 17:21. Parliamo di calcio, ma parliamo anche di tifosi. Perché? Perché domani sera, sabato sera, tra una decina di minuti parliamo di sport giocato e probabilmente ne accenneremo al fatto che domani sera all'AIL Arena di Lugano c'è lo scontro al vertice della Super League tra il Lugano e lo Young Boys. E ne parliamo perché ha fatto, diciamo così, un po' strano, parlavo con diverse persone, il fatto che si giochi alle 19, alle 7 di sera. Come mai si gioca in pieno orario di cena lo scontro vertice del campionato? Non è esattamente l'orario ideale per i tifosi, non coincide neanche con il prime time televisivo, quindi anche a livello mediatico i media non sono contentissimi. Quindi perché si gioca alle 19? Colpa dei tifosi indisciplinati sui treni. Se ne occupa il gruppo CEA Media di questo tema, e che è un tema sul quale purtroppo dobbiamo tornarci a cadenza regolare. Parliamo quindi di treni frequentati da tifosi che non sono sempre educatissimi. Petardi, vandalismi, freni d'emergenza tirati, tifosi indisciplinati sono un problema per l'FFS, lo hanno detto le FFS stesse, che hanno detto che i costi scoperti legati a tifosi indisciplinati, tifosi del mondo del calcio indisciplinati, generano per la FFS 4 milioni di costi extra all'anno, 4 milioni, tra costi di esercizio, costi di sicurezza, spese poi per pulire i treni che vengono lasciati non sempre come si è trovati, danni al materiale, ma anche in questi 4 milioni di costi extra le FFS contano anche i biglietti che non vengono pagati. Noi lo ricordiamo, esiste con il metaprezzo il biglietto tifoso che costa 29 franchi ed è un prezzo invariato da qualsiasi punto di partenza a qualsiasi stadio di destinazione, 29 franchi con il metaprezzo. Molto spesso però questi biglietti non vengono pagati, e allora la FFS, a partire da questa stagione di Super League e di Challenge League, ha deciso di stringere le viti. In che modo? Allora, prima di tutto le FFS hanno deciso di non prevedere più nessun treno speciale per i tifosi se i tifosi che si spostano sono meno di 400, si devono spostare con i treni normali. Inoltre un codice di comportamento da rispettare, altrimenti il treno speciale può saltare se i tifosi non si comportano bene per le successive trasferte, e nessun treno speciale, attenzione a quest'ultima regola, nessun treno speciale se parallelamente non c'è anche un treno regolare. Facciamo un esempio: se si prevedeva di fare un treno speciale per una partita che deve partire, sparo a caso, da Berna alle 14, e alle 14 non c'è nessun altro treno che da Berna viene a Lugano ma parte alle 15, ecco che anche il treno speciale deve allinearsi con il treno ordinario, quindi devono partire entrambi attorno alle 15, ecco, questo per non creare disagi agli altri utenti della rete ferroviaria. Ed è proprio quest'ultimo punto quello che ha portato, una delle ragioni che ha portato la partita tra Lugano e Young Boys a essere anticipata dalle 20:30 alle 19. Questo perché? Perché l'ultimo treno Lugano-Berna, no, ordinario, è alle 22:02. Se si fosse giocato alle 20:30 si sarebbe dovuto far

partire il treno speciale dopo, e quindi senza quindi il treno ordinario e il treno straordinario, quello dei tifosi, non sarebbero potuti partire in parallelo. Questa è una ragione. L'altra ragione è anche quella di una certa pressione da parte della polizia cantonale ticinese in questo caso anche sulle FFS, affinché si anticipasse la partita per non avere tifosi potenzialmente indisciplinati da tenere tutta una notte a Lugano o nel Luganese. Cosa ha risposto su questa stretta di viti da parte dell'FFS e la Swiss Football League? Rammaricata, ma dice: vogliamo comunque proseguire sulla linea dei treni speciali. E allora guardiamo avanti, quali potrebbero essere le soluzioni? Ad oggi rimangono i treni ordinari, ma ci sono già stati alcuni problemi con tifosi, nel caso per esempio i tifosi del Grasshopper, del Gezze, che hanno creato disagi sul treno di rientro da Losanna, hanno tirato un freno d'emergenza e quindi hanno creato disagio anche agli altri passeggeri. Poi le FFS propongono un'altra soluzione, che sono i treni charter. Onestamente non avevo mai sentito parlare. I treni charter sono treni che possono essere noleggiati da un club, da una società. Società che insieme alle FFS stabilisce orario, percorso e capacità di questi treni. Mi viene in mente il caso in cui Lugano è andato alla finale di Coppa Svizzera per 3 anni consecutivi, se non sbaglio, ecco, in quel caso lì si trattava di treni charter, e in quel caso il club si assume i costi ma anche i rischi, pagando anche una cauzione. L'unico problema è proprio quello del costo, perché ipotizzando un treno Berna-Lugano per 1000 tifosi, treno charter, il costo si aggirerebbe per la singola partita, quindi per la singola trasferta, data e ritorno, tra i 30 e i 35 mila franchi. Insomma, chiaramente il tifo organizzato, il tifo è un valore aggiunto, ma è anche un costo, e ancora una volta bisogna stabilire chi dovrebbe sobbarcarsi questo costo: la federazione, i club, le ferrovie. Insomma, non siamo arrivati ancora a una. Siamo però arrivati alle 17:26 e siamo arrivati al momento di un'altra novità musicale, una novità musicale firmata Corleoni. Salutiamo il nostro Igor Gianola, che è all'interno della formazione, ma soprattutto salutiamo Leo Leoni, Corleoni, band ticinese che esiste dal 2017, Corleoni che quindi sono arrivati al loro quarto album e oggi escono con Generation, album da 11 tracce. Ci sono solo 10 tracce nell'album fisico, l'11ª è solo online o solo in radio, ed è quella che vi stiamo per far ascoltare. L'hanno fatta in tantissimi questa canzone, l'ha fatta addirittura Sabrina Salerno, l'hanno fatta gli All Saints, l'ha fatta Cristina Aguilera, ma in versione rock così Lady Marmalade non l'aveva fatta ancora nessuno prima dei Corleone.

0: Voulez-vous coucher avec moi? L'avete sentita in mille versioni, Lady Marmalade, questa canzone che hanno rifatto i Corleoni. Volevo farvi sentire l'assolo di chitarra finale. Corleoni che sono usciti oggi con un nuovo album e allora vi abbiamo proposto questa che è l'undicesima traccia dell'album. Siamo arrivati alle 17.30, mi ha raggiunto Omar Meshal, ben arrivato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, parliamo di sport. Poco fa parlavo dell'orario un po' insolito, tra virgolette, della partita tra Young Boys e Lugano, tra Lugano e Young Boys, le 7 di sera. Se ti va, partiamo da lì, sì. Visto che oggi si è parlato di quella partita lì.
1: Certo, è giorno di vigilia, dunque la presentazione di quello che è lo scontro diretto in testa alla Superliga. Ricordo il Lugano ha 3 punti di vantaggio e una partita in meno rispetto allo Young Boys, e allora alle 6.45 in coda a 6 di sera andremo a sentire cosa dice in merito Mattia Crocitorti, che vi spoilerò qualcosina, dice in sostanza non ha senso comunque parlare di classifica a questo momento della stagione, è ancora prematuro, cerca un po' di scaricare, ecco, la pressione che ci sarà, però sarà una IL Arena probabilmente esaurita quella che si appresta ad ospitare questo confronto, e sicuramente è un buon segnale, insomma, proprio per lanciare questo incontro di cartello di domani. È uno sport che vive anche di tennis, perché arriviamo al weekend finale degli US Open, anche della Vuelta, adesso mi si accende un'altra lampadina, ciclismo dapprima magari perché Enric Mas ha conservato piuttosto facilmente oggi la maglia rossa, e allora resta un ultimo ostacolo per lo spagnolo per andare a vincere la Vuelta, che era insomma in sostanza già destinata a Pogacar, poi lo sapete è caduto, salterà anche il mondiale, allora Mas ne ha giustamente approfittato, domani ci sarà l'ultimo tappone e Mas ha 1.37 di vantaggio su Roglic. Dicevamo il tennis, anche nella notte si andrà a delineare la finale maschile, alle 21 gioca il numero 1 Zverev contro Khachanov, Zverev che punta a una terza finale consecutiva negli Slam, ha vinto Roland Garros, ha perso Wimbledon, vediamo se riuscirà a provarci insomma anche agli US Open, uno Zverev che approfitta sicuramente dei problemi accusati in questa stagione da Alcaraz prima e Sinner poi. Nella notte ci sarà poi il derby statunitense Tiafoe-Shelton, i due che non sono mai arrivati insomma a giocarsi una finale slam.
0: Ai tempi di Roddick, che si aspetta un erede maschile negli Stati Uniti.
1: Esattamente, Fritz aveva fatto una finale anche qualche anno fa, però sì, sicuramente ecco, manca continuità in questo senso.
0: Venendo invece a un altro sport, c'è questa novità nel mondo dell'atletica, spiegami un po' di cosa si tratta.
1: Allora, da stasera a domenica, 3 serate a Budapest, bisogna capire che cosa sono questi Ultimate Championships, perché sono un nuovo format. Allora, il presidente della Federazione Internazionale, Sebastian Coe, ha dapprima chiesto un'analisi di mercato per capire quali discipline inserire in questo format. Formato biennale al quale partecipano i campioni olimpici, i campioni del mondo, i vincitori di Diamond League e poi i migliori atleti per quel che riguarda il ranking internazionale, e appunto sono state selezionate alcune discipline. Non ci saranno le batterie, ricordate sicuramente, sapete sicuramente, nell'atletica spesso ai grandi eventi ci sono le batterie al mattino, le batterie al pomeriggio eccetera eccetera, si parte direttamente dalle semifinali e sarà 1 a 3 giorni, ecco, da osservare per cercare di capire il valore sportivo di questo evento, perché appunto si cerca di creare in sostanza proprio qualcosa di veloce, di rapido, di facilmente accessibile a tutti. Per fare un esempio, Simone Hammer nel salto in lungo avrà a disposizione solo 4 salti, se non vado errato, dopo i primi 2 si taglia, rimarranno solo in 6, poi ci sarà un terzo salto, l'ultimo salto rimangono solo i migliori 4, insomma una sorta di format televisivo. Vedremo, guarderemo con curiosità insomma questo evento.
0: Si chiamano Ultimate
1: Championships Budapest.
0: E chiudiamo guardando al nuoto, perché non sì. capita spesso di avere sulle nostre pagine, né insomma ai nostri microfoni, parliamo di SSR, un certo Michael Phelps.
1: Esatto, la RTS lo ha avvicinato in questa fase della stagione e quello che è importante è che nell'intervista rilasciata appunto ai colleghi svizzero-romandi si è parlato anche di Noè Ponti, e Phelps ha detto: sono un po' geloso della tecnica di Noè Ponti a Delfino. Beh, insomma, un complimento davvero,
0: se lo dice lui.
1: Davvero enorme per il nuotatore ticinese. Vi invito insomma ad andare sul nostro sito e a cercare le parole di Michael Phelps in questo senso, in un'intervista integrale registrata a margine degli European Masters di Crans-Montana.
0: Grazie, grazie Omar per questi spunti, buon lavoro a te e a tutta la redazione sportiva.
1: Ciao ciao, grazie.
0: Andiamo sulle strade, perché già arrivano messaggi di diversi ascoltatori che dicono insomma non se ne può più già di questo traffico, e allora vediamo un po' com'è la situazione complessiva andando a Bienne. Chiediamo a Diana Gatto com'è la situazione. Buonasera Diana.
2: Buonasera a tutti. Sulla A2 lunghi ritardi tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio e traffico congestionato tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, code di 3 km a partire da Amsteg e attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Cadenazzo in direzione di Locarno, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine, nei Grigioni, code sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Cosa succede? L'arazzo di Bayeux è tornato in Inghilterra, ma non ci sono già più biglietti per andare a vederlo. Allora, da ieri l'arazzo di Bayeux, che è una delle opere d'arte medievale più famose al mondo, è visitabile al British Museum di Londra. Il problema è che i biglietti sono già andati praticamente tutti esauriti per il resto dell'anno. Partiamo dall'inizio, partiamo dall'opera. L'arazzo di Bayeux è prima di tutto un arazzo ed è un'opera incredibile. Si chiama Arazzo di Bayeux perché è conservato da secoli proprio nella città in Romandia di Bayeux, nella cattedrale di Bayeux. È un'opera incredibile perché è 70 metri di arazzo, quindi 70 metri di tela, se così vogliamo dire, di tessuto ricamato che risale praticamente all'anno 1000. Quindi è un arazzo, un tessuto che ha 1000 anni ed è importante anche perché raffigura la conquista dell'Inghilterra nel 1066 da parte di Guglielmo il Conquistatore. Vengono raffigurate diverse scene, le scene sono quelle della battaglia di Hastings, decisiva per le sorti dell'Inghilterra moderna, possiamo così dire. Quindi c'è un valore artistico, ovviamente una tela che ha 1000 anni, potete immaginare il valore artistico, ma c'è anche un valore simbolico e un valore storico. È una sorta di fumetto, mettiamola così, dell'epoca, che racconta appunto in 50 scene un episodio storico realmente avvenuto. Rappresenta il momento in cui Guglielmo il Conquistatore, insieme ai duchi di Normandia, che venivano appunto dalla Normandia, quindi dal nord della Francia, sbarcano in Inghilterra, arrivano in Inghilterra e dopo una serie di battaglie prendono il potere e iniziano una dinastia che rinnova l'Inghilterra in maniera profonda e che pian piano dà il là a quella che sarebbe diventata la potenza inglese che abbiamo conosciuto nei secoli successivi. Siamo nel 1066, quindi poco meno di 1000 anni fa. Come mai tanto interesse? Allora, partiamo dal fatto che, pur essendo stato molto probabilmente ricamato l'arazzo e confezionato in Inghilterra, dal 1200 è conservato in Francia, proprio in Normandia, proprio nella cattedrale di Bayeux. Ma e quindi di fatto l'interesse è legato anche a questo attesissimo ritorno in patria di un'opera d'arte che racconta le origini dell'Inghilterra e che non è mai, praticamente negli ultimi 800 anni, non è mai stato in Inghilterra. La Francia non l'ha mai prestato all'Inghilterra. Tra l'altro, dicevamo, ma giusto per prendere l'idea anche della preziosità del manufatto, è dal 2007 patrimonio UNESCO. Dicevamo, tanta attesa che si traduce in zero biglietti. La mostra ha aperto ieri al British Museum di Londra, sarà aperta fino all'11 di luglio e i primi biglietti sono già stati tutti venduti con una lista d'attesa online di circa 80.000 persone. Per il momento la prima tranche di biglietti, però, come dicevo, è già data esaurita. E questo nonostante il costo. Il costo è di circa 35 franchi per andare a vedere l'opera, che chiaramente per un'opera del genere, per un'opera d'arte, per il valore che si dà all'arte, possono essere non tantissimi, sono comunque soldi, ma è tanto considerando l'approccio ai musei che hanno gli inglesi. Normalmente moltissimi musei, per chi c'è stato a Londra, sono gratuiti, sono a libera offerta. Il British Museum è gratuito con tutte le opere che conserva. In questo caso si pagano 35 franchi, 33 sterline, solo per vedere l'arazzo di Bayeux. Inoltre, per proteggere l'opera, i visitatori possono stare nella sala soltanto 40 minuti per ogni turno, e già alcuni hanno storto il naso dicendo che non è sufficiente per vedere questi 70 metri di arazzo. Altre critiche vengono da chi ha restaurato l'opera. In particolare, una delle restauratrici dice di aver individuato già alcune lesioni nell'arazzo nel momento in cui è stato trasportato dalla Francia all'Inghilterra, e quindi ha riacceso il lunghissimo dibattito sui rischi nel trasportare un'opera d'arte così fragile. Chiaramente, dicevamo, opera dal valore artistico, dal valore storico, ma c'è anche tanta politica e anche un valore economico tutto questo. Allora, partendo dalla politica, il prestito di quest'opera d'arte dalla Francia all'Inghilterra è da vedere anche come un gesto di fiducia per cementare i rapporti politici tra i due paesi. Non a caso, in anteprima, prima che ieri aprisse la mostra, lo hanno visitato insieme re Carlo III d'Inghilterra, insieme al primo ministro britannico Andy Burnham, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, quindi chiaramente a voler stringersi la mano di fronte a questo reperto storico. E poi, dicevo, non da trascurare, soprattutto per il British Museum, il valore economico, cioè l'incasso. Immaginatevi quanto si possa guadagnare da le migliaia di persone, decine di migliaia di persone che potrebbero visitarlo con 33 sterline a biglietto. Allora, in 10 mesi il British Museum spera di attirare 1 milione di visitatori e di incassare circa l'equivalente di 1,4 miliardi di franchi. 1,4 miliardi di franchi che, hai voglia, se possono essere utilizzati per ristrutturare il museo. British Museum avrebbe bisogno di qualche rassettatina e quindi il British Museum spera di poter incassare e così reinvestire questi soldi per il rinnovamento del museo. Se non avete possibilità di prendere il biglietto o non avete idea di che opera si tratta, andate a sbirciare Arazzo di Bayeux. È davvero una sorta di ritratto di vita, diciamo, militare, guerresca del Medioevo, ed è un'opera d'arte che ha 1000 anni. Inizia così, un po' in versione diversa rispetto a quella che conoscevamo con Raf, ma la canzone è quella lì: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e la canta la Pausini.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la voce è non quella di Raf ma quella di Laura Pausini in questa cover, questo rifacimento di un grande successo di Raf, e ha lasciato un immenso vuoto quello che è successo 25 anni fa, proprio l'11 di settembre. Ne parliamo perché siamo arrivati al momento di scegliere quella che è stata la fotografia della settimana secondo noi, e non potevamo non scegliere una fotografia che ci porta, proprio ci riporta a New York.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati che devi scattare.
3: Scatto!
4: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: Sullo sfondo ci sono le luci dei grattacieli di Manhattan, ma per una volta questi grattacieli sembrano minuscoli. In primo piano la sagoma di due torri parallele, due parallelepipedi altissimi. Una in cima a una antenna, l'altra non ce l'ha. La sagoma è quella inconfondibile delle Torri Gemelle, riprodotta dalle lucine di quasi 3.000 droni allineati proprio per ricreare l'immagine delle Twin Towers, dove c'erano fino a 25 anni fa. Abbiamo scelto questa come immagine della settimana, quella di una installazione artistica appunto fatta da droni per ricreare la sagoma delle Torri Gemelle nel panorama notturno di New York per il 25esimo anniversario dell'11 settembre. 2.977 droni per la precisione, uno per ogni vittima degli attentati dell'11 settembre, che non colpirono solo le Torri Gemelle, lo ricordiamo, ma colpirono anche il Pentagono, il cuore degli Stati Uniti e il cuore di tutto l'Occidente. 2.977 vittime in totale, 2.753 a New York, 184 a Washington, e i 40 passeggeri dell'aereo che si schiantò a terra senza raggiungere l'obiettivo. 25 anni dopo, l'11 settembre continua a essere un evento che ha stravolto il mondo, ha stravolto il modo di vivere, la politica e la società negli Stati Uniti, ma anche banalmente ha stravolto il modo di viaggiare e di affidarci ai controlli. Un evento che ovviamente ha un prima e ha un dopo, e che per questo motivo non si può non ricordare.

Allora, c'è qualcuno che allo 076 321 1113 ci aggiorna sulla situazione di traffico del venerdì, ci dice c'è già coda sulla 2 in direzione sud a partire da Coldrerio, diversi messaggi di insomma auto incolonnate. Allora vi aggiorniamo con tutto il bollettino appunto aggiornato alle 17.55. Allora, sulla 2 lunghi ritardi tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio, poi traffico congestionato tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, invece al San Gottardo sulla 2 i chilometri di colonna da partire da Quinto sono 3, le attese di mezz'ora in direzione nord, al Portale Nord invece le code pure sono di 3 km a partire da Vassen e le attese sono di mezz'ora in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti ci sono poi tra Sant'Antonino e Cadenazzo in direzione di Locarno, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine nei Grigioni code sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

0: Si intitola Più in alto questa canzone ed è una novità di questi mesi. Era l'ultima canzone della settimana di Tempo Reale. Ci risentiamo, se lo vorrete, lunedì, solito posto, solita ora dalle 16:30. Tra una quarantina di secondi, colleghi di 6 di sera, vi saluto, vi auguro un bel fine settimana e vi do le previsioni del tempo.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Partiamo da questa sera, in tutta la Svizzera soleggiato. Previsioni invece per domani. Sabato in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, con qualche cumulo in montagna. Al mattino sul sottocenari qualche banco di nuvolosità bassa. Temperature minime al sud 13 gradi, al nord fra 7 e 11, massime in tutto il paese 24 gradi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
3: Una segnalazione al Consiglio della Magistratura è stata fatta da una sottocommissione parlamentare incaricata dell'alta vigilanza sul caso Zali. Tocca l'operato della procura di 5 anni fa. La mia posizione è limpida e cristallina, peraltro nella segnalazione non mi viene rimproverato nulla, replica il procuratore generale Andrea Pagani. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Torneremo anche in Engadina per gli ultimi aggiornamenti sul tragico incidente che ha visto coinvolto un torpedone olandese, 5 le vittime, 30 i feriti, l'autista è indenne e questo potrebbe facilitare l'inchiesta. In Ticino il governo intende vietare le sigarette elettroniche monouso, le cosiddette puff bar. La volontà è stata comunicata alla Commissione Sanità e Sicurezza Sociale dopo la sentenza del Tribunale Federale sul caso Vallesano. Sentiremo poi anche la voce degli Houthi, che nelle ultime ore hanno segnato conquiste territoriali sorprendenti, aumentando il rischio che il conflitto nello Yemen si propaghi. Non si tratta di un semplice progresso geografico, dice un loro analista, e il suo impatto è immenso per il controllo dello stretto sul Mar Rosso. Porterà anche guadagni economici, politici e sociali a lungo termine. Sentiremo l'intervista completa nel corso dell'edizione. E poi l'intelligenza artificiale, che preoccupa le stesse aziende che l'hanno sviluppato, e c'è chi stima addirittura che ci sarebbe un 10% di probabilità che l'intelligenza artificiale distrugga l'umanità. Ma cosa si intende, quali sono i ragionamenti che stanno dietro a questa previsione, lo chiederemo ad uno dei principali esperti di AI. Questo era il sommario di 6 di sera, iniziamo. C'è stato dunque un rimbalzo sull'operato del Ministero Pubblico nel cosiddetto caso Zali. Dalla politica è partita una segnalazione al Consiglio della Magistratura, a cui compete il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati. Il procuratore generale Andrea Pagani, da noi contattato, definisce la sua posizione limpida e pacifica e precisa che nella segnalazione nulla gli viene rimproverato. I dettagli con Sharon Bernardi in studio.
4: Sì, buonasera. Il mettente è la sottocommissione parlamentare giustizia incaricata dell'alta vigilanza. Il destinatario, Palazzo di Giustizia Lugano, dove ha sede il Consiglio della Magistratura. Oggetto, l'operato del procuratore generale Andrea Pagani su un incarto di 5 anni fa che aveva coinvolto Claudio Zali. Nel mirino della politica, si sa, c'è l'interessamento del consigliere di Stato alla vicenda del 14enne detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera. Ma questa segnalazione, inviata il 27 di agosto, non riguarda quell'inchiesta per abuso d'ufficio e tentata coazione relativa all'ormai famosa riunione con i vertici delle strutture carcerarie voluta da Zali. La politica va oltre. Nella segnalazione c'è allegata una mail datata settembre 2021 che la RSI ha visionato. Riguarda il comportamento di Claudio Zali con due donne. Ho subito avviato gli accertamenti, ci ha risposto il presidente del Consiglio della Magistratura Damiano Stefani. Tra una decina di giorni renderò la mia decisione su questa segnalazione, ci ha detto.
3: Sharon, noi oggi abbiamo sentito la procura.
4: Ovviamente, da noi raggiunto il procuratore generale Pagani, ha ribadito più volte che considera la sua posizione limpida e pacifica, come ha già sostenuto con le sue osservazioni al Consiglio della Magistratura, perché la mail non conteneva sufficienti indizi di reato per avviare un'istruzione, perché la segnalante, chiamata subito a deporre per approfondire la sua mail, rifiutò di farsi verbalizzare. La denunciante, ossia colei che scrisse la mail, è la 52enne trovata morta il 18 di agosto nelle acque del lago davanti a Melide. La stessa persona che pubblicò le telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali, quello in cui lo si sentiva anche incitare alla violenza su di una donna, la stessa persona da cui era partita anche l'inchiesta per presunti reati contro l'integrità sessuale, che per il consigliere di Stato Zali, lo ricordo, è una denuncia mendace, perché sono il frutto di bugie, perché lui e la presunta vittima negano qualsivoglia comportamento indebito. Un terremoto che quindi non è passato con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, neanche per la politica, che probabilmente martedì in Parlamento ne parlerà, forse con una discussione generale.
3: Sharon Bernardi in diretta in studio, grazie. Noi torniamo ora sul grave incidente di ieri sera a Susach in Engadina, costato la vita a 5 persone. Gli daremo evidentemente ampio spazio in Grigioni Sera alle 19. Le notizie principali sono quelle che abbiamo dato a mezzogiorno e mezzo. Quindi 5 morti, 40 feriti, di cui 3 gravi, cittadini olandesi. Le novità del pomeriggio con Stefano Barbusca.
5: Quella di oggi è stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
3: E noi ricordiamo che altri dettagli saranno in Grigioni Sera dalle 19. E ora noi parliamo delle sigarette elettroniche monouso, sono le cosiddette puff bar. In Svizzera diversi cantoni si stanno muovendo per vietare la vendita di questi prodotti usa e getta, giudicati pericolosi per l'ambiente e la salute. Una decisione di principio in questo senso è stata adottata l'anno scorso anche dalle Camere federali. Ora, sull'onda della recente sentenza del Tribunale federale che ha confermato il divieto introdotto nel canton Vallese, anche il governo ticinese ha deciso di passare all'azione per bandirle. Romina Lara.
6: Profumate, colorate e dai molti aromi. Da vedere assomigliano a degli evidenziatori. Le puff usa e getta in pochi anni sono diventate molto in voga, specialmente fra gli adolescenti. Diversi paesi si sono già mossi per bandirle, anche in Svizzera. Il Parlamento federale l'anno scorso aveva dato il suo nulla osta a una mozione che ne vieta la vendita sul territorio. Nell'attesa che il Consiglio federale dia seguito al principio, il governo ticinese vuole anticipare i tempi, così come fatto anche in altri cantoni.
7: Queste sigarette elettroniche contengono delle sostanze chimiche, delle sostanze nocive, i cui effetti sono ancora poco chiari sulla salute, per cui è ancora un'occasione per poter informare e sensibilizzare e rilanciare in questo ambito anche l'importanza della tutela dei nostri giovani e dei minorenni.
6: Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, conferma: entro fine anno il governo presenterà una proposta al Parlamento per introdurre il divieto di vendita delle PAF monouso. Se accettato, potrebbe diventare realtà per l'estate prossima. Il governo ha così preso posizione su quanto chiedeva una mozione presentata da Maddalena Ermotti Lepori del Centro e sottoscritta anche da deputati di altri partiti. È pendente da 2 anni questa mozione. Perché muoversi solo ora?
7: Perché c'erano 2 ricorsi nei 2 cantoni che si volevano muovere in questa direzione, sia a Ginevra sia nel Canton Vallese. La decisione del governo di andare in quella direzione era già segnata, ma ritenevamo importante, prima di lanciarsi con un messaggio governativo e far lavorare quindi anche le commissioni, attendere l'esito di queste vertenze.
6: I giudici federali a luglio hanno confermato la bontà del divieto introdotto in Vallese da maggio 2025. I ricorsi erano giunti anche da esponenti dell'industria del tabacco. Ora il quadro giuridico è chiarito per Raffaele De Rosa. Si parla però di un divieto di vendita e non di consumo, facciamo presente. Non sarà così facile impedire che questi prodotti non arrivino lo stesso, magari dall'Italia o via internet, e finiscano anche nelle mani dei giovani che si mira a proteggere.
7: Non ci sarà un divieto di consumo, ma ci sarà un divieto di vendita in attesa comunque di una via tracciata a livello nazionale. Per cui è vero che ci sarà la possibilità di reperire questi prodotti magari a livello online o all'estero. È importante però rafforzare la consapevolezza presso tutta la popolazione sugli effetti nocivi che hanno questi strumenti monouso non ricaricabili sull'ambiente, ma anche ribadire il messaggio che il fumo ha delle conseguenze nocive anche sulla salute.
6: E vista la decisione già presa a Berna, la strada verso il divieto dovrebbe essere spianata.
3: Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata allo Yemen, perché gli Houthi, con una serie di sorprendenti conquiste territoriali, hanno completato la presa dello stretto di Bab el-Mandeb. Lo stretto sul Mar Rosso è cruciale per l'esportazione del petrolio che viene dall'Arabia Saudita, paese che è in conflitto da anni con gli Houthi. La situazione è incandescente, lo Yemen è diventato il nuovo fulcro della guerra in Medio Oriente, scoppiata in seguito agli attacchi israelo-americani contro l'Iran, Iran che peraltro sostiene gli Houthi. Naima Kikerio, intanto partiamo dagli ultimi aggiornamenti.
8: Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che oggi ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata ieri dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
3: Allora sentiamo, Naima, la tua intervista, un'intervista piuttosto rara, va detto, ad un membro degli Houthi. Si tratta di Sayed Ahmed Abdul Malik, che è uno dei loro analisti ed è molto vicino ad Abdul Malik al-Houthi, che degli Houthi, come suggerisce il nome, è il fondatore. Gli abbiamo chiesto innanzitutto cosa rappresenta per loro questa avanzata territoriale.
9: Non si tratta semplicemente di un progresso geografico, al contrario, il suo impatto è immenso, non solo per la sua posizione dominante sullo stretto di Bab el-Mandeb e sul Mar Rosso, porterà anche guadagni economici, politici e sociali a lungo termine, specialmente per la città di Mocha, data la sua posizione geografica vitale. La sua conquista ha aperto nuove prospettive verso il pieno controllo dello stretto e avrà implicazioni sulla navigazione.
8: Ieri gli Houthi hanno detto che lo stretto resterà aperto, ma questo vale per tutti i paesi.
10: La navigazione attraverso Bab el-Mandeb è aperta e sicura per tutti, lo diciamo da sempre. Quando abbiamo bloccato navi di determinati paesi, ne sono stati dati i motivi. Era chiaro come operavano. Sfortunatamente il governo Houthi di Sana'a è stato dipinto come un governo di pirati che chiude Bab el-Mandeb prendendo di mira le navi e compromettendo l'economia globale. Questo è completamente falso, al contrario, è la leadership di Sana'a a mettere maggiormente in sicurezza Bab el-Mandeb.
8: Quindi lo stretto è aperto, ma ci sono delle condizioni per poterlo oltrepassare. E per quanto riguarda invece l'Iran, gli Houthi hanno ricevuto il supporto di Teheran per questa avanzata militare.
10: Purtroppo non è come dicono i media. Lo Yemen è sotto un blocco da anni e oggi anche la Repubblica Islamica è isolata. Teheran ci ha dato un supporto logistico e informativo e questo è stato dichiarato dalla leadership Houthi nello Yemen in modo chiaro ed esplicito e nessuno lo nasconde. Tuttavia, a livello di equipaggiamento militare e simili, non è più possibile introdurre neanche un singolo proiettile nello Yemen.
8: La situazione con l'Arabia Saudita è sempre più tesa. Riyadh però recentemente ha firmato un patto di difesa con il Pakistan e con la Turchia. Gli Houthi non temono che il Pakistan possa entrare in guerra al fianco dei sauditi?
10: L'accordo della Mecca non servirà a nulla, considerate quanto è successo nello Yemen dal 2015 a oggi. Gli Houthi hanno combattuto contro una coalizione di oltre 17 paesi che ha colpito lo Yemen e usato tutti gli strumenti che aveva a disposizione per assumere il controllo del paese. Quella coalizione ha fallito e neppure questo accordo avrà un impatto. Il popolo yemenita è sceso per rompere l'assedio, sollevare la propria sofferenza e prendersi i propri diritti, mobilitarsi e agire in base ai propri principi è nella natura delle cose.
8: Parlando di popolazione, la guerra scoppiata nel 2014 ha portato a una situazione molto difficile, una situazione estrema per i civili. Da 4 anni però era in corso una tregua. Pensate che si tornerà a un conflitto ad alta intensità adesso?
10: Il popolo yemenita sta soffrendo immensamente e la leadership di Sana'a è scesa in campo proprio per sollevare la sofferenza di questo popolo, per far tornare gli sfollati nelle loro città, ma anche per far sì che possano ricevere i loro stipendi. Gli Houthi si stanno muovendo efficacemente in questa direzione, hanno provato a discutere con l'altra parte, con l'altro Yemen, sono stati consegnati messaggi e richieste e questo non ha funzionato. Ecco perché hanno fatto ricorso alla soluzione militare e, se Dio vorrà, nei prossimi giorni e mesi assisteremo a una svolta nell'interesse del popolo yemenita sia nel nord che nel sud, senza distinzioni, e lo Yemen rimarrà unito e felice come lo è stato in passato.
3: Insomma, sembra che per gli Houthi un conflitto civile sia quasi inevitabile. Si diceva anche che la caduta della città yemenita di Mocca è un problema per l'Arabia Saudita, tanto che lo stesso esercito saudita è intervenuto per aiutare nella difesa, invano. Allora, per parlarne, coinvolgo ora Francesca Cafferri, collaboratrice spesso inviata nella regione per Repubblica. Francesca, buonasera. Abbiamo parlato di un'avanzata incredibile di una milizia contro un esercito. Quali sono stati i fattori determinanti?
11: Sì, buonasera a voi. Beh, sicuramente la superiorità militare degli Houthi sul terreno. L'Arabia Saudita non può contare su un vero esercito, ha sicuramente una superiorità aerea, ma non è bastata. Il risultato è che gli Houthi hanno preso 130 chilometri nel giro di 2 giorni, strozzando l'Arabia Saudita, che già da una parte non riesce più ad esportare il suo petrolio tramite Hormuz e ora con estrema difficoltà riuscirà a passare da Bab el-Mandeb, che ricordiamolo è la porta del canale di Suez. Tutto questo si vede perché il prezzo del petrolio è schizzato negli ultimi giorni. Quindi da una parte un esercito di terra, dall'altra un'aviazione. In questo momento l'esercito di terra sta avendo sicuramente la meglio.
3: Senti, già ne accennavi parzialmente la perdita di questa fascia sullo stretto. Quanto è grave per l'Arabia Saudita?
11: è gravissima. Parliamo di un momento in cui l'Arabia Saudita ha una produzione di petrolio da cui dipende la sua intera economia, che è già ai suoi minimi. Questo non perché non riesca davvero a produrre, anche se ci sono stati degli attacchi sui siti di produzione, ma perché non riesce ad esportare e quindi non produce perché non riesce a tirar fuori. Ora, avere anche la seconda strada di uscita del petrolio bloccata significa potenzialmente creare dei danni enormi all'economia saudita.
3: E per quanto riguarda invece le alleanze, sappiamo che ieri i sauditi hanno chiesto aiuto agli Stati Uniti per fermare l'avanzata degli Houthi. Trump l'ha negato questo aiuto, e allora su quali alleanze possono contare?
11: Ma noi dobbiamo ricordare una cosa, che nel 2015 l'Arabia Saudita era di fronte a una situazione simile, sempre in questa zona dello Yemen. Allora però poteva contare sull'alleanza degli Emirati Arabi Uniti, ora non più, anzi i due paesi sono contrapposti in Yemen. Gli Stati Uniti non ci sono, l'avete detto voi, Axios ha scritto che ieri MBS per due volte ha chiesto all'America di bombardare, ha ricevuto un diniego, quindi di fatto l'Arabia Saudita ha perso i suoi due alleati più importanti. Su chi può contare? Sul Pakistan e sulla Turchia, forse, con cui ha da poco siglato il patto della Mecca, ma l'efficacia di questa alleanza è ancora tutta da verificare.
3: Francesca Cafferri in diretta, grazie mille. Andiamo in Ucraina adesso, dove oggi due persone sono rimaste uccise.

0: Ora anche le autorità ucraine si rassegnano all'evidenza. A Kramatorsk e Sloviansk non si può più vivere. Lo ammette anche la polizia regionale, che invita i civili, quelli ancora rimasti, ad abbandonare questi ultimi due centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. In alcuni quartieri sono già iniziate le evacuazioni forzate. Le famiglie con bambini se ne devono andare. A Kramatorsk ha sede il governo della provincia di Donetsk, che oggi ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, tra cui quello dell'ufficio stato civile. Oggi alla popolazione è anche giunta la comunicazione che gli ascensori non saranno più in servizio negli stabilimenti residenziali per motivi di sicurezza. Ogni giorno piovono le bombe plananti russe, che possono pesare da 250 kg fino a una tonnellata e mezzo. Sono temutissime, provocano dei crateri piuttosto impressionanti. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Ecco, nell'ultimo periodo si sono registrati tra i 15 e i 20 morti al mese nelle due città.
1: Ecco, Pier, tu a Sloviansk e Kramatorsk ci sei stato all'inizio di quest'anno, ora la situazione è peggiorata così tanto?
0: Ma sì e no, i bombardamenti si sono certamente intensificati, ma la situazione era già estrema a fine febbraio. Basti dire che dal centro delle due città erano quasi spariti i militari, poiché loro stessi le ritenevano ormai troppo pericolose. Poi comunque la mia permanenza era stata un po' più breve del previsto, perché il mio autista non era disposto a trascorrere una notte supplementare a Kramatorsk dopo che i droni Shahed avevano bombardato il nostro quartiere. Ora la maggior parte degli stabili porta le tracce di bombardamenti e incendi. Certo, il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi il Donbass, ma è un Donbass, quello ancora sotto controllo ucraino, che viene inesorabilmente distrutto giorno dopo giorno dall'esercito russo. Via terra i soldati di Vladimir Putin continuano ad avanzare molto lentamente, ma senza fermarsi e accettando perdite elevatissime. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe la strada spianata per un'ulteriore importante avanzata verso est, che aprirebbe un nuovo e temutissimo scenario in questa guerra di aggressione lanciata oltre 4 anni e mezzo fa.
1: Piero Grabeck in diretta, grazie. È il principale, abbiamo cambiato tema, il principale obiettivo dell'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. Impedire alla Svizzera l'adozione di sanzioni economiche contro uno Stato belligerante. Berna potrà solo limitarsi a riprendere le sanzioni dell'ONU, come già oggi è il caso. Che impatto avrebbe allora questo cambiamento sull'economia svizzera? Le tesi favorevole e contraria nel servizio di Anna Riva.
2: Oggi la Svizzera ricorre alle sanzioni per, questo l'obiettivo dichiarato, promuovere il rispetto del diritto internazionale. Quale membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è tenuta ad applicare le sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU? Spetta invece al Consiglio federale decidere, caso per caso, se riprendere integralmente, parzialmente o non riprendere affatto le sanzioni dell'Unione Europea. Il governo federale può adottare sanzioni finanziarie, restrizioni commerciali, divieti di viaggio o il blocco di averi. Una prassi che, secondo Heinz Theiler, consigliere nazionale PLR, deve essere mantenuta.
3: Anche non adottare le sanzioni è un atto non neutrale, a mio parere.
2: Lo svittese si batte contro l'iniziativa popolare sulla neutralità, che intende vietare la ripresa delle sanzioni europee. Theiler non crede di fatto che la Svizzera diventerebbe più neutrale se consentisse alla Russia di attaccare un altro Stato, continuando al contempo essere disposta a fare affari con Mosca. Il deputato si scontra così con la visione di Samuel Sommaruga, favorevole invece all'iniziativa. Il medico attivo a Ginevra ritiene che l'adozione di sanzioni penalizzi la Svizzera anche da un punto di vista economico.
4: L'immagine della neutralità svizzera all'estero è già rovinata ed è questa immagine che ci ha permesso di intessere relazioni commerciali con i paesi extraeuropei in Africa, Asia o altrove. Io mi chiedo, se tra 5 anni scoppia una guerra tra Cina e Taiwan, la Svizzera sarà anche in questo caso spinta ad adottare sanzioni contro Pechino e magari anche contro altri paesi?
2: Per Sommaruga, l'iniziativa ha il merito di impedire alla Confederazione di fare quello che sta facendo o ha fatto nel caso della guerra in Ucraina, e cioè allinearsi ai grandi blocchi geopolitici, con la conseguente perdita di autonomia in materia di politica estera. Con un sì all'iniziativa Positiva invece, dice,

0: La neutralità svizzera perderebbe finalmente quella flessibilità che negli ultimi anni l'ha caratterizzata e tornerebbe a essere interpretata in modo netto, senza fraintendimenti.
1: Questa flessibilità genera per forza di cose pressione sul Consiglio federale. Nel 2022 la Svizzera ha stravolto la sua linea nel giro di 72 ore, da zero sanzioni alla ripresa di quelle europee contro Mosca.
0: Di ben altro avviso, ancora una volta, Heinz Theiler. Al contrario, dice, l'economia svizzera rischia di essere penalizzata da questa iniziativa.
2: Immaginiamo che i paesi europei adottino sanzioni contro uno Stato e la Svizzera no. Diventerebbe un attore grazie al quale è possibile eludere queste sanzioni. E forse in tal caso gli altri paesi, di fronte a un tale scenario, finirebbero per sanzionare anche noi. Invece è importante rimanere un paese aperto e continuare ad avere relazioni economiche con gli Stati europei, ma anche con l'America e altre realtà.
0: Due visioni diametralmente opposte sulle reali conseguenze economiche che implicherebbe un sì all'iniziativa il 27 settembre.
3: Cosa sta succedendo in Germania? Ce lo si chiede da tempo, in particolare dopo il trionfo di domenica della AfD, l'Alternative für Deutschland, alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Ma segnali di cambiamento erano già emersi prima con la crisi di Volkswagen e un'economia che sembra aver perso lo slancio di un tempo. L'episodio appena pubblicato del nostro podcast Il Mondo Là Fuori si concentra proprio sulle sfide che sta attraversando il più grande paese europeo. Ospite di Alan Krameri per spiegare e analizzare la situazione è il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
4: Beh, è una Germania un po' diversa, direi. Una Germania insicura di se stessa, una Germania che scopre che non tutto funziona, quindi un po' meno efficiente. Una Germania un po' presa dal panico, che poi, se vogliamo, è una delle caratteristiche, anche le anomalie dell'essere tedesco, questa costante paura, questa German Angst, come parlano i sociologi, del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
5: Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
4: Ma io penso di sì. È una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso. Forse esagera, perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo. Però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
3: Germania, crisi di nervi è il titolo dell'episodio che trovate sull'app RSI e sulle principali piattaforme di podcast. Lo potete sentire anche su Rete 1 domani alle 13.30. Torniamo in Svizzera italiana ora, perché tra ieri e oggi l'Università della Svizzera italiana ha accolto 1.453 nuove matricole, un record, numeri che evidentemente sono stati ben accolti dalla direzione, per contro più preoccupata in vista degli aumenti di retta del prossimo anno. Marcello Ierace ha partecipato al Welcome Day per gli studenti stranieri, i più colpiti da questi rincari.
6: I'm originally from India.
7: I'm from the Gambia.
8: I'm from Hungary.
9: Nigeria.
10: I'm from Turkey.
11: I'm from India.
12: I'm come from Vietnam.
13: Why did you choose Lugano University?
14: And I chose USI Lugano because back in India we don't have a...
0: Ho scelto l'USI di Lugano perché in India non esistono corsi specifici dedicati all'intelligenza artificiale. Qui sto studiando ingegneria del software con specializzazione in intelligenza artificiale e in India non abbiamo percorsi universitari del genere.
15: Mia moglie vive in Svizzera e quindi volevo trasferirmi più vicino possibile a lei. Inoltre il programma dell'USI è molto orientato alla pratica e meno al teorico. Per questo l'ho preferita ad altre università svizzere.
0: Ho scelto l'Università di Lugano perché credo che mi offrirà molte più opportunità. I laureati di questa università che ho conosciuto hanno avuto successo e me l'hanno raccomandata vivamente.
16: Penso sia la scelta migliore per me, sicuramente per quanto riguarda il percorso di studi.
7: Yeah. The other things is really important too, you know.
8: Un'altra cosa che è molto importante per me è la salute mentale. E qui viviamo in un posto con così tanto sole e guarda com'è splendida questa natura.
9: Tra studenti, assistenti e professori, l'Università della Svizzera Italiana ospita qualcosa come 115 paesi diversi, un ateneo che più cosmopolita non si potrebbe, quindi. Ma se le giovani matricole intervistate non sembrano particolarmente preoccupate dalle rette più alte della Svizzera e nemmeno dal futuro aumento, che comunque non li toccherà direttamente, questo rincaro rappresenta invece un motivo di preoccupazione per il prorettore Gabriele Balbi.
10: Noi siamo stati e siamo preoccupati, è uno dei passi che non avremmo voluto fare ma che si è reso necessario fare per Italia, appunto, che ci sono venuti e dalla Confederazione e soprattutto dal Cantone. Confidiamo comunque che questo non impatti sulla preferenza che gli studenti sembrano accordarci.
9: E infatti quest'anno le nuove iscrizioni hanno raggiunto quota 1453, mai così tante in 30 anni di USI. Quali motivi di questo successo?
10: Penso che la scelta sia fatta in base a vari parametri. Uno su cui teniamo molto è questo rapporto docenti-studenti, che è ancora attualmente di 1:7, che è un rapporto molto basso e molto diverso rispetto ad altre università. Un altro elemento determinante credo e spero sia la qualità, e di questo devo ringraziare il servizio carriere e il servizio alunni per le possibilità in uscita. Ultimo elemento forse sono i servizi con cui tentiamo appunto di curare in maniera particolare lo studente.
9: Ma in futuro l'Università della Svizzera Italiana potrà ancora garantire queste eccellenza.
10: Evidentemente i tagli ci mettono davanti a delle scelte da compiere, il che vuol dire andare a capire dove USI effettivamente eccelle, anche in termini di programmi, cioè quali sono i programmi più caratteristici che l'università offre, e quindi investire soprattutto su quelli. Credo non voglia dire lasciar perdere o chiudere alcuni programmi, ma se un'università ha meno risorse, a volte può essere anche un'opportunità per ripensare la propria filosofia di insegnamento. Penso che questa sia un'opportunità che coglieremo. Ecco.
3: Il prorettore dell'Università della Svizzera Italiana, Gabriele Balbi. Tra poco invece ci occuperemo di intelligenza artificiale e dell'allarme lanciato sul suo potenziale di pericolo. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
11: Nel 2024 le aziende svizzere attive nel settore della cultura erano oltre 69.000, un dato record che conferma una crescita superiore a quella dell'economia nel suo complesso. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, dal 2011 il numero di imprese culturali è aumentato del 27%, mentre nell'intera economia svizzera l'incremento si è fermato al 16%. Il settore culturale deve però confrontarsi con una diminuzione dell'1% degli impieghi. Economist Suisse, nuovo numero uno dopo due mandati di 3 anni. Christoph Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Silvan Wildhaber. Il passaggio di consegna è avvenuto a Berna. Secondo l'imprenditore sangallese, è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Concorrenza in vista in Svizzera per la posta e altri corrieri come Planzer o DHL. Il gigante cinese della logistica Spidaf sta costruendo una rete in tutto il paese. Il gruppo, già attivo in oltre 30 paesi, vuole aprire centri di distribuzione regionali a Zurigo, Berna e Losanna. La filiale svizzera di Spidaf è stata fondata in aprile ed è già operativa.
3: Parliamo adesso, lo dicevamo, di intelligenza artificiale, una nuova tecnologia che sta diventando sempre più pervasiva, ce ne siamo accorti, e da un lato risulta già molto utile, soprattutto nell'analizzare e riassumere compiti complessi, e promette di fare ancora di più. Dall'altro però porta con sé rischi enormi che ancora non siamo in grado di valutare. E non solo il pubblico generalista, ma persino le grandi aziende tecnologiche che la producono e che non sembrano sicure di ciò che stanno facendo. È arrivato anche un allarme che parla addirittura di estinzione dell'umanità. Mangiula Bhatia, di cosa stiamo parlando?
0: Beh, ieri Anthropic, la società statunitense che ha sviluppato il modello Claude, ha pubblicato il suo terzo rapporto sulla sicurezza, nel quale afferma di aver bloccato tentativi di utilizzare i suoi modelli di intelligenza artificiale per azioni maligne, come cyberattacchi, sorveglianza e persino attività di ricerca per ottenere armi biologiche.
3: Ecco, e questo rapporto nel dettaglio cosa dice?
0: Beh, diciamo innanzitutto che Anthropic ha pubblicato il suo rapporto solo dopo che uno dei suoi ricercatori si è dimesso, denunciando il fatto che Anthropic e i suoi concorrenti come OpenAI, la creatrice di ChatGPT per intenderci, non stanno facendo abbastanza per scongiurare un disastro. Questo ex dipendente ha spiegato che l'IA non è una tecnologia ordinaria, ma una sorta di superarma che può sfuggire al controllo e se non si rallenta si rischia l'estinzione. E c'è chi tra i ricercatori di Anthropic ha stimato che c'è un 10% di possibilità che ciò avvenga entro il prossimo decennio. Anthropic ha quindi deciso di pubblicare di rendere noto il rapporto, nel quale si dice che negli ultimi 9 mesi sono stati individuati e bloccati vari usi malevoli. Per esempio, si è tentato di usare i modelli per ricerche che avrebbero potuto portare ad armi biologiche. In particolare Anthropic ha bloccato una richiesta a Claude per la stesura di una domanda di finanziamento per alterare il virus chikungunya e renderlo più dannoso. Claude è stato inoltre usato per sviluppare software per armi convenzionali come missili e droni. Ci sono poi gli hacker sponsorizzati da alcuni stati che fanno un uso sempre più ampio dell'intelligenza artificiale. Anthropic ha bloccato infatti laboratori che operano in Cina e Russia, e inoltre ci sono gruppi che hanno creato centinaia di account social media per fare propaganda politica basati in Russia, Iran, Turchia. Sono state individuate anche numerose operazioni di sorveglianza nei confronti di dissidenti e minoranze etniche in Cina e Iran, per esempio.
3: Ecco, certo che messa così il potenziale è allarmante. Le stesse aziende di intelligenza artificiale affermano di volersi autolimitare, ma molti nel congresso degli Stati Uniti, perché le aziende di cui abbiamo parlato sono statunitensi, dicono che c'è bisogno che lo Stato imponga delle regole.
0: Sì, le grandi aziende sviluppatrici di IA dicono di volersi impegnare per rendere questi modelli sicuri, e lo fanno testandoli e rendendo pubbliche le situazioni critiche. Su certi aspetti, anzi, loro stesse chiedono regole uguali per tutti. Ma come dicevi, cresce anche la preoccupazione al Congresso. Regole per governare l'IA sono state invocate dal senatore repubblicano Ted Cruz, che guida una commissione che si occupa di sicurezza. Il senatore Bernie Sanders chiede addirittura la messa al bando di questa tecnologia. Il presidente Trump invece dice di non essere preoccupato, l'unica cosa che lo preoccupa è di non farsi superare in questo settore dalla Cina.
3: Manjula Bhatia in diretta. Questo dunque la situazione ad oggi, ma a far scalpore in questi giorni, ne abbiamo accennato, sono soprattutto le affermazioni secondo cui nei prossimi 10 anni non sarebbe impossibile che l'intelligenza artificiale causi addirittura la fine dell'umanità. Al di là degli usi impropri di questi strumenti, di cui abbiamo sentito, a preoccupare, e qui attenzione, la preoccupazione è delle stesse aziende che gestiscono i vari ChatGPT e Claude, è la possibilità che a decidere i prossimi sviluppi dell'intelligenza artificiale sia l'intelligenza artificiale stessa, che diventi insomma autonoma. È il tema dell'intervista di Gino Ceschina, che ha condotto con Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath e autore di Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine.
12: Professore, proprio ieri rappresentanti sia di Anthropic che di OpenAI hanno chiesto al Congresso americano di imporre regole comuni. In sostanza, le due aziende affermano di intravedere l'avvicinarsi della fase in cui un'intelligenza artificiale potrebbe progettare autonomamente il proprio successore, al di là di qualsiasi controllo umano. Praticamente in contemporanea a queste richieste, due dipendenti hanno dichiarato che l'umanità è a rischio a causa dell'intelligenza artificiale. Domanda secca: moriremo tutti entro 10 anni?
4: Non tutti. Io spero di essere fra quelli che restano vivi, e poi vedremo. Qui credo che si debba parlare di rischi, di danni, disturbi, di un sacco di problemi, ma l'estinzione è un concetto estremamente complesso. Chi parla di estinzione ha anche il dovere di dirci come. Però questo non toglie che ci potranno essere potenzialmente dei problemi. Questo sì.
12: E quali problemi?
4: Ma cominciamo dall'inizio, altrimenti facciamo confusione.
12: Certo.
17: Allora, la prima cosa da dire, qui si sta parlando di un passo tecnico che sta per avvenire, di cui si parlava da anni e si attendeva. Si chiama Recursive Self-Improvement, auto-miglioramento ricorsivo. È il concetto di una macchina che programma un'altra macchina migliore di se stessa. Se ne parla da decenni. Pensi che addirittura se ne parla nel mio libro precedente, Sovrumano. Però adesso sembra che ci siamo arrivati. Se a voi sembrava che finora le cose stessero andando un po' troppo veloci, aspettate di vedere l'accelerazione.
12: Ecco, però ci bene. Faccia capire, una buona o una sì. cattiva notizia questa?
17: Dunque, come ricerca scientifica è utilissimo, si pensa che questo sarà utile. Quando una macchina migliora molto, sarebbe utile migliorare di pari passo i metodi per contenerla. I metodi per contenerla purtroppo sono rimasti indietro. Questa è la risposta alla sua domanda. Il punto fondamentale qual è? Due settimane fa ci hanno rivelato in modo molto dettagliato cosa è successo con l'attacco cibernetico di un agente autonomo contro un sito web che si chiama Hugging Face. Questo agente intelligente in maggio si è messo in testa che vuole entrare lì dentro a cercare dei dati che non doveva vedere. Si è organizzato, ha creato uno sciame di agenti software che collaboravano con lui e senza farsi vedere dall'azienda è riuscito a uscire dal suo server, entrare in quell'altro e fare dei disastri. Loro se ne sono accorti 2 mesi dopo. Ora, questo era prima dell'automiglioramento ricorsivo. Ora siamo sulla soglia di questa nuova soglia. Cosa vuol dire? Che se di pari passo non miglioriamo le difese, questa cosa qua, il primo rischio è questo, che vada a rovinare i computer in giro per il mondo. Questo è chiaro, è un rischio c'è.
12: Ma siamo in grado di migliorare le difese? Cioè, dovremmo essere paradossalmente al punto di chiedere alla stessa intelligenza artificiale di creare le difese contro se stessa, per competere.
17: Beh, non è un paradosso, è la cosa più ragionevole del mondo. Infatti, l'azienda Hugging Face, quando si è accorta che era stato violato il loro sito, hanno raccolto tutti i dati, ovvero le trascrizioni dei dialoghi, si chiama il log file. Han provato, per leggere rapidamente queste migliaia di pagine, a metterlo dentro qualche GPT. Tutti si sono rifiutati perché hanno detto questo sembra che stia cercando di preparare qualcosa di losco. Ovviamente sono programmati per non aiutare gli hacker, ma qui si cercava di difendere. Hanno dovuto usare un modello cinese, il quale invece se ne frega e lo ha tranquillamente aiutati. È stata l'AI che li ha aiutati a reagire rapidamente a questi qua. E temo che ormai siamo giunti a quel punto lì. Uno, le difese devono essere automatiche. Due, io non metterei niente in commercio fino a quando non ci sono difese chiare. Penso che questo sia il parere delle aziende che sono andate al Parlamento chiedendo di essere obbligate, strano, no? Sono andate a chiedere di essere obbligate a rallentare.
12: Sì, è strano al punto che c'è chi sostiene che facciano questo un po' per sviare, come dire, i sospetti dell'opinione pubblica. In pratica ti spavento con il rischio della fine del mondo e intanto continuo a sviluppare sistemi di sorveglianza, violare diritti d'autore, eccetera. Lei cosa ne pensa?
17: Ma io in genere mettere in dubbio la buona fede degli altri non è nel mio carattere. Se uno ha delle prove, le mostri, e se no parliamo di scienza, altrimenti siamo qua a fare la mitologia più ridicola. Però tenga presente, qualunque siano le motivazioni di questa gente, rallentare non è una cattiva idea. Qual è il problema? Che nessuno può rallentare da solo. Se fa la gara dei 100 metri e si accorge che, non so, c'è qualcosa che non va con la salute, forse stiamo esagerando, rallentiamo. O tutti o nessuno, perché altrimenti uno perde. Convincere tutti a rallentare simultaneamente non è facile. E qui si spiega perché sono andati probabilmente al Parlamento.
12: Il Parlamento però come è quello americano e ci sono anche altri Bravo. Stati coinvolti nell'intelligenza.
17: La verità è, questo si chiama il mondo degli adulti. Se fosse semplice sarebbe già risolto. Nel mondo complesso uno ha un competitore, una scadenza, gli investitori, la tecnologia che fa quello, la stampa. E ottimizzare questa cosa qua è sempre difficile.
12: C'è una famosa novella di Friedrich Brown, che è uno scrittore di fantascienza, in cui due persone costruiscono un supercomputer per fare la domanda delle domande e quando finiscono di costruirlo gli fanno questa domanda. La domanda è: Dio esiste? Il supercomputer risponde sì, adesso sì. Siamo a questo punto?
17: No. No, questa non è fantascienza, questa è la realtà e abbiamo macchine tecniche che sono già usate, che sono diventate agenti per scelta. Un agente è un programma che può mandare messaggi, email e svolgere operazioni in borsa e può acquistare. E quindi da qualche tempo c'è gente che riceve messaggi da agenti ed è interessante che tipo di letteratura sta uscendo e questi agenti hanno il potere di anche ogni tanto commettere dei reati informatici come hanno fatto. La questione è: se non siete capaci di fare un test sicuro all'interno del vostro server, avete comunque permesso di fare il test. Quello che si teme è che l'azienda non abbia il potere di contenere la propria macchina.
12: Un'ultimissima cosa, lei insegna, lo ripeto, professor Cristianini, intelligenza artificiale. Se lei avesse in mano in questo momento le chiavi di tutti gli agenti di intelligenza artificiale del mondo, oggi chiuderebbe tutto?
17: Non si chiude niente, ma sì, non c'è fretta. È come l'automobile: se uno inventa un tipo d'automobile o un farmaco, prima di mettere in commercio un farmaco o un'automobile, sono i test che vanno fatti. E i test devono seguire le leggi, quindi le leggi vanno fatte. Quando il progresso è così tanto rapido, in questo caso rallentare non è sbagliato.
3: E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, un'edizione curata assieme a Gino Ceschina. Dopo la sigla c'è Omar Mescial con l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon fine settimana.
18: Lo sport
19: con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
20: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Partiamo dal ciclismo con le notizie più fresche dalla 19esima tappa della Vuelta, vinta in solitaria a Peñas Blancas dopo 19 chilometri di ascesa finale dall'irlandese Dunbar, 14 secondi prima del colombiano Buitrago. Il gruppo dei migliori è arrivato con oltre 5 minuti di ritardo e con Enric Mas, che ha conservato agevolmente la maglia rossa e si avvicina allora alla prima vittoria personale in un grande giro. Prima della passerella domenicale di Granada, lo spagnolo domani nell'ascesa hors catégorie al Collado dell'Alguazil dovrà difendere 1 minuto e 37 secondi su Roglic, che da parte sua avrà a disposizione altri 4 Gran Premi della montagna nei 187 chilometri dell'ultimo tappone di questa edizione per provare ad attaccare Mas. Tennis US Open, nella notte si delinea la finale maschile, da prima dalle 21 in campo il numero 1 Zverev di fronte a Kachanov. Zverev che ambisce ad una terza finale consecutiva di Slam dopo la vittoria alla Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon. Nella notte invece il derby statunitense Tiafoe Shelton, da parte loro mai approdati ad una finale major. Il calcio ora, perché è vigilia dello scontro diretto in testa al campionato di Super League tra Lugano e Young Boys. Bianconeri, lo ricordo, con 3 punti di vantaggio, ma una partita in meno rispetto ai gialloneri. Un match, allora, Paolo Laurenti, dai tanti risvolti interessanti.
21: Dici bene, vigilia dal sapore particolare per diversi motivi. Innanzitutto perché lo stadio sarà molto ben frequentato avvicinandosi al tutto esaurito, cosa che dal ritorno in Super League dei Bianconeri è capitato raramente. Poi perché è la sfida tra le migliori del campionato e candidate alla vittoria finale. E infine perché in caso di successo il Lugano andrà letteralmente in fuga, nonostante Mattia Crocitorti provi in questo senso a mantenere i piedi saldi a terra.
22: A settembre la classifica vale fino a un certo punto. Sicuramente non è il momento adesso di guardare la classifica, però i punti che abbiamo danno sicuramente della consapevolezza. Quello che ci interessa adesso è dare continuità di risultati, dare una gioia a chi domani verrà a vedere la partita. La classifica veramente la guarderemo più là, che poi noi avremo sicuramente un autunno pieno di impegni difficili, dunque cerchiamo di mettere più fieno nel cascino possibile. Mi sono anche un po' emozionato perché io comunque sono da tanti anni qua, tutti esauriti. Quando il biglietto era da pagare ne abbiamo visti veramente pochi, forse nella mia gestione c'è stato solo quello con la semifinale con Lucerna, dove eravamo qua in tantissimi, e sicuramente è un motivo d'orgoglio e i miei giocatori devono essere contenti.
21: E poi, a impreziosire la particolarità della sfida, c'è anche il fatto che proprio domani Mattia Crocitorti festeggerà i 5 anni sulla panchina del Lugano. Debuttò infatti, seppur ad interim, il 12 settembre del 2021 contro il Basilea.
22: Ci penserò un po' su nel viaggio andare a casa, però sono 5 anni stati bellissimi, dunque io mi sono sempre divertito e spero divertirmi tanto anche domani sera.
21: E per divertire e soprattutto per sorprendere lo Young Boys abbiamo chiesto al tecnico bianconero, che al momento sembra aver trovato un assetto di gioco consolidato, se abbia in mente qualche idea particolare.
22: Sai, la verità è che tante volte cerchiamo di mettere in difficoltà gli avversari non proprio cambiando l'assetto, ma capendo a volte due o tre dinamiche dove dover insistere, poter far male un po' di più all'avversario. Sicuramente domani qualcosina abbiamo preparato.
21: Il ghigno iniziale lascia intendere qualche sorpresa di formazione o di modo, lo staremo a vedere. Intanto si sa che non ci sarà l'acciaccato Zanotti, che sarà però pronto per mercoledì nel recupero contro il San Gallo, e torna tra i convocati Aglioschi.
20: Grazie Paolo. Jan Boys, che intanto piange Ralf Zlotsofer, scomparso a 93 anni, ex presidente del club giallonero da prima, in seguito a capo sia della Swiss Football League che della federazione. Zlotsofer ha segnato per decenni lo sviluppo del movimento calcistico elvetico. Il calcio italiano ora con la quarta giornata di Serie A, che si apre stasera alle 20:45 con Venezia Fiorentina, squadre a caccia dei primi punti in stagione. In Germania il terzo turno si apre alle 20:30 con l'Union Berlino di Lustrinelli in cerca della prima vittoria stagionale contro lo Schalke. Hockey su ghiaccio: a 4 giorni dall'inizio del campionato di National League, il Friburgo, campione svizzero e dopo 2 vittorie d'entrata, ospita alle 19:45 i cechi del Pilsen per la terza giornata di Champions League. A Budapest l'Atletica diventa invece spettacolo televisivo con l'apertura questa sera del nuovo formato biennale degli Ultimate Championships. Infine, agli europei di pallavolo, secondo impegno nel gruppo D per la Svizzera, opposta a breve alle 19 ai padroni di casa della Romania.
1: Sulla A2, lunghi ritardi tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Traffico congestionato sempre sulla A2 anche tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 3 km a partire da Vassen e attese di mezz'ora in direzione del Ticino. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Cadenazzo in direzione di Locarno e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo che a partire da questa sera alle 17 la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo resterà aperta sia di giorno che di notte, regolata da semafori. Per quanto riguarda i cantieri, infine, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo resterà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
18: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Stefano Knuchel, regista, responsabile di Locarno Factory a Venezia con il suo ultimo film coprodotto dalla RSI. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:45.
1: Rete 2.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Bus finito fuori strada in Engadina, di 5 morti e 40 feriti. Il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio. Buonasera da Patrick Colombo. 5 morti e 3 feriti gravi, oltre a 37 persone in condizioni meno preoccupanti. È questo, come abbiamo raccontato nei precedenti appuntamenti informativi, il bilancio dell'incidente che ieri verso le 17, a poche centinaia di metri da Soush, frazione di Zernez, ha coinvolto un pullman con a bordo 45 adulti olandesi. Il veicolo era in viaggio dall'Engadina verso l'Austria, dopo che la comitiva aveva trascorso una giornata nei Grigioni. Stefano Barbusca, tu sei stato sul posto da ieri sera. Ci sono aggiornamenti sulle cause della tragedia?
2: La polizia cantonale per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando insieme alla procura. Per quanto riguarda la dinamica, il portavoce della polizia, Roman Rueg, ha spiegato che il pullman, dopo la collisione con un guardrail, è finito fuori strada.
3: Ist er mit einer Leitplanke kollidiert und ist dann rechts von der Straße gestürzt.
2: Strada che, nel punto dell'incidente, è praticamente dritta e non sembra presentare particolari rischi, anche perché c'è un cantiere e per alcune centinaia di metri si viaggia su una sola corsia di marcia. Inoltre c'è un semaforo poco prima del luogo dell'incidente e in quel tratto bisogna ridurre la velocità, come abbiamo potuto constatare passando da lì questa mattina, in auto, poco dopo la riapertura al traffico. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe quindi essere cruciale la testimonianza dell'autista che, secondo quanto ha dichiarato al sito olandese AD, sua moglie, guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
1: Quanto accaduto ha suscitato solidarietà e cordoglio dall'Engadina ai Paesi Bassi?
2: Sì, oggi abbiamo osservato molte persone che, dall'estremità del villaggio di circa 200 anime, hanno volto lo sguardo commosse verso il rettilineo dove ieri pomeriggio hanno perso la vita 5 persone. E tanti sono anche gli abitanti di Soush che ieri sono accorsi sul luogo dell'incidente, non solo pompieri e sanitari delle squadre di emergenza, ma anche altri professionisti che hanno fatto tutto il possibile per dare il proprio contributo, come sottolinea un giovane meccanico che lavora nei pressi della strada cantonale.
4: Und es waren auch Frauen und Menschen, die geholfen haben, und sehr viele sind ja dorthin gerannt, um zu helfen.
2: Dalla clinica olistica, struttura situata nel cuore del paese, 4 medici appena sono venuti a conoscenza dell'accaduto si sono precipitati sul luogo dell'emergenza per aiutare a soccorrere i feriti, come racconta la dottoressa Natascha Brandenburg.
5: Sind dann vor Ort gegangen und haben so gut es ging einfach die Verletzten dort geholfen zu versorgen.
2: Proprio come hanno fatto altri compaesani, ad esempio samaritani, che hanno messo in campo esperienza e attrezzature e insieme hanno dato vita, bisogna riconoscerlo, a una grandissima solidarietà.
5: Eine sehr sehr große Solidarität, muss man wirklich sagen.
2: Solidarietà alla quale è seguito il cordoglio dopo la diffusione della notizia della tragedia. Oggi, durante l'incontro che si è svolto a Soglio, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il presidente del governo grigionese Martin Bühler hanno ricordato le vittime ed espresso la propria vicinanza ai familiari.
6: Da parte mia, in particolare, come membro del governo federale e ministro degli affari esteri, i nostri pensieri sono con lo Stato, l'Olanda, un paese che oggi è duramente colpito dalla perdita di questi loro cittadini.
7: Gli ospiti olandesi stavano tornando da un viaggio con il Bernina Express. Sicuramente portavano con sé tante belle impressioni del nostro mondo alpino.
2: Nei Paesi Bassi, re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram.
1: Purtroppo, Stefano, i Grigioni ricordano altri tragici incidenti con degli autobus coinvolti.
2: Sì. Tragedie datate ma ancora vivide nei ricordi di tante persone, come l'incidente avvenuto l'11 febbraio del 1990 nei pressi di Castasegna, dove un bus cominciò a slittare sulla strada ghiacciata per poi finire nella Maira. 4 persone persero la vita, mentre 11 riportarono ferite. Ancor più pesante il bilancio dell'incidente occorso il 16 settembre del 2006 nel tunnel Via Mala, sulla 13. A scontrarsi furono dapprima 2 auto, una delle quali fu poi scaraventata contro un pullman con a bordo giocatori e staff della squadra bellinzonese di hockey dei giovani discatori della Turrita. 2 membri del sodalizio sportivo morirono nell'incendio che si sviluppò nella galleria. Oltre a loro, perirono 7 persone. Infine, il violento scontro avvenuto a Silvaplana il 3 ottobre del 2008 tra un bus e un camion che provocò la morte di 3 passeggeri del primo veicolo.
1: Il gravissimo incidente di ieri in Bassa Engadina chiude, almeno si spera, un periodo nero forse senza precedenti per i grigioni. Un mese segnato da tragedie destinate a lasciare un segno profondo nella memoria collettiva del cantone. La serie di lutti si è aperta lo scorso 9 agosto con un frontale tra automobili, costato la vita a 2 persone sulla strada della Prettigovia a Sciers. Poi, a Ferragosto, il decesso di una turista 73enne a seguito dell'urto con una pianta della carrozza trainata da cavalli su cui viaggiava in Val Roseč, in Alta Engadina. Non passa nemmeno una settimana e la notte del 20 agosto 4 persone restano intrappolate nelle fiamme di un devastante rogo scoppiato in uno stabile con diversi appartamenti a Tuzis. Nel giro di 3 giorni, il 27 e il 30 agosto, 2 giovani, un 17enne e un 27enne, affogano nel Caumasé a Flims. Sabato 29 agosto, 2 incidenti nel giro di poche ore sul passo della Fluela. Nel primo perde la vita un motociclista 70enne uscito di strada. Il secondo, dopo l'impatto con un'altra moto, è fatale a 2 diciottenni che viaggiavano assieme su un mezzo a 3 ruote. Una scia di morti allungatasi con l'incidente di ieri in Bassa Engadina. Lutti non collegati tra loro ma accomunati dal profondo cordoglio suscitato e dagli interrogativi inevitabilmente sollevati. Domande cui adesso tocca agli inquirenti dare risposte che permettano tra l'altro di capire se e fino a che punto un po' più di attenzione e prudenza avrebbero potuto evitare almeno alcune di queste tragedie. Da notare che per le prime 3 disgrazie citate, altrettante persone per le quali fa stato la presunzione di innocenza sono sotto inchiesta per omicidio colposo. Per l'attualità è tutto, la linea passa all'approfondimento, a risentirci.
0: Voci del Grigione Italiano.
8: Una cordiale buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Questa sera chiudiamo il ciclo dedicato ad alcuni importanti edifici delle Alpi Retiche visitando il Santuario della Madonna di Tirano, il monumento più importante dell'intera Valtellina, che unisce formalmente il titolo onorifico papale di Basilica, fu elevata nel 1927 da Pio XI, alla profonda devozione popolare radicata nel territorio, quale appunto un santuario. Fu dichiarato tale nel 2003. Il santuario di Tirano domina il crocevia che porta in Valposchiavo ed è considerato uno dei più importanti esempi del Rinascimento lombardo in Valtellina. La pianta è a croce latina, articolata in 3 navate scandite da robusti pilastri, con transetto, coro, abside semicircolare e una cupola che domina l'incrocio dei bracci. All'esterno colpisce l'equilibrio geometrico della costruzione, all'interno invece sbalordisce la ricchezza decorativa, affreschi, stucchi, altari e sculture fino al grandioso organo seicentesco con la sua monumentale cassa lignea intagliata. Ed è proprio questo contrasto che merita di essere approfondito e lo facciamo con Don Battista Rinaldi.
9: Il santuario è nato con queste forme lineari del Rinascimento e non aveva nessuna preoccupazione di carattere teologico, oserei dire. Teniamo presente che il santuario è stato realizzato dal 1505 e al 1513 era ormai quasi compiuto nelle forme attuali, senza però gli addobbi dei soffitti e appunto quelle realtà un po' esagerate e pompose a cui lei ha fatto riferimento. Quando si è trattato di rivestire il santuario c'era un problema nuovo che era appunto quello della presenza della riforma. Il problema che la riforma proponeva era quello innanzitutto di contestare un certo modo di intendere la Chiesa come una realtà piuttosto lugubre, chiusa, non aperta alla luce e alla realtà del corpo, della vita umana. E quindi quando si è trattato di realizzare gli addobbi del santuario, soprattutto appunto le volte, la mentalità era quella suggerita dal Concilio di Trento, il quale si proponeva innanzitutto di difendere la verità e illustrarla bene, di sostenere una vita morale autentica e poi di incoraggiare una spiritualità molto intensa. Ecco, da queste linee che sono derivate dal Concilio di Trento, ma soprattutto proposte dal cardinale Carlo Borromeo, che era appunto cardinale a Milano e che è stato uno dei principali realizzatori nelle forme concrete del Concilio di Trento, anche il santuario di Tirano si è dovuto adattare. E allora troviamo queste modalità dove c'è un trionfo del corpo, tutti questi angeli, questi putti anche un po' appunto pesanti, esagerati, e dove soprattutto c'è l'idea di difendere i due principi fondamentali affermati al Concilio di Trento, che erano l'Eucaristia e la figura di Maria, due realtà sulle quali la dottrina tra riformati e cattolici era piuttosto in contrasto. I riformati negavano la presenza reale nell'Eucaristia e non riconoscevano la verginità di Maria subito dopo il parto. Quindi la dottrina cattolica ha dovuto affermarsi mettendo in evidenza invece questa presenza incombente di Maria come il modello, il prototipo della Chiesa, e poi attraverso alcune indicazioni, ma soprattutto dell'altare così sontuoso, quello della affermazione dell'Eucaristia come luogo della presenza reale di Cristo dopo la consacrazione.
8: Il cuore del santuario di Tirano è la Cappella dell'Apparizione, costruita nel luogo che la tradizione identifica con quello dell'incontro tra Mario Modei e la Vergine, avvenuto il 29 settembre del 1504, di cui ci parla il rettore del santuario, Don Giuseppe Romanò.
10: È un luogo sorto perché il desiderio della Vergine Maria si è manifestato a un uomo che abitava poco lontano da qui, chiamato il Beato Mario. Nel breve dialogo che ha avuto con la Vergine Maria si è sentito rivolgere un augurio che rimane inciso anche nella pietra del santuario, l'augurio bene avrai, quasi a indicare il desiderio, la volontà della Madre di Dio di essere qui a favore del popolo di Dio, a favore nostro. Il titolo proprio della Madonna venerata in questo santuario è Madonna della Sanitate. C'è un libro dei miracoli, ne sono riportati circa una settantina, generalmente miracoli legati sia alle situazioni della vita, alcuni sono anche visibili come ex voto presso l'altare dell'Apparizione, sono legati ai fatti più diversi della vita, ecco, dove le persone hanno sperimentato la presenza, la vicinanza di Maria come una presenza che dà salvezza, come una presenza che dà aiuto anche nelle necessità piccole e concrete della vita.
8: La costruzione del santuario di Tirano iniziò nel 1505. A quell'epoca la Valtellina apparteneva ancora al Ducato di Milano. Soltanto 7 anni più tardi il territorio sarebbe passato sotto il dominio delle Tre Leghe. Da allora, per quasi 3 secoli, Tirano divenne un luogo di incontro e talvolta di confronto tra la cultura italiana e quella retica, tra la tradizione cattolica della valle e il pluralismo religioso presente nei Grigioni. Questo monumento di fede, di arte e di storia non deve però essere letto come una sorta di baluardo del cattolicesimo in risposta al periodo della Riforma. Le date del resto sono lì a confutare questa tesi. Ancora Don Battista Rinaldi.
9: L'apparizione a Tirano è del 1504, in Galivaggio c'era già stata nel 1492 un'altra apparizione, a Grossotto nel 1487 un'altra apparizione, quindi sono tutte apparizioni che vengono molto prima l'esperienza della Riforma. Invece la nascita del santuario di Tirano, secondo me, a parte l'evento miracoloso dell'apparizione, fa parte di un movimento che ha caratterizzato tutta l'Italia. Se noi andiamo a vedere, la maggior parte dei santuari che sono ancora oggi molto venerati sono nati tra il 1400 e il 1500, perché era il momento in cui dentro il popolo, c'era questa grande volontà di una riforma della Chiesa dal basso. Il papato a Roma era in mano a 3 o 4 famiglie che se lo contendevano. La Chiesa era diventata una specie di torre in cui non si poteva entrare, nessuno poteva mettere in discussione niente, perché il Papa era assolutamente inattaccabile da nessun punto di vista. E questo non faceva parte dell'esperienza cristiana. Questo era il vero problema. Ora, una chiesa che si è arroccata dentro una torre e che non lascia parlare nessuno e non lascia intervenire nessuno, non fa più parte di questo modo di intendere l'esperienza della comunità cristiana. E da più parti si era tentato questa riforma, ma invanamente, perché appunto gli interessi che c'erano erano molto forti. E allora dal basso è un po' maturata questa volontà di riforma. In quel periodo anche le parrocchie erano molto lontane, distanti dal sentire e dal sentito e dal vissuto della gente. Non erano più in grado di intercettare le esigenze delle persone. E i santuari sono nati un po' con questo spirito di volere in qualche modo mostrare un modo diverso di essere chiesa e soprattutto di intercettare questo grande bisogno di religiosità e di sacro che dentro il popolo era molto vivo. E allora la strada migliore era proprio quella di valorizzare la figura di Maria. Maria era la più vicina all'esperienza di Gesù, era quella che più di tutti ci aiutava a tener viva questa memoria di Gesù. Ed ecco allora che in tutta Italia, come dicevo, sono fioriti queste esperienze, o per un'apparizione o per un affresco che lacrimava o per una cosa o l'altra, insomma tutti quegli aspetti mariani che rappresenta nella vita della comunità sono molto valorizzati proprio in questa direzione di voler far nascere una chiesa diversa, una chiesa dal basso.
8: Va detto che il santuario della Madonna di Tirano è sempre stato un punto di riferimento per i fedeli, che ancora oggi giungono numerosi da ogni dove. Ce lo conferma Piero Maletti, la guida turistica che abbiamo già incontrato quest'estate nello Xenodocchio di Santa Perpetua.
11: Lo possiamo considerare un punto fermo dal punto di vista del turismo religioso, sia per quanto riguarda la Valtellina che per quanto riguarda la Lombardia, ma in generale Italia ed Europa, perché vengono turisti ormai da tutto il mondo e lo possiamo constatare di giorno in giorno.
12: Turisti e pellegrini.
11: I pellegrinaggi a volte sono anche molto particolari, perché in occasione della festa dell'apparizione, che è il 29 di settembre, molto spesso i turisti partono alla sera, fanno molti chilometri a piedi per poter arrivare qui in santuario per la messa delle 5:30 di mattina, che è la più importante del giorno dell'apparizione.
12: Questo santuario è molto particolare perché, visto da fuori, con queste facciate abbastanza tra virgolette pulite, non tradisce assolutamente quello che poi c'è all'interno, che è un tripudio di stucchi, decorazioni, insomma veramente molto imponente.
11: Non per nulla viene considerato il tesoro della Valtellina, perché dal 1504 in avanti sono sempre state aggiunte opere d'arte in tutti i tempi, le vetrate, le strutture nuove, il campanile che viene allungato fino a 52 metri, che ne fa il campanile più alto della Valtellina, e poi fino ad arrivare all'ultima opera regalata al santuario, basilica, e quindi al comune di Tirano, che sono 2 angioletti che sono stati regalati da una famiglia di Tirano i cui genitori, dopo 74 anni, sono morti per Covid nel 2020. Quindi la famiglia ha regalato questi 2 angioletti che oggi si possono vedere dietro l'altare maggiore.

0: Le note dell'organo richiamano l'attenzione alla monumentale cassa finemente intagliata che quasi trabocca nella navata centrale. È sorretta da 8 colonne in marmo di Arzo e alle tastiere troviamo l'organista Mauro Pozzi.
1: Io ho impostato tutta la mia vita intorno all'organo, anche se è un hobby, perché sono sempre stato affascinato dall'organo del santuario di Madonna di Tirano. Da ragazzo, quando studiavo, il premio alla fine dell'anno di studio era venire a suonarlo una volta d'estate. Questo è un organo meccanico di 2200 canne. È frutto di una stratificazione che è durata quasi 350 anni. La prima parte dell'organo risale al 1640 ed è opera dell'organaro Valvassori. Venne a Tirano a costruire l'organo subito dopo aver realizzato quello del Duomo di Milano. Gli interventi di vari artigiani e artisti del mondo organaro si conclusero nel 1883 con l'aggiunta della seconda tastiera. È da segnalare che durante la prima parte del XX secolo parecchie canne furono rubate e quindi nel restauro del 1970 circa 600 canne sono state ricostruite. Una caratteristica che salta subito all'occhio è che è un organo gigantesco rispetto all'interno della basilica. C'è però da dire una cosa, è molto grande la cassa lignea, mentre l'organo sono 2200 canne, ma non è una cosa così grande. Tant'è vero che una parte

0: della decorazione scultorea. Con loro lavorò anche Alessandro Della Scala, nato a Carona, autore del magnifico portale principale, della tavoletta del 1519 esposta all'interno e della statuetta di Battista nell'acqua santiera. E poi ci furono Pompeo e Giovanni Bianchi, padre e figlio, e ancora Domenico Stella di Lugano, pittore, e Gregorio Solari di Carona e Stefano Cairoli di Lugano, che hanno realizzato la magnifica pavimentazione in marmo bianco, nero e rosso proveniente quest'ultimo da Arzo. Da sottolineare anche la presenza di alcuni dipinti di pregio, che raffigura la scena dell'apparizione ed è posto sulla navata di sinistra. A destra invece troviamo il quadro del miracolo della resurrezione di due bambini tirolesi avvenuta il 26 marzo del 1505 e il dipinto è di Cipriano Valorsa di Grosio. Il tema raffigurato offre lo spunto a Don Battista Rinaldi per sottolineare un importante aspetto del santuario.
1: Una cosa che non va dimenticata, che è stata la fortuna di questo santuario, il fatto che questo santuario è entrato un po' in quel gruppo di santuari cosiddetti a respiro, cioè nelle Alpi occidentali, la Francia, ma anche nel mondo orientale, in Friuli. C'erano alcune chiese che erano diventati luoghi importanti perché quando la mortalità infantile era molto alta, i bambini non potevano essere seppelliti nel cimitero, essendo appunto nati morti e quindi senza battesimo, e non potevano neanche essere battezzati. E allora questi santuari erano diventati i luoghi in cui questi bambini appena nati venivano portati e posti sull'altare, che era l'altare del miracolo, avevano un fremito sufficiente per dire: è vivo, ecco, è rinato. Questo diventava il motivo per poter dare il battesimo, quindi dava la possibilità poi di una sepoltura, perché altrimenti non avrebbero potuto essere sepolti. E già una madre che vede il figlio nato morto, che sa che il figlio non può essere sepolto perché non è cristiano, il dramma è duplice, insomma, a tal punto che certe madri seppellivano i loro bambini sotto le grondaie del tetto della chiesa, pensando che quell'acqua che scendeva dal tetto della chiesa era una sorta di battesimo dei poveri che poteva salvare, tra virgolette, ecco, anche quel bambino nato morto. Il santuario di Tirano è diventato molto importante da questo punto di vista.
0: La costruzione del santuario di Tirano fu un'opera immane, sostenuta soprattutto grazie all'incessante via vai dei pellegrini e alle donazioni che il santuario ricevette. Non solo, molti beni furono alienati, in particolare quelli legati ai due xenodochi che abbiamo già incontrato nelle ultime edizioni, quello di Santa Perpetua, che si erge proprio sopra il santuario, e quello in territorio svizzero di San Remigio, entrambi di proprietà del comune di Tirano, a cui appartiene anche, fatto più unico che raro, il santuario della Madonna di Tirano. Rustici, mulini, torchi e soprattutto terreni disseminati tra Tirano e Poschiavo, scrive il professore Gianluigi Garbellini nel suo volumetto dedicato alla basilica, furono dati in affitto e gravati da gabelle da versare annualmente in natura o in denaro ai deputati del santuario. Ma sentiamo Don Battista Rinaldi.
1: Sì, la proprietà del comune, perché un decreto di Papa Leone X nel 1513, vedendo che la chiesa è stata costruita con il contributo di tante persone laiche, appunto, decreta che questo santuario resti amministrato dalla comunità di Tirano. Naturalmente in quel periodo non era così forte la divisione tra civile e religioso, per cui l'intenzione, almeno così leggendo le carte, l'intenzione del Papa non era forse quello di creare una separazione netta tra l'amministrazione che era del comune e la gestione religiosa che era affidata comunque a dei rettori. La paura era sempre quella che questi ordini potessero portar via qualcosa che faceva parte della comunità. Quindi io credo che l'idea che oggi si ha, appunto, è una proprietà del comune, non è un'idea così chiara, perché quando è nata non c'era questa separazione così forte, tant'è vero che il vescovo di Como più volte ha chiesto a coloro che gestivano il santuario di vedere i conti, di conoscere bene le entrate e le uscite. Queste si rifiutavano e allora il vescovo poneva l'interdetto alla chiesa e questi erano subito costretti a mostrare le carte, perché altrimenti l'interdetto aver detto comportava una chiusura ai pellegrini, per cui diventava una perdita enorme. Secondo me è una cosa ancora da approfondire, non è del tutto chiarita questa faccenda, anche perché quando

0: È stata messa in discussione questa lettera da parte del Papa che stabiliva che il comune fosse proprietario. Poi in realtà nei tempi successivi, nel 1671 per esempio, è stata fatta una richiesta a Roma per chiedere se era veramente così, eccetera. E ci si è accorti che il modo con cui il comune ha ottenuto una conferma è stato un modo un po' equivoco, ecco. Le concussioni non sono state poche da parte del comune per ottenere questa conferma.
1: Lasciamo agli archivi i documenti per gettare uno sguardo sul presente. Proprio in queste settimane il comune di Tirano ha incontrato la popolazione perché all'orizzonte c'è un progetto che tocca da vicino il santuario. La parola alla sindaca Stefania Stoppani, a cui abbiamo chiesto che cosa significa essere proprietari di un monumento religioso così importante.
2: Per il comune essere proprietario e quindi avere la proprietà e il jus patronato significa avere questo bene nella propria, diciamo, disponibilità, nella propria pancia, quindi gestire direttamente i rapporti con la curia vescovile di Como, a cui dal 2003 è affidata la gestione del tempio e l'officiatura del tempio, e anche sostenerne le spese e i costi della manutenzione straordinaria. Proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia di aver ricevuto un finanziamento per il rifacimento del piazzale, un'opera che costerà circa 2,5 milioni e che ci permetterà di rifare l'intero piazzale, riportarlo all'altezza della strada, pedonalizzare la piazza dove insiste, dove c'è anche un bellissimo museo, un museo etnografico che grazie ad un altro bando di finanziamento europeo è oggetto oggi di un'altra importante ristrutturazione e che pensiamo di riaprire nel 2027.
1: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.

buon venerdì sera a tutti voi. Ah, che meraviglia! Che meraviglia ritrovarci insieme, sono le 19 e 28 minuti di questo 11 settembre 2026, una data che tutti noi abbiamo in qualche modo, no? Nel cuore, nella testa, sono quelle date che fanno venire ancora un pochino i brividi per chi c'era, perché le nuove generazioni non hanno vissuto l'11 settembre 2001, quello che abbiamo vissuto in tanti e tutti ci ricordiamo. Che cosa stavamo facendo in quel momento? Abbiamo avuto modo, naturalmente, nei notiziari, nei vari approfondimenti info della giornata, di parlare delle Torri Gemelle e dell'11 settembre e di questa commemorazione per i 25 anni dal crollo. Non affronteremo di nuovo l'argomento questa sera, ma ho comunque tante belle cose di cui parlarvi e spero che abbiate voglia. Ecco, di seguire parte o tutto di questo programma che si chiama Effetto Sera, che va in onda su Rete 1 fino alle 22 in diretta. Ciao, ben arrivati, io sono la Kate, Caterina Righenzi insieme a voi. Ho anche tanta buona musica da farvi ascoltare, quindi vi invito a mettervi comodi che partiamo. 076 321 1113, se avete voglia, i vostri messaggini scritti e vocali.

Vai se ci pego, Michel Teló dal Brasile, questo brano che era diventato un bel tormentone, correva l'anno 2011, se non sbaglio, era il 2011, sì, e canzone questa che non è stata scritta originariamente da Michel Teló, ma composta da altri due artisti e cantanti brasileiri, aveva già circolato in versioni precedenti prima però di diventare appunto famosa nella versione di Teló, che l'ha trasformata in un fenomeno internazionale, come ben sappiamo, soprattutto grazie a questo ritornello molto semplice ma molto orecchiabile. Il calcio, il mondo del calcio, aveva fatto la sua parte, diciamo così, aveva avuto un ruolo importante nell'aiutare questo pezzo a sfondare, perché diversi calciatori brasiliani hanno iniziato a festeggiare quando facevano gol, facendo, no, il famoso balletto della canzone. In particolare uno su tutti era Neymar, balletto che poi era diventato anche questo virale, inseparabile praticamente dalla canzone, no? Il gesto delle mani, i passi laterali, delle movenze che avevano fatto il giro del mondo e sono diventate riconoscibili in tutto il mondo. Tormentone quindi che uscì di fatto dai confini del Brasile, singolo che conquistò le classifiche di numerosi paesi anche europei, e ce lo ricordiamo appunto. Come lo traduciamo? Ai se ci pego? Più o meno potremmo dire che in italiano si può tradurre a se ti prendo, espressione così, no, scherzosa, colloquiale, che ci porta subito naturalmente a sorridere. Sorridiamo meno quando si parla di viabilità e di disagi, che questa sera sono abbastanza importanti per le strade svizzere, quindi facciamo il punto con l'aiuto dei colleghi di Via Suisse. Sulla A2 rallentamenti tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Anche tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia sono segnalati rallentamenti, così come sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del Gottardo, code di 2 km da Quinto, attese di circa 20 minuti in direzione nord. Al portale nord le code sono di 3 km a partire da Vassen, le attese di mezz'ora in direzione del Ticino. Vi ricordo che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria, la corsia Cupra invece è aperta. Traffico congestionato anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Fate buon viaggio, correte uno. E vi ricordo, se doveste voi notare ulteriore disagio per le strade, se magari vi trovate ancora in macchina, in viaggio, fatecelo sapere attraverso il canale WhatsApp. C'è Anna Oxa, in effetto sera, questa è Senza Pietà.

Anna Oxa su Rete 1 Senza Pietà, con i vostri messaggi però al 076 321 1113. Grazie e buonasera a Carmen, che mi scrive che sta andando in palestra. Ma che brava, un venerdì sera, vedi, a sudare, a faticare, ma a farsi del bene, perché sappiamo quanto poi il movimento, no, l'attività fisica davvero ci faccia stare bene, perché dopo abbiamo tutti gli ormoni, la dopamina, abbiamo la serotonina, abbiamo tutti quegli ormoni che dopo ci fanno stare bene, no, anche se è una stanchezza, sì, è una stanchezza comunque sana. Quindi bravissima, grazie, grazie Carmen. Poi saluto Marco, ciao, buon venerdì anche a te, un abbraccio a chi sta ascoltando dalla macchina. Quindi magari spostamenti vari oppure rientri a casa, è un venerdì un pochino caldo per quanto riguarda la viabilità nella Svizzera italiana, in particolare diciamo dal San Gottardo in giù. Vi terremo naturalmente informati e quindi abbiate pazienza se vi trovate ancora incolonnati alle 19.43 di venerdì sera, quando uno non vede l'ora di andare a casa finalmente, basta, oppure perché no di iniziare un fine settimana fuori porta. E allora saluto tutti coloro che hanno la fortuna di trascorrere magari questo weekend da qualche parte a fare qualcosa di bello. Se così fosse, sono curiosa, fatemi sapere quali sono i vostri programmi. Noi qui intanto abbiamo, vedo in scaletta, un singolo nuovo firmato Ella Langley, Beer è il titolo, e è uscito pochi mesi fa, è incluso nel suo ultimo album, e ha raccontato la stessa Ella Langley di aver scritto questa canzone in appena 30 minuti. Tu pensa, vedi? Il titolo può trarci un po' in inganno, quel be her, cioè essere lei, non parla davvero del voler essere un'altra donna. Il cuore della canzone è il desiderio di diventare la versione di se stessa che Ella Langley vorrebbe essere, quindi una donna più equilibrata, più sicura, più autentica. Ce l'ascoltiamo.

loro Buffalo Soldier. Allora lasciamo Buffalo Soldier, lasciamo le Americhe, vi porto per la rubrica viaggi di questa sera in Giappone. Precisamente visitiamo il tempio Seirai Inn nel celebre quartiere di Jon. Siamo a Kyoto, ok? Quartiere che è anche chiamato il quartiere delle geisha, perché si trovano locali e case da tè dove queste meravigliose ragazze offrono ai turisti spettacoli di intrattenimento, cerimonie. Ebbene, qui sono anche state girate alcune scene del film Memorie di una geisha, diretto da Rob Marshall, prodotto da Steven Spielberg, che raccontava appunto la storia di una di queste ragazze. In questo quartiere è anche possibile noleggiare un kimono per un giorno, per mezza giornata, e qui ci allacciamo alla notizia della quale voglio parlarvi. Sì, perché del tempio di Seirai Inn, fondato circa 600 anni fa, sono famose diverse cose da vedere, cioè i turisti si recano in questo tempio perché custodisce uno splendido giardino, perché per esempio c'è questo dipinto sul soffitto. Il soffitto del tempio è decorato con un'opera di un artista che si chiama Chen Man, dove ha riprodotto dei draghi enormi, draghi bianchi bellissimi. I visitatori sono invitati a guardare il soffitto del tempio sdraiandosi sui tatami, quindi tu ti sdrai e poi alzi gli occhi al cielo e di fatto però vedi appunto il soffitto e questo enorme disegno. E quindi naturalmente è un luogo che piace molto ai turisti, è preso d'assalto. E allora, non vuoi, già che ci sei, immergerti nella cultura giapponese? Perché no, vestendo i loro abiti tradizionali. Ecco, sì, è tutto bello, vi dicevo, c'è anche la possibilità di noleggiare questi kimono per donne e uomini. Ma il problema è che poi i turisti, le persone, tendono a non rispettare tanto questo luogo sacro, di fatto lo è, in cui si trovano. Piuttosto lo trasformano, racconta questa notizia, in un set fotografico irriguardoso. Della serie siamo alla ricerca dello scatto perfetto da postare sui social. Ai noi, questa è davvero una piaga. E così la direzione del tempio ha deciso di vietare l'ingresso a questo luogo sacro a chi è vestito in kimono, appunto a causa di questi comportamenti irrispettosi di questi turisti. Negli ultimi tempi sono stati infatti segnalati ricorrenti episodi di danni materiali, di comportamenti inappropriati. La cosa non è piaciuta. Il tempio sostiene che una percentuale particolarmente elevata di questi comportamenti problematici, appunto, coinvolga persone che decidono, no, di indossare, stranieri, ma che decidono di indossare i kimono, ovvero quelle che poi vogliono farsi le foto con la location in questione sullo sfondo. Da qui la scelta, sì, piuttosto drastica, di vietare preventivamente questo tipo di abbigliamento. E quindi, stop!

parlavamo di questo tempio a Kyoto che ha recentemente vietato l'ingresso ai turisti che indossano il kimono. Ho scoperto che ci sono dei requisiti per indossare questo vestito tipico orientale giapponese. E allora, magari ne parliamo nella seconda ora. Ora i Love Bugs insieme a Sara Bettens ci accompagnano al notiziario delle 20, poi riprendiamo il discorso.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal Ticino. Il caso Zali coinvolge ora anche l'operato del Ministero Pubblico. Una sottocommissione parlamentare ha segnalato al Consiglio della Magistratura la gestione da parte del Procuratore Generale Andrea Pagani di un incarto risalente al 2021. Pagani afferma che la sua posizione è limpida e che nella segnalazione non gli viene rimproverato nulla. Il Consiglio della Magistratura ha avviato gli accertamenti e dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni. Passiamo all'economia. Nel 2024 le imprese svizzere attive nella cultura hanno raggiunto quasi le 70.000, un record. Dal 2011 sono aumentate di un terzo, molto di più del resto dell'economia. Crescono soprattutto audiovisivo e multimedia. Economie Suisse ha intanto un nuovo presidente. L'imprenditore sangallese Christoph Meder indica tra le priorità quella di convincere maggiormente la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. E sul fronte industriale, Stadler Rail si espande in Kazakistan. Il costruttore ferroviario turgoviese investirà 25 milioni di franchi nello stabilimento di Astana, creando altri 100 posti di lavoro. Il progetto prevede anche la prima produzione altamente automatizzata di casse in alluminio per veicoli ferroviari in Asia centrale. Aumenta intanto la concorrenza nel mercato dei pacchi. Il gruppo cinese Speedaf sta costruendo una propria rete in Svizzera con un centro di smistamento fino a 50.000 invii al giorno e poli regionali a Zurigo, Berna e Losanna. La Posta osserva con attenzione e chiede condizioni salariali e normative uguali per tutti gli operatori. Sul fronte internazionale, l'Unione Europea ha stanziato altri 6 miliardi di euro all'Ucraina, completando i fondi militari previsti per il 2026. Il pacchetto permetterà anche l'acquisto di missili Patriot, considerati essenziali per contrastare i raid russi in vista dell'inverno. Tornando in Svizzera, cyberattacco contro la compagnia di telefonia Salt. Come riportano i colleghi di RTS, sono stati sottratti dati personali di clienti mobili, tra cui nomi, indirizzi, date di nascita e numeri di telefono. Non risultano invece compromessi password o dati bancari. E chiudiamo con il traffico aereo europeo, che quest'estate ha raggiunto livelli record. Quasi 36.000 voli al giorno tra giugno e agosto, quasi il 2,4% in più rispetto all'anno scorso. Uno sguardo alle previsioni per domani, condizioni generalmente soleggiate in tutto il paese, con qualche cumulo, informazioni sui rilievi a partire dal pomeriggio.
1: Sulla A2 traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del Gottardo, code di 2 km da Quinto, attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 km a partire da Vassen, attese di mezz'ora in direzione del Ticino. L'entrata di Airolo è chiusa verso la Galleria, la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti segnalati anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

Ben ritrovati, le 20 passate da 5 minuti. Buona venerdì sera a tutti voi. Ci siamo, seconda ora di Effetto Sera in questo 11 settembre 2026. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi fino alle 22 con gli U2. Wow, che bello questo pezzo! E poi riprendiamo il discorso. Tempio in Giappone, in uno dei quartieri più famosi di Kyoto, ma soprattutto kimono, come si indossa?

buona serata ad Alberta che scrive un saluto a tutta la crew di Rete 1. Mi piace questo inglesismo. Grazie per i vostri messaggi allo 076 321 1113. Allora, eravamo rimasti in Giappone. In Giappone, dove in un quartiere di Kyoto molto famoso si trova questo tempio, il tempio Seirai Inn. Il quartiere è invece il quartiere di Gion, chiamato anche il quartiere delle geisha. Qua sono state girate alcune scene del film Memorie di una geisha, una pellicola diretta da Rob Marshall di qualche anno fa, prodotta da Steven Spielberg, tratta da un romanzo. Ebbene, in questo quartiere è anche possibile noleggiare un kimono, lo si può fare per un giorno, per mezza giornata, e così immergersi ancora di più nella cultura giapponese e nella visita di questo tempio. Un tempio fondato circa 600 anni fa, che è molto frequentato, è bellissimo, ha questo soffitto al suo interno decorato con questo dipinto di dragoni bianchi, e viene preso un po' d'assalto dai vari turisti, da molti influencer che appunto, armati di kimono e di ciabattine, desiderano fare delle foto particolari e molto belle da postare poi su Instagram, sui vari social. Ebbene, però la direzione del tempio si è vista costretta a vietare l'ingresso a chi porta i kimono, appunto, a causa del comportamento irrispettoso soprattutto di questi turisti. Sono stati segnalati diversi episodi ricorrenti di danni materiali, di comportamenti inappropriati all'interno di un luogo che comunque è un luogo sacro, ecco, e non viene rispettato come dovrebbe essere. E da qui appunto il divieto, la scelta piuttosto drastica di vietare preventivamente questo tipo di abbigliamento, o comunque i turisti che appunto si presentano alle porte del tempio armati di macchina fotografica, di cavalletti vari, di tutto quello che serve per trasformare in un vero e proprio set cinematografico quell'angolino lì di luogo sacro che decidono di fotografare. Allora, questo tempio appunto ha deciso, visto che la maggior parte di loro sono alla ricerca della fotografia perfetta da pubblicare sui social e ignorano quelle che sono le regole e il rispetto dovuto al luogo, di vietare proprio l'accesso. Dicevo che ho scoperto poi che ci sono dei requisiti per indossare un kimono. Essendo un abito tradizionale giapponese, ha delle caratteristiche particolari. Infatti, per poterlo mettere, le donne devono avere un'altezza inferiore al 1,80 m, avere i fianchi non più larghi di 1,20 m. Gli uomini invece non devono raggiungere i 2 metri d'altezza, non possono essere delle stanghe, e infine bisogna avere almeno 15 anni e un'altezza minima di 1,40 m per fare una richiesta di questo capo tradizionale giapponese. La decisione di affittarne uno per qualche ora è sicuramente divertente, perché no, dai, cioè, no, tu sei lì e dici, bah, già che ci sono, provo anche questa esperienza. Dicevo, poi contribuisce a sentirci ancora di più immersi nella cultura giapponese. Bisogna però, ecco, farlo con lo spirito giusto. Ditemi, chi di voi ha già vissuto questa esperienza? Siete stati a visitare il Giappone, una parte di Giappone, una città? Siete già stati a Kyoto? Ma soprattutto, un kimono l'avete mai indossato?

Che cosa manca al nostro Peo che si trova al mare? Che meraviglia, manda un saluto direttamente dalla spiaggia, che bello, grazie. E poi ringrazio e saluto anche Carmen che mi scrive: buonasera Kate, volevo avvisare che c'è appena stato un incidente in via San Gottardo a Minusio, vicino all'Aldi, traffico congestionato, occhio se state transitando da quelle parti. In realtà è un messaggio che è arrivato già diversi minuti fa, quindi magari nel frattempo la situazione è tornata alla normalità. Comunque, cara Carmen, ti ringrazio. E poi saluto Fabrizio che mi scrive a proposito di Giappone, a proposito di kimono. Vi raccontavo la storia di quei

magari il pasto è breve, non lo so. E poi il sushi che mangiamo qui non è il sushi che mangi là, giusto? Mi dicono. Io in Giappone ancora non sono stata, però è in lista. Vediamo.

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

La voce di Samuele Bersani dal 1992, restiamo ancora qui. È quello che magari potrebbe pensare chi purtroppo è ancora un po' imbottigliato nel traffico, anche se la situazione è decisamente migliorata rispetto a mezz'oretta fa. C'è ancora qualche cosa al portale nord del Gottardo. Facciamo il punto con Via Swiss. Vi informiamo che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi particolari più da segnalarvi, ma sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo permangono ancora delle code di 2 chilometri a partire da Vasten. Le attese sono di 20 minuti in direzione del Ticino. Fate buon viaggio! E parlavamo di viaggi, ma di viaggi un pochino più lontani rispetto alla Svizzera, ma che in una terra che adesso è anche un pochino questo paese, no? Negli ultimi anni molto di moda, dove si va in tanti, chi ha naturalmente piacere, chi è curioso, chi ha voglia di visitare il Giappone, e quindi c'è anche un pochino di overtourism, o comunque ci sono dei disagi per quanto riguarda alcuni luoghi, in particolare templi sacri. Ecco, allora vi chiedevo allo 076 321 1113 se voi siete stati in Giappone, e a questo proposito ha scritto Luke: ciao Kate, vi scrivo ancora con la testa in Giappone, sono stato in vacanza 2 settimane, wow, tornato da poco, quindi mi sembra di capire. Scrive: è stata un'esperienza incredibile. Tokyo mi ha lasciato senza parole. Grattacieli, luci e una quantità di persone che non ho mai visto. Sembrava di essere in un formicaio. Poi siamo stati a Kyoto, molto più tranquilla e tradizionale, con templi appunto meravigliosi e piccoli vicoli, quindi un po' più caratteristica, no? Mi sembra di capire. Era proprio di Kyoto che vi parlavo, e di questo tempio in particolare che si trova nel quartiere delle geisha. Poi ancora la cosa, scrive Luke, che mi ha colpito di più è stata la gentilezza delle persone e il rispetto che hanno per gli altri. Dovremmo imparare anche noi. Un viaggio che consiglio davvero a tutti, e sinceramente ci tornerei domani. Ah, quanto ci fai venire voglia di andare in Giappone. Grazie, Luke.

0: 0763211113. Mi scrive Andrea: ciao Caterina, allora innanzitutto un saluto da Blu, che è una delle sue gatte, queste micce tigrate meravigliose, grazie, una carezza alla piccola Blu. E poi, a proposito di Giappone, di kimono, scrive: da qualche parte ne ho uno. Tanti anni fa ho fatto un anno di karate, ma era da karate il kimono. Ecco, c'è differenza, credo, no? Credo di sì, dovrebbero essere quelli, si chiamano kimono anche quelli bianchi, di cotone bianco, che poi avvolge attorno, no, alla vita, la cintura che rappresenta il livello di bravura che hai raggiunto. Ora, non so niente di karate, forse mi sto andando a infilare in un tunnel perché non conosco nulla, però così vado a memoria quel poco che so, no, riguardo appunto a questa disciplina sportiva. So solo che si inizia con la cintura bianca, si finisce forse con quella nera, i più bravi, no, appunto hanno allacciata attorno alla vita la cintura di colore nero. Ma se fosse, voi correggetemi. Comunque, grazie Andre, buona serata a te. E dal Giappone cambiamo totalmente, prendiamo l'aereo, voliamo dall'altra parte del mondo, o meglio torniamo in Europa e andiamo nel Regno Unito. Voglio portarvi a Londra con la prossima storia, la prossima notizia, che ci dimostra quanto tutto può avere una seconda vita. È proprio il principio del riciclo, cardine dell'economia circolare, andare a trasformare rifiuti in nuove materie prime, ridurre gli sprechi, ridurre i costi, l'inquinamento, il consumo di risorse, insomma sappiamo, no, quanto davvero sia importante. Anche i peluche ne hanno diritto. A Londra infatti esiste una piccola realtà che recupera pupazzi gettati via dalle discariche. Dopo averli rimessi a nuovo, li vende in alcuni grandi magazzini. Pensate che solo nel Regno Unito ogni anno vengono buttati 8 milioni di peluche. Come il famoso... E alcuni appunto negozi come il famoso Selfridges ha deciso di aderire a questa iniziativa, che vuole recuperarli, questi pupazzetti, sistemarli, dargli una nuova vita, e ci sono degli scaffali dedicati in alcuni negozi. La piccola azienda e quindi il brand collegato a tutto questo progetto si chiama Loved Before. Ogni peluche è recuperato, pulito, sanificato, lavato, igienizzato e rimesso a nuovo, quindi laddove serve magari anche sistemato con ago e filo, e poi richiuso in una bella scatola. Poi ognuno di questi peluche, di questi animaletti, è accompagnato da una descrizione, un po' come se fossero dei cuccioli ospiti di canili o di rifugi, no, che sono in attesa di essere adottati. Ecco, c'è per ogni pupazzo e per ogni animale quindi un nome, una descrizione, ci dicono quali sono le caratteristiche, le peculiarità di questo esserino peloso. Per esempio c'è l'orso bruno che si chiama Alec, che la scatola riporta: beh, lui ama i pomeriggi confortevoli con un buon libro, specialmente quando fuori piove. Quindi può essere il compagno ideale per chi è amante delle letture, di un divano, magari di un caminetto acceso, ecco, no, in quei pomeriggi proprio così. E sceglie di adottare Alec perché questo orsetto bruno può fargli compagnia sul divano o sulla poltrona. Oppure ancora c'è Emmet, che adora il mini golf. C'è Kellan, che è una piccola giraffa, e qui dicono è amica dei calzini scomparsi. E poi c'è il cagnolino Malcolm, che è un golosone, e quindi a lui è dedicata la parte food, quindi tutto quello che riguarda il cibo. Se siete curiosi di conoscere meglio questa appunto piccola realtà, piccola grande realtà in realtà, che appunto vuole, no, dare una nuova vita ai pupazzi dimenticati, buttati, gettati via, ma che in realtà hanno ancora molto da dare, tutti quei peluche che sono già stati amati, vi rimando al loro sito. Dovete digitare lovedbefore.london.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Era il 2000 e questo brano firmato Madonna, questa cover dell'originale American Pie firmata Don McLean del 71, faceva parte della colonna sonora del film The Next Best Thing, appunto erano i primi anni 2000, era il 2000 di fatto e Madonna era presente in quella pellicola con la colonna sonora anche appunto. Allora, vi parlavo di questa piccola grande azienda che nel Regno Unito ha deciso di recuperare alcuni pupazzi, alcuni peluche che vengono buttati via e gli dà una nuova vita, li rimette a posto, li pulisce, li sanifica, li rattoppa laddove c'è bisogno con ago e filo e poi alcuni negozi, grandi magazzini di Londra hanno deciso di aderire a questo progetto di riciclo e di recupero. Vengono poi venduti sugli scaffali dei negozi appunto questi pupazzetti e ringrazio Sofia che mi scrive a proposito del suo pupazzo che era un orsetto, mi dice, da bimba. Si chiamava Teddy, grande classico. Me l'aveva regalato mia nonna quando aveva circa 5 anni. Da quel giorno non mi sono più separata da lui. Dormiva sempre con me, veniva in macchina durante i lunghi viaggi. Quando avevo paura me lo tenevo stretto sotto le coperte. Era tutto consumato e aveva un orecchio anche un po' storto. Una cucitura sul pancino, ma per me era il pupazzo più bello del mondo. Ma che meraviglia! Dove è finito Teddy però? Sofì, diccelo. No, adesso sono curiosa. È ancora con te? Spero che tu non te ne sia separata.

0: Il messaggio di Sofia ci raccontava del suo Teddy, di questo rossetto ricevuto in regalo quando aveva 5 anni e non se n'è mai separata, e per fortuna ce l'ha ancora, no? Perché chiedevo, no? Ma te ne sei separata? Che succede? Dice: no, oggi ho più di 30 anni ma quell'orsetto è ancora lì sulla mensola della mia camera. Forse siamo cresciuti entrambi, ma certe cose non passano mai.
1: Ma certo che no.
0: Belle storie, grazie. Allora, andiamo a chiudere questa seconda ma non ultima ora insieme. Lo facciamo con la nostra Veronica Fusaro, ci accompagna alle 21.

0: Rete 1.
1: Sono le 21, c'è il notiziario.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. 25 anni dopo, gli Stati Uniti ricordano le vittime degli attentati dell'11 settembre 2001. A Ground Zero, a New York, i familiari hanno letto i nomi delle quasi 3.000 persone uccise negli attacchi. Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Donald Trump ha invece parlato dal Pentagono, anch'esso colpito quel giorno, ribadendo che gli Stati Uniti non dimenticheranno mai. A un quarto di secolo dagli attentati cambia però anche il rapporto con la memoria. Circa 100 milioni di americani non erano ancora nati o erano troppo giovani per ricordare quel giorno. Così il Museo Memoriale di New York insiste sempre di più sulla trasmissione alle nuove generazioni. E resta aperto anche il capitolo sanitario. Oltre alle quasi 3.000 vittime degli attentati, più di 9.400 persone sarebbero morte negli anni successivi per malattie legate all'esposizione alle sostanze tossiche sprigionate dal crollo delle Torri Gemelle. L'11 settembre ha un significato diverso anche in Cile. Per la prima volta dal ritorno alla democrazia, il governo non ha organizzato una cerimonia ufficiale per ricordare il golpe militare del 1973 contro Salvador Allende. Il presidente Kast ha mantenuto la sua normale agenda istituzionale. L'esecutivo invita a guardare avanti, ma la decisione ha provocato critiche anche nella maggioranza e l'opposizione ricorda le famiglie della vittima della dittatura. Torniamo in Svizzera. In Ticino il governo vuole vietare la vendita delle sigarette elettroniche monouso, le cosiddette PAF. La proposta dovrebbe arrivare in Parlamento entro la fine dell'anno e, se approvata, il divieto potrebbe entrare in vigore già la prossima estate. Il provvedimento riguarda motivi sanitari e ambientali e non comprende le sigarette elettroniche ricaricabili. Resta aperto il dossier degli F-35 dopo il rapporto parlamentare che ha contestato l'esistenza di un presso fisso concordato con gli Stati Uniti. I Verdi valutano una commissione parlamentare d'inchiesta. Il centrodestra però esclude questa strada e, secondo gli esperti, eventuali conseguenze giuridiche appaiono difficili. Sul fronte economico, il gruppo cinese SPIDAF prepara l'ingresso su larga scala nel mercato svizzero dei pacchi con una propria rete di distribuzione. La Posta osserva con attenzione il nuovo concorrente. E chiudiamo dall'Islanda, dove il governo prepara un disegno di legge per vietare definitivamente la caccia alle balene. La proposta dovrebbe essere presentata nel 2027 e, se approvata, segnerebbe una svolta storica per il paese. Resterebbero così soltanto Norvegia e Giappone a consentire la caccia commerciale dei grandi cetacei. Ora la meteo, uno sguardo alle previsioni per domani. In tutto il paese prevalentemente soleggiato, con qualche cumulo in montagna.
1: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo sono segnalate ancora code di 2 chilometri a partire da Vassen. Le attese sono di 20 minuti in direzione del Ticino. Sul resto delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida. Buon viaggio!

Ed eccoci dunque, le 9 di questo venerdì sera, passate da pochi minuti, ben arrivati su Rete 1, effetto sera con la Kate, con Michael Bublé. Con i vostri messaggini al nostro numero di WhatsApp, vi leggo e vi ascolto anche volentieri se avete voglia di mandarmi un vocale.

Arriva un po' di tutto sul canale WhatsApp e io comunque di questo vi ringrazio perché non mi fate sentire sola. Però le foto dei, per fortuna che non ho la fobia dei ragni, non sono aracnofobica, come si dice, non mi fanno granché effetto, perché Aurélie mi manda la foto di un ragno. Allora, dall'immagine sembra veramente gigantesco, non lo so, un ragno che si è trovata in casa, uno di quelli con il corpo grosso, le zampe grosse, quelli che fanno un pochino, no, impressione. Cosa è successo? Che è riuscita a catturare. Mi ha mandato poi il video della cattura, messo in questo barattolo il ragnone, se così possiamo chiamarlo, e immagino poi liberato fuori in terrazza o in giardino, vero Aurélie? Mi scrive: adesso posso dormire tranquilla. Te credo. Allora, abbiamo fatto dei viaggi in questa puntata di Effetto Sera. Siamo stati in Giappone, poi siamo stati a Londra. Tra poco vi porto in Cornovaglia. In Cornovaglia, alla scoperta di un luogo particolare, di un vecchio hotel, ma soprattutto della ricerca di un personaggio molto, molto particolare. Prima però c'è Fra Quintale e il suo lunedì blu.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Dunque andiamo in Cornovaglia a New Quay. Qui c'è un hotel che si chiama Headland ed è famoso per essere stato la principale location dove è stato ambientato il film dal titolo Chi ha paura delle streghe, The Witches, un film del 1990 con Angelica Houston e Rowan Atkinson, film tratto dal romanzo per bambini Le streghe di Roald Dahl. Allora, questo hotel storico, Headland, voleva essere, insomma, era qui che era ambientato il fittizio Hotel Excelsior, teatro del convegno, di questo convegno delle streghe. Ebbene, questo hotel ha pubblicato una domanda di assunzione: cercano una strega full time. Beh, sicuramente una offerta di lavoro insolita, ma che intercetta un po' un desiderio comune che pare che sia sempre di più, stia funzionando bene e stia attirando sempre più un vasto pubblico. Far rientrare la magia e la fantasia nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Allora, leggevo appunto questo articolo che Headland Hotel richiede, no? offre questa posizione stagionale, si chiama Witchy Welcome Host, cioè una sorta di strega animatrice, quando la cercano questa figura professionale per il periodo di Halloween. Cosa dovrebbe fare questa persona una volta assunta? Chiaramente non si tratta di fare magie vere, ma l'idea è quella di intrattenere gli ospiti dell'albergo, sia bambini che adulti, durante dei pomeriggi speciali proprio di Halloween, durante il periodo di Halloween, che vengono organizzati dal ristorante dell'hotel stesso. Quindi, insomma, il profilo richiesto è più vicino, potremmo dire, a quello di un'attrice, un'animatrice. Servono presenza scenica, bisogna avere delle capacità teatrali, bisogna, ecco, sapere interpretare, no? Di fondo il personaggio di una strega e quindi entrare nei panni di questa figura, riuscire a creare un'atmosfera divertente ma anche un po' spaventosa. Ebbene, pare che siano già arrivate diverse candidature, proprio perché piace come idea. È come detto un'offerta interessante per molti, proprio perché la magia e il mistero stanno tornando un po' in auge anche sui social. Moltissimo si vedono contenuti di questo tipo, e quindi può essere, no, anche un po' una fuga dalla normalità, una fuga dalla realtà, andare a ricercare altri luoghi, altri mondi, e questo di solito piace, crea anche quella curiosità sana. E così, ecco, non viene specificato quanto viene pagata la strega che viene assunta, solamente che il contratto è a termine, proprio perché riguarda la stagionalità, quindi il periodo delle settimane che nei quali rientra la festa di Halloween. Ma appunto, ecco, l'idea è piaciuta, e chissà che magari non si ripeterà in futuro. Io lo manderei anch'io, magari, no, al curriculum, così quando ci sentiamo un pochino streghette dici: ma quasi quasi. Ecco, poi bisogna però andare in Cornovaglia a stare per un po' di tempo in questo famoso hotel. Dal Regno Unito noi voliamo a Boston con Stella Lefty.

Tiziano Ferro, la sua Hai delle isole negli occhi. Allora, a proposito, abbiamo lasciato un'isola che era il Regno Unito. Eravamo in Cornovaglia poco fa perché vi raccontavo di questo famoso hotel dove tra l'altro sono state girate anche delle scene di un film famoso del 1990 con Angelica Houston e Rowan Atkinson. Chi ha paura delle streghe era il titolo, The Witches, tratto da il libro di Roald Dahl, Le streghe. Ebbene, questo albergo ha pubblicato un annuncio che cercano

una strega per il periodo di Halloween. È praticamente la posizione di un'attrice, di un'animatrice che vada appunto ad animare i pomeriggi organizzati dal ristorante dell'albergo per grandi e piccoli a tema Halloween. Bene, sono le ore 21:27, forse non manca molto prima che decidiate di lavarvi i denti, di mettervi il pigiama, infilarvi sotto le coperte, magari in compagnia di una tisana, di una camomilla. Sappiamo, no, che ci aiutano a rilassarci, ci aiutano quindi poi a dormire, ma ci sono parecchie erbe dalle proprietà benefiche che si chiamano le piante delle streghe. A proposito di streghe, sono quelle che per tradizione popolare hanno poteri terapeutici, guariscono, proteggono, soprattutto respingono tutte quelle che sono le energie negative che non ci fanno stare bene, che non ci piacciono. Allora, vediamole insieme. Per esempio, c'è la ruta, che è la pianta protettrice della casa. Consigliano di mettere due rametti legati insieme sulla porta, di appenderli sulla porta. È utilizzata anche per gli infusi perché aiuta contro il mal di testa e la nausea. Poi ancora possiamo decidere di utilizzare la mandragola o mandragora. Leggenda narra che le streghe non solo la utilizzassero moltissimi anni fa per la preparazione di pozioni, ma la cospargevano anche sulle scope per farle volare. Ah, è tutto vero, eh? Allora, se il nome vi dice qualcosa, la mandragora, c'è una scena di uno dei film di Harry Potter dove il giovane maghetto insieme ai suoi amici le coltiva, le mandragore. Quando estrae la piantina dal terreno si vede questa scena molto, molto simpatica, divertente. Praticamente le radici della pianta sono dei bambini, dei neonati, un po' dei mostriciattoli, ecco, che piangono disperati. Poi ancora andiamo avanti a elencare le piante delle streghe, cosiddette piante delle streghe. C'è l'assenzio, soprannominato però non strega ma fata verde, è usato in passato da artisti che, come sappiamo, lo consumavano sotto forma di liquore, no? Poi è stato vietato, però c'è da dire che fa anche digerire questa pianta. Così come la verbena e la salvia possono essere delle alleate perché hanno proprietà purificanti, nell'antichità venivano usate per allontanare gli spiriti maligni. Ecco, se la sera ci facciamo una tisana di salvia o di verbena, combatte da una parte le infiammazioni nel nostro corpo e dall'altra ci rilassa e quindi ci fa dormire sonni tranquilli. Chiudiamo con la lavanda, pianta conosciutissima, la pianta delle streghe per eccellenza. Così pare, in passato si credeva che tenesse lontane le streghe, un po' come l'aglio, no? Le teste d'aglio. Il motivo? Se messe davanti a una loro spiga, le fattucchiere si mettevano a contare tutti i semini e così si dimenticavano di lanciare maledizioni e incantesimi. Quindi quando tu ti trovavi faccia a faccia con una strega, tac, sfoderavi il tuo rametto di lavanda, questa perdeva la testa e tu eri salvo. Leggende a parte, oggi la lavanda è conosciuta per le sue molteplici proprietà, tra cui quelle antisettiche e antinfiammatorie, oltre a quelle sedative. Insomma, tutte piante che fanno parte del sapere femminile da secoli e che, se in passato erano protagoniste appunto di pozioni, di unguenti, di amuleti, anche oggi in qualche modo sono considerate dei piccoli portafortuna da avere lì. Perché? Perché non si sa mai.

È la nuova collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, si intitola Genova e Napoli, questo singolo appena ascoltato su Rete 1 in questo venerdì sera all'interno di Effetto Sera, alle 21:34. Di nuovo ben arrivati, buona serata a voi dalla Cate. Bene, allora, a proposito di questo singolo, stavo ascoltando, a parte che le due voci secondo me girano anche bene insieme, due artisti molto amati, molto conosciuti, di generazioni diverse, ma sappiamo che quando le generazioni diverse poi si uniscono salta sempre fuori qualcosa di bello, e l'idea è nata dal più giovane dei due, da Alfa appunto. L'hanno prima cantata a sorpresa lo scorso mese, il 22 agosto, prima di una partita di calcio Genoa-Napoli, e poi è stato inciso questo singolo proprio come disco a fine agosto. E allora, praticamente la cosa curiosa è che Alfa aveva mandato a Gigi D'Alessio una demo, no, di questo pezzo. A lui è piaciuta, e dopo hanno raccontato che si sono sentiti, hanno deciso di lavorarci insieme, si sono trovati e per un paio d'ore hanno lavorato al pezzo, e poi per il resto della giornata e della serata hanno mangiato, cioè pare che siano rimasti a tavola per 6 ore, però alla fine, ecco, questo è stato un ottimo risultato, e quindi avremo modo di ascoltare e riascoltare Genova e Napoli. In realtà parla di una coppia, la canzone, quindi le due squadre di calcio diventano un po' una metafora di queste due persone innamorate, cioè l'idea è: noi siamo lontani, siamo diversi, però in realtà non siamo poi così distanti e così diversi da non poterci amare. Quindi queste due città, no, che sono appunto agli opposti, sono come due persone lontane, ma gli opposti, si sa, si attraggono. E quindi qua non stiamo più parlando di calcio, ma stiamo parlando d'amore, come detto, e la musica ne è piena, questo ci piace davvero molto. La musica è piena di amore, è piena anche di sogni, un po' come a volte le nostre teste. Così cantano i Coldplay.

Ogni tanto è giusto avere la testa piena di sogni, di cose belle da realizzare. A proposito di sogni, a proposito di erbe delle streghe, abbiamo parlato anche di questo, di tutte quelle appunto erbe naturali che ci possono aiutare per esempio a dormire bene la notte, no? Allora andiamo a letto con la nostra tisanina, la nostra camomilla, così ci rilassiamo, la lavanda che aiuta anche, no? È distensiva, è rilassante, e così ecco cerchiamo di riposare bene questa notte. Saluto anche chi si piano piano avvia verso la camera da letto e si porta dietro la lavanda, perché così, no, scrive: non si sa mai, leggenda racconta che la lavanda serviva molto tempo fa per tenere lontane le streghe, perché quando tu ti trovavi una strega davanti bastava solamente farle vedere un rametto di lavanda, questa si perdeva a contare tutti i semini e si dimenticava di lanciarti una maledizione. Quindi andare a letto proprio con il sacchettino di lavanda, come fa la nostra ascoltatrice ore, può aiutare. Tu dici: ma si sa mai. Andiamo avanti con la musica. Questo Rete 1, arriva Raff. Era il 1984 quando pubblicava questo disco, Self Control.

Allora, solo Sam Fender, loro e Olivia Dean. Rain Meaning, questo loro singolo che è rimasto, che è ancora al primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, e insomma sta andando parecchio bene. Lui, classe 1994, cantautore inglese che ha vinto i Brit Awards Critics' Choice nel 2019, lei invece Olivia Dean, cantante e autrice londinese, classe 1999. Vabbè, entrambi giovanissimi, bellissimi, talentuosissimi, e ce le hanno tutte. Ascoltiamo Bruno Mars e David Guetta, un'altra coppia come si deve, e poi ci salutiamo.

Loro sono Bruno Mars e David Guetta, io sono Caterina Righenzi, siamo ai saluti, vi auguro di trascorrere una felice serata, buon venerdì sera e soprattutto buon fine settimana. Noi ci risentiamo domani pomeriggio e poi anche domenica pomeriggio. Ciao, a domani.

0: Sono le 22. In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal Medio Oriente, dove si allarga il fronte della guerra. Gli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocha e l'isola di Perim, arrivando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi strategici per il traffico mondiale di petrolio. Per l'Iran significa poter esercitare pressioni non soltanto sullo stretto di Hormuz, ma anche sulla grande via d'accesso al Mar Rosso. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi nello Yemen e ha chiuso temporaneamente per precauzione l'oleodotto Est-Ovest dopo gli attacchi subiti ieri. Proprio quell'infrastruttura era diventata essenziale per aggirare le difficoltà di transito attraverso Hormuz. Washington per ora esclude un intervento militare diretto. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Zelensky chiede a Donald Trump nuove e severe sanzioni contro Mosca, soprattutto per ostacolare la produzione russa di missili. Kiev teme un'ulteriore intensificazione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche con l'avvicinarsi dell'inverno. In Germania continua a far discutere l'AfD, Alternative für Deutschland, dopo il successo elettorale in Sassonia-Anhalt. Il leader regionale Ulrich Siegmund ha sostenuto che la produzione di armamenti potrebbe servire anche agli obiettivi di remigrazione, cioè alle espulsioni di massa previste dal programma del partito. Parole che hanno provocato dure reazioni politiche e che rischiano di complicare i tentativi dell'AfD di trovare alleati per governare il Land tedesco. Torniamo in Svizzera. Nei Grigioni la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo del 2017 sembra destinata a diventare definitiva. I familiari degli 8 escursionisti morti nella frana hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati. Anche il Ministero Pubblico rinuncia all'appello. L'avvocato delle famiglie chiederà comunque la motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori cantonali. Sul fronte dei consumi, ad agosto gli svizzeri hanno speso lo 0,8% in più rispetto a un anno fa, secondo l'indicatore di PostFinance. La crescita però rallenta rispetto ai mesi precedenti e sono aumentate soprattutto le spese per elettronica, automobili e generi alimentari. In Francia una 20 di persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno tra Rouen e Caen nel nord del paese. Chiudiamo con il clima. Secondo uno studio guidato anche dalla NASA, il riscaldamento globale sta rendendo più frequenti gli episodi di caldo anomalo anche fuori dall'estate. Ondate di calore intense possono verificarsi sempre più spesso anche in primavera e in autunno. Previsioni per domani: in tutto il paese prevalentemente soleggiato con qualche cumulo pomeridiano in montagna.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo Studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: Presenta Gold 70. Tutto il meglio di un decennio.
3: Prison coal in 90 years old. You're the

0: grandi successi di Rete 1.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dalla Francia, dove sale a una quarantina il numero dei feriti nel deragliamento di un treno regionale in Normandia. A bordo circa 180 passeggeri. Il convoglio era diretto da Rouen a Caen. Le autorità hanno attivato il piano d'emergenza previsto per gli incidenti con numerose vittime. Dal Congo arriva intanto un nuovo pesantissimo bilancio dell'epidemia di Ebola. Secondo i dati ufficiali del governo, i casi sono 7.000 con oltre 3.000 morti. Si allarga intanto il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi hanno conquistato Mocha e l'isola di Perim, consolidando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi strategici del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto est-ovest dopo gli attacchi subiti. L'infrastruttura era diventata ancora più importante per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Ora si temono nuovi rincari sul greggio. In Germania continuano invece le polemiche sull'AfD, Alternative für Deutschland. Il leader del partito in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ha affermato che la produzione di armamenti potrebbe servire anche agli obiettivi di remigrazione, cioè al progetto di espulsioni su larga scala sostenuto dall'AfD. Dichiarazioni che hanno provocato dure reazioni anche tra le forze con cui il partito spera di avviare colloqui per governare il Land tedesco. Torniamo in Svizzera. Nei Grigioni sembra destinata a diventare definitiva la sentenza sul disastro del Pizzocengalo del 2017. I familiari degli 8 escursionisti morti nella frana non presenteranno ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati. Anche il Ministero Pubblico rinuncia all'appello. L'avvocato delle famiglie ha comunque chiesto la motivazione scritta per la posizione dei 2 collaboratori cantonali. E Stadler Rail continua a espandersi in Kazakistan. Il costruttore ferroviario turgoviese investirà 25 milioni di franchi nello stabilimento di Astana, creando 109 posti di lavoro. Qui sarà avviata anche la prima produzione altamente automatizzata di casse in alluminio per treni dell'Asia centrale. Chiudiamo con il clima e con gli effetti sempre più evidenti del caldo sulla salute umana. In Inghilterra le 5 ondate di calore di quest'estate hanno coinciso con una pressione record sul servizio sanitario. Tra giugno e agosto più di 7 milioni di persone si sono rivolte ai pronto soccorsi. Record che anche per le chiamate all'ambulanza e al servizio sanitario telefonico sono in aumento. Secondo gli esperti britannici, il caldo estremo sta diventando per gli ospedali una nuova emergenza stagionale accanto a quella invernale. E uno studio della NASA indica che le ondate di calore si stanno estendendo anche oltre l'estate, diventando ormai sempre più frequenti in primavera e in autunno. Previsioni per domani: prevalentemente soleggiato in tutto il paese con qualche cumulo pomeridiano, soprattutto in montagna.
2: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
3: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Gli Houthi stringono la morsa sul Mar Rosso dopo Hormuz, crisi su una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. Proseguono gli accertamenti sulle cause del gravissimo incidente del pullman in Engadina, dove sono morte 5 persone. Pizzo Cengalo, nessun ricorso contro le assoluzioni, la sentenza presto definitiva. Il caldo estremo non è più solo estivo, episodi sempre più frequenti anche in primavera e autunno, avverte la NASA. RG24, sabato 12 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo l'edizione con il Medio Oriente. In Yemen gli Houthi hanno completato una sorprendente avanzata territoriale, arrivando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo e cruciale anche per le esportazioni di petrolio saudita attraverso il Mar Rosso. La situazione è ormai incandescente, lo Yemen è diventato uno dei nuovi fulcri della guerra regionale esplosa dopo gli attacchi israelo-americani contro l'Iran, che da anni sostiene appunto gli Houthi. Sentiamo la cronaca con Naima Chicherio.
2: Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
1: Torniamo ora sul grave incidente di ieri sera a Sousse in Engadina, costato la vita a 5 persone e nel quale altre 40 sono rimaste ferite, 3 in modo grave. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dello schianto, la giornata di ieri è stata soprattutto di cordoglio. Per gli ultimi aggiornamenti troviamo a Coira Stefano Barbusca.
3: È stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
1: Rimaniamo nei Grigioni perché sul caso della frana del Pizzo Cengalo la sentenza sembra destinata a diventare definitiva. I familiari delle 8 vittime del 2017 hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati pronunciata nei giorni scorsi a Pontresina. Anche il Ministero Pubblico grigionese rinuncia all'appello. L'avvocato delle famiglie chiederà però una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'ufficio cantonale per le foreste e i pericoli naturali. Ricordiamo, nella frana del 23 agosto 2017 morirono 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri. In Ucraina 2 persone sono rimaste uccise a Kiev nei pressi di 2 stazioni di servizio colpite da droni russi Shahed a propulsione a getto. Si tratta di una nuova versione più veloce e più difficile da intercettare, che rende ancora più complessa la difesa delle aree urbane. Resta intanto molto grave la situazione nel Donbass, dove le forze ucraine continuano a difendere le ultime grandi aree sotto il loro controllo. In redazione Pierre Ograbeck.
4: A Kramatorsk e Slovyansk non si può più vivere, ora lo ammette anche la polizia della regione. I civili, quelli rimasti, è meglio che abbandonino questi ultimi 2 centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. Un Donbass che il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi, ma che viene progressivamente distrutto dalle bombe plananti e dai droni lanciati dall'esercito russo. In alcune zone delle 2 città sono già iniziate le evacuazioni forzate per le famiglie con bambini. A Kramatorsk, sede il governo della provincia di Donetsk, che ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, chiuso l'ufficio passaporti e quello dello stato civile. Ogni giorno piovono le pesanti bombe plananti russe che possono pesare da 250 kg fino ad 1,5 tonnellate, temutissime. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Via terra i soldati russi continuano ad avanzare molto lentamente ma costantemente, accettando perdite elevatissime tra i propri ranghi. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe strada spianata per una ulteriore importante avanzata verso ovest.
1: E prima della pagina sportiva, le ondate di caldo non riguarderanno più soltanto l'estate. Uno studio guidato dalla NASA, basato su 45 anni di dati globali, mostra che gli episodi di caldo estremo, oltre ad essere sempre più frequenti, si stanno estendendo sempre più anche alla primavera e all'autunno. E gli effetti sulla salute sono già molto concreti. In Inghilterra, afferma il Servizio Sanitario Nazionale, le 5 ondate di calore di quest'estate hanno coinciso con una pressione record sul servizio sanitario. Tra giugno e agosto più di 7 milioni di persone si sono rivolte ai pronto soccorso, mentre sono aumentate anche le chiamate alle ambulanze e al servizio sanitario telefonico. Il quadro osservato dai ricercatori è quello atteso in un clima che continua a riscaldarsi. Più aumenta la temperatura globale, alimentata dalle emissioni prodotte dall'uso di carbone, petrolio e gas, più la stagione del caldo estremo tende ad allungarsi oltre i tradizionali mesi estivi, producendo per l'appunto anomalie stagionali. RG24, ora le notizie sportive con Omar Meshal.
5: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio di Challenge League, dove scappa lo Stade Lausanne, che ha battuto 4-0 il Ville e si porta più 5 in vetta sul Yverdon, sconfitto 2-0 a Rapperswil. La quarta giornata di Serie A invece si è aperta con i primi 3 punti della Fiorentina, 4-2 sul campo di un Venezia sempre fermo al palo. Nella terza giornata di Bundesliga invece è arrivata una amara sconfitta casalinga, 3-1 dell'Union Berlino di Mauro Lustrinelli contro il neopromosso Schalke. Union allora fermo ad 1 punto in 3 partite. Ok su ghiaccio con la Champions League e la prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Per il ciclismo la maglia rossa Enric Mas è ad una sola tappa, quella odierna, prima della passerella domenicale di Granada, dalla sua prima vittoria in un grande giro. 20ª tappa della Vuelta, lunga 187 km e 5 Gran Premi della Montagna, fuori categoria l'ascesa finale al Collado dell'Alguacil. A 2 settimane dal Mondiale canadese di Montreal, il duplice campione olimpico Remco Evenepoel si è intanto imposto brillantemente nel Gran Premio del Quebec, battendo allo sprint a 2 l'italiano Ciccone e staccando chiaramente altri favoriti come Sexas, Del Toro e Pitcock. Atletica con gli Ultimate Championships di Budapest. Squalificato Josephs per partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarpin 12.94. Avanti invece alla finale odierna tutte e 3 le elvetiche degli 800, Verro, Rosamiglia e Van Cardo. I 5.000 sono andati al norvegese Inge Britsen, mentre Duplantis ha fatto sua il concorso dell'asta con la misura di 6,20, fallendo il tentativo a 6,32 di battere il record del mondo. Infine, agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, 3-1 dai padroni di casa della Romania.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, sabato 12 settembre. In tutto il paese per lo più soleggiato, con possibili coperture già nel pomeriggio, soprattutto in montagna. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Igor Valli in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: È l'una, buonasera da Raffaele Pedrazzini. Aggiornamento dalla Francia, dove è salito a una quarantina il numero dei feriti nel deragliamento di un treno regionale in Normandia. A bordo c'erano circa 180 passeggeri. Il convoglio viaggiava dalla città di Rouen a Caen. In Germania continua a far discutere il risultato dell'AfD, Alternative für Deutschland, in Sassonia-Anhalt. Il presidente russo ha attribuito l'avanzata dell'estrema destra agli errori sistemici commessi, a suo dire, dalle elite occidentali nella politica, nella sicurezza e nell'economia. Putin ha affermato di non voler commentare direttamente il voto, salvo poi indicarlo come una conseguenza delle scelte compiute dall'Occidente. Resta intanto molto la situazione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno conquistato Mocha e l'isola di Perim, rafforzando il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Timori per la crescita del prezzo del greggio. Sul fronte ucraino, l'Unione Europea ha stanziato altri 6 miliardi di euro, completando i fondi militari previsti per il 2026. Il pacchetto permetterà anche l'acquisto di missili Patriot, considerati cruciali per rafforzare la difesa antiaerea in vista dell'inverno. Torniamo in Ticino. Il caso Zali coinvolge ora anche l'operato del Ministero Pubblico. Una sottocommissione parlamentare ha segnalato al Consiglio della Magistratura la gestione, da parte del Procuratore Generale Andrea Pagani, di un incarto del 2021. Pagani afferma che la sua posizione è limpida, tuttavia il Consiglio della Magistratura ha avviato degli accertamenti. E nei Grigioni sembra destinata a diventare definitiva la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo del 2017. I familiari delle 8 vittime non presenteranno ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati. Anche il Ministero Pubblico rinuncia all'appello. Chiudiamo con il clima e con gli effetti sempre più evidenti del caldo sulla salute. In Inghilterra le 5 ondate di calore di quest'estate hanno coinciso con una pressione record sul servizio sanitario. Tra giugno e agosto più di 7 milioni di persone si sono rivolte ai pronto soccorso. Record anche per le chiamate alle ambulanze e al servizio sanitario telefonico. Secondo gli esperti britannici, il caldo estremo sta diventando per gli ospedali una nuova emergenza. E uno studio della NASA indica che le ondate di calore si stanno estendendo anche oltre l'estate, diventando più frequenti in primavera e in autunno. Lo sport ora per il calcio. Questa sera all'AIL Arena scontro al vertice della Super League tra Lugano e Young Boys. I bianconeri, primi con 3 punti di vantaggio sui bernesi e una partita in meno, ospitano la principale inseguitrice alle ore 19. In campo alle 18 anche Sangallo, Sion e Thun Grasshopper. Per il ciclismo, a 2 settimane dai mondiali di Montreal, Remco Evenepoel ha vinto il Gran Premio del Quebec. Il belga, 2 volte campione olimpico, ha battuto lo sprint Giulio Ciccone dopo aver staccato gli altri principali favoriti nel finale. Meteo in tutto il paese oggi, sabato 12 settembre, per lo più soleggiato con possibili coperture già nel pomeriggio, soprattutto in montagna. L'appuntamento informativo torna in diretta tra poco meno di un'ora. Adesso la programmazione musicale delle nostre reti. Buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: Ancora una volta buongiorno da noi di Casa Svizzera, bentornati a casa nostra. Abbiamo aperto le imposte, stiamo guardando fuori. Io però vicino a me vedo una bionda tutto Peppe, ti piace? Alice Pedrazzini.
1: Cosa intendi con tutto Peppe? No, devi dire il dietro le quinte, sei... che ti bacchetto, ti no, dico andiamo al punto. Non
0: era quello che volevo dire in realtà, il capo, signore e signori, Alice
1: la capa, no. Sì, la capa no, no, tu hai detto no, casa nostra è vero, ma anche casa vostra.
0: Assolutamente, qua è aperto a tutti, è una comune ormai.
1: Stavo ripercorrendo un po' la settimana proprio in questo senso, sì, perché le persone che noi incontriamo a casa svizzera le incontrate anche voi, e stavo guardando lunedì dove ci siamo svegliati ed era Losanna con Francesco Ceppi, che avete che
0: adorato,
1: vi è piaciuto, adorato,
0: sì,
1: si può dire,
0: un personaggio incredibile
1: veramente, oncologo pediatra. Medico. Potete recuperare la puntata anche di lunedì sul nostro play, sia visibile come la si può vedere su RSI la 2, quindi sia in video che in audio, però a Neuchâtel in montagna col montagne, riavvolgo il nastro il venerdì, mi piaceva,
0: mi piace
1: anche capire
0: cosa, bene, bene.
1: Di vedere chi ha vinto questo premio. In Svizzera abbiamo un premio che dice, beh, complimenti che restate fuori dai poli, anche nelle zone più discoste, create posti di lavoro, insomma lo fanno Frilap nella zona del Creux du Vent, salendo, sì, verso quelle zone.
0: Canton Neuchâtel.
1: Canton Neuchâtel, e gli ultimi giorni sempre in acqua, più o meno sul lago Ceresio ci siamo svegliati, il lago di Zurigo. E oggi noi volevamo ancora stare
0: nell'acqua. Ci siamo,
1: nell'acqua.
0: Sì, sì, ormai cerchiamo di far fuori tutti gli scampoli d'estate, nonostante da una parte io dico personalmente per fortuna sia un po' abbassata la temperatura la mattina. Stiamo veramente molto
1: dormi
0: bene.
1: Meglio?
0: Mamma mia, ma non puoi capire. Però stamattina siamo andati nei grigioni, quindi cambiamo ancora una volta cantone. Ancora una volta però siamo fondamentalmente sull'acqua.
1: Sì, effettivamente non abbiamo i piedi per terra, ma no, mai, mai, questa non è una novità di oggi, sotto di noi c'è dell'acqua, davanti, dietro, a destra, a sinistra, però montagne.
0: È vero, sono d'accordo con te, guarda là dietro, tra l'altro sta passando anche il trenino rosso.
1: Hai detto rosso, io guardo la barca su cui siamo.
0: Sì.
1: Ed è una nave più che una barca.
0: Vero.
1: Che è anche rossa.
0: Sì.
1: Leggo Sassalbo. Siamo a bordo della nave più grande, nave passeggeri più grande dei grigioni, che non ha solo vissuto nei grigioni, ha avuto tante vite. Questa signora ha 107 anni.
0: Ah, però.
1: Sì, non è sempre stata qua, prima era sul lago dei Quattro Cantoni, faceva il trasporto pubblico, si occupava di portare le persone da un posto all'altro, 30 persone più o meno alla volta, poi è andata sull'Are, lungo l'Are, bella vita anche lei, questo,
0: sì,
1: questo fiume di cui si parla tanto, tutto il mondo ne parla, perché c'è gente che davvero va anche al lavoro, lo dicevamo l'altro giorno. Nuotando,
0: esatto,
1: ma anche con questa barca in passato, ed è arrivata, approdata qui dove stiamo arrivando anche noi, nella Val Poschiavo, grazie a tre persone che hanno detto: ma sai che c'è? Noi la portiamo qua perché questo lago è bellissimo, il lago di Poschiavo, ma dobbiamo tornare a navigarlo.
0: Vero, dobbiamo farlo vivere ancora una volta, ed è per questo motivo che è nata un'associazione. Ormai sono passati tanti anni, ma a parlarne proprio da là noi ci abbiamo la nostra antenna, un'antenna che peraltro secondo me conosce molto bene, io personalmente lo adoro, perché quando abbiamo a che fare con il mondo della cucina, degli chef, beh, lui è assolutamente una grande garanzia.
1: O lui o sua figlia?
0: Sì, certo, certo. Flavio Lardi, ben trovato, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno dalle prese, buongiorno, bene, grazie, perfetto oggi.
0: Perfetto, oggi è bellissimo.
2: Spettacolare, dopo la giornataccia di ieri con tanta acqua, ma ci vuole anche l'acqua, giusto?
0: Sì.
1: Anche perché i colori sono ancora più belli dopo la pioggia. Io vedo dietro Flavio, vedo dei colori incredibili. Sembra che abbiamo aumentato la saturazione per renderli più belli.
2: Impressionante. No.
0: È blu, così, blu,
2: lo posso garantire, anche questa mattina mi sono alzato, non è possibile, incredibile.
0: E lo dice è con così, il sorriso,
2: la prendiamo.
0: Certo, poi sei a casa è tua così. Riconosco chiaramente l'albergo, il ristorante, ma come dicevamo tu hai anche a che fare, sì, doppia mandata,
2: giusto,
0: ovviamente sei lì davanti con il lago,
2: sì,
0: però
2: giusto,
0: vogliamo raccontare insieme un po' la storia del Sassalbo, che nasce appunto da questi tre amici che decidono di mettere insieme, posso dire, un'idea un po' folle.
1: Chi l'ha avuta?
2: Successo, ma per è stato uno scherzo che ho fatto a mia moglie la sera prima, 11 anni fa. Ho detto a mia moglie: ascolta, io cercavo una piccola barchettina da 4-5 metri per i miei ospiti per andare a pescare sul lago. E guardando online, su una piattaforma online di quelle che conosciamo in Svizzera, ho trovato questa barca passeggeri, ho fatto uno print screen, l'ho mandata a mia moglie sul computer, gli ho detto: ascolto, ho trovato la barca, come lei ha aperto la fotografia, ma no dai, non farlo scemo, in poche parole mi ha detto, dai.
1: Perché diceva così?
2: Ha detto, no, ma guarda che una bella, ma gliel'ho fatto per scherzo, gliel'ho fatta, no? Proprio per fare una burla, uno scherzo. E il giorno dopo, guarda caso, ho incontrato il nostro amico Bruno, che purtroppo non c'è più tra di noi. E ha detto, Bruno, un signore sulla settantina, mi ha detto, ma Flavio, cosa c'è di nuovo quest'estate? Io gli ho fatto lo stesso scherzo che ho fatto mia moglie la sera prima. Ha detto, Bruno, compriamo una barca. E ero rimasto un po', ho detto, guarda che bella fotografia. Ho tirato fuori il cellulare, ho ripreso l'email della sera prima. Dico, va che bella barca. E lui mi ha subito detto, da se ne butte idee, mi ha detto. Perché lui è uno svizzero tedesco che vive qua da noi. Ci, ma io l'ho fatto subito, come scherzo. Lui ci è cascato, no? E lo stesso scherzo gliel'ho fatto al terzo mio collega di lavoro di Poschi di Le Prese, a Marcello, anche lui mi ha fatto la stessa domanda, cosa facciamo di nuovo quest'estate? E gli ha detto, compriamo una barca. E anche lui ci è cascato, e il problema è che gli altri due facevano sul serio, come ho fatto io sul serio,
0: e ci sei
2: loro,
0: cascato te alla fine, Flavio.
2: È alla fine che sono cascato io, giusto? Quindi, e così è nato, per puro scherzo, sì.
0: Per puro scherzo, uno scherzo che appunto a distanza di 11 anni è diventata sicuramente una sfida vinta, una sfida che porta veramente in giro un sacco di persone per far vedere anche la Val Poschiavo, soprattutto il lago che conosciamo molto bene, da un'altra prospettiva.
2: No, non lo conosci bene tu il lago. No, tu il lago non lo conosci bene.
0: Taparara.
2: Hai fatto un errore madornale.
0: Perché?
2: Un errore madornale. Si chiama Lago di Le Prese, lo devi sapere.
0: Sì. Sì.
1: Ma no, è Lago di Poschiavo. Io guardo Google Maps, c'è scritto Lago di Poschiavo.
2: No.
0: Allora qua sembra di essere un po' come da Trump, che vuole cambiare il nome del lago Ontario. C'è qualcosa che non funziona. Allora, fermi tutti. Allora, siamo alle prese, Lago di Poschiavo.
2: Non siamo alle prese. No, vi porto a spasso io sul Lago di Poschiavo.
0: Numero uno, grande Flavio. No, abbiamo capito precisamente.
2: È una storia che è da generazione questa storia del nome del lago.
0: Ve la comp-
1: ce la dici, ce la racconti?
2: È il Lago di Le Prese, io sono di Le Prese, il lago è nostro.
1: E chi dice che invece è di Poschiavo?
2: Ci tiriamo sempre in giro tra Poschiavo e Le Prese. Ci tiriamo poi in giro sul nome del lago, però logicamente quelli di Le Prese non mollano, ve lo garantisco.
1: I Valposchiavini in generale hanno
2: Come Trump 7-8 anni fa, quando è ancora in giunta comunale a Poschiavo, l'ultima seduta dopo 12 anni, puoi capire, finisce una legislatura dopo 4 anni, si è tutti stufi, l'ultima assemblea, vari eventuali, non si fa più niente, no? si augura del bene, per auguri ai prossimi che vengono. E io ho depositato un postulato politico per cambiare il nome del lago, come ha fatto Trump. Ma io l'ho fatto in modo scherzoso anche lì.
1: E com'è andata?
2: E poi è arrivato il consiglio comunale nuovo. Ostia, Flavio, abbiamo un problema, perché in sé la tua richiesta non è poi tutto sbagliata. Ha detto: no, ascoltate, manteniamo il Lago di Poschiavo, non facciamo costi stupidi, inutili. Era più una cosa un po' goliardica, mettiamola così.
1: Mi piace,
2: però
1: mi piace.
2: La richiesta è arrivata ufficialmente.
1: Sì. Mi piace che hai già bacchettato Fabrizio. Mi piace.
0: Come sparare sulla croce rossa, facilissimo.
2: Io sono un po' così.
0: Ascolta, prima che sia troppo tardi per me, facciamo una cosa: mandiamo un brano musicale. Lui è Mark Sway, tra l'altro lo svizzerissimo, ovviamente con la sua best, e poi torniamo ancora una volta al Lago di Poschiavo.

0: E da Mark Sway che ci porta un po' alle sue origini, perché lui comunque è un cantautore che ha origini brasiliane nonostante sia nato a Zurigo. Torniamo ancora una volta al Lago delle Prese, così almeno le ho dette entrambe, sono a posto proprio fino in fondo.
1: Diciamo
0: dove...
1: anche di Viano, perché si vede, si da vede. Viano, salutiamo Maurizio che ci scrive.
0: Ciao.
1: Maurizio, è vero, da sopra si vede giù e da giù si vede Viano, un altro di quei posti dove bisogna andare assolutamente, zona San Romerio, una bella passeggiata. È il venerdì, è il giorno in cui vi diamo anche degli spunti.
0: E lo faremo e come, ma intanto, come dicevamo, torniamo alle prese, dove con Fabio Lardi stavamo raccontando di questa avventura che poi è diventata effettivamente qualcosa che piace tanto non solo a loro tre dell'Associazione del Lago, ma ovviamente anche a tutte le persone che vanno da quelle parti. Per fare due numeri, 107 anni di imbarcazione, l'abbiamo detto, abbiamo a che fare con un qualcosa come 30.000 passeggeri in questi 10-11 anni che sono passati da quelle parti, poco meno di 800 crociere e ovviamente tante persone che ancora arriveranno, e poi raccontiamo un po' di novità, di idee che vi sono venute.
2: Buongiorno, di nuovo.
0: Eccolo.
2: Dalle prese.
0: T'avevamo persa.
1: Ah, si è girato, ci fa vedere il lago. Io adoro
0: questa
1: cosa.
0: Tanto questo lo vedete ovviamente se ci seguite anche in televisione su RSI la 2. Adesso lo mettiamo direttamente anche sui nostri schermi.
2: No,
0: stai lì, fermo lì, che è bellissimo.
1: Allora, quello che noi abbiamo raccontato è che voi vi siete un po' per gioco, avete detto: ma sapete cosa? Questo lago è molto bello, lo si vede dal trenino rosso. Il trenino retico, che vabbè, diciamo, quella tratta è la prima tratta da Tirano, se parti da Tirano andando verso l'Engadina, però quello che avete pensato è: ma rendiamolo di nuovo navigabile, e avete portato un po' per gioco questa grande crociera comunque per 30 persone su un lago che per voi è grandissimo, ma diciamo altre persone, altri laghi potrebbero dire che è molto piccolo. E quindi mi dico: come avete fatto a portarla lì questa barca? Ed è giusto dire che non è immenso quel lago, è bellissimo, però non è immenso.
2: Ma il lago, il giro del lago sono 7 km, se il cesto non è immenso, ma per noi è perfetto.
1: Adoro.
2: La barca, la misura giusta per la Valposchiavo, è anche il momento, è anche il giro perfetto, malapena in 50 minuti riusciamo a fare il giro del lago con i nostri ospiti. Ecco, questa è una misura perfetta, riusciamo proprio a raccontare la bellezza della valle, riusciamo a raccontare la storia della barca, riusciamo proprio in un'ora a dargli qualcosa all'ospite di unico, di eccezionale.
0: E ce lo stai regalando anche tu questa mattina, Flavio, perché vediamo le immagini, sono una cosa incredibile,
2: ecco.
0: Veramente dei colori oggi che sono pazzeschi. Guarda, bellissimo.
2: Una cosa incredibile.
0: Sì, sì, allora, grazie davvero.
1: Se io guardo sul vostro sito sassalbo.ch, che è il nome di questa barca, io vedo che
2: giusto.
1: Ci sono diversi appuntamenti. Per chi dice: ma io vorrei viverla questa esperienza, vorrei salire su quella barca. Ricordo che voi siete un'organizzazione no profit, quindi il vostro obiettivo è far
2: giusto.
1: Vivere questo lago, far vivere la vostra regione, i vostri prodotti. E io leggo Apero in barca, colazione sull'acqua. Cosa significa?
2: Giusto. La colazione in barca è stata inventata 3 anni fa, vuol dire che il mercoledì mattina, in concomitanza col mercatino di Poschiavo, l'ospite la mattina sale alle 9 in barca, in un'ora si fa la colazione. Vuol dire che il bello del tutto, dell'idea, è che parte dall'albergo, gli alberghi affiliati gli preparano proprio la colazione in albergo, vuol dire che con la borsettina carica con pane, marmellata, prodotti da Valposchiavo, formaggi, salumi, caffè, latte, scende dall'albergo a piedi, di solito in 5-10 minuti dagli alberghi alle prese arrivi alla barca e sali in barca con la tua colazione, come fosse un picnic, diciamo, a posto di stare sulla riva del lago, tu stai in mezzo al lago sulla barca, ti godi un'ora di navigazione e fai la colazione sulla barca, sul lago. Vi posso garantire che chi la fa si innamora, e sempre di più abbiamo ospiti che proprio cercano di prenotare le vacanze che ci sia anche il mercoledì, perché è diventata una cosa molto unica e molto speciale, ecco.
1: Flavio, tra l'altro, spesso quando parliamo, anche la settimana scorsa sono venuti a parlarci degli esperti di turismo, in questo caso parlavamo del Ticino, sì. Ci dicevano: noi dobbiamo riuscire a distribuire

0: il turismo su tutto l'anno e anche su tutti i giorni della settimana. Io trovo molto interessante questa cosa di metterlo il mercoledì e invece il sabato proporre, guardo a domani, un aperitivo invece in un altro orario in cui possiamo dire si vuole vivere qualcosa di diverso, sì, con quella che chiamano l'ora d'oro.
1: Sono gli orari che noi scegliamo quando gli ospiti sono in valle. Se lo farei il pomeriggio alle 3, facilmente la barca è vuota. Di solito, di regola, i nostri ospiti alle 4, 4 e mezza ritornano dalle montagne, vanno in camera un'orettina, si fanno una doccettina, poi salgono in barca, fanno l'aperitivo di un'ora e poi scendono a cena, quando scendono degli alberghi. Questo diciamo, è un po' l'idea, i programmi che ci siamo fatti, o con l'esperienza in 10 anni, yes, abbiamo capito quando sono gli orari reali, per rendere piacevole un soggiorno all'ospite. Ecco, questo è quello che è stato fatto negli ultimi anni, come abbiamo luglio-agosto, abbiamo la crociera con i bambini, solamente il sabato mattina si scende, si fa la caccia al tesoro sul lago, vuol dire che mettiamo sull'acqua, mettiamo un tesoro proprio galleggiante, cariche di caramelle, e con la barca, con i ragazzi, si va alla caccia del tesoro.
2: Ma che bello!
1: Si trasforma per un'ora in pirati. Questo
2: giusto,
1: è l'idea.
2: Giusto.
1: Del sabato mattina in luglio-agosto per le famiglie con i bambini.
2: Bellissimo.
0: Allora,
1: posso giusto rubare qualcosa, perché glielo devo a tutti, perché ho avuto questa idea folle 11 anni fa, in 3 non funziona, è un'associazione, come avete detto giusto, abbiamo più di 10 volontari a bordo della barca Sassalvo, questi va detto, abbiamo più di 70 soci sostenitori. E grazie a questa famiglia Sassalvo, ho detto, questo sogno, questa sfida funziona molto bene. E questo è un grazie mille a tutti quelli che in questi 11 anni si sono impegnati per promuovere questa idea sul nostro lago di Le Prese.
2: Hai fatto bene.
0: Allora, io ringrazio tantissimo sì. Flavio Lardi, perché non molla mai e mi piace che tiene testa Fabrizio Casati, questa è una cosa che mi piace di più. Mi piace molto che l'abbiamo anche provocato dicendo ma è un piccolo lago, proprio perché sapevamo che lui ci avrebbe risposto e ci ha mostrato la meraviglia, ed è lì che ha girato la telecamera e ha detto ma guardate cos'è, e non è piccolo, è una chicca, ed è così che l'abbiamo anche, ce la stiamo godendo anche per chi guarda su RSI La 2. E la terza cosa che voglio dire è che abbiamo capito tanto di voi, e soprattutto abbiamo avuto già ospite Fabia Lardi, la figlia, che è tra l'altro nella nazionale giovanile,
2: e la sentiremo
0: andrà agli europei,
2: ma il sorriso, orgoglio di papà, guardalo lì.
0: Quindi abbiamo capito anche tanto di questo collegamento, di questa testa, quanta fierezza, ma arriveremo anche lì con Casa Svizzera. E l'ultima cosa che voglio fare, Fabri, c'è scritto dalle 9 alle 9:45 colazione sull'acqua.
2: Sì.
0: Cosa significa secondo te?
2: È che ho ancora qualche minuto per arrivarci.
0: Che noi un mercoledì dobbiamo svegliarci su quella barca. Perché l'orario è quello di Casa Svizzera.
1: Siete benvenuti.
2: Sì, però devi stare attenta.
1: Facciamo una diretta dalla barca.
2: È fatta. Però devi stare attenta, che devi dire, se no lì è un disastro. Devi dire che è il lago delle Prese. Cioè, mi raccomando.
0: Non lo diciamo subito.
2: Siamo a posto.
0: Diciamo Le Prese Poschiavo.
2: Molto bene insieme. Flavio, grazie ancora. Ciao Flavio Lardi, a prestissimo. Andiamo con Dolce Nera, con Il mio amore unico, e poi abbiamo qualcosa che ha a che fare con qualcosa. No,
0: luccica,
2: l'oro.
0: In Ticino c'è.

0: Torniamo ancora una volta in diretta con Casa Svizzera. Dopo questo amore unico, noi arriviamo dritti per raccontarvi quello che potreste fare, perché no, durante questo weekend senza di noi. Cioè, noi poi torniamo lunedì, però.
1: Perché noi saremo in questi eventi, e questa è la verità.
0: Siamo un po' dappertutto.
1: Insieme. Sì, il ping pong. Il venerdì il ping pong delle notizie diventa ping pong di che cosa facciamo? Perché si dice sempre non c'è niente da fare da noi. C'è da fare, vi abbiamo appena parlato della Valposchiavo, per esempio. Ma anche io guardo all'ideatorio che riparte la stagione del nostro mondo della scienza a cadro planetario. È un momento in cui il cielo, beh, sempre ci parla, sì. Ma abbiamo dei cieli incredibili in questa stagione, limpidi, ecco, lì è da andare. Sabato, domani, è uno di quei momenti in cui si dice bene, riparte la stagione della scienza.
0: Quindi dalle 11:30 andate da quelle parti. Se invece avete voglia di vedere cose straordinarie, arriva per la prima edizione, con oltre 350 tatuatori da tutto il mondo, Lugano Tattoo Royal. Tutto questo sempre dalle 11:30 alle 22, insomma, questa è una bella idea.
1: Al convento di Monte Carasso, sì. C'è il World Press Photo, quindi il fotogiornalismo, okay. Stiamo parlando della 69esima edizione della mostra internazionale. Bellissimo, di fotogiornalismo, bravo. È partita lì nel weekend, inizia quindi dalle 10 alle 19 al convento. Ci sono degli scatti che raccontano tanto di noi.
0: Rialzo con la festa di Redde, sabato, bello, dalle 10 alle 21 nei boschi della Capriasca, tra Vaglio e Lugaggio. È veramente bellissima, una festa medievale tutta da vivere. Poi
1: io vorrei parlare a Sagra, la sagra del pane a Bioggio, sì. Lì bisogna esserci. Il pane, anche quello dice tanto di noi, sicuramente sabato alle 10 e continua anche domenica, siamo nella zona del nucleo.
0: Esatto, oppure ancora se avete voglia di camminare e sentire della bella musica, Hiking Sounds ad Airolo, sabato e domenica si cammina più o meno per 4 km da Airolo verso Nante e poi arrivano i concerti, perché ci sono i 77 Bombay Street, Luca N il sabato e domenica Lo e Le Duc, più altri artisti, quindi festival, escursione.
1: Cammini, bello. Intanto hai la musica. Bellissimo. Cosa vuoi di più?
0: Ah, io assolutamente.
1: Fare sport,
0: niente.
1: Magari.
0: Eccola lì, lo dico.
1: Sportissima.
0: Domenica è una giornata importante per magari determinati verso quello che sarà un nuovo sport che potete provare proprio all'interno di Sportissima. Domenica dalle 9:30 in 8 zone del Ticino: Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio, Tenero Contra, Basso Ceresio e la novità del Malcantone. Arriva la 20esima edizione di Sportissima, gratuita, senza iscrizione, si può provare un qualcosa come 100 discipline sportive e soprattutto nel quartier generale di Tenero ci saremo anche io e Paolo Guglielmoni in diretta su Rete 3 con Julien Arlen, che sarà un po' dappertutto per essere un'antenna vera sul territorio.
1: Questo e tanto altro questo fine settimana, come ci hai caricati, vai Alex Warren, vai.
0: Ma guarda che conti, non è conti.
1: Ciao Roby.

0: Alex Warren con Emerald Eyes. A me viene invece da dire Golden Eyes, anche perché oggi vi portiamo davvero alla ricerca dell'oro. Io l'ho trovato, questo per esempio è quello che si può trovare anche dalle nostre parti, guarda che roba, è veramente incredibile. Allora, qui tra l'altro sono pronto anche per creare un piccolo collier per teste. Ma perché devi dire queste cose? Aspetta, guarda, questo per esempio ci ho messo veramente pochissimo tempo.
1: Fai sentire il rumore, facci sentire.
0: Il rumore è dura, è un po' dura dentro. Però è bello. Tanto facevo vedere dalla parte nera, complimenti a me.
1: Allora, noi siamo
0: la forza, la va capita.
1: Siamo il venerdì, è uno di quei momenti in cui ci portiamo a spasso sul territorio, facciamo un po' i turisti e le turiste, sì. Perché forse ci dimentichiamo, la settimana scorsa l'abbiamo detto, l'avevamo lanciato dicendo ma forse non sappiamo nemmeno che dietro casa abbiamo una miniera d'oro, una miniera che si trova a Sessa, e noi possiamo mettere gli stivali da pesca, prendere una pala, un secchiello, un piattello, tanta pazienza, ma dobbiamo assolutamente avere anche un permesso per farlo, ma si può trovare e cercare dell'oro. E quindi noi oggi abbiamo qui con noi delle persone che ci portano a spasso sul territorio.
0: Sì, ci portano a Sessa, che è una zona tra l'altro bellissima, tutta da scoprire, ma soprattutto alla miniera d'oro di Sessa. Da una parte, vicino a me, Mauro Poretti, il presidente dell'associazione, come va?
2: Benissimo, benissimo, vorrei ringraziarvi per l'opportunità di essere qui e parlare della miniera di Sessa, che è una realtà veramente molto molto unica, ma ancora purtroppo poco conosciuta.
0: E questo non va bene, ma noi siamo qua anche per quello, insomma.
1: L'unica dove possiamo entrare in Svizzera, noi siamo casa svizzera, quindi con molta fierezza diciamo che è l'unica in cui si può entrare e scoprire come un tempo l'oro veniva cercato, estratto dalla roccia, quindi ce l'abbiamo qua questa perla.
0: Sì, è vero anche che, scusami per completezza, in Vallese, a Gondo, c'è anche un'altra miniera nella quale puoi entrare vedendo meno cose, ci sono un po' meno cunicoli, puoi fare meno cose, però è vero che anche da quelle parti ci sono, bisogna a dirlo, no?
2: Allora, miniere d'oro ce ne sono, sì, assolutamente, ma... però visitabile, come visitabile la nostra, è un unico in Ticino, è un unico in Svizzera e probabilmente anche in Europa.
0: Ce l'abbiamo noi.
1: Quindi noi abbiamo detto, da una parte abbiamo chi ci può raccontare della miniera, ma noi volevamo anche avere qualcuno che passa la sua vita attorno a quello che, lo cito, sono dei quattro puntini. Li chiamiamo così. Buongiorno Lorenzo Sbraglia.
3: Buongiorno.
1: Sbroglia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Lorenzo.
3: Buongiorno, ciao Fabri.
1: Ciao. Cercatore di quattro puntini, è giusto?
3: Sì, diciamo sempre quattro puntini, perché altrimenti puntini, ci troviamo al fiume pieno di cercatori d'oro.
0: Ah, è per quello!
3: Quattro puntini.
0: Sei peggio di un fungiat, praticamente. Certo, l'idea è quella lì.
3: Ecco, sì. Però in realtà dopo ci sono anche le giornate che si trovano i quattro puntini, non è sempre oro,
0: di quello che luce.
3: Bravo,
0: tu ci porti un po' nel far west a questo punto, perché l'idea è un po' quella. Io se penso a un cercatore d'oro, io penso a quei film dove vedevi, no?
3: Esatto, è quello che pensavo sempre anch'io. Poi una volta in una rivista ho visto corsi per cercatori a Lucerna, dico ma non è possibile, oro in Svizzera, non ho mai sentito. E lì è nata un po' la curiosità.
0: E la passione.
3: Curiosità, perché oro, diciamo, in Svizzera non è che... Però una volta che nasce la curiosità vai al fiume e se trovi qualche puntino, dopo nasce la passione. Dopo la passione comincia la febbre. Quando cominci a trovare oro, ormai. Ma l'oro cominci a cercarlo, finché non lo trovi lo cerchi, perché sai che c'è.
0: Sì.
3: Dal momento che lo trovi, dopo ormai la pala viaggia da sola, perché ormai cerchi. Quando lo trovi vuoi sempre trovarne di più, e quella sarebbe poi la febbre dell'oro.
0: Quello sicuramente la stai vivendo fino in fondo.
3: Ogni pala che dai è la speranza di trovare la pepita, che poi le pepite escono proprio raramente.
0: Però una grossa l'hai trovata.
3: Sì, sì, c'è su una bella da vedere al museo. E lì Fabri puoi vedere anche lì, ci sono un paio di pepitelle, sì. Lì.
0: Adesso qua è difficile farla vedere, però vedo anche un orecchino, per esempio, che è stato fatto. Veramente bello, sì, devo dire la verità. Non so se riuscite a vederla, magari, sì. Però. Bello.
3: Sì, è raro trovare pepite qua, è raro, però qualcosa c'è, ci vuole tanta pazienza però.
0: Tu Mauro cerchi l'oro?
2: No, io non cerco l'oro, ma accompagno i nostri visitatori a scoprire le viscere della terra, a scoprire le vene da cui poi esce l'oro che finisce nel fiume.
0: Ah, certo, giustamente.
1: Allora, noi siamo partiti con una canzone che ci diceva Smeraldo, siamo arrivati all'oro. Si può trovare solo l'oro all'interno di questa miniera e nei fiumi attorno? Si può trovare altro?
2: Allora, la miniera d'oro nasce attorno agli anni 1850 e vive per 100 anni più o meno.
1: Quando si dice nasce è quando si capisce che lì si può trovare, è da lì che si...
2: Allora, si sapeva già ai tempi dei Celti e dei Romani che c'era l'oro nel Mar Cantone e in quella zona, però poi i primi scavi sono iniziati nel 1856 e da quella miniera si estraeva l'oro, l'argento, il ferro, tanti altri minerali.
1: Lorenzo, quello non lo trovi più?
3: No, però Mauro, dico giusto, nella miniera l'oro proprio non è che si vedeva, era amalgamato col minerale, giusto? C'era un altro processo di...
2: È corretto, nella miniera d'oro purtroppo l'oro non si vede, si vede qualche puntino, i famosi quattro puntini, esatto. Che spesso è l'oro degli stolti, quindi arsenio pirite, non è oro. Però l'oro è nascosto nella roccia, quindi bisogna estrarre la roccia che si ritiene ricca di minerali, procedere con diverse lavorazioni, quindi frantumarla, renderla sabbia, trattarla con diverse sostanze chimiche e poi da lì si estraggono i minerali.
1: Questo fino a quando succedeva?
2: Allora, succedeva da subito, quindi nel 1860, con un determinato procedimento, poi negli anni 1930 è arrivata l'industrializzazione, la corrente elettrica, quindi i processi sono cambiati, comunque funzionava in maniera abbastanza simile. E poi negli anni 50 purtroppo la miniera è stata dismessa, non per mancanza di oro, perché pare che di oro ce ne sia ancora 150 kg e 500 kg d'argento.
1: Lorenzo, fai segno di sì.
0: Sto cercandoli.
1: Guarda gli occhi, che occhi stai facendo? Cosa sta succedendo?
3: Mi si sono aperti. Facevo fatica a aprirli stamattina.
0: Adesso ce ne
3: parla
0: tanto.
3: Di chili, mi si sono aperti. A Caio Resci, se avrebbe un attimino di
0: altro
3: più.
0: Che le primi puntini.
2: E dicevo appunto che è stata chiusa non per mancanza di oro, ma perché in quegli anni il valore dell'oro è crollato e quindi non pagava più il grande lavoro che necessitava l'estrazione, la coltivazione.
0: Sì, adesso faccio luccicare ancora di più gli occhi a Lorenzo, perché fondamentalmente invece adesso l'oro vale tantissimo.
3: Adesso sì, vale. Quando abbiamo cominciato noi praticamente 13 anni fa lavoravamo per una media di un franco all'ora.
0: Ok.
3: Il guadagno era quello.
0: Era quello lì, poi qualcosa è cambiato.
3: Adesso qualcosina è cambiata.
0: Certo, quindi Lori, io te lo dico, quando andrai da quelle parti vedrai gente che ti segue, non si farà notare, perché tu hai i tuoi punti, no?
3: Chiaro,
0: sai dove c'è di più.
3: No,
0: un po' come un fungiat.
3: Esatto. Ma in 12 anni ho imparato un po' a leggere il fiume, ecco.
1: Dici di più, come si legge?
0: Esatto. Come si fa?
3: Guarda, un po' l'esperienza ti dice, dopo, chiaro, devi aggiornarti un po', non è che, però dopo le curve andiamo anche quando il fiume è in alta, quando ci sono le bugie, quando proprio l'acqua è alta, andiamo a vedere i mulinelli dove fa i vortici.
1: Ma è pericoloso.
3: Ma non entriamo proprio. Andiamo a vedere come si comporta il fiume quando l'acqua è alta, perché l'oro è lì che si muove.
0: Cioè, se c'è il mulinello,
3: mulinelli e curve, tutti quei posti lì dove l'acqua si calma, vortici, così andiamo a controllare tutti quei punti lì. Perché dopo, una volta che l'acqua è bassa, il fiume lo vedi tutto ad un'altra forma.
0: Certo, cambia quello, tutto. Cambia l'acqua tutto. Lavora, cioè c'è poco da fare.
3: Allora, dopo lì, quando vediamo quel punto lì può essere buono, quando l'acqua è bassa andiamo a testarlo. Ma anche lì è sempre una lotteria, perché l'oro c'è dentro. Dappertutto, punti dove meno, dove più. Senza oro non siamo mai venuti a casa.
1: Almeno un
0: lo dice con un po' di spocchia.
3: No, qualche puntino lo trovi sempre. No, quello lo trovi sempre. La soddisfazione c'è sempre.
1: E per chi non l'ha mai fatto, cioè, come si comporta il fiume e l'oro, l'acqua e questo?
3: Ma l'oro noi ce l'abbiamo in tutta la natura, nel Mar Cantone, e l'oro entra nel fiume, non è che l'oro viene fuori o nasce o cresce nel fiume. Con scendimenti della terra, la montagna, pian pianino, va, quello che va giù dalla montagna va sempre nel punto più basso, che normalmente è il fiume, giusto? Quella lì è la nostra canaletta naturale.
0: Sì.
3: Noi aspettiamo l'oro che un milione di anni fa era in cima al Monte Lema, pian pianino.
0: Che ruzzola giù, insomma.
3: Giù nel fiume, e lì più o meno si ferma. Dopo è chiaro, pian pianino c'è anche oro che va a finire fino nella tresa, l'oro fine va nella tresa
0: certo.
3: E se ne va.
1: Ma però, quindi come si comporta anche nelle curve, quanto pesa rispetto ai sassi?
3: Allora, l'oro tenta sempre di andare verso il basso, perciò quando anche nel fiume tenterà sempre di trovare
1: scavare.
3: I punti più bassi, sì, dobbiamo scavare.
0: Sempre più sotto, insomma.
3: Dobbiamo scavare finché troviamo il concreto, la roccia o il fango, l'argilla, perché l'oro se lasci cadere un granello d'oro sulla sabbia, domani può essere giù 10 centimetri nel fiume. Scava, l'oro continua solo col movimento,
0: cioè vivo praticamente,
3: vivo.
1: Come le conchiglie in Bretagna che devi scavare, vanno giù,
3: continua ad andare giù finché trova il punto dove si ferma, o come ti dicevo,
0: e gli arrivi te,
3: argilla o arrivo io prima che lo becco.
1: Certo, rispetto all'acqua quanto pesa di più?
3: Allora, pesa grosso modo, grammo più o meno 20 volte più dell'acqua e 10 volte più del sasso l'oro. Perciò anche quando lo cerchiamo con la batea che possiamo vedere qua,
1: facciamola vedere, abbiamo, sì, ci ascolta,
0: che è una ciotolina, giusto per capire, una ciotola normale,
3: facciamo Matteo, piattello,
0: come lo chiami, ecco. Matteo?
3: Batea, lo chiamano batea. Okay. Penso che sia spagnolo batea, però
0: sì?
3: Consunto anche qua,
0: okay.
3: Batea, che c'ha dei scalini davanti qua,
0: che ti aiutano,
3: i cercatori d'oro ormai la conoscono e sanno come si usa. E praticamente l'oro da qua, se si sa usare, non scappa via. Non va via l'oro.
1: Hai capito, no? Fabrizio? Se si sa usare. Tra poco chiediamo tutte le domande.
3: Dobbiamo una volta andare, Fabrizio, assieme.
0: Molto volentieri, che sono in zona anniversario di matrimonio, posso farti i miei regali.
3: Allora, guarda, 3-4 grammi l'anellino te lo facciamo.
0: Molto bene, mi piace questa cosa. D'altronde, come dice sempre mia moglie, non l'hai mica capito.
1: Vasco Rossi.
0: Certo. Tra pochissimo.

0: Sì, non puoi cercare tutto il tempo l'oro, questa è un po' l'idea, eppure lo facciamo e come. Tra l'altro dobbiamo ricordare una cosa che ci hanno segnalato dei nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo un evento, effettivamente è bello anche ricordare che cosa c'è sul nosro territorio. Questo fine settimana c'è l'Everesting, Faido Cari, 11,6 km in bici, 10 ripetizioni, insomma un evento a favore della Corsa della Speranza, sì. Quindi è anche una nobile causa e siamo felici di dare anche visibilità a questi eventi.
0: Grazie.
1: Abbiamo parlato di oro, effettivamente tra l'altro come casa svizzera non solo vi stiamo raccontando che in Ticino c'è una miniera che dove si può andare a cercare oro, tra poco spieghiamo anche che si deve assolutamente avere una patente, però è anche importante dire che noi siamo comunque, la Svizzera ha un grande rapporto con l'oro, è un crocevia mondiale dell'oro e sempre di più qua da sempre, noi abbiamo delle raffinerie, la direzione è quella adesso sempre di più di avere una trasparenza. Leggevo l'altro giorno che non accettiamo più l'oro dal Sudan, quindi è un paese con le raffinerie, ma abbiamo anche una miniera.
0: Sì, ecco. Ci sono anche lingotti, appena risiotto, figurati te. Ecco, proprio in miniera, Mauro Poretti, mi viene da dire che sono anche tantissime le scolaresche che vengono spesso e volentieri per scoprire un luogo così magico, io penso. No?
2: È corretto, sempre di più, fortunatamente, ci sono le scolaresche, sia dal Ticino ma anche da Oltralpe, che ci raggiungono e organizzano la giornata in miniera. Si può fare oltre che la visita anche la passeggiata, perché abbiamo creato un percorso con il fil rouge sulla mineralogia. Uh-huh. E quindi si può passare una bellissima giornata visitando la miniera e attraversando i nostri boschi, i nostri luoghi.
0: Poi eventi, fate tante cose.
2: Eventi, non si visita solo la miniera. Facciamo degli eventi, soprattutto luglio-agosto, eventi dove arrivano personaggi come sono arrivati McLean, Sandro Schnebeli.
1: Hanno suonato nella miniera.
2: Hanno suonato all'esterno della miniera, poi il nostro chef Martino ci prepara qualcosa di buono da mangiare e alla sera si fa la visita. Abbiamo quest'anno, grazie a Katia e Fabrizia, che ringrazio, organizzato degli Upper Mine, quindi degli aperitivi sempre al di fuori della miniera, che hanno avuto un bel successo. La cosa interessante è che si può anche organizzare all'interno della miniera, è una novità. Quindi per 15-20 persone è un'esclusiva, una chicca, qualcosa di veramente particolare, all'interno della miniera fare un aperitivo. E poi una cosa nuovissima, grazie a una collaborazione con Laura Domeniconi del Cammino dell'Io, domenica 27 ci sarà una meditazione in miniera, quindi è qualcosa di...
1: La domanda è cosa non riuscite a fare in questa miniera? Si impara, si va indietro nel tempo e si riflette. Forse siamo in conclusione, sì. Ci hanno scritto, io guardo Lorenzo Sbroglia, ci hanno scritto: beh, io non cerco più funghi, allora io vengo a cercare l'oro con Lorenzo. Attenzione, non è che chiunque può andare, con te magari sì, giusto?
3: Sì,
1: tu accompagni.
3: Venire. Alice, a te ti porto.
1: No, non sono io.
0: Sono
3: Alice.
1: Ho cambiato idea da prima.
0: È perché gli rubo tutto l'oro, l'ho già capito, lo trovo.
1: Allora, come si può venire a cercare oro? Ci sono delle attività?
3: Sì, allora, come diceva Mauro prima, con le scolaresche facciamo molti corsi. Con le
1: e chi non è più a scuola?
3: Facciamo anche per i pensionati.
1: E chi non è pensionato?
0: Gli altri.
3: Accettiamo tutti, dai tre anni via, finché può stare in piedi li accettiamo.
0: No, bene.
1: Questo è quando vengono con voi, quindi si deve chiamare la miniera di Sesso.
3: Allora si può comunicare tramite la miniera di Sesso, si ha tutte le informazioni, che noi da quando hanno aperto la miniera siamo in stretta collaborazione con la miniera.
0: Minieradoro.ch, basta andare là, trovate tutte le informazioni.
3: Bravo Fabrizio.
1: Però attenzione, da soli non possiamo andare, abbiamo bisogno di un'autorizzazione, come chi cerca cristalli.
3: Esatto, è la stessa licenza che la rilascia il Museo Cantonale di Lugano.
0: Ok.
3: Allora, chi è interessato sia per minerali o oro può farci rilasciare una licenza che dura annuale.
1: Si può vivere di questo?
3: No, guardi, come, okay. come dicevo prima, il guadagno adesso che è andato su un po', se quando si trova oro, che la giornata va bene, diciamo si può arrivare a mezzo grammetto, un grammetto, ecco, sì, quando va bene.
1: E però, quindi equivale a? non si guarda neanche.
3: Ma guarda, se guadagni un grammo al giorno d'oggi il grammetto passa ai 100 franchi, però è raro.
0: Sì, non è proprio...
1: passione. Mauro Poretti.
2: Magari per essere, per chiarezza, la patente ci vuole per chi vuole andare da solo, sì, ma chi vuole essere accompagnato a livello didattico non serve la patente. Giusto. Basta che ci contatta, noi mettiamo in contatto con Lorenzo e poi loro li portano nel fiume per 2-3-4 ore e gli insegnano le tecniche di base.
1: Lorenzo, io mi annuncio. Ci annunciamo.
0: Ci annunciamo, poi tutto quello che troverete lo terrà Lorenzo.
4: Rete 1.
5: Sono le 2 in studio, Fabiano Rizzi. In Ticino il caso Zali coinvolge ora anche l'operato del Ministero Pubblico. Una sottocommissione parlamentare ha segnalato al Consiglio della Magistratura la gestione da parte del procuratore generale Andrea Pagani di un incarto del 2021. Pagani ha affermato che la sua posizione è limpida e il Consiglio della Magistratura ha avviato gli accertamenti. Nei Grigioni sembra destinata a diventare definitiva la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo del 2017. I familiari delle 8 vittime non presenteranno ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati e anche il Ministero Pubblico rinuncia all'appello. Nello Yemen i ribelli Houthi hanno conquistato Mocha e l'isola di Perim, rafforzando il controllo delle milizie filo-iraniane sullo stretto di Bab el Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Crescono intanto le preoccupazioni per il prezzo del petrolio. Sul fronte ucraino l'Unione Europea ha stanziato altri 6 miliardi di euro completando i fondi militari previsti per il 2026. Il pacchetto permetterà anche l'acquisto di missili Patriot considerati cruciali per rafforzare la difesa antiaerea in vista dell'inverno. Intanto nelle ultime ore un drone russo ha colpito e distrutto un'abitazione privata a Zaporizhia uccidendo almeno una persona. Lo riferiscono le autorità militari locali. In Francia è di 44 feriti, di cui uno una diciottenne grave, il bilancio del deragliamento di un treno regionale in Normandia. A bordo c'erano 186 passeggeri, il convoglio viaggiava dalla città di Rouen a Caen, ancora ignote le cause dell'incidente. Sport, tennis e Zverev, il primo finalista agli US Open. Il 29enne tedesco ha battuto il russo Khachanov in 3 set 6-3, 7-6, 7-6 e affronterà domenica il vincitore della seconda semifinale attualmente in corso tra gli statunitensi Shelton e Tiafoe. Per il calcio questa sera alle 19 all'AIL Arena, scontro al vertice della Super League tra Lugano e Young Boys, con i ticinesi in vantaggio di 3 punti sui bernesi. Sugli altri campi anche San Gallo Sion e Thun Grasshopper. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 12 settembre. In tutto il paese sarà soleggiato con temperature massime attorno ai 24 gradi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.